dove Israele ed Hezbollah sono in guerra dopo che il presidente statunitense Trump ha ripetutamente suggerito un possibile coinvolgimento di Damasco. Stiamo cercando di creare canali economici tra Libano e Siria, non militari, ha dichiarato Sarah, che ricorda: le priorità di Damasco sono la fine della guerra e il ripristino delle relazioni con Beirut. In Italia ora, dove sono state trovate le due sorelline scomparse da una decina di giorni da una casa famiglia di Civitavella al Fedena. Le ragazze sono state ritrovate a casa dello zio materno a Formia. Secondo i media locali erano nascoste o accolte, ancora non si sa, in un complesso di case popolari. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. In Colombia, Abelardo Espreia si è proclamato vincitore delle presidenziali. Ad annunciarlo sui suoi profili social, lo stesso candidato trampiano, che ha così ringraziato i suoi sostenitori. Un risultato tutt'altro che scontato, visto che il conteggio, anche se quasi terminato, è segnato da un testa a testa tra i candidati. Bisognerà quindi attendere l'esito ufficiale prima di conoscere vincitori e vinti. Chiesto da più parti il riconteggio dei voti. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano, con la Spagna che ha travolto in serata l'Arabia Saudita, sconfitta per 4-0. E a sorpresa l'Iran ha invece fermato il Belgio sullo 0-0. In questo istante si sta giocando il confronto tra Uruguay e Capoverde. Ultimi minuti di gioco, partita ferma sul risultato pareggio 2-2. L'altro confronto in programma questa sera è Nuova Zelanda-Egitto, partita che invece inizierà alle 3. Nel ciclismo, Tadej Pogačar ha conquistato il Tour de Suisse, il primo della sua carriera, imponendosi anche nella quinta e ultima tappa, mentre Maren Reusser invece ha vinto per la terza volta il Tour de Suisse femminile, la seconda consecutiva. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, lunedì 22 giugno, ebbene in tutta la Svizzera, previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, sui rilievi non sono esclusi possibili rovesci o temporali isolati pomeridiani. Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 3 in studio Lino Bini. Stop nei colloqui tra Stati Uniti e Iran al Bürgenstock. La delegazione iraniana non tornerà ai negoziati fino a quando Trump non si scuserà per le minacce sferrate nelle scorse ore. A darne notizia alcune emittenti arabe, stando alle quali i negoziatori di Teheran insistono e chiedono non solo la cessazione delle ostilità in Libano, ma anche il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale. Se per alcuni media il dialogo comunque prosegue, seppur a distanza e in maniera indiretta, secondo la CNN sarebbe in fase di stallo, ma non ancora concluso. Intanto Israele, dal canto suo, ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di ritirarsi da Bofor, che costituisce parte integrante della zona di sicurezza in Libano, area considerata essenziale per la difesa delle comunità della Galilea e delle forze militari israeliane. A parlare il ministro della difesa Israel Katz, poco dopo l'annuncio dell'emittente Canale 12 di un possibile ritiro dai territori libanesi occupati, tema questo che potrebbe essere al centro dei negoziati israelo-libanesi che si terranno martedì a Washington. In Libia ora, dove il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato l'ex comandante al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra governo italiano e Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la privazione dei diritti civili per 8 anni. Bisognerà attendere l'esito ufficiale del conteggio dei voti per conoscere vincitori e vinti dalle presidenziali in Colombia, dove viene dato in leggero vantaggio il candidato di destra, Belardo Della Espreia, che si è già proclamato vincitore, un risultato tutt'altro che scontato visto il testa a testa tra i candidati, chiesto da più parti il riconteggio delle schede. Per la cronaca regionale, un 47enne versa in gravi condizioni di salute dopo un bagno nella cascata della Piumogna. L'uomo stava facendo il bagno in Valle Leventina quando verso le 16.30 non è più riemerso. Alcuni bagnanti lo hanno soccorso e portato a riva, trasportato all'ospedale. La sua vita potrebbe essere in pericolo. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano, con la Spagna che ha travolto in serata l'Arabia Saudita sconfitta per 4-0. A sorpresa l'Iran ha fermato il Belgio sullo 0-0, pareggio in serata anche tra Uruguay e Capoverde, 2-2 risultato finale. L'altro confronto della notte, Nuova Zelanda-Egitto, partita iniziata da pochi minuti, 0-0 il risultato parziale del primo tempo. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutta la Svizzera previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Sui rilievi non sono esclusi possibili rovesci o temporali isolati pomeridiani.
0: Rete 1.

si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Edizione delle 4 in studio Lino Bini, conclusa verso le 3 di notte la prima sessione di trattative al Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran, dove non sono mancati momenti di tensione dopo le minacce lanciate a distanza da Donald Trump. Le parti hanno comunque concordato di continuare le discussioni tecniche nei prossimi giorni e di aprire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz. Ne danno notizie ai mediatori di Pakistan e Qatar, stando ai quali il confronto è avvenuto in modo pacifico e costruttivo, nonostante le intimidazioni di Trump che sono entrate con forza nei colloqui, visto che il presidente statunitense è tornato a ventilare nuovi attacchi mentre il suo vice Vance era impegnato al tavolo delle trattative. E nonostante questa parentesi, le discussioni, come detto, sono proseguite, seppur a distanza, in modo costruttivo con le parti che hanno concordato alcuni punti sui quali lavorare per elaborare un'intesa definitiva entro 60 giorni. Tra i punti ancora da chiarire figurano la gestione dello stretto di Hormuz, il futuro del programma nucleare iraniano, oltre ai beni di Teheran ancora congelati. In Italia ora, dove sono state trovate le due sorelline scomparse da una decina di giorni da una casa famiglia in Abruzzo, le ragazze sono state ritrovate a casa dello zio materno a Formia. Secondo i media locali erano nascoste o accolte, ancora non si sa, in un complesso di case popolari. Saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio. In Colombia, Belardo de la Espreia si è proclamato vincitore delle presidenziali, ad annunciarlo sui suoi profili social lo stesso candidato trampiano che ha ringraziato i suoi sostenitori. Un risultato tutt'altro che scontato, visto che il conteggio, anche se quasi terminato, è segnato da un vero e proprio testa a testa tra i candidati. Bisognerà quindi attendere l'esito ufficiale prima di conoscere vincitori e vinti, chiesto da più parti anche il riconteggio dei voti. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano con la Spagna che in serata travolto l'Arabia Saudita, sconfitta per 4-0. A sorpresa l'Iran ha fermato il Belgio sullo 0-0. Pareggio in serata anche tra Uruguay e Capoverde, 2-2 il risultato finale. L'altro confronto della notte, Nuova Zelanda-Egitto, partita iniziata alle 3. 1-0 il risultato parziale del primo tempo. E in chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. Ebbene, in tutta la Svizzera previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Sui rilievi non sono esclusi possibili rovesci o temporali isolati pomeridiani.

0: Rete 1.
1: Edizione delle 5 in studio Lino Bini, conclusa verso le 3 di notte la prima sessione di trattative al Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran, dove non sono mancati momenti di tensione dopo le minacce lanciate a distanza da Donald Trump. Le parti hanno concordato comunque di continuare le discussioni tecniche nei prossimi giorni e di aprire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz. Ne danno notizie ai mediatori di Pakistan e Qatar, stando ai quali il confronto è avvenuto in modo pacifico, nonostante le intimidazioni di Trump, che sono entrate con forza nei colloqui, visto che il presidente statunitense è tornato a ventilare nuovi attacchi, mentre il suo vice Vance era impegnato proprio al tavolo delle trattative. Se non fermate Hezbollah in Libano e non aprite Hormuz, non avrete più un paese dove tornare, aveva tuonato Trump, facendo sospendere le discussioni in Svizzera, laddove le delegazione iraniana ha risposto: siamo pronti a riprendere le ostilità. Nonostante questa parentesi, le discussioni, come detto, sono proseguite in modo costruttivo, con le parti che hanno concordato alcuni punti sui quali lavorare per elaborare un'intesa definitiva entro 60 giorni. Tre punti ancora da chiarire figurano: la gestione dello stretto di Hormuz, il futuro del programma nucleare iraniano, oltre ai beni di Teheran ancora congelati. Rimaniamo in qualche modo in tema. Israele ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di ritirarsi da Bofor, che costituisce parte integrante della zona di sicurezza in Libano, area considerata essenziale per la difesa delle comunità della Galilea e delle forze militari israeliane. A parlare il ministro della difesa Israel Katz, che poco dopo l'annuncio dell'emittente Canale 12 di un possibile ritiro dai territori libanesi occupati, tema questo che potrebbe essere al centro dei negoziati israelo-libanesi che si terranno martedì a Washington, e uno tra i punti in discussione, lo ricordiamo, tra Stati Uniti e Iran per mettere proprio fine alla guerra nella regione medio orientale. In Libia ora, dove il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato l'ex comandante al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la privazione dei diritti civili per 8 anni. Crescono le voci di una prossima uscita di scena al premier britannico Keir Starmer, sempre più isolato nel suo partito dopo la vittoria del rivale Andy Burnham. Il passo di lato le dimissioni dalla carica e dalla testa dei laburisti potrebbe essere una questione di ore, almeno quanto sostengono sempre più giornali inglesi. Solo venerdì Starmer, sempre più in calo di consensi, aveva ribadito di voler lottare e di voler rimanere alla guida del paese. Bisognerà attendere l'esito ufficiale del conteggio dei voti per conoscere vincitori e vinti delle presidenziali in Colombia, dove viene dato il leggero vantaggio al candidato di destra Belardo de la Espreia, che si è già proclamato vincitore. Un risultato tutt'altro che scontato, visto il testa a testa tra i candidati, chiesto da più parti il riconteggio delle schede. Per la cronaca regionale, un 47enne versa in gravi condizioni di salute dopo un bagno nella cascata della Piumogna. L'uomo stava facendo il bagno in Valle Leventina quando verso le 16.30 non è più riemerso. Alcuni bagnanti lo hanno soccorso e portato a riva, trasportato all'ospedale. La sua vita potrebbe essere in pericolo. Per lo sport, mondiale di calcio in primo piano, con la Spagna che ha travolto in serata l'Arabia Saudita sconfitta per 4-0. A sorpresa l'Iran ha fermato il Belgio sullo 0-0. Pareggio in serata anche tra Uruguay e Capoverde, 2-2 risultato finale. L'altro confronto della notte era Egitto-Nuova Zelanda, partita finita pochi secondi fa al 90° sul risultato di 3-1. Nel ciclismo Tadej Pogačar ha conquistato il Tour de Suisse, primo della sua carriera, imponendosi anche nella quinta e ultima tappa. Marlen Reusser invece ha vinto per la terza volta il Tour de Suisse femminile, la seconda consecutiva. E in chiusura, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi. In tutta la Svizzera previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, sui rilievi non sono esclusi possibili rovesci o temporali isolati pomeridiani.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini. Conclusa verso le 3 di notte la prima sessione di trattative al Bürgenstock tra Stati Uniti e Iran, dove non sono mancati momenti di tensione dopo le minacce lanciate a distanza da Donald Trump. Le parti hanno comunque concordato di continuare le discussioni tecniche anche nei prossimi giorni e di aprire un canale di comunicazione per evitare incidenti e proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz. Ne danno notizie ai mediatori di Pakistan e Qatar, stando ai quali il confronto è avvenuto in modo pacifico, nonostante le intimidazioni di Trump che sono entrate con forza nei colloqui, visto che il presidente statunitense è tornato a ventilare nuovi attacchi mentre il suo vice Vance era impegnato proprio al tavolo delle trattative. Nonostante questa parentesi, come detto, le discussioni sono proseguite in modo costruttivo con le parti che hanno concordato alcuni punti sui quali lavorare per elaborare così anche l'intesa definitiva entro 60 giorni. Tra le questioni ancora aperte figurano la gestione dello stretto di Hormuz, il futuro del programma nucleare iraniano, oltre ai beni di Teheran ancora congelati. Da un fronte caldo ad un altro, anche quella trascorsa è stata un'altra notte di intensi attacchi russi sull'Ucraina, colpita con missili e droni. Ucraina che ha risposto al fuoco prendendo di mira la capitale Mosca, dove 4 aeroporti della città sono stati chiusi per diverse ore per la minaccia di decine di droni. Al momento non si hanno notizie di eventuali vittime o danni particolari. Bisognerà attendere l'esito ufficiale del conteggio dei voti per conoscere vincitori e vinti delle presidenziali in Colombia, dove viene dato in leggero vantaggio il candidato di destra, Abelardo de la Espreia, che si è già proclamato vincitore. Un risultato tutt'altro che scontato, visto il testa a testa tra i candidati, chiesto da più parti il riconteggio delle schede. In Libia ora, dove il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato l'ex comandante al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti, secondo quanto riportano i media libici. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la privazione dei diritti civili per 8 anni. In Italia ora, dove il vice premier Matteo Salvini ha annunciato un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, a nord di Milano, non distante dal confine svizzero, all'alba di ieri sono morti 3 diciassettenni. Allora sentiamo la corrispondenza di Francesca Torrani.
3: Una riunione d'urgenza o quasi con il collega ministro dell'interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza stradale. Matteo Salvini, vice premier e responsabile del Ministero dei Trasporti, ha dichiarato ieri che, citiamo, vuole trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa, sottointeso i giovani, perché le tragedie che hanno caratterizzato questo fine settimana in almeno 3 luoghi d'Italia si interrompano e non abbiano più a compiersi. Non è chiaro su cosa Salvini e Piantedosi vorranno o potranno fare leva per migliorare la situazione attuale, tenuto conto che il codice della strada prevede già normative piuttosto severe, soprattutto per chi guida con il cellulare, ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Il conducente che è uscito di strada a Senago, per citare il dramma avvenuto all'alba di domenica a pochi passi dal Canton Ticino, era un 18enne risultato positivo all'alcol test. Sulla sua auto, dicono le cronache, c'erano altri 8 giovanissimi, cioè 4 in più del consentito. L'auto è finita in un canale, 3 diciassettenni sono morti. Per l'Associazione Italiana Vittime della Strada bisogna rafforzare prevenzioni e controlli. Salvini ha annunciato il vertice che si terrà in settimana.
2: Fino a questa sera in tutta la Svizzera previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo, sui rilievi non sono esclusi possibili rovesci o temporali isolati pomeridiani. A seguire ora le notizie sportive con Lorenzo Boscolo.
4: Lo sport.
5: Convince la Spagna, non convince le Belgio. In serata tornano in campo 2 big, e che big, l'Argentina e la Francia. Ben ritrovati dalla redazione sportiva. Iniziamo dai risultati della notte. Parliamo naturalmente dei mondiali di calcio che hanno visto Uruguay e Capoverde in una partita piuttosto divertente pareggiare 2-2, mentre l'Egitto ha battuto nettamente la Nuova Zelanda per 3-1. Ieri sera la Spagna si è sbloccata in modo probabilmente definitivo, sconfiggendo e nettamente 4-0 l'Arabia Saudita. Non decolla invece la mondiale del Belgio, che è rimasto in 10 dal 66esimo minuto, ha inanellato il secondo pareggio 0-0 stavolta contro l'Iran. Nel giorno in cui si celebra il 50esimo della famosa mano de Dios, la mano di Diego Armando Maradona, che in Messico ai mondiali, giustizione ai quarti, l'Inghilterra alle 19 l'Argentina affronta l'Austria, a seguire alle 23 in scena ci va anche la Francia opposta contro l'Iraq. Usciamo dai mondiali, il Tour de Suisse è andato per la prima volta Tadej Pogacar al femminile, invece per la terza volta, la seconda di fila, a Marlen Reusser, la bernese. La gara domenicale del Gran Premio della Cechia è stata vinta nella MotoGP, naturalmente siamo i motori, da Marc Marquez davanti alla giapponese Ogura e all'italiano Bagnaia. Iniziano nel tennis invece le qualificazioni alla terzo grande slam, ossia Wimbledon. Nella tabellone maschile in campo il ticinese Rémy Bertola contro il canadese Draxel, così come Jerome Kim opposto al peruviano Bueno, che invece già presente nel tabellone principale grazie ad una wild card è Serena Williams, che all'età di 44 anni e a quasi 4 anni dal suo ultimo singolare torna appunto sull'erma londinese.
1: Kraftner Mittel, un prodotto alimentare per dare forza.
6: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
7: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
8: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
9: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
10: si scioglierebbe forse col calore.
6: Esatto.
11: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.
12: Nuovo orario, ma programma che ben conoscete, ovvero Alba Chiara. Siamo pronti a partire? Siamo arrivati dopo il solstizio di ieri nell'estate del 2026. Uno dirà, vabbè, però faceva calda anche nei giorni scorsi. È vero, buongiorno.
13: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
12: 22 giugno.
13: Buongiorno.

No, ho iniziato così perché in effetti già questa mattina c'erano diversi messaggi. Ma dove sei? Ma perché non cominci? Hai preso i topi?

Hope of Deliverance, canzone del 93. Siamo tornati un po' indietro negli anni. Devo prendere anch'io un po' la mano. Voi direte, ma come? Alba Chiara, lo fai da un sacco di tempo. Sì, però quando arriva poi il palinsesto estivo cambiano un po' le misure, no? La collocazione dei vari appuntamenti, ma insomma abbiate pazienza, ecco, nel caso io faccia, mi dimentichi dei pezzi. Per esempio, già il caffè, qualcuno mi ha detto, ma il caffè a che ora va in onda? Ecco, decidiamolo insieme, lo mettiamo alle 6:30? Io pensavo di metterlo lì, 6:30, in modo che così, no? Qualcuno, sì, magari qualcuno che si alza presto poi lo vorrebbe prima, però ci sono appena state le notizie, eccetera eccetera. Comunque la giornata è iniziata, sento gli augelli cantare, li sentite anche voi? Io li sento gli uccellini stamattina. Buongiorno Gianna, che ci manda i suoi saluti da Dalpe. Simona da Canobbio, buongiorno anche a te. C'è anche Sara da Caslano. Bello, bello, bello sentirvi anche quest'oggi. Sarà una trasmissione con molti contenuti, ve lo dico subito, e la prima novità la sentiremo alle 6:45. Non giocheremo a quell'ora, giocheremo alle 8:45 per tutta l'estate, ma alle 6:45 vi propongo un viaggio nel tempo. E parleremo ancora di musica, perché devo dire che l'estate di Rete 1 è piena di musica e anche di novità. Sentite qui Gianni Morandi e Alessandra Amoroso insieme.

È una novità firmata Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Si intitola Hit Parade. Giudicate voi, naturalmente, se appunto coglie la vostra attenzione questa nuova canzone, questo nuovo brano. Avremo modo di ascoltarla. Allora, da oggi sapete che le giornate cominciano ad accorciarsi. Il sole è già sorto alle 5:34 e vedremo poi, vi darò dettagli alla fine del primo appuntamento, che è poi la solita rassegna stampa. L'occasione per leggere insieme i quotidiani della Svizzera italiana, dal Corriere del Ticino alla Regione. Titoli che si aprono entrambi sui negoziati, sui colloqui tra Stati Uniti e Iran, che il Corriere del Ticino definisce così: partono già in salita. Vance e Galibaf si incontrano sul Bürgerstock, nessuna stretta di mano, Trump minaccia Teheran, negoziati sospesi, Israele intanto ribadisce: noi restiamo in Libano. E quindi risponde in qualche modo a questa situazione anche la Regione, che titola: negoziati Stati Uniti-Iran in bilico ma avanti, con Trump

che alza i toni su Hormuz e Teheran che protesta nell'occasione di questo incontro. Aprite lo stretto di Hormuz, altrimenti non avrete più un paese. Così Donald Trump, nel pieno dei colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, è tornato ad attaccare, almeno con parole, l'Iran. Ed è stata pronta la risposta del regime iraniano, che ha sospeso i negoziati. Quindi davvero il titolo "Partono già in salita" rappresenta la realtà di quello che sta accadendo. Ma vedremo, lo seguiremo naturalmente anche durante questa giornata e ci torneremo nei nostri spazi informativi. Altra notizia che trovate sulla prima pagina del Corriere del Ticino: il turismo ticinese è in buona salute. Dopo un'ottima primavera in termini di pernottamenti, l'estate promette bene. Quindi sul turismo ticinese splende il sole. Dopo una primavera in crescita, almeno a livello di pernottamenti, il settore guarda all'estate con fiducia. Il 2026 potrebbe chiudersi con il segno positivo. Da una parte è anche un buon momento per la situazione geopolitica internazionale, mancano alcuni ospiti stranieri, dall'altra però i turisti svizzeri preferiscono il Ticino per questioni di sicurezza, quindi in qualche modo compensano alcune assenze. Vediamo altri temi che trovate all'interno dei quotidiani. Beh, chiaramente a livello internazionale si parla molto anche del conflitto ucraino russo, con Kiev che attacca in Crimea, al buio parte della penisola, la campagna di bombardamenti ucraini contro il settore energetico russo si abbatte con ferocia sulla Crimea occupata, dove 5 persone purtroppo sono morte nei raid notturni, lo denunciano le autorità filorusse. E invece c'è un momento difficile che in realtà continua per il premier britannico Keir Starmer, che prepara la resa. Non ha più consenso. Per alcuni media britannici potrebbero essere probabili già oggi le dimissioni. Conto alla rovescia dunque per l'annuncio delle dimissioni del premier laburista, la cui resa ormai è questione di poche ore. E poi si parla di calcio, con intanto un anniversario, una partita mitica, Argentina-Inghilterra, giocata esattamente 40 anni fa in Messico. C'è Fabrizio Gabrielli che sulla regione torna su questo tema, ricordando la famosa mano de Dios, la foto insomma che ha immortalato per sempre la famosa furbata di Maradona, che utilizzò la mano per segnare. Si parla anche dei mondiali attuali, in particolare c'è una riflessione che ho trovato sulla regione a proposito di queste pause che vengono chiamate break per idratarsi. Sono davvero necessarie? In realtà, dice la regione, sostiene un dubbio che molti hanno, in realtà servono solo alle televisioni per inserire spot pubblicitari, con pause di 3 minuti, grande opportunità per trasmettere più pubblicità. Torno sul Corriere del Ticino per altre notizie. Abbiamo parlato di quello che accade in questo evento, in questo primo round di colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, peraltro nel nostro paese, dalle parti di Lucerna. E parliamo anche di Keir Starmer, anche qui se ne parla sul Corriere del Ticino. Passo d'addio, dimissioni imminenti, così viene definito. Estate vuol dire nella Svizzera italiana, ma non solo, grandi festival, grandi occasioni per stare insieme all'aria aperta. Green Festival tra musica e arti sceniche al femminile è l'articolo che trovate sul Corriere del Ticino, con la Woman Edition, programma 26 della rassegna che da giovedì a domenica l'agriturismo Gardelina di Roveredo Grigioni riunirà artiste e formazioni guidate da donne provenienti da tutto il mondo. Quindi per 4 giorni in Mesolcina ci sarà questa bella attività, insomma, di festa. Come vi dicevo, il sole è sorto alle 5:34, tramonterà alle 21:17. Ciò vuol dire che abbiamo 15 ore 43 minuti di luce e, come sempre, vi invito a farne buon uso. Ora sono le 6:21. Cesare Cremonini dice che sono le 6:26. Vabbè, un po'

Cesare Cremonini sulla Rete 1 Alba Chiara Estate. Buongiorno a tutti voi, i nostri uccellini continuano a farci compagnia. Lo dicevo, inizia, chiaro non è che ce ne accorgiamo subito, però abbiamo raggiunto il massimo di luce, adesso le giornate cominciano a ridursi, a rendersi un po' meno lunghe, quindi non lo vedrete, visto che tutti i giorni controlliamo i tempi, quando sorge il sole, quando tramonta. È il 173esimo giorno dell'anno, oggi i miei saluti puntuali vanno a chi vive a Vico Morcote, buongiorno, ben svegliati, buongiorno anche agli amici che ci seguono da Neuchâtel. E poi sapete che con l'app Play RSI si può ascoltare Rete 1 in tutto il mondo, anche in Lussemburgo, per cui vi consiglio di cuore di scaricare questa app sul vostro cellulare, perché potrebbe sempre essere utile. Abbiamo un po' ragionato prima, ho detto, ma allora cosa facciamo? A che ora lo mettiamo il caffè? E qualcuno mi ha detto, no, mantieni le 6, no, facciamo le 6 e mezza, no, facciamo le 7 e un quarto, no, facciamo le 8, lo mettiamo adesso, dai, così non ci pensiamo più. Il caffè per voi, una canzone e poi ancora un momento informativo, perché tra poco vi anticipiamo i temi che ascolteremo nel radiogiornale delle 7.

0: 98 Britney Spears, anche noi un po' più giovani diciamo la verità, ma questa era la sua canzone di debutto, si chiamava Baby One More Time. 6:30 come promesso, i titoli, o meglio gli argomenti, i temi che verranno sviluppati alle 7 nel radiogiornale. Oggi ci pensa Franco Cristini dalla redazione dell'informazione. Franco, ben ritrovato.
1: Sì, buongiorno. Dunque, in apertura avremo di nuovo il vertice tra Stati Uniti e Iran al Bürgenstock, che si è concluso di notte. Alle 3 di notte i paesi mediatori parlano di progressi incoraggianti, la diplomazia elvetica si dice soddisfatta, la strada però resta, lo sappiamo, in salita, con i primi scogli da superare che sono sempre gli stessi: cessate il fuoco in Libano e riapertura dello stretto di Hormuz. Tra le altre notizie che avremo in pagina, in Italia un weekend segnato da gravi incidenti della circolazione, coinvolti ci sono giovanissimi. Il vice premier Salvini ora annuncia un vertice sulla sicurezza stradale. Alle presidenziali in Colombia vittoria, ma tra le polemiche per Abelardo de la Espreglia, il candidato appoggiato da Donald Trump promette la linea dura contro il narcotraffico. Per la cronaca nazionale parleremo anche un po' di vino, perché il Consiglio federale vorrebbe dare una mano alle aziende che comperano e vinificano uva svizzera. Questa misura però non ottiene il sostegno di tutti. Infine uno sguardo allo sport, ai mondiali di calcio, dove ieri sera ha convinto la Spagna, non ha convinto il Belgio, mentre oggi tornano in campo due big, Argentina e Francia.
0: Alle 7 dunque il radiogiornale, la prima edizione. Buon lavoro Franco a te alla redazione, e adesso le notizie per chi viaggia con noi. Al momento ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, ma anche tra Bizzarrone e Genestrerio e tra Ponte Tresa e Caslano. Buon viaggio.
2: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.
0: Pian piano vedo svegliarsi molti ascoltatori, arrivano messaggi, ma poi io un po' li sento, li percepisco, no? Dice, ah, qui la sveglia alle 6:15, 6:30. È il caso, per esempio, di Enrico, che ci manda i suoi saluti da San Gallo. Buongiorno a tutti i valorosi, 6:15 e anche oggi in piedi, ecco, vedi? Buongiorno anche a Diego, che ci manda i suoi saluti da Sciaffusa, e a tutti coloro che ci hanno scritto. Allora, cos'è successo? Abbiamo un po' parlato di quello che accade in questo momento della nostra vita, 22 di giugno, ma a livello storico l'evento più lontano ci permette di tornare a Roma, dove il Sant'Uffizio minaccia Galileo Galilei, tale signor Galileo Galilei, di tortura. Lo condanna a carcere a vita per aver sostenuto che la Terra si muove e ruota attorno al Sole e non viceversa. E dice, ma signor Galilei, anzi non usano questo termine, Galileo, mi raccomando, insomma, storia che conosciamo, e dovette abiurare le sue convinzioni. Poi la Chiesa assolse Galileo dall'accusa di eresia solo 350 anni dopo la sua morte. Però è accaduto, c'è voluto un po' di tempo, diciamo, però alla fine l'assoluzione è arrivata. Tutto questo in un giorno in cui in realtà, a proposito di sport, a Olimpia in Grecia prendeva il via la prima edizione dell'Olimpiade, che consisteva in una singola gara di corsa 192 metri all'interno di un edificio che chiamarono Stadion, come la gara, 2801 anni fa. Sempre a proposito di sport, nel 1921 il podista Paavo Nurmi conquistava il primato del mondo sulla distanza dei 10.000 metri. A Stoccolma vinse con 30 minuti 40 secondi. Lo chiamarono il finlandese volante. 10.000 metri sono 10 chilometri, giusto? 105 anni fa, 30 minuti e 40. Sapete qual è il record mondiale 105 anni dopo? 26:11. Quindi in 105 anni si sono guadagnati 4 secondi, giusto? È così. 4 minuti, scusate, 4 minuti. L'atleta, in questo caso recordman, è un signore ugandese che si chiama Joshua sua Chepketei. Per quanto riguarda le donne, invece, il record è una atleta keniana, che invece il suo record è 28,54. Sempre oggi la Germania nazista invadeva l'Unione Sovietica, ci fu la famosa operazione Barbarossa, una delle pagine più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. E chiudo questo piccolo angolo dedicato agli eventi connessi alla giornata che stiamo vivendo, il 22 di giugno, ricordandovi che oggi venne scoperto Caronte. Ora uno dice: cos'è Caronte? È il primo satellite di Plutone. Poi si sono aggiunti altri satelliti nel 2005, ne hanno scoperti diversi, ma io ogni volta che abbiamo la possibilità di parlare di questi luoghi così lontani tendo sempre a esaltare un po' la Terra, perché dico: guardate che si sta meglio qui, guardate che su Plutone ci sono 230 gradi sotto zero di media, no? Possono esserci anche giornate a meno 300, quindi non è che dice vado a fare un giro. Dove vai? Dove vai che diventi un ghiacciolo? Dov'è che vai? Atmosfera molto, molto sottile, c'è soprattutto azoto, metano, quindi se siete automobili a metano perfetto, ma se siete esseri umani meglio di no. Pressione 100.000 volte inferiore a quella terrestre, è molto instabile, si può congelare e cadere al suolo quando Plutone si allontana dal Sole, perché siete veramente nel buio eterno. Dicevamo di Caronte, ebbene in questo momento, da quel che sappiamo, perché non si sa mai nella vita, i satelliti di Plutone non è uno solo come noi che abbiamo solo la nostra piccola e simpatica luna, ma Plutone ha 5 satelliti naturali: Caronte, Nix, Idra, Cerbero e Styx. Hai capito che vita che c'è lì? Poi in realtà fa un freddo che non ti dico, quindi. Francesco Gabbani per il vostro risveglio. Buongiorno.

Summer Funk, la canzone estiva di Gabbani, e apriamo anche il capitolo dei compleanni. Prima però fatemi salutare Marco e Picci, che sono due ascoltatori che oggi mi salutano dall'isola di Mindanao, siamo nelle Filippine, dice Marco, noi vi ascoltiamo pranzando. Ecco, qui facciamo colazione e lì si pranza, bellissimo. Come vi dicevo, App Player RSI è davvero Rete 1 è con voi in tutto il mondo. Dicevo, apriamo la pagina dei compleanni perché abbiamo diversi artisti da celebrare, diversi personaggi noti, famosi. Comincerei con un signore che si chiama Eumir Deodato, e forse vi dice qualcosa questo nome. È un tastierista, un compositore brasiliano che sin dagli anni 70 si è distinto per una musica che possiamo definire fusion. Successi commerciali già negli anni 70, cercò anche di lasciarsi acchiappare dal funky, dalla musica più commerciale, e produsse anche degli album dei Kool & The Gang. Insomma, lo sentiamo un po' il suono di Deodato, che oggi, Eumir Deodato, compie la bellezza di 83 anni. Auguri!

0: 22 giugno. Buon compleanno anche ad un'attrice straordinaria. 21 nomination, 3 vittorie agli Oscar, 4 figli, che non c'entra con gli Oscar, ma insomma, stiamo parlando di Meryl Streep.
1: Quindi tu non leggi Runway?
2: No.
1: E prima di oggi non avevi mai sentito parlare di me?
0: Mi sa di no.
2: No.
1: E non hai la minima idea dello stile, del senso della moda?
0: Ma che?
2: Mica penso tanto. Che dipenda da quello che uno...
1: No, non era una domanda.
0: È tutto. Poi lei finiva così, è tutto. Mary Louise Streep oggi compie 77 anni, questa bravissima attrice, e potremmo raccontare molte cose di lei, anche un po', diciamo, distratta, perché per esempio gira voce che per la scelta di Sophie, per la quale vinse l'Oscar nell'83, e a un certo punto lei andò in bagno, dimenticò la statuetta nel bagno, poi arrivò qualcun altro e disse: ma di chi sarà questo Oscar? E quindi Meryl, è tuo per caso? Ci furono molte cose. Lei ha dichiarato più volte di essere cresciuta ispirandosi alle grandi dive del cinema italiano, in particolare ha sempre citato Anna Magnani e Silvana Mangano. E poi la passione per il canto, ma voi sapevate che è bravissima, canta molto bene, lo ha dimostrato in particolare in un film che si chiamava Mamma Mia. Sentite qui.

Meryl Streep, una delle festeggiate di oggi, è un mir deodato, ma dobbiamo fare tanti auguri anche ad un ragazzo che si chiama Jimmy Somerville, e sapete bene a chi faccio riferimento.

magari poi lo ascoltiamo integralmente questo brano. Small Town Boy, canzone di Jimmy Somerville, che oggi compie 65 anni, ne compie 73 Paolo Rossi.

sentiremo anche Cyndi Lauper in maniera integrale questa mattina. Ma adesso è il momento di aprire ufficialmente una nuova rubrica che si intitola Tormenti e Tormentoni. Devo dire che è la prima volta che in Alba Chiara ci occupiamo dei famosi tormentoni estivi, di cui tanto si parla, che forse sono un po' passati di moda, se devo essere sincero, perché anche questa cosa che gli artisti, diciamo, pubblicano canzoni in continuazione, no? Quindi magari questo aspetto, a differenza di quello che accadeva molti anni fa, è un po' cambiato. Però faremo un viaggio dagli anni 60 a oggi a riscoprire i tormentoni degli anni trascorsi, canzoni che sicuramente a qualcuno farà ancora molto piacere riascoltare. Oggi iniziamo con un grande classico, siamo praticamente, dobbiamo tornare negli anni 80, inizio anni 80, un brano che ha due firme straordinarie, quella di Franco Battiato, di Giusto Pio, un brano che ottenne un enorme successo commerciale, per settimane arrivò ai vertici delle classifiche e contribuì a rendere Giuni Russo una delle voci più riconoscibili di quegli anni. Ma forse oggi vi darò una notizia. Sapete che questa canzone non è affatto una canzone leggerina, cioè parla chiaramente di ombrelloni, oni, parla del mare, parla della spiaggia, della crema, eccetera, eccetera. Ma in realtà il testo, fateci caso, racconta una realtà molto meno romantica, quello di una donna che, rimasta sola in città, sogna una vacanza al mare che non può permettersi. E proprio questo contrasto tra musica vivace e contenuto malinconico a rendere la canzone così speciale. Non solo una donna, ma in particolare fa riferimento il brano ad una prostituta che sogna di andare al mare, di poter vivere anche solo per poco una vita normale, lontano dalle difficoltà quotidiane. Quindi tra un salvagente, un ombrellone e un sole si parla anche d'altro, e quindi poi vabbè, Battiato è Battiato e quindi le sue canzoni hanno sempre qualcosa di speciale. E allora noi adesso l'ascoltiamo, Giuni Russo, con Un'estate al mare.

0: raccontava Battiato: mi colpì di Giuni Russo la sua voce straordinaria, la vitalità con cui cantava, la sua potenza vocale che andava di pari passo con la sensibilità musicale. Torniamo tra poco a parlare di questa canzone. Adesso però vogliamo raccontarvi come sarà questa giornata da un punto di vista meteorologico, e quindi nulla cambia per i nostri appuntamenti meteo. 6:50 siamo collegati con Guido Della Bruna, Meteo Svizzera, Locarno Monti. Lo ascolto insieme a voi. Buongiorno Guido, come inizia questa settimana?
1: Buongiorno Daniele, buongiorno a tutti. Beh, neanche dal punto di vista meteo non ci sono cambiamenti rispetto ai giorni scorsi. Siamo sempre sotto l'influsso di una vasta zona di alta pressione che ricopre tutta l'Europa, il centro, il suolo oggi si trova sul Mare del Nord, comunque influenza il tempo anche sulla Svizzera, tempo che come negli scorsi giorni resterà ampiamente soleggiato, con lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme con il passare delle ore. Nel pomeriggio poi potrà svilupparsi qua e là qualche temporale, però si tratta di fenomeni per lo più legati alla montagna. Temperature sempre molto elevate, avremo delle massime al sud attorno ai 33 gradi, a nord delle Alpi queste si potranno spingere fin verso i 35-36 gradi e anche in montagna condizioni molto miti con l'isoterma di 0 gradi a 4300 metri, con venti che restano piuttosto deboli da nord-est anche in montagna.
0: Grazie per queste informazioni, ci sentiamo alle 7:20 per il secondo bollettino. A dopo.
1: A dopo.
0: Allora, dicevamo di Battiato, che appunto rimase colpitissimo da questa artista, da questo carattere, da questa energia. E la stessa Giuni Russo in realtà visse questa esperienza di un'estate al mare come una sorta di parentesi. Disse: quando vedevo la canzone salire in Hit Parade non credevo ai miei occhi, non mi aspettavo che riscuotesse un successo così strepitoso. Per fortuna ha un carattere solido, non mi sono fatta inebriare, ancora oggi la considero una parentesi felice e niente di più. Io avevo voglia e ho ancora voglia, disse allora, purtroppo non è più con noi, di proseguire la mia ricerca vocale. Ed è in effetti quello che poi ha fatto dopo aver lasciato le canzoni più leggere, più leggiadre, diciamo, della sua attività. L'occasione ogni mattina di trovare i vecchi tormentoni, tormenti o tormentoni, chiamateli come volete, degli anni lontani, ma anche la possibilità di sentire quali sono i tormentoni di quest'estate. E allora vi faccio sentire giusto al momento quelli che sono sotto l'osservazione. C'è molta molta attenzione per questo ragazzo che abbiamo conosciuto a Sanremo e che si chiama Samurai J. Ci sono ben due canzoni che attirano l'attenzione di chi sta osservando il mondo dei tormentoni. Una è proprio la canzone sanremese.

ma anche il singolo che è uscito successivamente sta colpendo molto. Si intitola Flamenco Paranoia. Che non importa se bruciasse il mondo. Dice, ma è la stessa canzone? No, non fate questo errore, sembrano uguali, ma è un'altra canzone. Dopo una lunga stagione di uguale uguale, dice, ma mi sembra, no, più o meno. A proposito di cover, anche Un'estate al mare ha vissuto la fase delle cover. Ho trovato una versione di Arisa. Sentite che brava.

versione di Arisa di questa canzone diventata davvero un grande tormentone, è un grande simbolo dell'estate che è ufficialmente iniziata. Ieri il solstizio e quindi estate 2026. Diciamo, quelli che amano più ottobre-novembre so bene cosa stanno pensando in questo momento, abbiate un po' di pazienza. Una canzone che ci permette di celebrare Cyndi Lauper, lo abbiamo detto, oggi è il suo compleanno, oggi compie esattamente, ve lo dico, 72 anni, questa colorata artista. Io quando penso a lei vedo tutti i colori che aveva nei capelli, penso che sia un'immagine condivisa. E poi Alba Chiara continua, perché Alba Chiara Estate va avanti fino alle 9, è una specie di minaccia, fino alle 9. Vi lascio con l'informazione.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Franco Cristini. Chiusi nella notte i colloqui del Bürgenstock, ma quelli tecnici proseguiranno tra Stati Uniti e Iran. La strada resta in salita, i primi scogli da superare sempre gli stessi: cessate il fuoco in Libano e riapertura dello stretto di Hormuz. In Italia un weekend segnato da gravi incidenti della circolazione e coinvolti ci sono giovanissimi. Il vice premier Salvini annuncia un vertice sulla sicurezza stradale. Alle presidenziali in Colombia, vittoria, ma tra le polemiche per Abelardo de la Espriella, il candidato sostenuto da Trump promette la linea dura contro il narcotraffico. Privilegiare le aziende che comperano e vinificano uva svizzera lo vuole il Consiglio federale a sostegno del settore vitivinicolo, ma la misura non piace a tutti. Lo sport, infine, ai mondiali di calcio, convince la Spagna, non convince il Belgio. In serata tornano in campo due big, Argentina e Francia. È dunque finita la prima sessione di colloqui tra Iran e Stati Uniti al Bürgenstock. Le delegazioni dei due paesi hanno discusso fino a poco prima delle 3 del mattino. Terminati gli incontri di alto livello, i lavori si protrarranno comunque per il resto della settimana, sempre nel cantone Nidvaldo, con discussioni tecniche. Intanto però, sebbene ci sia stata qualche tensione, Naima Kikerio, sono già stati raggiunti alcuni risultati.
2: Sì, resta ancora molta strada da fare, però Iran e Stati Uniti si sono accordati su aspetti fondamentali per avanzare verso un'intesa finale e la fine permanente della guerra. È stata innanzitutto definita una roadmap, quindi tappe e modalità di questi colloqui che, ricordo, dovrebbero durare 60 giorni. Hanno poi stabilito una linea di comunicazione per evitare incidenti e problemi nella trasmissione delle informazioni che riguardano lo stretto di Hormuz, questo al fine di garantire alle navi un transito sicuro. Della sicurezza nello stretto si occuperà anche una cellula per la gestione dei conflitti. Questa è un'altra novità, un altro aspetto su cui si sono accordate le squadre negoziali. Questa cellula dovrà inoltre garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah e Israele. I meccanismi sono stati definiti ma non sono stati precisati. Però il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha parlato di progressi maggiori. Questo su X, dove ha anche confermato che una parte dei beni iraniani congelati sono stati sbloccati e che è già stato lanciato un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran.
1: Dunque qualche risultato, abbiamo però anche parlato di tensioni e queste sono sorte dopo le nuove minacce da parte del presidente statunitense Trump.
2: Sì, sono tensioni legate al Libano. Nonostante il cessate il fuoco, i combattimenti continuano. Sabato l'Iran ha chiuso nuovamente lo stretto accusando gli Stati Uniti di non aver rispettato gli accordi. Quindi Trump domenica, ancor prima che si cominciasse a discutere, è passato alle minacce. Ha detto: se chiuderete ancora lo stretto non avrete più un paese. Non è la prima volta. Due mesi fa aveva minacciato di cancellare l'intera civiltà iraniana in una sola notte. E sembra che i negoziatori di Teheran abbiano reagito rifiutandosi di rientrare nella sala dei colloqui, però i negoziati sono proseguiti con messaggi trasmessi da una parte all'altra dai mediatori, che sono Qatar e Pakistan. Questo è ciò che dice un'agenzia di stampa iraniana. Secondo l'americana Reuters invece non è andata così, le discussioni si sarebbero svolte in modo ordinario, appunto, fino a notte fonda.
1: Grazie Naima Kikerio. Dietro i colloqui del Bürgenstock sarebbe, pare, riduttivo riassumere il ruolo della Svizzera con le sole parole organizzazione, sicurezza, logistica. Il lavoro diplomatico elvetico è iniziato ben prima dell'arrivo delle delegazioni, come ci spiega la nostra inviata al Bürgenstock, Anna Valenti.
3: Ebbene, il principale contributo della Svizzera non va cercato durante il vertice, bensì prima. È lì che la diplomazia elvetica ha giocato la partita più delicata, lavorando lontano dai riflettori, nella discrezione, per convincere due interlocutori profondamente diffidenti, Teheran e Washington, a tornare a parlarsi e a sedersi allo stesso tavolo alla ricerca di una pace duratura. La parola chiave in questo contesto è fiducia, quella costruita con Teheran in decenni di buoni uffici, nel ruolo di potenza protettrice degli interessi interessi statunitensi in Iran e nel rapporto maturato durante i negoziati sul nucleare dal 2013 al 2015. Una fiducia evidentemente condivisa anche da Washington. Ma la Svizzera questa volta non poteva essere Ginevra. Troppo forte il suo valore simbolico, lì si firmano di solito i trattati, troppo alto il rischio politico nel caso di un fallimento. Il Bürgerstock offriva invece discrezione, una più facile garanzia di sicurezza e soprattutto c'è un precedente positivo, la conferenza sull'Ucraina del 2024.
1: Detto questo, Anna Valenti, i colloqui tra Stati Uniti e Iran restano, l'abbiamo detto in salita, tu parleresti comunque in questo contesto di un successo diplomatico elvetico.
3: Beh sì, in un certo senso sì. Lo stesso portavoce del Dipartimento federale degli esteri, Nicola Bidot, lo ha riassunto così. Il fatto che le due parti si siano parlate e che continuino a farlo è già un contributo alla messa in opera di questo accordo. Un successo che forse è la dimostrazione di come, nonostante le critiche alla neutralità svizzera, sferrate ad esempio da Mosca oppure dal partito UDC, la Confederazione resti un interlocutore credibile, capace ancora di parlare con tutti. Ma rendere la Svizzera una buona facilitatrice è una diplomazia rodata e soprattutto sono le competenze maturate nella gestione di dossier internazionali più delicati.
1: E grazie anche ad Anna Valenti. Passiamo ad altro. In Italia il vice premier Matteo Salvini ha annunciato un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, a nord di Milano, non distante dal confine svizzero, all'alba di ieri sono morti 3 diciassettenni. Sentiamo la corrispondenza di Francesca Torrani.
4: Una riunione d'urgenza o quasi con il collega ministro dell'interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza stradale. Matteo Salvini, vice premier e responsabile del Ministero dei Trasporti, ha dichiarato ieri che, citiamo, vuole trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa, sottointeso i giovani, perché le tragedie che hanno caratterizzato questo fine settimana in almeno 3 luoghi d'Italia si interrompano e non abbiano più a compiersi. Non è chiaro su cosa Salvini e Piantedosi vorranno o potranno fare leva per migliorare la situazione attuale, tenuto conto che il codice della strada prevede già normative piuttosto severe, soprattutto per chi guida con il cellulare, ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Il conducente che è uscito di strada a Senago, per citare il dramma avvenuto all'alba di domenica a pochi passi dal Canton Ticino, era un 18enne risultato positivo all'alcol test. Sulla sua auto, dicono le cronache, c'erano altri 8 giovanissimi, cioè 4 in più del consentito. L'auto è finita in un canale, 3 diciassettenni sono morti. Per l'Associazione Italiana Vittime della Strada bisogna rafforzare prevenzioni e controlli. Salvini ha annunciato il vertice che si terrà in settimana.
1: Oltre 41 milioni di elettori erano chiamati ieri in Colombia a scegliere il nuovo presidente della Repubblica. Il paese è svolta a destra, confermando i risultati del primo turno. Con una differenza esigua di poco più di 200.000 voti ha infatti vinto l'ultraconservatore Abelardo de la Espriella. Ma il paese rimane più polarizzato che mai, con la sinistra che contesta questo risultato. Il servizio è di Paolo Manzo.
5: È stato un voto all'insegna delle polemiche, quello di ieri in Colombia. La vittoria del candidato dell'estrema destra, l'avvocato di 47 anni, Abelardo de la Espriella, del partito Difensori della Patria, è stata contestata dal presidente uscente Gustavo Petro e dal candidato sfidante, il senatore Van Cepeda, 63 anni, del partito di sinistra Pacto Storico. Entrambi si appellano adesso al parere della giustizia elettorale.
6: Terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos.
5: Finiscono adesso le divisioni e gli scontri politici e comincia l'ora suprema di servire la patria. Giuro di difendere la Costituzione perché non venga distrutta, ha detto de la Espriella nel suo discorso dopo la vittoria. A pesare sul risultato è stata l'emergenza sicurezza che il paese vive a causa del narcotraffico. Contro la proposta di Cepeda di un dialogo per la pace totale con i gruppi armati, ha vinto dunque la linea dura di de la Espriella, che prevede maxi carceri e presenza dell'esercito sul territorio. Quanto all'economia, il nuovo presidente eletto promette meno tasse per le imprese e un rilancio delle attività petrolifere. Ma soprattutto, il maggiore cambiamento sarà adesso il grande riavvicinamento della Colombia a Washington e alla sua nuova guerra contro il narcotraffico in America Latina. Dell'Espreglia, lo ricordiamo, è anche cittadino statunitense e membro del partito repubblicano di Trump, da cui ha ricevuto l'appoggio in campagna elettorale. Un appoggio che trasforma adesso la Colombia in uno dei principali alleati dell'amministrazione statunitense nella regione.
1: Torniamo in Svizzera a privilegiare le aziende che comprano e vinificano uva svizzera e quanto intende fare il governo elvetico, un risultato che si vorrebbe raggiungere attraverso una modifica dell'ordinanza sul vino che prevede una nuova ripartizione dei contingenti doganali per le importazioni. La proposta raccoglie il sostegno dei produttori, ma non piace ai commercianti, ce ne parla Manuele Ferrari.
7: La consultazione si è da poco conclusa e ha evidenziato due chiari fronti. Motore della proposta, ricordiamo, il consigliere federale Guy Parmelin, che l'estate scorsa aveva invitato i principali rappresentanti del settore a una tavola rotonda per discutere assieme delle sfide della viticoltura svizzera. Da qui la proposta di modifica dell'ordinanza sul vino elaborata dal Dipartimento federale delle finanze, che introduce una nuova modalità di distribuzione dei contingenti doganali per le importazioni. Una regolamentazione che distorcerebbe la concorrenza, portando ad una maggiore concentrazione nelle mani di pochi grandi produttori e un aumento del prezzo del vino per i consumatori, criticano i commercianti. E così è con chiaro no alla proposta da parte ad esempio dell'Associazione Svizzera del Commercio di Vino, Swiss Retail Federation o ancora Economy Swiss, per citare alcuni contrari. Di tutt'altro avviso l'Unione Svizzera dei Contadini e la Federazione Svizzera dei Viticoltori Vignoble Suisse, che ritengono invece necessaria questa modifica a causa della difficile situazione economica che vede la produzione indigena sempre più sotto pressione. Scettica per contro l'Associazione Svizzera dei Viticoltori Vinificatori, che, malgrado sostenga l'obiettivo, respinge la proposta poiché ritiene che questa soluzione favorisca i grandi produttori di uva e cantine di pigiatura, escludendo invece i viticoltori che vinificano in proprio. Una decisione da parte del Consiglio federale è prevista per il prossimo autunno.
1: Sul fronte della salute c'è una novità che arriva da Berna e che potrebbe fare scuola in tutta la Svizzera. Nella città e nel suo agglomerato, per sgravare le strutture ospedaliere, è stata testata un'app che segnala il pronto soccorso più disponibili in quel momento. La prova è andata bene, tanto che il sistema viene ora esteso a tutto il cantone. Anna Riva.
8: Sono 34 i pronto soccorso del Canton Berna e tutti e 34 saranno ora registrati sull'applicazione progettata dal Cantone per sgravare il personale e ridurre i tempi d'attesa dei pazienti. Parliamo in sostanza

0: Quest'anno non è però la sola funzione della app. I pazienti vengono infatti anche aiutati a valutare, in caso di dubbio, se far capo al pronto soccorso sia la soluzione giusta o se non si tratti invece di una vera emergenza. Quella dell'applicazione è quindi una storia di successo. Dal test dello scorso autunno nella sola città e nell'agglomerato di Berna si passa ora infatti al piano cantonale. Abbiamo chiesto a tutti gli attori di manifestare il proprio eventuale interesse per una registrazione sulla piattaforma e abbiamo ricevuto 34 risposte positive. Tutti hanno detto di sì. Il progetto è interessante, visti gli attuali sforzi della politica federale per contenere l'aumento dei costi della sanità, tra i quali il recente dibattito in Parlamento su una tassa di 50 franchi per chi si reca al pronto soccorso.
1: E con questo servizio siamo giunti al termine, ora c'è lo sport, noi torniamo fra circa un'ora.
2: Lo sport con il Galathletics, meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
3: Oyarzabal, il suggerimento per Lamine Yamal, ci mette meno di 10 minuti il fenomeno spagnolo a sbloccare il suo conto al mondiale. Spagna 1.
4: Trossard, De Bruyne apre il piatto, poi arriva per la conclusione De Kuyper. Non si fa sorprendere Beirenwald che la tiene e tiene anche la partita per il momento ancora bloccata sullo 0-0.
5: Convince la Spagna, non convince il Belgio. In serata tornano in campo due big, Argentina e Francia. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo dai risultati della notte che hanno visto Uruguay e Capoverde pareggiare 2-2 mentre l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda 3-1. In serata poi, lo abbiamo sentito nella nostra copertina, la Spagna si è sbloccata sconfiggendo nettamente 4-0 l'Arabia Saudita. Non decolla invece la mondiale del Belgio che è rimasto in 10 dalla 66esimo, ha inanellato il secondo pareggio 0-0 questa volta contro l'Iran. Nel gruppo G l'Egitto con 4 punti è praticamente nei 16esimi, 2 punti per Belgio ed Iran, 1 punto per la Nuova Zelanda che affronterà proprio il Belgio nell'ultima partita. Non a caso rimane estremamente lucido e sereno il tecnico del Belgio, appunto Rudy Garcia.
6: Sono deluso perché non abbiamo vinto, è chiaro, ma penso che in una partita simile ci sia già capitato durante le qualificazioni. Avremmo potuto vincere anche con 3 reti di scarto. Cosa manca quando non si segna? Beh, l'efficienza. Abbiamo comunque dimostrato altre qualità in termini di organizzazione e carattere, visto che siamo comunque riusciti a metterli sotto pressione anche in 10. Abbiamo comunque avuto delle occasioni. Sono 2 punti persi considerando l'andamento della partita, è chiaro. Ora dobbiamo solo concentrarci sulla Nuova Zelanda, recuperare bene perché abbiamo speso molte energie giocando in 10 per 30 minuti e poi battere la Nuova Zelanda per superare la fase a gironi. Ho fiducia nei giocatori. Bisogna mantenere la calma, restare sereni e vincere la prossima partita.
7: Moi j'ai confiance aux joueurs, il faut rester calme. E gagne il prossimo.
5: Rudy Garcia, il selezionatore del Belgio. Passiamo al gruppo H con la Spagna che ha più di un piede nei 16esimi, 4 punti per gli spagnoli, 2 punti per Capoverde che mantiene intatte le chance di passare il turno e l'Uruguay, mentre con un punto troviamo in fondo l'Arabia Saudita. Il commento sull'esibizione degli spagnoli lo firma Giacomo Menafoglio.
8: Dirlo è scontato, ma ribadirlo è necessario. C'è una Spagna con Lamine Yamal e una Spagna senza Lamine Yamal. Dimostrazione pratica di questo dato di fatto evidente sono stati i primi 24 minuti giocati ieri contro l'Arabia Saudita. Gol, sterzate, accelerate, giocate decisive, cruciale nel far cambiare rotta le Furie Rosse, che avevano deluso e non poco all'esordio con il pareggio 0-0 contro Capoverde. E questo nonostante Yamal non sia ancora al meglio, centellinato da De La Fuente che gli ha risparmiato i secondi 45 minuti di gioco. Al netto del fenomenale 18enne spagnolo a mettersi in mostra è stato anche Oyarzabal, ormai titolare fisso dell'attacco spagnolo e autore della seconda e terza rete, con il definitivo 4-0 maturato nella ripresa con l'autogol di Tambacti. Spagna che si rilancia dunque, anche se andrà effettivamente rivalutata in test ben più probanti, come la prossima sfida contro l'Uruguay del Loco Bielsa, in quello che sarà il crocevia per

0: decretare la vincitrice del gruppo H. Musica del domani, per ora, resta un mondiale che ha ritrovato a tutti gli effetti una delle grandi favorite, la Spagna dell'imprescindibile Lamine Yamal.
1: Nel giorno esatto in cui si celebra il 40° della famosa mano de Dios, la mano di Diego Armando Maradona, che in Messico giustiziò nei quarti l'Inghilterra. Alle 19 a Dallas l'Argentina affronta l'Australia, a seguire alle 23 in scena ci va la Francia contro l'Iraq. Usciamo dai mondiali di calcio, il Tour de Suisse è andato per la prima volta a Tadej Pogacar, piglia tutto in Svizzera, lo sloveno già si era imposto la Tour de Romandie. Al femminile invece per la terza volta, la seconda di fila, a Marlene Reusser. Il commento è firmato da Stefano Ferrando.
2: Tutto previsto, tutto scontato. Sì e no, perché in gioco c'era moltissimo quest'anno al Tour de Suisse. Sì, perché la formula nuova, 5 giorni, 10 tappe equamente divise fra donne e uomini, era una scommessa. Vinta per lo spettacolo, per i tifosi, con ogni probabilità anche per la viabilità quotidiana, perturbata per meno giornate. Per le casse del Tour lo scopriremo più avanti. Come si attende alla risposta per chi era in corsa? Auto, regolatori, tecnici, la logistica, tutti obbligati a farsi trovare pronti e attivi al quadrato. Previsto era il successo di Pogacar, che lui abbia voluto stravincere, testarsi e lanciare al tempo stesso messaggi alla concorrenza in vista delle 3 settimane fra Barcellona e Parigi, ha reso i 5 giorni spettacolari, monotoni solo per la corsa alla maglia gialla, ma per il resto lo spettacolo è sempre stato garantito, eppure con gli interessi. Non lo ammetterà nessuno, ma previsto era anche il successo di Marlene Reusser. Terza Tour per lei, secondo consecutivo. Splendida e intrattabile quando i fantasmi non la tormentano. Tanto sicura di sé da rendere il tutto più incerto con l'errore di Locarno quando ha sbagliato strada. Quello senza cui il Tour de Suisse sarebbe stato già archiviato ben prima dell'epilogo di Villars.
1: Iniziano nel tennis le qualificazioni alla 3° slam dell'anno, Wimbledon, nel tabellone maschile in campo già oggi il ticinese Rémy Berthola contro il canadese Draxel, così come Jerome Kim opposto al peruviano Bueno. Chi invece già presente nel tabellone principale femminile è Serena Williams, che parteciperà grazie ad una wild card all'età di 44 anni e a quasi 4 anni dal suo ultimo singolare. Con questo è tutto, buona mattinata.
3: Sette e 20 minuti, buongiorno Svizzera, non perdiamo le buone abitudini, questa è Alba Chiara, seconda parte, Alba Chiara estate, fino alle 9 ci facciamo compagnia, abbiamo molte storie da raccontarvi, c'è per esempio un ragazzo, mi ha molto colpito, l'ho letto nel fine settimana, nell'inserto culturale del Corriere della Sera, 2 pagine dedicate a Nelio Biedermann, sapete chi è? È un ragazzo che vive a Zurigo e che sembra essere la nuova stella nascente della letteratura internazionale. Ha scritto un libro di cui poi parliamo, qualcosa come 400-300 pagine, tutte scritte a mano su dei fogli, e c'è questa intervista che mi ha veramente molto molto colpito, ma ne parliamo dopo. Adesso vogliamo sapere, lo dico per quelli che si sono appena svegliati, come sarà la giornata da un punto di vista meteorologico, e allora Meteo Svizzera Locarno Monti, con noi questa mattina c'è Guido Della Bruna che è già collegato e che riascoltiamo. Buongiorno Guido, come sarà questo lunedì?
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sarà un po' come è stato il fine settimana, dunque sotto influsso anticiclonico in tutta la Svizzera avremo una giornata prevalentemente soleggiata e sempre molto calda. Avremo delle temperature massime che al sud arriveranno fin verso i 33 gradi, a nord delle Alpi potranno anche arrivare fino a 35-36 gradi. Un po' come negli scorsi giorni, con il passare delle ore si svilupperanno delle nubi cumuliformi sulle montagne e qua e là verso il tardo pomeriggio sera è possibile che riesca anche a svilupparsi un temporale isolato, però come detto sono fenomeni piuttosto localizzati che daranno solo un temporaneo calo delle temperature, temporaneo e locale. Caldo anche in montagna, o molto caldo, con l'isoterma di 0 gradi che oggi si trova a 4300 metri, i venti anche in montagna sono deboli, provengono da nord-est, e questo possiamo dire vale anche per il resto della settimana, le previsioni restano più o meno le stesse fino al fine settimana.
3: Fino a fine settimana, quindi anche le temperature immagino che insomma dobbiamo un po' abituarci. Siamo già abituati, già da prima che iniziasse l'estate, da questo punto di vista. Però
4: più o meno.
3: Più o meno è così. Grazie Guido per queste informazioni e torneremo naturalmente a chiacchierare con Meteo Svizzera. Adesso però andiamo a Bien perché Mario Boldini ha qualcosa di importante da raccontarci. Ci colleghiamo appunto con Via Suisse.
5: Buongiorno e buon viaggio. Traffico abbastanza intenso questa mattina in Ticino. Ci sono i consueti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, tra Bizzarrone e Genestrerio, sulla cantonale tra Capolago e Melano e tra Ponte Tresa e Bioggio.
6: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Ancora buongiorno da Daniele Oldani. Oggi i nomi da celebrare sono quelli di Paolino, attenzione, Paolino, Paolo dice, no, Paolino, Tommaso e Innocenzo. Oggi abbiamo già celebrato un po' di personaggi, da Mary Streep che compie gli anni, Eumir Deodato, Cyndi Lauper, c'è anche Dan Brown che oggi compie i suoi 62 anni, invece ne compie 64 una di queste due ragazze, si chiama Jo Squillo.

L'ultimo personaggio che voglio celebrare con voi si chiama Jimmy Somerville. L'abbiamo conosciuto con i Bronski Beat, poi con i Commoners e poi con una carriera da solista. Particolarissima la sua voce, ha scelto il falsetto per cantare. Oggi compie 65 anni. Auguri!

chiesto un aiuto, me ne avete dato, anzi è stato piuttosto abbondante, perché raccontavo che da oggi comincia questa nuova rubrica che vi farà compagnia per tutta l'estate. Abbiamo pensato di rendere omaggio a 10 grandi protagonisti della musica italiana. E allora il primo personaggio di cui tra poco cominceremo a raccontare un po' della sua vita, della sua avventura e della sua esperienza professionale è Claudio Baglioni. Mi avete dato montagne di canzoni, non è stato facile, ma abbiamo trovato le 5 canzoni di oggi e davvero voglio davvero ringraziarvi, perché è un viaggio che spero vi affascinerà. Tra l'altro, dopo Baglioni abbiamo già il secondo artista scelto da voi, perché sono arrivati molto molti voti ed è stato molto votato l'artista di cui vi parlerò tra poco. Voglio mandare invece un saluto a Massimo. Ieri era il suo compleanno, prima abbiamo celebrato Jimmy Somerville, siamo nel primo giorno del cancro, quindi è un segno d'acqua quello del cancro, che appunto da oggi per un mese ci farà compagnia. E poi grazie anche a Daniela, Claudia, insomma stanno arrivando molti molti messaggi. Ma apriamo ufficialmente questa nuova rubrica che si intitola Ospite Speciale.

0: Claudio Baglioni è lui il personaggio che apre ufficialmente questa nuova rubrica, con la quale vogliamo dedicare un piccolo spazio ogni mattina ad un artista che ci ha fatto compagnia, che ci ha accompagnato con le canzoni, e quindi sono tutti personaggi molto molto noti e che hanno una storia estremamente ampia, complessa, ricca di suoni, di magliette fine. In questo caso è chiaro che uno pensa subito, no? Baglioni, maglietta fine. Anzi, partiamo così. Qualche tempo fa, vi ricordate, facevamo spesso dei vox pop, cioè andavamo in giro col microfono per strada a chiedere l'opinione delle persone. Loriana Sertoni ha realizzato, diversi anni fa, realizzò un servizio proprio per capire, chiedendo in giro, ma chi è Claudio Baglioni? Sentite che belle le risposte arrivate in quell'occasione.
1: Claudio Baglioni, sai chi è?
2: Certo, certo, è un nome conosciuto e mi suscita vari ricordi.
1: Ecco, che ricordi ti suscita Claudio? Però un bell'uomo.
2: Bell'uomo, mi fa venire in mente l'eterna giovinezza, perché sembra che non invecchi mai. Tanta energia, tanta gioia di vivere, e soprattutto a me è rimasta impressa, non so quando l'ha scritta, pubblicata, la canzone Avrai. Perché Avrai, così, anzi, qualche giorno fa l'ho proprio rimandato il testo a mio figlio, gliel'ho dedicata, perché la trovo stupenda, la trovo un brano stupendo che un padre può aver scritto, perché lui l'ha scritta per suo figlio. Avrai.

0: di periferia. Basta, va
1: bene. Che bravo! Sai chi è Claudio Baglioni?
2: Sì, certo.
1: Hai dei dischi a casa?
2: Qualcosa, sì.
1: Disco in particolare?
2: La canzone quella famosa, Un piccolo grande amore.
1: Ah, beh, bella. Quindi Baglioni per te musicalmente è stato importante?
2: Sì, abbastanza.
1: Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo.
2: Sì.
3: Tutti, quando dici Baglioni, questo piccolo grande amore, e in effetti è una canzone che ascolteremo, ma andiamo con ordine. Baglioni nasce a Roma, 16 maggio 1951, segno del toro, papà Riccardo, maresciallo dei carabinieri, la mamma Silvia Sarta. Vive prima a Montesacro, poi a Centocelle. Nessuno in casa si interessa di musica, però il papà scrive poesie e a 4 anni gli regala una fisarmonica. Claudio ha raccontato che durante l'adolescenza desiderava diventare prete, mentre il papà preferiva che diventasse pugile. Ecco, deve diventare un prete pugile, ma in effetti poi ha fatto altro, ha fatto il cantante. Alla fine si è dato alla musica. Anni 60 lascia gli studi per inseguire la sua carriera, ma a sorpresa poi è tornato all'Università La Sapienza di Roma per laurearsi in architettura, ma questo è avvenuto nel 2004. L'esordio arriva nel 64. A 13 anni partecipa a un concorso canoro di voci nuove con una canzone di Paul Anka. Non vince, ma l'inizio del suo successo. Prima chitarra nel 65, che lui impara a suonare da solo. Nel 66 si esibisce per la prima volta in pubblico in un teatro di periferia. Il guadagno, 1000 lire. I suoi testi allora si ispiravano a Edgar Allan Poe. Poi partecipa al Festival degli Sconosciuti organizzato da Rita Pavone e Teddy Reno e va in semifinale. Io vi faccio ascoltare qual era il primo singolo, il primo 45 giri di Claudio Baglioni. Faceva così.

Il primo album conteneva una favola blu, conteneva anche Signora Lia, che ascolteremo tra poco, ma conteneva anche canzoni, diciamo, dove si sente, si percepisce che siamo all'inizio di un percorso. Magari è la prima volta che ascoltate Baglioni in Mia cara Esmeralda. Sentite.

0: diciamo che ha modificato un po' il genere. Sapete che il suo esordio televisivo è avvenuto in Svizzera? Sentite questo documento di Giorgio Fieschi.
1: Pochi sanno che l'esordio televisivo di Claudio Baglioni è avvenuto in Svizzera e per la precisione nella Svizzera italiana, a Lugano.
2: A Lugano, sì. 1967 mi sembra, quindi io avevo compiuto da poco i 16 anni o forse nemmeno li avevo compiuti. Finale di un concorso di oggi si chiamerebbe il talent show, concorsi per voci nuove, questo si chiamava Festival degli Sconosciuti, era sempre stato in Italia, quell'anno fecero la finale a Lugano e io davanti per la prima volta a una telecamera, come in questo caso, un po' tremante cercando di darmi un atteggiamento, cantai, è stato il mio esordio televisivo, quindi nessuno è profeta in patria.
0: Lo chiamavano anche Mister Agonia per il suo look iniziale un po' gotico, maglioni neri, collo alto, occhiali grandi, spessi, scuri come fondi di bottiglia e l'aria un po' da intellettuale. Ma adesso è il momento di sentir cantare Claudio Baglioni e questa è decisamente la prima canzone che ha permesso a questo artista di diventare grande, Signora Lia.

0: Domattina riprendiamo il nostro viaggio nella storia, nella carriera di Claudio Baglioni, ascoltando le canzoni che mi avete consigliato, per cui tra le tante canzoni, tra le 5 canzoni, Signora Lia è stata citata da molti e molti ascoltatori. È il momento 7:40, in questo momento non cambiamo le abitudini e quindi è il momento di sfogliare insieme i quotidiani nazionali, ma anche di parlare di sport. Quest'oggi mi aiutano Roberto Porta, buongiorno Roberto.
1: Buongiorno a voi.
0: E buongiorno Lorenzo Boscolo.
2: Buongiorno, evviva.
0: Ben ritrovato. Allora, cominciamo con i quotidiani. Roberto, cosa ha attratto la tua attenzione questa mattina?
1: Inizierei dalla prima pagina della NZZ di oggi, che ha solo due temi. Uno ovviamente è il vertice del Bürgenstock, di cui stiamo diffusamente parlando in questi giorni, e il secondo tema è il rumore dei caccia da combattimento F-35. Il quotidiano zurighese propone un approfondimento di due pagine su quanto sta capitando a Meiringen. In questa località del Canton Berna c'è un aeroporto militare e una parte della popolazione inizia a preoccuparsi perché teme che gli F-35 possano avere dei rumori superiori alla media degli aeroplani di cui l'esercito dispone finora. È nato un movimento di protesta per impedire che questi nuovi caccia facciano uso di questo aeroporto militare bernese, e questo in una regione a forte maggioranza UDC, partito solitamente schierato in difesa dell'esercito e delle sue esigenze. Ma a Meiringen e dintorni c'è anche chi questi caccia li difende, l'aeroporto e anche gli F-35 generano posti di lavoro, un tema che sicuramente continuerà a far discutere, e immagino non solo in questa vallata del Canton Berna.
0: Torniamo ai giornali tra poco, Roberto. Adesso invece parliamo di sport. Naturalmente il calcio sta dominando in questi giorni. Da dove vogliamo cominciare? Forse dai mondiali?
2: Dimmi tu. No, oggi.
0: Oggi c'è anche un anniversario importante.
2: Sì, è decisamente importante. Siamo a 40 anni esatti dalla famosa partita quarti di finale mondiali del Messico tra l'Argentina di Maradona e l'Inghilterra di Shilton, che erano i due capitani, la mano de Dios e poi la rete del secolo. Era stato un pomeriggio folle quello, con la famosa mano di Diego Armando Maradona che colpì l'Argentina, poi però dopo aver ingannato, punto di domanda, il mondo intero, riuscì a incantare quel mondo Diego Armando Maradona con una rete straordinaria. Tutti se la ricordano, chi l'ha vissuta ma anche chi è arrivato dopo quell'episodio se la ricorda. Ci sono parecchi articoli un po' ovunque. Mi aveva colpito un articolo già pubblicato qualche giorno or sono da un noto giornale sportivo italiano, la Gazzetta dello Sport, che ha raccolto un po' di testimonianze. Quella che più mi ha colpito è quella di Robson, che era il CT dell'Inghilterra del 1986. Lui dice semplicemente: ma quale mano di Dio è stata la mano di un mascalzone? Che riassume un po' tutto. Sì. Shilton, il portiere che ha incassato la rete, che è un mostro sacro. Sì. del calcio internazionale, 1300 partite disputate. Sì. Ha vinto praticamente tutto. Lui non è ancora riuscito a digerire quel gol ingiusto, secondo gli inglesi, secondo molti, al mondiale, che poi condannò l'Inghilterra, che fu eliminata dall'Argentina di Diego Armando Maradona. Tra l'altro ci sono degli episodi particolari, perché oggi gioca proprio l'Argentina di Messi, nel giorno dell'anniversario. Gioca Dallas in Texas, Dallas sede dell'omicidio di JFK, presidente degli Stati Uniti negli anni 60, ma il Texas è stato anche lo stato che ha condannato ai mondiali del 94 Diego Armando Maradona per doping. Dunque, è una giornata un po' particolare per l'Argentina, per il mondo del calcio. Ci sono degli agganci strani anche.
0: Poi torniamo al calcio giocato. Okay. Hai già un po' accennato a questo discorso. Ci vorrebbe un altro colpo di mano di Messi a questo punto. 40 anni dopo potrebbe essere
2: qualcosa di diverso. Facciamo qualcosa di diverso.
0: Va bene, torno da Roberto. Roberto Porta, invece, sempre dai giornali, cos'altro ti ha colpito?
1: Sì, corsi e ricorsi della storia per la mano di Dios di Maradona, e potremmo dire anche per alcuni temi della politica svizzera, uno di questi è l'insegnamento del francese nelle scuole svizzero-tedesche, in diversi cantoni questo Frühfranzösisch viene contestato. Ebbene, l'Argauer Zeitung ci dice che nel cantone Argovia le autorità dispongono di un ampio margine di manovra per rinviare l'insegnamento di questa lingua alle scuole medie. In questo cantone il governo può decidere questa cosa con una semplice ordinanza, non c'è bisogno di una modifica di legge, quindi anche di una lunga discussione parlamentare. È un tema che coinvolge anche altri cantoni, a cominciare da Zurigo, che ha deciso di posticipare il francese alle scuole medie. La stessa cosa stanno pensando di fare altri cantoni, anche se il Consiglio federale proprio di recente ha fatto capire che così non va bene. E qui c'è da segnalare, lo fa ancora l'Argauer Zeitung, l'esempio del canton Soletta, che ha introdotto una sorta di francese rafforzato. I ragazzi a scuola, quando fanno ginnastica o quando fanno geografia, il docente, se vuole, può utilizzare in parte la lingua francese, quindi abituare gli allievi ad utilizzarla con maggiore familiarità. Insomma, il canton Soletta può fare da esempio.
0: Allora, tra poco chiudiamo la rassegna stampa nazionale, torno velocemente da Lorenzo invece per il calcio giocato. Io che non sono un grande esperto di sport, anzi per nulla.
2: Ma nemmeno il calcio, no? Ti appassiona? Non riesci?
0: No, non è che non riesci. No, vabbè, certo, io mi ricordo Rivera, mi ricordo alcuni nomi, anche recenti, diciamo. No, sì. voglio chiederti invece, siamo quanto all'inizio, no? C'è ancora tanto
2: lunga,
0: tempo.
2: Ancora tanto calcio.
0: Cosa ti ha colpito fino adesso? Cosa ti ha colpito fino adesso? Proprio a livello tuo personale.
2: Livello mio personale?
0: Sì, un aspetto, una squadra.
2: Sì, c'è una squadra che mi ha colpito. Io quando arrivo nei mondiali mi esporto difendendo le squadre piccole che hanno ragione di esistere, però sì. La Norvegia, per esempio, che potrebbe essere una squadra sorprendente, perché ha un giocatore d'attacco d'altissimo bordo, Haaland. Ma c'è una squadra in particolare che a me ha colpito in modo particolare. Ci sono tante partite, poi sono orari particolari, è impossibile vedere tutte le partite, certo. Almeno per quanto mi concerne, ma ne ho viste parecchie. La squadra che maggiormente mi ha colpito il Giappone. Il Giappone è una squadra che è cresciuta nel corso degli anni, è una squadra che non è mai andata oltre l'ottavo di finale, ha avuto anche all'inizio di questo secolo la possibilità di giocare in casa un mondiale. Quest'anno forse è il miglior Giappone di sempre a livello di selezione nazionale, e mi ha sorpreso l'organizzazione, la caparbietà, la capacità di sviluppare manovre offensive. È un bel Giappone che potrebbe andare lontano, chiaramente, almeno in immagino non potrà vincere contro mostri sacri come Mbappé, eccetera, eccetera, Messi e compagnia bella. Insomma, le grandi squadre sono sempre loro a dominare la scena. Però è un Giappone che a me ha sorpreso, è piaciuto molto, è piaciuta soprattutto la mentalità. Ripeto, sono comunque giocatori cresciuti calcisticamente in Europa, di conseguenza ci sanno fare, e a me ha divertito parecchio, e tifo un po' Giappone, ecco. Questo è quello che mi ha
0: colpito.
2: Loro
0: giocano anche a sumo, no? C'è anche quell'altro sport meraviglioso che esatto. Però non so se c'è il campionato del mondo.
2: Lo fanno loro, appunto.
0: Roberto, un ultimo articolo, un ultimo pezzo da segnalarci.
1: Sì, ancora sulle lingue, come per la segnalazione precedente, il Tagesanzeiger ci parla dell'insegnamento del tedesco per i bambini alloglotti, quelli che a casa parlano un'altra lingua. Per questi bambini sono previsti dei corsi di tedesco, stiamo parlando ovviamente di quello che succede oltre Alpe, già prima di iniziare la scuola dell'infanzia. Ovviamente si tratta di corsi anche qui a geometria variabile, ci sono dei cantoni che li ritengono obbligatori, quindi questi bambini già prima di iniziare la scuola dell'infanzia devono frequentare questi corsi di tedesco, altri cantoni che invece propongono questi corsi più tardi e non in modo obbligatorio, quindi c'è una certa disparità di trattamento. Ci sono anche degli studi che dimostrano che l'apprendimento precoce del tedesco per questi bambini stranieri facilita poi e di parecchio il loro percorso scolastico, evita poi successivi corsi di recupero anche delle bocciature. Sempre di lingue, oggi sui giornali questo tema ritorna spesso, ci parla anche il Blick, ma in un altro contesto, perché c'è un consigliere nazionale del canton Vaud liberale, Daniel Rüch, che si lamenta del fatto che gli annunci delle FFS nelle stazioni o sui treni vengano sempre più spesso fatti in inglese. È capitato anche a me viaggiando, cioè prima c'è l'annuncio in tedesco e poi subito in inglese, non c'è in francese, in italiano a quanto pare, leggendo l'articolo, nelle stazioni o nei treni d'Oltralpe l'italiano è totalmente assente. E quindi questo consigliere nazionale si lamenta, ha presentato un'interpellanza al Consiglio federale, perché anche le FFS, a suo modo di vedere, devono fare i compiti, in questo caso linguistici. Staremo a vedere, insomma, cosa sentiremo in futuro nelle nostre stazioni o sui nostri treni.
0: Lorenzo, per chiudere, oggi hai detto Argentina, quali partite non dobbiamo perdere?
2: Beh, sono le partite serali, tornano due big, le ultime finaliste, l'Argentina e la Francia. Non lasciatevele sfuggire, anche se sono partite, diciamo così, sulla carta perlomeno piuttosto semplici. Per l'Argentina è di Messi, che gioca contro l'Austria, ma attenzione all'Austria, che è piuttosto, diciamo così, agguerrita. E tra l'altro mi viene in mente l'Austria nel 1980, adesso non per fare quello vecchio che si ricorda del suo passato, ma nell'80 ci fu un'amichevole dove Maradona realizzò la sua unica, tra virgolette unica, perché comunque era mia roba facile, tripletta proprio contro l'Austria. L'Argentina questa sera gioca contro l'Austria, poi c'è la Francia che in tarda serata alle 23 giocherà contro l'Iraq. Sulla carta non c'è partita evidentemente, però è sempre l'Argentina, l'Iraq va seguito e omaggiato comunque.
0: Certo.
2: Sono due belle serate, è una bella serata di
0: un'altra cosa che so dello sport, il pallone.
2: Attenzione,
0: è rotondo,
2: bravo,
0: te lo volevo dire.
2: Ed è molto tecnologico,
0: no, tanto per darti questa informazione.
2: Va bene, grazie.
0: Lorenzo Boscolo, Roberto Porta, grazie per i vostri contributi, e adesso andiamo a Bien per la situazione sulle nostre strade a livello nazionale.
3: Nella regione del Seeland la A6 è chiusa tra Lisse Sud e Schüpfen in direzione Berna a causa di un incidente. Nella Svizzera centrale ci sono code per incidente sulla A14 tra Gisikon-Roth e Buchrain in direzione Lucerna e code per veicolo in avaria sulla 2 tra Lucerna-Horv e la Galleria dell'Opera in direzione Gottardo. Code o forti rallentamenti anche nella regione di Soletta sulla 1 tra Rotrist e Wangen an der Aare in direzione Berna, a Basilea sulla 3 tra Saint-Louis e Wiese in direzione Lucerna, in Ergovia sulla 1 tra Arau Est e Bierfeld in direzione Zurigo, a Zurigo davanti alla Galleria del Gubrist in direzione San Gallo, sulla 1 da Dietikon, quindi anche sul Westring da Urdorf Sud, prima del Nordring in direzione Berna da Efreticon e infine in Romandia sulla 1 tra Roll e Morges in direzione Losanna.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

è la nuova canzone di Gaia, si intitola Bossa Nostra. Grazie per i vostri tanti messaggi. C'è qualcuno che mi manda un saluto da Canton Friburgo, mi ha raccontato, e ne parla anche i quotidiani oggi, ne parlano di quello che è successo sabato a Morà. 5.000 persone hanno partecipato alle celebrazioni per i 550 anni dell'omonima battaglia, e appunto mi raccontava Sandra che ha avuto modo di partecipare in occasione appunto di questo evento. Lei non abita da quelle parti, ma insomma è da quelle parti. Adesso messaggio lungo, un po' complesso, ma messaggio arrivato, recepito. Buongiorno a te davvero. Allora, Baglioni, devo dire, ha colpito nel segno. Molte persone mi hanno ricordato, avevo il poster, era il mio cantante preferito, l'ho visto in concerto, che voce, che malinconia, e insomma tanti hanno amato la sua canzone, le sue canzoni. Lo ascolteremo per tutta la settimana, ma la prossima settimana l'ospite speciale sarà Adriano Celentano. Devo dire, anche qui a furor di popolo sono arrivati molti messaggi per lui, e allora comincio a chiedervi, lo farò tutti i giorni, quali canzoni propongo di Celentano, perché ce ne sono migliaia, adesso migliaia no, ma centinaia sicuramente sì. Cioè, non so, vorreste ascoltare una canzone tipo questa dell'inizio dei suoi esordi?

condividiamo questa responsabilità. Le 5 canzoni della prossima settimana di Celentano le scegliamo insieme. 076-321-1113. Voi dite, io segno e poi scegliamo le 5 canzoni. L'informazione tra poco e poi ancora Alba Chiara Estate. Fino alle 9.

0: dalla verde Irlanda, una bellissima canzone dei Corrs, fratelli, sorelle, tutta una roba di famiglia, si chiamava Breathless.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Meteo Svizzera ci segnala il tempo fino a questa sera, le previsioni in prevalenza soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi possibili rovesci o temporali isolati. Temperature sempre molto alte, a sud 33 gradi, a nord fino a 36. Domani in prevalenza soleggiato molto caldo, anche in questo caso sui rilievi sviluppo di cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi possibili rovesci e temporali isolati. Non cambieranno le massime anche domani, siamo intorno ai 33 a sud, 36 a nord. Sono le 8, il momento dell'informazione.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Franco Cristini. Chiusi nella notte i colloqui del Bürgenstock, ma quelli tecnici proseguiranno per una pace tra Stati Uniti e Iran. La strada resta in salita. Presidenziale in Colombia, vittoria, ma tra le polemiche per De La Espriella, il candidato sostenuto da Trump promette la linea dura contro il narcotraffico. In Italia, weekend segnato da gravi incidenti della circolazione e coinvolti ci sono giovanissimi, il vicepremier Salvini annuncia un vertice sulla sicurezza stradale. Privilegiare le aziende che comperano e vinificano uva svizzera, lo vuole il Consiglio federale per sostenere il settore del vino, ma la misura non piace a tutti. È finita la prima sessione di colloqui tra Iran e Stati Uniti che al Bürgenstock hanno discusso fino a poco prima delle 3 del mattino questa notte. Terminati gli incontri di alto livello, i lavori proseguiranno per il resto della settimana sempre nel canton Nidvaldo con discussioni tecniche. Intanto però, sebbene ci sia stata qualche tensione, sono stati raggiunti alcuni risultati, ce li riassume Naima Chicherio.
4: Sì, resta ancora molta strada da fare, però Iran e Stati Uniti si sono accordati su aspetti fondamentali per avanzare verso un'intesa finale e la fine permanente della guerra. È stata innanzitutto definita una roadmap, quindi tappe e modalità di questi colloqui che, ricordo, dovrebbero durare 60 giorni. Hanno poi stabilito una linea di comunicazione per evitare incidenti e problemi nella trasmissione delle informazioni che riguardano lo stretto di Hormuz, questo al fine di garantire alle navi un transito sicuro. Della sicurezza nello stretto si occuperà anche una cellula per la gestione dei conflitti. Questa è un'altra novità, un altro aspetto su cui si sono accordate le squadre negoziali. Questa cellula dovrà inoltre garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah e Israele. I meccanismi sono stati definiti ma non sono stati precisati. Però il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha parlato di progressi maggiori. Questo su X, dove ha anche confermato che una parte dei beni iraniani congelati sono stati sbloccati e che è già stato lanciato un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran.
3: Alle presidenziali di ieri in Colombia, con uno scarto minimo, poco più di 200.000 voti, ha vinto l'ultraconservatore Abelardo de la Espriella, confermando la svolta destra del primo turno, ma il paese rimane più polarizzato che mai, con la sinistra che contesta il risultato. Il servizio di Paolo Manzo.
5: È stato un voto all'insegna delle polemiche, quello di ieri in Colombia. La vittoria del candidato dell'estrema destra, l'avvocato di 47 anni, Abelardo de la Espriella, del partito Difensori della Patria, è stata contestata dal presidente uscente Gustavo Petro e dal candidato sfidante, il senatore Van Cepeda, 63 anni, del partito di sinistra Pacto Storico. Entrambi si appellano adesso al parere della giustizia elettorale.
6: Terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos.
5: Finiscono adesso le divisioni e gli scontri politici e comincia l'ora suprema di servire la patria. Giuro di difendere la Costituzione perché non venga distrutta, ha detto de la Espriella nel suo discorso dopo la vittoria. A pesare sul risultato è stata l'emergenza sicurezza che il paese vive a causa del narcotraffico. Contro la proposta di Cepeda di un dialogo per la pace totale con i gruppi armati, ha vinto dunque la linea dura di de la Espriella, che prevede maxi carceri e presenza dell'esercito sul territorio. Quanto all'economia, il nuovo presidente eletto promette meno tasse per le imprese e un rilancio delle attività petrolifere. Ma soprattutto, il maggiore cambiamento sarà adesso il grande riavvicinamento della Colombia a Washington e alla sua nuova guerra contro il narcotraffico in America Latina. Della Espreglia, lo ricordiamo, è anche cittadino statunitense e membro del Partito Repubblicano di Trump, da cui ha ricevuto l'appoggio in campagna elettorale. Un appoggio che trasforma adesso la Colombia in uno dei principali alleati dell'amministrazione statunitense nella regione.
3: In Italia il vice premier Matteo Salvini ha annunciato un vertice sulla sicurezza stradale dopo gli incidenti del fine settimana che hanno coinvolto giovani e giovanissimi. A Senago, a nord di Milano, non distante dal confine elvetico, all'alba di ieri sono morti 3 diciassettenni. Sentiamo la nostra corrispondente Francesca Torrani.
2: Una riunione d'urgenza o quasi con il collega ministro dell'interno Matteo Piantedosi per discutere di sicurezza stradale. Matteo Salvini, vice premier e responsabile del Ministero dei Trasporti, ha dichiarato ieri che, citiamo, vuole trovare il modo di raggiungerli tutti e di incontrarli a scuola e a casa, sottointeso i giovani, perché le tragedie che hanno caratterizzato questo fine settimana in almeno 3 luoghi d'Italia si interrompano e non abbiano più a compiersi. Non è chiaro su cosa Salvini e Piantedosi vorranno o potranno fare leva per migliorare la situazione attuale, tenuto conto che il codice della strada prevede già normative piuttosto severe, soprattutto per chi guida con il cellulare, ubriaco o sotto l'effetto di droghe. Il conducente che è uscito di strada a Senago, per citare il dramma avvenuto all'alba di domenica a pochi passi dal Canton Ticino, era un 18enne risultato positivo all'alcol test. Sulla sua auto, dicono le cronache, c'erano altri 8 giovanissimi, cioè 4 in più del consentito. L'auto è finita in un canale, 3 diciassettenni sono morti. Per l'Associazione Italiana Vittime della Strada bisogna rafforzare prevenzioni e controlli. Salvini ha annunciato il vertice che si terrà in settimana.
3: Privilegiare le aziende che comperano e vinificano uva svizzera lo vorrebbe il governo federale con una modifica dell'ordinanza sul vino che inciderebbe sui contingenti doganali per le importazioni. La proposta raccoglie il sostegno dei produttori ma non piace ai commercianti, ce ne parla Manuele Ferrari.
7: La consultazione si è da poco conclusa e ha evidenziato 2 chiari fronti. Motore della proposta, ricordiamo, il consigliere federale Guy Parmelin, che l'estate scorsa aveva invitato i principali rappresentanti del settore a una tavola rotonda per discutere assieme delle sfide della viticoltura svizzera. Da qui la proposta di modifica dell'ordinanza sul vino elaborata dal Dipartimento Federale delle Finanze, che introduce una nuova modalità di distribuzione dei contingenti doganali per le importazioni. Una regolamentazione che distorcerebbe la concorrenza portando ad una maggiore concentrazione nelle mani di pochi grandi produttori e un aumento del prezzo del vino per i consumatori, criticano i commercianti. E così è con chiaro no alla proposta da parte ad esempio dell'Associazione Svizzera del Commercio di Vino, Swiss Retail Federation o ancora Economist per citare alcuni contrari. Di tutt'altro avviso l'Unione Svizzera dei Contadini e la Federazione Svizzera dei Viticoltori Vignoble Suisse, che ritengono invece necessaria questa modifica a causa della difficile situazione economica che vede la produzione indigena sempre più sotto pressione. Scettica per contro l'Associazione Svizzera dei Viticoltori Vinificatori che, malgrado sostenga l'obiettivo, respinge la proposta poiché ritiene che questa soluzione favorisca i grandi produttori di uva e cantine di pigiatura, escludendo invece i viticoltori che vinificano in proprio. Una decisione da parte del Consiglio federale è prevista per il prossimo autunno.
8: Buongiorno e buon viaggio. In Ticino ci sono rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, tra Bizzarrone e Genestrerio, per chi entra a Lugano da Via Besso, da Gravesano verso Manno e tra Magliaso e Bioggio. Da Bien, Mario Boldini.
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: 8:08. Qui comincia la terza parte di Alba Chiara Estate, prima puntata, primo giorno d'estate. Non abbiamo perso l'occasione per partire insieme a questa nuova stagione. stagione che appunto io prima ho ricordato le varie temperature, certo lo so benissimo che non è semplice, no? Soprattutto quando fa molto caldo di notte e almeno riposare è necessario. Grazie a chi sta già votando le canzoni per Celentano, vi dico giusto le prime: immancabile Azzurro, lo sapevo che Azzurro sarebbe arrivata subito, Brivido Felino va benissimo, qualcuno dice c'è anche Mina, ma va bene lo stesso, Emozione non ha voce, anche questa molto molto richiesta. Vi faccio una domanda, vediamo cosa vi viene in mente così a pelle, ecco. Qual è secondo voi il paese dove resistono le cartoline? Questo fenomeno che ci ha accompagnato per anni e anni, non c'era vacanza senza la cartolina all'amico, all'amica, alla zia, a qualche parente, al vicino di casa, e adesso le cartoline, insomma, da qualche anno, da quando possiamo mandare dei video addirittura o fare delle dirette dal mare, è chiaro che diventa meno importante, però ci sono dei paesi che resistono. Vi dirò i 10 paesi dove si spediscono ancora le cartoline. Ve lo dico tra poco.

0: gioia quando vado in vacanza con i miei nipoti, insegno loro a scriverne una ai genitori e ai nonni. Però non c'è la Svizzera in questi 10 paesi dove le cartoline resistono. Mi ha molto colpito soprattutto il divario che c'è tra il primo paese e il secondo e di conseguenza tutti gli altri. Allora, rapidamente vi dico che resistono nella spedizione di lettere, di cartoline, soprattutto di cartoline, l'Australia al 10º posto, 1,6 miliardi di lettere, diciamo nel pacchetto lettere, cartoline, le abbiamo messe tutte insieme. La Spagna al 9º posto, 1,8 miliardi, l'Italia è all'8º con 2,3, il Canada è 7ª con 3 miliardi, la Cina resiste con 4 miliardi e mezzo. Nelle prime 5 altri paesi europei, la Francia al 5º posto, il Regno Unito al 4º posto, la Germania al 3º posto e siamo a 12 miliardi di lettere spedite ogni anno. Ma i primi 2 posti sono occupati da Giappone, 14 miliardi di lettere e cartoline spedite ogni anno, e il divario diventa enorme perché gli Stati Uniti occupano decisamente il 1º posto con 116 miliardi di spedizioni fisiche. Nonostante l'arrivo delle email, da questo punto di vista il fascino della carta, delle cartoline resiste, quindi evidentemente è entrata nella cultura, ma anche nelle abitudini, no, degli americani. E tra l'altro il servizio postale ha l'obbligo di raggiungere ogni indirizzo, è un paese enorme, lo sapete, ogni indirizzo del paese, dalle metropoli ai più isolati ranch dell'Alaska o del Wyoming. Quindi al 1º posto in assoluto ci sono gli Stati Uniti, quindi se avete amici statunitensi mandategli una cartolina, gli farà sicuramente piacere. Allora, dicevamo delle novità di questo Alba Chiara Estate. Abbiamo ascoltato alle 6:45 il tormentone del giorno, e sarà così tutti i giorni. Stamattina abbiamo aperto con Giuni Russo, l'ospite speciale che questa settimana è Baglioni, ma ne abbiamo altri 9 e in qualche modo anche grazie ai vostri consigli abbiamo già scelto quello della prossima settimana, che sarà Celentano. E tra poco invece vi presento una nuova piccola rubrica, una pillola, che però nasce anche questa da un'informazione che riguarda un'abitudine, una nostra abitudine. Se abbiamo perso l'abitudine di scrivere cartoline, abbiamo perso l'abitudine di scrivere determinate parole. Alcune parole stanno scomparendo dal nostro linguaggio e non sono solo parole antiche, obsolete, ma parole che in qualche modo ci dimostrano, e partiamo da uno studio naturalmente che mi ha molto colpito, stiamo perdendo 3.000 parole così, in maniera molto repentina, e questo accade spesso. Quindi ci sono parole che improvvisamente spariscono. Ne parliamo tra poco, il tempo di ascoltarci una canzone che, guarda caso, si intitola proprio Parole, Parole, Parole. Basta, 2 parole, parole, 2 volte. Parole, parole. È Mina e poi Milioni di parole.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: Il mio sempre.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

che avrà il suo spazio quest'estate nell'appuntamento ospite speciale, perché sono arrivate moltissime segnalazioni per lei. Mi ha fatto molto sorridere Anacleto, ma dice una cosa molto vera, perché se da una parte, come vi dicevo, perdiamo parole ogni giorno, più di 300, io vi ho detto 3000 ma volevo dire 300, in realtà ogni tanto i miei neuroni dibattono tra loro, e dice sì, è vero, perdiamo parole, ma invece ci sono parole che diventano sempre più popolari, tipo tanta roba. Ecco, tanta roba in effetti comincia un po', no, a diventare un po' faticosa da gestire, però capisco cosa intendi, Anacleto, con questa tua riflessione. Che strano sentirti a quest'ora, lo so, d'estate il programma non è il primo anno, però dai, Alba Chiara Estate c'era anche l'anno scorso. Allora, tra l'altro qualcuno mi ha detto: hai parlato di un ragazzo svizzero, un nuovo romanziere che è sotto l'attenzione a livello internazionale. Sì, è vero, non vi ho poi dato altri dettagli, poi ci torniamo. Si chiama Nelio Biderman, me l'hanno chiesto. Poi vi do altri dettagli, perché il suo libro pare essere davvero un grande caso. Ma adesso apriamo ufficialmente questo spazio che si chiama Un milione di parole.

Un milione di parole, adesso magari non sono un milione le parole della lingua italiana, ma certamente sono centinaia di migliaia. Ogni anno perdiamo 120.000 parole. Siamo più efficienti, riduciamo gli sprechi verbali, dice qualcuno, ma ci sentiamo meno al sicuro, meno vicino agli altri. Lo dice una ricerca di una rivista scientifica che spiegano appunto che sono venuti meno alcuni piccoli frammenti di quotidianità. E 300 parole sono tante al giorno, parole che non usiamo più. Chiaramente qualcuno potrà dire subito, ah vabbè, ma certo dipende molto dall'uso delle emoticon, della modalità di comunicazione che passa attraverso questo tipo di discorso. È vero, è sicuramente vero, ma il cambiamento del nostro linguaggio riguarda poi tanti altri aspetti. Insomma, cambiamo continuamente, un po' come nella vita, no? Si cambia in continuazione. E allora questa rubrica vuole in qualche modo permetterci di ritrovare alcune parole che magari abbiamo usato. Io sono convinto che, almeno io ricordo perfettamente questa parola, confesso di non usarla da tempo, però se vi dico la parola zuzzurellone, io oggi ho iniziato dall'ultima parola del vocabolario, dalla Z, è una delle ultime parole, ed è una parola che appartiene a quel colorato patrimonio linguistico italiano fatto di termini molto espressivi, vivaci, spesso difficili da tradurre con precisione in altre lingue. Allora, senza ricercarlo, zuzzurellone vi dice qualcosa o non vi dice assolutamente nulla? Ecco, secondo me dipende molto dall'età. I più giovani forse diranno, ma cosa sta dicendo il Dani stamattina? Mai sentita sta parola. Ebbene, zuzzurellone vuol dire, indica una persona spensierata, burlona, un po' birichina, ma senza cattiveria. È uno che fa scherzi, che ama scherzare, fa battute, mette allegria, spesso si comporta in modo scanzonato, un po' infantile, però è un termine che per anni ha avuto una sua bella dignità a livello naturalmente di lingua italiana. A livello etimologico non si sa bene l'origine, da dove arriva zuzzurellone, ma probabilmente abbiamo a che fare con parole di area toscana o centro italiana come zuzzurro o zuzzurello, che rimandano sempre a comportamenti vivaci, movimentati, un po' buffi. Ogni tanto qualcuno ci scrive dalla Toscana, ecco, ditemi se da voi questo termine si usa ancora oppure no. È un termine che viene usato in contesti familiari, informali, spesso con tono ironico. Sei proprio uno zuzzurellone, non riesci mai a star serio. Quel bambino è uno zuzzurellone, ma è impossibile non volergli bene. Durante la serata ha fatto ridere tutti, è un vero zuzzurellone, ecco, tanto per dirvi, no? È una parola appunto molto diffusa più nel parlato che nello scritto. In effetti sono andato anche a curiosare. Mi sono detto, ma ci sarà qualcuno che ha fatto una canzone, che ha scritto una canzone intitolata Zuzzurellone? Non c'è, ma i Pinguini Tattici Nucleari hanno messo la parola zuzzurellone all'interno di una canzone, nei loro esordi, che si intitolava 79. Sentite qui.

Qualcuno potrebbe dire, vabbè, dire zuzzurellone è come dire burlone o giocherellone. Non è la stessa cosa, perché lo zuzzurellone non solo dice cose particolari, divertenti, ma c'è una sorta di simpatia spontanea, irresistibile. Ecco, lo zuzzurellone ha queste caratteristiche. Ora vai a tradurre zuzzurellone in altre lingue. Non è facile. Ci ho provato e, per esempio, in francese mi viene coquin, che però non è esattamente la stessa cosa, credo che sia più bizzarro o qualcosa del genere. Picaro in spagnolo, picaro, che anche qui ricorda una vita un po' avventurosa. In tedesco dovrebbe essere Schelm o qualcosa del genere, e in turco Yaramaz. Ecco, sul turco ho poco da dirvi, ma mi piace l'idea di aver ritrovato con voi questa parola, e faremo questo esercizio tutti i giorni, perché gli ascoltatori lo confessano. Dice: io zuzzurellone pensavo a fannullone. No, non è il fannullone. Zuzzurro e Gaspare, ecco, Zuzzurro in effetti potrebbe essere stato ispirato da questo. È da tanto che non la sentivo, ma ho riletto questa parola in un libro ultimamente, ormai ho svelato la mia età. Iria, siamo tra noi, non ti preoccupare. Un altro mi cita Gaspare Zuzzurro. Buongiorno anche a Claudia. Nei paesi, ah no, qui torniamo a parlare di cartoline, va bene. Quale sarà la parola da recuperare domani? Beh, ve lo dico domani. È abbastanza, no? Semplice. Zuzzurellone. Usatela oggi. Ditelo a vostro marito. Sei sempre il solito zuzzurellone.

Risatina finale che è entrata nella storia, quella di Thriller, la canzone di Michael Jackson, la canzone dei record, l'album dei records. Allora, zuzzurellone, qualcuno se lo ricorda? Questa parola è usata spesso dalle mie amiche fiorentine, vedete che c'entra un po' anche la connessione territoriale, ma è una parola in lingua italiana. Qualcuno mi dice, a me viene in mente brindellone, questa non l'ho mai sentita, brindellone, vagabondo brindellone, sono andato a controllare, in effetti è una persona trasandata, mal vestita, e sembra che a Firenze sia anche legata a un carro pirotecnico, giusto? Però insomma, brindellone io non l'ho mai sentito. Beh, zuzzurellone si può tradurre in birbante, non proprio, perché è proprio, infatti dice la spiegazione precisa di questa parola parla proprio di qualcuno che si comporta in modo scanzonato, infantile, affettuoso, fa battute, mette allegria. Il birbante fa un po' più il furbetto, secondo me. Comunque va bene. Allora, vi voglio parlare di questo ragazzo. Mi ha molto colpito questa doppia pagina dedicata a Nelio Biedermann, che è un ragazzo svizzero, vive a Zurigo, ha 22 anni, nella sua vita fa esattamente quello che fanno i ragazzi di 22 anni, cioè nel suo caso studia, è iscritto all'Università di Zurigo, studia letteratura, cinema, e però è diventato una rockstar letteraria. A soli 22 anni ha già scritto un libro che è stato salutato da mezzo mondo, Stati Uniti compresi, come un vero e proprio capolavoro. Infatti il titolo di questa doppia pagina che ho trovato sul giornale, l'inserto del Corriere, l'inserto culturale La Lettura, dice: i Buddenbrock del XXI secolo. È una storia, è un romanzo storico, perché entra in una storia che appunto si svolge in anni lontani. E di cosa parla? Intanto il titolo è Lazar, è una storia di famiglia che si spiega e si dispiega per più generazioni. Una famiglia nobile ungherese, in parte la sua, perché lui ha origini, pur essendo nato in Svizzera, però i suoi, diciamo, familiari arrivano appunto dall'Ungheria, vive ai margini dell'impero asburgico in disgregamento, poi travolta dal nazismo, dal comunismo, una storia sulla forza della distruzione in cui è impossibile opporsi nonostante i tentativi che si mettono in atto, dall'amore ai sotterfugi. Vi leggo giusto l'incipit di questo libro che ha colpito molto. Ai margini dell'oscuro bosco c'era ancora la neve del secolo defunto, quando Lajos von Lazar, il bambino trasparente dagli occhi azzurri come il mare, intravide per la prima volta l'uomo che a lungo, anche dopo la sua morte, avrebbe creduto essere suo padre. Ecco, questo per dirvi come inizia questo libro, che lui ha scritto rigorosamente a mano. Infatti nell'intervista realizzata a Zurigo lui ha fatto vedere, c'è la fotografia nell'articolo, ha fatto vedere il manoscritto, tutto scritto a mano senza grandi correzioni, per cui davvero un'ispirazione impressionante. Quando hai capito di voler diventare uno scrittore? È stato chiesto a questo giovane talento della scrittura, Nelio Biedermann. Credo che il desiderio sia nato quando avevo 16 anni, non lo dicevo a nessuno, avevo paura di parlarne, non è una professione che si possa semplicemente decidere di fare. Tu farai il romanziere, se insomma tanto mi dà tanto, ma tra 20-30 anni saremo ancora qui a parlare di romanzi scritti dagli esseri umani, secondo te? Domanda enorme, risponde l'intelligenza artificiale, ma tocca tutti i mestieri, inutile preoccuparsi troppo, forse le persone vogliono vedere, sperimentare cose scritte dagli esseri umani. Prendiamo gli scacchi, ogni computer può battere i migliori giocatori al mondo, eppure gli scacchisti non sono mai stati così popolari, cioè si può convivere fondamentalmente, dice questo ragazzo, con l'intelligenza artificiale. E poi è il processo della scrittura che mi interessa. Il libro si intitola appunto Lazar, è stato già un grande caso editoriale in Germania, in Svizzera naturalmente, ed è stato tradotto in oltre 20 lingue e uscirà in italiano a settembre col titolo I Lazar. Nelio Biedermann, credo che risentiremo parlare di lui.

Siamo proprio in estate, arrivano i singoli estivi, questo è quello di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, si intitola così. E noi tra pochi minuti giochiamo, lo facciamo con il nostro gioco musicale che abbiamo piazzato a quest'ora durante l'estate, ma vi farà compagnia tutti i giorni, immancabile. E tra l'altro vi ricordo che dalla prossima settimana tornerà la formula gioco senza premi ma con regalo, per cui preparatevi anche in quest'ottica. Ma anche oggi possiamo attivare la memoria, i nostri neuroni che magari a quest'ora sono già un po' più svegli rispetto alle 6:45, ma questo non ci impedisce appunto di tornare a giocare. Lo faremo tra poco. Il tempo di proporvi un altro punto notizie, perché a quest'ora daremo sempre un'occhiata ai siti, a quello che accade sui portali, cominciando dal nostro rsi.ch, che apre e dedica la sua prima pagina, diciamo la parte alta del sito, a quello che sta accadendo al Bürgenstock, dove i colloqui i Stati Uniti e Iran continuano. I giornali hanno parlato di difficoltà, ma i progressi sono incoraggianti. In particolare è una notizia battuta nemmeno un'ora fa, l'Iran che dichiara grandi progressi sul Libano, quindi progressi incoraggianti. Questo sembra essere almeno il risveglio di quello che sta accadendo in questo dialogo. Consideriamo anche da quanti anni ci sono tensioni, no, tra Stati Uniti e Iran, non è stato solo una cosa legata a questi ultimi mesi, quindi è comunque un appuntamento credo molto molto importante. 10 anni di Brexit, quali le conseguenze? Sempre dal nostro sito trovate un articolo in questo momento che occupa la parte alta del portale. La prima decade dall'uscita dall'Unione Europea, per quanto riguarda il Regno Unito naturalmente, ha comportato incertezze economiche, finanziarie, mancanze nei servizi pubblici. È occasione per fare un po' il punto, il bilancio di questa scelta di ormai 10 anni fa. Quando truffatori violano un conto è decisivo un intervento rapido, ma solo poche banche offrono una linea telefonica attiva 24 ore su 24. Conto svuotato, ma il numero d'emergenza non risponde. È un approfondimento che trovate appunto sempre sul sito RSI. Speriamo che non serva, cioè nel senso che sono quelle situazioni davvero un po' da incubo. Corriere del Ticino invece. Allora, intanto c'è una notizia in taglio alto, un lancio di notizie, interventi di soccorso sul lago Ceresio, recuperate 7 persone, questo immagino riguarda un po' le ultime ore, il fine settimana. Albergatori invece ticinesi che sorridono, il Ticino ha una strategia diversa rispetto a Como, la stagione estiva inizia forte di una primavera contraddistinta da grandi numeri in termini di visite, il Ticino continua a attrarre visitatori approfittando anche dell'overtourism, cioè dell'affollamento, diciamo così, delle richieste superiori alle disponibilità nella città lariana. E questo è l'apertura in questo momento. Si parla naturalmente anche dei mondiali, prima vittoria per l'Egitto, Capoverde che stoppa l'Uruguay, e quindi anche queste sono notizie. Vediamo la regione rapidamente, il titolo in questo momento in prima pagina riguarda una notizia che arriva dal Bellinzonese, caserma dei pompieri, il municipio ribadisce ex lati più idonea. Rispondendo a interpellanze di più donne e MPS, l'esecutivo conferma di ritenere Sant'Antonino la soluzione migliore, meno costi e possibilità di sviluppo. C'è poi un interessante articolo che ci porta a Losanna, dove c'è una mostra al Museo Romano di Losanna VD, dove questa mostra contemporanea che si chiama Kodai mette in dialogo reperti archeologici e cultura pop nipponica fino a gennaio, quando Sailor Moon incontra i romani. Una mostra racconta come il Giappone ha reinventato l'antichità. E chiudo con un'ultima segnalazione che ci porta invece sul Corriere della Sera, corriere.it. Intanto c'è una vicenda di cronaca che riguardava due ragazzine scomparse nelle ultime settimane, sono state ritrovate, fermati per sequestro mamma, compagno e nonno, il padre, 10 anni di battaglie, ora il lieto fine. E poi c'è questa querela a distanza tra Trump e la leader italiana Meloni, e quindi c'è la possibilità di approfondire accuse, la dura replica, potrebbe essere la Pax Silica, la via per la pace tra Italia e Stati Uniti, primo appuntamento per il disgelo, tema che naturalmente occupa molto spazio.
L'ultima notizia la prendo ancora dal Corriere.it ed è una dichiarazione di Schulman. Il popolo russo è stanco, scrive il Corriere della Sera. Putin potrebbe congelare la guerra per accontentare le élite. È chiaro che c'è grande attenzione nei confronti di questa guerra che continua a prolungarsi. Insomma, sono passati davvero tanti anni e purtroppo ci sono stati davvero tante vittime. Allora, sono le 8.45, io direi che possiamo anche giocare, per cui ufficialmente apro questa nuova edizione del gioco senza premi. E vi invito a giocare se vi fa piacere, se ne avete voglia, se volete mettere un po' alla prova la vostra memoria. Io vi propongo delle canzoni, lo dico magari per quelli che alle 6.45 in genere dormono e a quest'ora magari non hanno mai sentito questo momento, ma credo di no, credo che insomma sia comunque un gioco abbastanza conosciuto. Tre canzoni italiane, tre canzoni da decadi differenti, tre canzoni che vi farò ascoltare, ma vi chiedo chi le cantava. Allora, 076 321 1113, cominciamo con un brano che mi avete suggerito voi. La canzone è questa.

0: c'è Albi che mi riesce sempre a strappare un sorriso. Sentite la sua risposta questa mattina.
1: Buongiorno Daniele. Ciao. Marcella Bella.
0: Marcella Bella che canta con la voce da uomo, capito? Vabbè, è una cosa in famiglia naturalmente. Qualcuno scrive Pupo, qualcuno scrive Drupi. No, è proprio Gianni Bella. E sapete chi mi ha consigliato questo brano? La nostra Lucy, anzi me l'ha cantata.
2: E apri gli occhi tanto, non puoi guardare il tuo passato e chi non c'è più.
0: Capite che suggerimenti che mi arrivano?
2: Peccato che il giardino non ha più fiori.
0: Mi sento coccolato.
2: Se non i miei capelli li metterei. E via dicendo.
0: E via dicendo. Brava, brava Lucy, bravo Gianni Bella che abbiamo ritrovato questa mattina con la canzone... No, era semplice, il titolo era semplice. Il fratello di Marcella, come si chiama di nome? Boh, Gianni, Gianni Bella. Gianni Bella poi ha avuto anche problemi di salute, insomma, purtroppo non può più cantare, ma diciamo che riesce ancora a celebrare, ecco, la bellezza della musica. Attenzione al secondo brano, se mi ascoltate dalle 6, ho parlato di lei. Vediamo chi la riconosce. 1992. Se l'avete rimossa c'è un buon motivo, non vi preoccupate. Da un certo punto di vista è giusto averla rimossa, ma stamattina la voglio rievocare con voi. Chi è lei?

0: Qualcuno mi scrive Spagna. No, non è Spagna.
1: Io sento il movimento.
0: Giuni Russo, nemmeno.
1: Lo sento sulla pelle.
0: Allora, quando voi dovete chiamare un amico, si può dire, no, ti faccio uno. Ti faccio uno. Bravo Giorgio. Brava Marcella. Albi non lo può sapere, secondo me non la può sapere. Vediamo cosa mi dice stavolta. Albi.
2: È Gio Squillo, questo è Gio Squillo, lo so.
0: È Gio Squillo! Ma questa la sa, ma è sorprendente, mi sorprende. Cioè, uno che ascolta gli Iron Maiden e poi ascolta Gio Squillo con Me Gusta il Movimento. Va bene, è giusto. Gio Squillo, 1992. E qualcuno se la ricorda, eh? Stanno scrivendo Leo, Raffaella, Squillo, non mi viene. Ecco, qualcuno mi ha detto, potevi anche dire un'altra cosa sullo Squillo. Ah, ma non è il caso di... Va bene, ti faccio uno Squillo, non pensate ad altre cose strane. Va bene, andiamo avanti. Terza canzone, siamo nel 2016, questa è la più facile. Oggi 3 su 3, bah, non lo so. Ma almeno 2 su 3, dai, dovreste riuscirci. Chi cantava questo brano nel 2016? La più facile. 8 verticale, 3 lettere.

tre lettere. Dillo pure a tutti che. Molto bene, Rosanna, Marisa, Elena. Adesso le leggo tutte, aspetta. Enza, Silvio, Cesare, Giorgio, Anna, Paola, Rosa, Bernardo, Cesare. Anche a Luci. Quanti siete? Si comincia da. Emilio, vai, questa è facile. Valentina, lo so, le prime due non erano facili, per cui complimenti a voi. Le tre canzoni di oggi, uno di questi giorni, Neck, con la K, Neck, lui si chiama Filippo in realtà. Me gusta il movimento, Gio Squillo, e prima ancora c'era No, di Gianni Bella. Ma che bravi che siete, veramente, veramente bravi. L'ultima notizia arriva tra 4 minuti e parleremo di uno dei ragazzi dei Rolling Stones che ha un po' di problemi col comune. Ora, dici, ma come? Ron Wood che ha problemi col comune? Eh sì. Sì, perché ha appena dipinto la sua porta e il suo portone di casa, ma sapete che poi esistono, no, delle regole. Non è che tu puoi fare i colori che ti pare, anche se sei uno dei Rolling Stones. Quindi vuoi dire che la legge è uguale per tutti? Apparentemente sì, ma vi do i dettagli tra 3 minuti e mezzo, il tempo di ascoltare J-Lo. Sì,

0: Vabbè, dai, la prima alba chiara estate di questa stagione, di quest'estate, è andata. Domani sistemeremo un po' di dettaglini che io mi sono accorto, tanto poi riascolto tutto. Allora, dicevamo di Ron Wood. Ron Wood, che ha 79 anni, è una stella del rock, lo sapete, e dei Rolling Stones. E tra l'altro vi assicuro che è un caso. Ascoltiamo i Rolling Stones tra poco, per cui a volte la vita ci fa queste sorprese. Allora, lui vive in una zona abbastanza centrale, a Westminster, a Londra, e ha pensato di dipingere la sua porta di color rosa, ma un bel rosa di quelli belli che si vedono, eccetera. Ebbene, il comune ha stabilito che il chitarrista non può ridipingere il portoncino d'ingresso con quel colore lì, perché è incongruo, danneggia l'aspetto e l'interesse architettonico di quelle proprietà. Cioè, non è che vivi solamente tu, c'è tanta altra gente, e all'interno di uno spazio dove magari domina il grigio, il verdino o che ne so quale altro colore, l'azzurrino, quel rosa lì proprio non ci piace. E quindi è stato informato di questa cosa. Ora è arrivata sui giornali, naturalmente, la notizia, e l'artista ha detto al Daily Mail che il comune non vuole che le porte siano dipinte di colori diversi, le vogliono tutte nere. E pensate che per quella casa il signor Wood ha speso anche un bel po' di soldini. Però, insomma, è anche uno dei Rolling Stones, per cui voglio dire, questo tipo di problema non c'è da un certo punto di vista. Io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio con l'informazione delle 9.
1: Oh, e casomai non vi rivedessi?
0: È appunto casomai.
1: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
0: Chiudiamo con i Rolling Stones, casualmente, ma a volte il caso non esiste, io sono convinto che non esista. Esistano altre dinamiche, eccetera. Farà piacere ai più giovani tra voi riascoltare un brano del 1978. Noi ci sentiamo domani.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 9. Il Radiogiornale.
1: Buongiorno da Franco Cristini. Olimpiadi invernali 2038 in Svizzera. Il Consiglio federale non chiede il voto popolare sulla garanzia da 200 milioni di franchi. Chiusi nella notte i colloqui del Bürgenstock, quelli tecnici proseguono sempre nel canton Nidvaldo. Si parla di progressi costruttivi, ma restano gli scogli di sempre. Alle presidenziali in Colombia, vittoria, ma tra le polemiche perde la Espriella. Il candidato sostenuto da Donald Trump promette la linea dura contro il narcotraffico. Un'app per localizzare il pronto soccorso meno carico quando ce n'è bisogno e diminuire le attese, la sperimenta il canton Berna. E potrebbe farsi strada in tutta la Svizzera. Ai mondiali di calcio, infine, convince la Spagna, non convince il Belgio. In serata tornano in campo due big, Argentina e Francia. Iniziamo da una notizia arrivata poco fa in redazione che riguarda le Olimpiadi invernali 2038 in Svizzera. Il governo non prevede dunque una votazione popolare, il Consiglio federale non considera il progetto di ampia portata e quindi non ritiene necessario il referendum facoltativo. Lo scrive questa mattina presentando al Parlamento la richiesta di un contributo massimo della Confederazione di 200 milioni di franchi. Gli organizzatori prevedono un costo complessivo di 2,2 miliardi di franchi coperti in gran parte da privati. Il Comitato Olimpico Internazionale, ricordiamolo, ha avviato un dialogo privilegiato con la Svizzera per l'edizione 2038. L'attribuzione è già confermata, a patto però che la Svizzera dica di sì entro la fine dell'anno prossimo. È finita la prima sessione di colloqui tra Iran e Stati Uniti che al Bürgenstock hanno discusso fino a poco prima delle 3 del mattino. Terminati gli incontri di alto livello, i lavori proseguono ora per il resto della settimana, sempre nel canton Nidvaldo, con discussioni tecniche. Intanto però, sebbene ci sia stata qualche tensione, sono stati raggiunti alcuni risultati, ce li riassume Naima Chicherio.
2: Si resta ancora molta strada da fare, però Iran e Stati Uniti si sono accordati su aspetti fondamentali per avanzare verso un'intesa finale e la fine permanente della guerra. È stata innanzitutto definita una roadmap, quindi tappe e modalità di questi colloqui che, ricordo, dovrebbero durare 60 giorni. Hanno poi stabilito una linea di comunicazione per evitare incidenti e problemi nella trasmissione delle informazioni che riguardano lo stretto di Hormuz, questo al fine di garantire alle navi un transito sicuro. Della sicurezza nello stretto si occuperà anche una cellula per la gestione dei conflitti. Questa è un'altra novità, un altro aspetto su cui si sono accordate le squadre negoziali. Questa cellula dovrà inoltre garantire il rispetto del cessate il fuoco in Libano da parte di Hezbollah e Israele. I meccanismi sono stati definiti ma non sono stati precisati. Però il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha parlato di progressi maggiori. Questo su X, dove ha anche confermato che una parte dei beni iraniani congelati sono stati sbloccati e che è già stato lanciato un piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran.
1: Non solo organizzazione, sicurezza e logistica, dietro i colloqui del Bürgenstock il ruolo della Svizzera è stato di fatto più ampio, un lavoro diplomatico iniziato ben prima dell'arrivo delle delegazioni, del quale ci racconta Anna Valenti, la nostra inviata.
3: Non è tanto durante il vertice che va cercato il principale contributo della Svizzera quanto prima. È lì che la diplomazia elvetica ha giocato la partita più delicata, lavorando nell'ombra per convincere due interlocutori profondamente diffidenti, Teheran e Washington, a tornare a parlarsi e a sedersi allo stesso tavolo. La parola chiave è fiducia, quella costruita con Teheran in decenni di buoni uffici, nel ruolo di potenza protettrice degli interessi statunitensi in Iran e nel rapporto maturato durante i negoziati sul nucleare del 2013-2015. Una fiducia che evidentemente anche Washington continua a riconoscere. Ma la Svizzera questa volta non poteva essere Ginevra, troppo forte il suo valore simbolico, troppo alto il rischio politico in caso di fallimento. Il Bürgenstock offriva invece discrezione, sicurezza e un precedente positivo, la conferenza sull'Ucraina del 2024. Un successo diplomatico che mostra come, nonostante le critiche sferrate alla neutralità svizzera, tanto da Mosca quanto dal partito UDC, la Confederazione resta un interlocutore credibile, capace di parlare ancora con tutti. Gli affari della Svizzera, una buona facilitatrice, è una diplomazia rodata, abituata a gestire dossier internazionali più delicati.
1: Nel Regno Unito il primo ministro Keir Starmer potrebbe annunciare già oggi, lunedì, un calendario per le sue dimissioni, una conseguenza questa della vittoria del rivale interno ed ex sindaco laburista della grande Manchester, Andy Burnham, in un'elezione speciale che gli ha di fatto aperto la strada al numero 10 di Downing Street. Burnham dovrebbe peraltro prestare giuramento come nuovo membro del Parlamento proprio quest'oggi. In Colombia, alle presidenziali di ieri, la vittoria, anche se risicata, dell'ultraconservatore Abelardo de la Espreglia, che ha confermato la svolta destra del primo turno, ma il paese rimane polarizzato con la sinistra che contesta questo risultato. Il servizio di Paolo Manzo.
4: È stato un voto all'insegna delle polemiche quello di ieri in Colombia. La vittoria del candidato dell'estrema destra, l'avvocato di 47 anni, Abelardo de la Espreglia, del partito Difensori della Patria, è stata contestata dal presidente uscente Gustavo Petro e dal candidato sfidante, il senatore Van Cepeda, 63 anni, del partito di sinistra Pacto Storico. Entrambi si appellano adesso al parere della giustizia elettorale.
5: Terminan las divisiones, terminan los enfrentamientos políticos.
4: Finiscono adesso le divisioni e gli scontri politici e comincia l'ora suprema di servire la patria. Giuro di difendere la Costituzione perché non venga distrutta, ha detto de la Espreglia nel suo discorso dopo la vittoria. A pesare sul risultato è stata l'emergenza sicurezza che il paese vive a causa del narcotraffico. Contro la proposta di Cepeda di un dialogo per la pace totale con i gruppi armati, ha vinto dunque la linea dura di de la Espreglia, che prevede maxi carceri e presenza dell'esercito sul territorio. Quanto all'economia, il nuovo presidente eletto promette meno tasse per le imprese e un rilancio delle attività petrolifere. Ma soprattutto, il maggiore cambiamento sarà adesso il grande riavvicinamento della Colombia a Washington e alla sua nuova guerra contro il narcotraffico in America Latina. De la Espreglia, lo ricordiamo, è anche cittadino statunitense e membro del Partito Repubblicano di Trump, da cui ha ricevuto l'appoggio in campagna elettorale. Un appoggio che trasforma adesso la Colombia in uno dei principali alleati dell'amministrazione statunitense nella regione.
1: Sul fronte della salute c'è una novità che arriva da Berna e che potrebbe fare scuola in tutta la Svizzera, nella città e nel suo agglomerato. Per sgravare le strutture ospedaliere è stata testata un'app che segnala i pronto soccorso più disponibili in quel momento. La prova è andata bene, tanto che il sistema viene ora esteso a tutto il cantone. Ce ne parla Anna Riva.
6: Sono 34 i pronto soccorso del Canton Berna e tutti e 34 saranno ora registrati sull'applicazione progettata dal Cantone per sgravare il personale e ridurre i tempi d'attesa dei pazienti. Parliamo in sostanza di una pagina web che indica quali pronto soccorso sono già sovraccarichi e in quali invece c'è ancora del margine. Gundekar Giber, portavoce della Direzione della Sanità Cantonale, è stato interpellato dai colleghi di SRF. Accendo il computer e vedo che il pronto soccorso di Burgdorf è caratterizzato da 3 punti, quindi al momento deve gestire molti pazienti. Invece nel pronto soccorso di Langnau il colore è il verde, segno che la situazione è tranquilla. Lo stesso posso dire per il centro ospedaliero di Bienn. Ecco allora che ho una buona panoramica. Questa non è però la sola funzione dell'app. I pazienti vengono infatti anche aiutati a valutare in caso di dubbio se far capo al pronto soccorso sia la soluzione giusta o se non si tratti invece di una vera emergenza. Quella dell'applicazione è quindi una storia di successo. Dal test dello scorso autunno nella sola città e nell'agglomerato di Berna si passa ora infatti al piano cantonale. Abbiamo chiesto a tutti gli attori di manifestare il proprio eventuale interesse per una registrazione sulla piattaforma e abbiamo ricevuto 34 risposte positive. Tutti hanno detto di sì. Il progetto è interessante visti gli attuali sforzi della politica federale per contenere l'aumento dei costi della sanità, tra i quali il recente dibattito in Parlamento su una tassa di 50 franchi per chi si reca al pronto soccorso.
1: Ora lo sport, a voi buona giornata.
0: Lo sport.
7: Ojan Sabal, il suggerimento per Lamine Yamal, ci mette meno di 10 minuti il fenomeno spagnolo a sbloccare il suo conto al mondiale. Spagna 1.
8: Trossard, De Bruyne apre il piatto, poi arriva per la conclusione De Kuyper. Non si fa sorprendere Berenbad, che la tiene e tiene anche la partita per il momento, ancora bloccata sullo 0-0.
9: Decolla la Spagna, secondo pareggio per il Belgio, due big in campo stasera, l'Argentina e la Francia, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Nella notte invece Uruguay e Capoverde hanno pareggiato 2-2, l'Egitto ha vinto 3-1 contro la Nuova Zelanda, sconfiggendo 4-0 invece l'Arabia Saudita. È iniziato forse il vero mondiale della Spagna, fatica tremendamente invece il Belgio di Rudy Garcia, che è rimasto in 10 dalla 66esimo, ha pareggiato 0-0 contro l'Iran. Restano comunque intatte le chance di qualificazione del Belgio, che con due punti alla pari dell'Iran è secondo dietro all'Egitto, primo con 4 punti, e nell'ultima partita affronterà la Nuova Zelanda, attualmente ultima di questo girone con 1 punto. Nel gruppo H invece la Spagna con 4 punti non è ancora matematica, ma è praticamente negli 16esimi, 2 punti per Capoverde ed Uruguay, 1 per l'Arabia Saudita. Il commento sull'esibizione degli spagnoli è firmato da Giacomo Menafoglio.
10: Dirlo è scontato, ma ribadirlo è necessario. C'è una Spagna con Lamine Yamal e una Spagna senza Lamine Yamal. Dimostrazione pratica di questo dato di fatto evidente sono stati i primi 24 minuti giocati ieri contro l'Arabia Saudita. Gol, sterzate, accelerate, giocate decisive, cruciale nel far cambiare rotta le Furie Rosse, che avevano deluso e non poco all'esordio con il pareggio 0-0 contro Capoverde. E questo nonostante Yamal non sia ancora al meglio, centellinato da De La Fuente, che gli ha risparmiato i secondi 45 minuti di gioco. Al netto del fenomenale 18enne spagnolo a mettersi in mostra è stato anche Oyarzabal, ormai titolare fisso dell'attacco spagnolo e autore della seconda e terza rete, con il definitivo 4-0 maturato nella ripresa con l'autogol di Tambacti. Spagna che si rilancia dunque, anche se andrà effettivamente rivalutata in test ben più probanti, come la prossima sfida contro l'Uruguay del Loco Bielsa, in quello che sarà il crocevia per decretare la vincitrice del gruppo H. Musica del domani, per ora resta un mondiale che ha ritrovato a tutti gli effetti una delle grandi favorite, la Spagna dell'imprescindibile Lamine Yamal.
9: La Svizzera torna in scena a Vancouver, lo ricordo, mercoledì alle 21 contro il Canada, qui ci si gioca il primo posto nel gruppo B nell'attesa, nel ritiro di San Diego. Cedric Itten si gode il suo momento in nazionale, ma anche in Bundesliga.
11: Sono stati giorni molto entusiasmanti per me. Il debutto alla Coppa del Mondo è stato fantastico, in uno stadio magnifico e davanti alla mia famiglia. Indescrivibile. Il momento più bello di tutta la mia carriera. E la maglia che ho indossato la incornicerò e la appenderò a casa. E poi il ritorno in Bundesliga con un club dalla grande tradizione ma dalla dimensione ancora familiare come il Werder Brema. Sono davvero felice. La vittoria contro la Bosnia ci ha sbloccato. Abbiamo disputato un'ottima partita e contro il Canada vogliamo vincere. Sarà importante non subire gol ed essere efficaci sotto porta come a Los Angeles.
9: E nel giorno esatto in cui si celebra

0: Enigma, opposto invece alla peruviano Bueno.
1: Tutti allo stadio con la Tribù del Calcio. Tutti i colori del Mondiale americano ogni mattina su Rete 1.
2: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
3: Buongiorno, un'altra settimana della Tribù del Calcio, benvenuti, benvenute. Oggi mettiamo in campo due squadre, due nazionali che apparentemente, e speriamo di sbagliarci, hanno soltanto la lettera iniziale in comune, che è la A. Non si sono mai incontrate ad un mondiale. Una delle due nazionali non ha mai vinto un mondiale di calcio, l'altra invece ne ha vinti tre e anche a questo giro è una delle favorite. Una è la patria del tango, l'altra è la patria della musica classica e oggi e soprattutto vedremo se nella prossima ora riusciremo a trovare dei punti di incontro. Oggi alla Tribù del Calcio, lo avete sentito, la partita di questa sera è Argentina-Austria e noi la mettiamo in campo qui, Argentina contro Austria. Paolo Guglielmoni, ben arrivato.
4: Buongiorno, allora da una parte per l'Austria abbiamo Werner Kropik, nativo di Vienna, ben arrivato, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: E dall'altra parte abbiamo un collega, Nicolas Bachmann, metà svizzero e metà argentino, ben arrivato.
6: Hola, hola.
4: Allora, Werner, partiamo proprio dalla tua professione di fede, tu sei l'antitifoso.
5: No, è una malattia, per fortuna non è contagiosa ma cronica, e io purtroppo mi perdo di vivere certe emozioni come urlare per due ore delle scemate e magari dipingere
4: la faccia, la
5: bandiera austriaca col mio naso, avrò dei problemi o di picchiare uno che era maglietta sbagliata della...
4: Non ti appartiene questo concetto di tifoso, perché voglio andare subito...
5: No, ma mi perdo qualche cosa, perché sono sempre emozioni. Sì.
4: Ma io ti dico adesso, personalmente, è vero che dovrei stare più sul campionato svizzero, ma io sono fanatico dell'Inter e in questi giorni cerco di capire se abbiamo comprato palestra o no, mi stresso, mi va sulla pressione, eccetera, eccetera, a te frega niente completamente.
5: Niente, è triste.
3: Dall'altra parte invece vediamo uno che ha l'atteggiamento è diverso, perché ha già la maglia dell'Argentina. Nico, tu hai detto che è una religione ti fa l'Argentina.
6: Per noi un'altra cosa. C'è che non le piace ovviamente il calcio in Argentina.
4: Cosa vuol dire religione, per favore?
6: Facciamo di tutto.
4: Cioè, ma tu sei sei di Buenos Aires, tra Riva e Boca, dove stai tu?
6: Io a River Plate.
4: Ecco,
6: assolutamente.
4: Raccontaci cos'è una partita River Boca Buenos Aires.
6: È una guerra alla fine.
4: Ecco,
6: alla fine non ci sono simpatici quelli del Boca per quello del River e al contrario per quello del Boca. No?
4: Cosa vi gridate tra uno e l'altro?
6: Non si può dire questo.
4: Non si può dire.
5: Non si sposano
6: tutto
5: nemmeno
6: di
5: fra di loro, no?
4: Ecco,
6: quello potrebbe essere un problema, però si sposano anche.
4: Ah. E dal punto di vista della squadra argentina c'è proprio tutto un paese dietro, cioè noi svizzeri siamo comunque grossi sostenitori della nostra squadra nazionale, ma non è la stessa cosa magari? In Argentina com'è?
6: Si vive il calcio in un'altra maniera, nel senso noi facciamo tutto di più per tifare, per buttare avanti il tifo, non so quante persone ci saranno negli Stati Uniti in questo momento, non a guardare le partite dentro lo stadio, però per fare il tifo anche fuori gli stadi, no?
3: Hai detto River e Boca, non voglio rimettere il dito nella piaga, ma come fanno ad andare d'accordo in nazionale? Giocano insieme comunque?
6: Sì. Per forza.
4: Scusa,
6: tra loro sono molto amici, però magari è cambiato un po' anche un po' il calcio.
4: Scusa,
6: no?
4: Ricordiamo un aneddoto per tutti i calciofili: Simeone e Verón si odiavano in quanto persone, cioè si sarebbero sputati in faccia, ma in campo erano fratelli.
6: In campo erano fratelli, sì, si difendevano a prescindere da qualsiasi situazione.
4: Ma Werner Kropik, allora tu già rappresenti l'Austria, ma in Austria non ci stai più da circa 62 anni.
5: Sì.
4: Cioè, per te il concetto di nazione non esiste.
5: No, perché ognuno è il risultato della sua storia personale, per quello come posso considerarmi più austriaco che svizzero se 62 anni ho passato in Ticino e 20
4: in India anche quanti ne...
5: due anni e mezzo ho passato in India.
4: Quindi sei un mix di tutte queste cose.
5: No, sono il risultato casuale della mia storia.
3: Tra l'altro c'era una cosa curiosa che dicevi, tu conosci molto bene l'Oriente, conosci bene l'India, conosci bene il Bangladesh e il Bangladesh conosce bene l'Argentina, nel senso che sono diventati tifosi dell'Argentina.
5: Sì, ho appena finito un documentario sul Bangladesh che finisce con un vecchietto contadino che porta la carta.

0: capra al mercato che ha scritto su Messi sulla maglietta.
1: Sulla capra o sulla...
0: No, sulla maglietta.
2: Perché poi mette Messi la capra. Il goat.
3: Tra l'altro, Nico, ci dicevi la ragione di questa diciamo vicinanza tra il Bangladesh e l'Argentina.
2: E penso che è partito nel 86 dopo che l'Argentina ha vinto contro gli inglesi, no? Perché alla fine condividevamo quell'odio in quel momento per gli inglesi. Adesso è cambiato un po' tutto, per fortuna. Però
1: Las Malvinas
2: argentinas. Grande che hai detto Malvinas e non Falklands.
1: Attenzione, adesso voglio spostarmi e magari cominciamo un para compartir, come si dice in argentino, cominciamo a dividerci il cibo.
3: Allora, Paolo si sta alzando. Allora, partiamo da Werner. Ti ho messo in difficoltà. Werner, cosa hai portato da mangiare di tipicamente austriaco?
0: Sono Wienerli, però a Vienna dicono Frankfurter.
3: Ok, allora
0: dire che
3: Wienerli, che vuol dire viennesi alla fine, no?
0: Sì, sì, sì, sì, ma i svizzeri tedeschi li chiamano Wienerli, invece a Vienna Frankfurter, non so perché.
1: Vanno mangiati tipo panozzo?
0: Ma è il tipico cibo per uno che non ha voglia di cucinare.
3: È anche un po' il tipico cibo da stadio, mettiamola
0: sì, o da stazioni ferroviarie, ecco.
3: Tra l'altro tu vieni proprio da Vienna, sì, sei nativo di Vienna.
2: Sì.
3: Dall'altra parte
2: devo mangiare?
1: Sì.
2: Alle 9 del mattino.
1: Sì, devi.
2: Le salsicce, grazie. Dall'altra parte
3: cosa hai portato, Nico?
2: Vediamo, io ho portato le empanadas,
3: sì?
2: Piatto molto tradizionale argentino, diversi gusti, c'è la spinaca, manzo, pollo.
3: Come si fa a capire cosa c'è dentro?
1: Esatto.
2: Allora, in teoria dovresti riuscire
3: a
2: vedere.
3: Le spinaci li vediamo perché sono scuri.
2: Sì, sono scuri, però di solito c'è scritto, però mi sa che quando l'ho messo in forno è sparito.
3: Paolo, com'è?
2: Scritta.
1: Hai fatto tu, Nico?
2: Ovviamente, mi sono alzato alle 5 del mattino per fare queste cose.
1: Tanta roba, molto buono.
2: No, in realtà l'ho preso da un argentino che le vende qua.
3: Ok, io ne
2: molto
3: prendo
2: bravo,
3: una, ma la metto qua, la metto qua perché il mio secondo stomaco si chiama Guglielmoni. E, no, volevo chiedere una cosa. Mercoledì scorso abbiamo avuto la Colombia e anche la Colombia ha portato le empanadas. Da dove vengono originariamente? Le rivendicate come vostre?
2: Allora, penso che ognuno dice che è vostro, che è sua, no? Nel senso, anche il dulce de leche, che è una cosa latinoamericana, non so, un argentino uruguayano potrebbe dire che è sua, no?
1: No,
2: l'empanada è un po' latinoamericana, penso, no? Non solo l'origine, sinceramente.
3: Ok.
2: Però le mangiamo tutti. No?
3: Werner, che tu hai provato, ricordiamo, cose da tutte le parti del mondo, il giudizio tuo sulle empanadas? Meglio le empanadas o i Wienerli?
0: Meglio empanadas, sì. No, io avevo un'amica che continuava a dire: non avendo te potrei anche tenere un maiale perché mangiavo di tutto.
1: Era un po' il sale della vostra storia d'amore questo? Non avendo te potrei tenere un maiale.
0: 24 anni insieme,
1: sì,
0: vuol dire, mi conosceva bene.
1: Sì.
3: Nico, tra l'altro, scusa se torno da te, hai portato anche delle altre cose da mangiare.
2: Sì, questo è un dolce argentino, si chiama alfajor, buonissimo, c'è dentro il dulce de leche, per dopo le empanadas.
1: Me lo butti per favore, che lo provo anche questo.
3: Anch'io quello, ne proverei un pezzetto per chi ci sta ascoltando in radio, praticamente ha una carta che sembra quella del formaggino Kiri, per intenderci.
1: Sembra anche un panetto di droga.
2: Potrebbe essere. Tu preferisci il cioccolato?
3: Se posso lascerei scegliere Werner, io prendo
0: per
3: quello
0: me
3: che
0: è uguale, mangio
2: uguale.
0: Tutto.
3: L'abbiamo capito, allora io provo quello originale, proviamo un po'.
2: È molto dolce,
1: Eccezionale.
2: Eccezionale. Una volta che cominci non smetti più.
1: Raccontaci la tua storia personale. Tu sei metà argentino e metà svizzero, però come temperamento è interamente argentino.
2: L'hai vissuto anche te in campo dal padel, no?
1: Sì. Perché c'è questa argentinità dentro di te, Nico?
2: Sono nato in Uruguay, però cresciuto ai 3 anni ci sono spostati in Argentina e poi c'era il Diego Maradona, c'era tutta la questione del calcio, la cultura del calcio, no? Quindi ha portato a tifare pienamente per l'Argentina perché, non so, vivevo con i miei amici, tutti molto tifosi del calcio, giocavo calcio tutti i giorni, era una passione alla fine.
1: Werner ha detto che non è tifoso, invece tu hai vissuto pienamente il culto di Diego Armando Maradona. Che cos'è per voi Maradona?
2: Maradona è un idolo assoluto dentro il campo, no? Per tanti fuori il campo è molto controverso, però io ritengo quello che era dentro il campo era eccezionale, veramente. Oggi, se non sbaglio, sono 40 anni che ha fatto quel gol contro gli inglesi, uno con la mano e poi l'altro che ha fatto il gol di tutti i tempi, bellissimo.
3: Tra l'altro stiamo vedendo, per chi ci sta guardando su RSI La 2, stiamo proprio vedendo il gol del secolo, no? Che c'è tra l'altro con quella telecronaca incredibile di quel gol di Maradona. Tu hai vissuto i due mondiali vinti dall'Argentina. Che differenza?
2: Sì, il primo ero molto, molto piccolo, avevo 6 anni e non mi ricordo di quel periodo lì, però poi ovviamente crescendo, guardando tutti i video, ovviamente Maradona è incredibile. Poi siamo arrivati in finale nel 90, che per noi per me è stato uno dei mondiali più belli, perché siamo arrivati in finale con tutto quello che
1: c'era. Gol di Brema in finale su rigore.
2: Controverso anche quello.
3: Sì, controverso. Ricorda perché lui è tifoso dell'Inter.
2: Sì. Però no, ci sono stati tanti argentini all'Inter.
1: Cioè, assolutamente. Quindi, io volevo fare una digressione mia. Quando ero adolescente, cioè negli anni '80, Maradona vinceva gli scudetti contro la mia Inter. Io pensavo fosse un giocatore fondamentalmente antipatico, molto arrogante, però ero molto giovane anch'io. Poi sono andati gli anni e ho capito invece che per me Maradona aveva un altro senso quando. Tu dici sì, certo, controverso nella vita privata, ma Maradona tutti lo sapevano. A Napoli non arrivava agli allenamenti, non si svegliava la mattina presto, eccetera eccetera, però non c'è mai stato un compagno di squadra che ne ha parlato male, non uno. E poi ha sempre, giusto o sbagliato, parlato, come dicono gli indiani, con lingua dritta, sempre una faccia, mai due facce.
2: Questo
1: vuol dire qualcosa, parla di un leader generoso, positivo, no?
2: Assolutamente, penso che una persona molto, puoi essere d'accordo o non d'accordo, però lui diceva quello che pensava. Penso che sia una delle cose più belle di Maradona. Poi c'era Maradona giocatore e Maradona persona, no? Quindi anche lui si riferiva a se stesso in terza persona, perché diceva che c'era il personaggio dentro il campo e poi c'era il personaggio fuori campo, che era lui come persona, no?
1: Nel 2002 non lo fecero entrare in Giappone, c'erano i mondiali lì, e lui disse: fanno entrare gli americani che hanno sganciato le bombe su Nagasaki e Hiroshima e non fanno entrare me per una pregressa condanna di droga. Aveva sempre queste uscite
2: molto provocava tantissimo lui, sai, alla fine, per quello che ha avuto anche quel problema negli Stati Uniti, secondo me, però anche controverso quel periodo.
1: Stiamo parlando della squalifica del 94.
3: Sì, certo. Poi ricordiamo comunque Maradona molto vicino a Fidel Castro, anche politicamente è una persona, come dicevi tu Paolo, che si è sempre schierato. Werner,
1: cosa ne pensi di Maradona? Abbiamo aperto il file Maradona e tu l'hai vissuto.
0: No, ma certo, un po' ho seguito queste storie, però non ero mai emotivamente coinvolto.
1: E neanche Messi ti coinvolge?
0: No, no, trovo buffo che questo culto della personalità lo trovi nella politica, nella religione, nello sport. Io trovo questo tribalismo, perché è una forma di tribalismo, no? di far tifo per una squadra, veniva già fuori nei piccoli villaggi in Africa, dove il villaggio vicino automaticamente era il nemico, perché ti rubava il pascolo, le donne, il bestiame, allora dovevi difenderti. Questo stare insieme ti faceva più forte, perché uno da solo non faceva niente. E questo tribalismo è rimasto, viene fuori con le guerre, viene fuori, non so, anche i tifosi che seguono uno pop star o un musicista. E a me interessava sempre questo atteggiamento del genere umano in tutte le forme che ha ereditato quando era ancora cavernicolo, dove aveva ancora un senso. Perché se oggi uno fa tifo per Ambrì e magari quello che ha fatto il gol viene dal Canada, dico, ma dovessero fare una legge che il nonno doveva essere nato in quel villaggio per partecipare.
1: No? Sì, è tutto più un melting pot, certo, non c'è più...
0: Perché è anche un gran business.
1: Ecco, girano troppi soldi, non l'abbiamo ancora detto, e grazie a Werner lo possiamo dire.
3: Assolutamente. Poi giustamente parlava di tribalismo Werner, e noi l'abbiamo invitato a una trasmissione che si chiama La Tribù del Calcio. Però la nostra idea è far incontrare le varie tribù del calcio, ed è quello che cerchiamo di fare anche questa mattina. Direi, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo una canzone e poi tutti i gol della serata di ieri.

0: Live It Up era la canzone dei mondiali del 2018, ve le stiamo facendo riascoltare qua alla Tribù del Calcio anche le vecchie sigle di questi mondiali. Vi avevamo promesso i gol da sentire e da vedere, quindi torniamo a ieri sera e ce ne sentiamo e ce ne vediamo un bel po'.
1: Baena, bello il suggerimento per Oyarzabal. Oyarzabal, il suggerimento per Lamine Yamal. Ci mette meno di 10 minuti il fenomeno spagnolo a sbloccare il suo conto al mondiale. Pedro Porro pensa alla conclusione, poi un traversone per Cucurella, suonissimo sul secondo palo. Olmo dentro per Oyarzabal, 3-0, partita in ghiaccio ancora prima dell'hydration break.
2: La mette giù benissimo De Bruyne, palla che resta lì, De Kuyper, che parata di Bayram Vada, e giustamente vanno tutti a ringraziarlo, a complimentarsi, ad abbracciarlo.
3: Tentativo centralmente che finisce in fondo al sacco e che porta in vantaggio Capoverde, è di Pina.
4: Oliveira di prima intenzione a mettere in difficoltà Cáceres, esce malamente Muslera e c'è il pareggio di Capoverde, la frittata clamorosa da parte dell'Uruguay.
5: Parte Salah, colpo di testa di Trezeguet che trova il 3-1 all'82esimo e l'Egitto la chiude qui.
0: Volevo chiedere, abbiamo visto tante cose, abbiamo visto tanti gol, ovviamente una sintesi, abbiamo visto la Spagna, abbiamo visto l'Uruguay. Nico, tu tifoso argentino, soffri un po' quando l'Uruguay fa fatica, visto che sei nato lì?
6: Sì,
0: oppure?
6: Naturalmente quasi tutta la mia famiglia è anche uruguayana, quindi quando gioca l'Uruguay tifo anche per loro, però se si scontrano Argentina e Uruguay tifo per Argentina.
0: È sentito? È sentita la rivalità tra...
6: Sì, tantissimo.
0: Ricordiamo sì. Che lì nella baia del fiume praticamente vi toccate la mano. C'è il confine.
7: Quanti paesi sono lì dove vicino a te? Uruguay, Argentina?
6: Brasile
7: e Paraguay anche.
6: Paraguay, Cile, Bolivia.
7: E c'è stato un episodio nella partita Uruguay-Capoverde dove un capoverdiano stava aiutando un uruguaggio che era a terra per i crampi, poi l'Uruguay ha continuato, ha segnato. Io vorrei capire questa cosa. Per me il calcio è anche furbizia, anche malizia, cioè io odio il buonismo, cioè tu sei lì per prevalere sull'avversario.
6: Assolutamente.
7: Quanto ci capiamo, Nico? Quanto ci capiamo? Quanto ci capiamo? È una lotta. Invece per te sono tutte scemenze, Werner?
8: No, io gioco tennis e anche il tennis vive dalla cattiveria, perché se l'avversario è nell'angolo a destra tu lo tiri la palla a sinistra, è logico.
7: L'avversario potrebbe anche slogarsi una caviglia, ma l'importante è fare punto, corretto?
8: No, per fortuna nel tennis c'è la rete in mezzo, non è che c'è un contatto diretto come nel calcio.
7: Io conosco partite di interclub dove c'è qualcuno che l'ha saltata via anche la rete per andare dall'altra parte.
8: Capita. Quelli lì hanno ancora tanto da imparare.
7: Nico, tu hai lasciato l'Argentina a 35 anni, perché? Ci racconti qual è il motivo?
6: Mia famiglia abitava qua, mio fratello con sua famiglia, aveva due bambine bellissime, e poi c'era anche mia mamma.
7: Quindi eri l'unico rimasto in Argentina?
6: Era l'unico rimasto in Argentina, poi cugini tutti in Uruguay, quindi a un certo momento, lavorando tutto, ho detto farei un percorso fuori per vedere come va, no? E quindi sono arrivato qua, che poi dovevo andare da un'altra parte in Inghilterra. Mi è piaciuto Lugano, ho iniziato a giocare a rugby, ho conosciuto tantissimi altri argentini che erano qua. Alla fine uno non lo pensa, però ci sono tantissime argentine che sono qua.
0: E il rugby è stato un po' un punto di contatto, il tuo punto di...
6: Sì. Alla fine ho conosciuto la metà dei rugbisti qua nel Ticino sono argentini, no? La squadra è stata fondata dal rugby Lugano dell'Argentina, e quindi alla fine... E niente, sono stati loro con cui ho fatto amicizia che più mi hanno convinto a giocare, quindi sono rimasto qua.
7: Difficoltà di integrazione da parte tua, differenze proprio tra i due paesi, Ticino e Argentina?
6: In che senso?
7: Per esempio, non so, in Argentina mi dicevi che dopo due giorni aprite la casa, tipo in Sud Italia, si mangia,
6: assolutamente.
7: Sei
6: allora,
7: fratello per la vita.
6: Sicuramente se arrivi tu dopo un giorno, sei a casa di qualcuno a mangiare una grigliata, un asado, no? Io per fortuna niente, ho conosciuto tante persone, me l'ho colto bene, però so che ci sono tanti che fanno un po' fatica a integrarsi.
7: Quanto ci metti nella tua tara per diventare amico di uno svizzero italiano? Un anno e mezzo possiamo dire?
6: Due e mezzo.
7: Perché siamo un po' sospettosi, poi anche noi apriamo il nostro cuore. Werner, quanto ci hai messo tu a integrarti da Vienna? Qui parliamo torniamo agli anni 60.
8: Io prima di imparare l'italiano ho imparato il dialetto ticinese del Basso Vedegio.
0: Come mai?
8: Perché il mio chef era di Gravesano. Pensavo che italiano, dopo ho capito che devo imparare anche l'italiano perché certe espressioni, insomma.
7: Puoi per favore sciorinare quella filastrocca che mi hai detto in macchina?
8: Vuoi sentirlo?
7: Sì.
8: Allora è successo sul serio, per quello non è inventato niente. C'era un certo professore, cacciatore, che ha sparato a una capra. Allora, ul giaginto professur è un tremendo casciadur. Partirà canuselin tra la monga e cadempin, agattirà una stuelada, una cavara disgraziata dall'Emilio Rosinel, l'indal pech la ciapada, o che caccia che burdel ciapa una cavara per nusel.
0: Quanto ci hai messo a impararla questa? È difficile anche per uno?
8: No, l'ho imparato nel 65-66 quando è capitato questo fattaccio.
0: Tu sei arrivato in Svizzera?
8: Nel 64.
0: Per lavoro o per come mai?
8: Per lavoro, perché volevo andare in Svezia, poi mia madre ha detto che fa freddo e la figlia di una sua amica conosceva la Clara Lanek, una vostra ex collega che purtroppo è già mancata, che mi ha trovato questo posto come orefice dal Giuseppe Messi, e per quello quando sono arrivato ho detto no, è un bel posto, rimango.
0: Rimango però relativamente, perché noi sappiamo che comunque tu hai girato il mondo, cioè a un certo punto della tua vita da molto giovane hai detto io non voglio stare fermo in un paese, voglio girare.
8: No, è una differenza se ti metti in viaggio per mettere il naso per uno, due, tre mesi, o una volta un giro in bici che durava 7 mesi e mezzo. Però tornare dove ti senti a casa, dove hai una doccia calda, dove puoi scegliere tra 40 tipi di formaggio. Insomma, io sto molto volentieri qui perché, per esempio, adesso passo molto tempo alla foce del Cassarate, perché anche lì c'è una biodiversità del genere umano incredibile.
7: è così, il mondo è veramente vario oggi, è incredibile dappertutto. Io sono appena andato al fiume alla Maggio, ho visto delle cose incredibili, degli svizzero tedeschi
0: sì. Hanno
7: praticamente tagliato degli alberi e con le foglie, con le fronde hanno fatto un gazebo praticamente, non l'avevo mai visto.
0: Ma è legale questa cosa?
7: Non credo, okay. Però hanno fatto un gazebo che li proteggeva dall'ombra in 5, eccezionale.
0: C'è dell'inventiva. Come c'è dell'inventiva negli oggetti che avete portato? Perché noi chiediamo sempre di portare degli oggetti che tra l'altro sono complementari. Partiamo da te, Werner, cosa hai portato?
8: Questa è la tazza del caffè di mia nonna.
0: Sì.
8: E quando lei l'ha usata, non hanno nemmeno ancora inventato la macchina, solo per capire la dimensione.
7: Ok.
8: È nata nel 1875. Insomma, questa tazza ha fatto di strada e io me lo sono portato da Vienna.
7: Ma c'è scritto Josefine perché...
0: È il nome della nonna?
8: Il nome della nonna, perché si usava ai tempi e lo uso ancora ogni mattina.
7: Alta ceramica di Vienna questa? Sì. No, ridi. Bella?
8: Sì, no, per dire... Questo mi lega ancora con Vienna e con le mie radici.
7: A Vienna hai anche un fratello gemello?
8: Sì, che ha tutti i difetti miei e anche i pregi. Non so, difetti come problemi con la prostata. E pregi che gioca anche lui ancora a tennis, solo che fa doppi. E dice che dopo 2 ore è già stanco, che con 84 anni che si capisce.
7: Io
8: sono un quarto d'ora più giovane di me.
7: Ho solo complimenti per voi perché dimostrate 20 anni di meno, ci facciamo la firma. Nico, cosa ci hai portato?
6: Io ho portato il classico mate.
7: Ok, che è la vostra bevanda tipica?
6: Sì, si beve tantissimo in Argentina, in Uruguay, Brasile, in tutta quella regione.
7: Puoi allungarlo a Belloni che beviamo?
0: Vai. Perché bisogna
6: provare, dire è molto cosa... amaro, c'è chi lo beve con lo zucchero, però io bevo amaro.
0: Proviamo l'amaro.
7: Cosa c'è dentro il mate, per favore?
6: C'è la gerba, che sarebbe una infusione, tipo un tè.
7: La gerba?
6: Gerba mate.
7: Gerba mate è un'erba?
6: È un'erba, sì, ah, sì, okay. Una pianta.
7: Allora, para compartirci, sbausciamo soprattutto.
6: Esatto. Così, se qualcuno è malato, si ammalano tutti.
0: Tra l'altro, appunto, perché ci guarda in radio, è un contenitore di cuoio. Paolo, giudizio, amaro da 1 a 10? 12.
7: No, è un giudizio molto negativo.
0: Vediamo.
6: Sì, davvero?
7: Però io non sono un grande viaggiatore del mondo e, come dice sempre la mia mamma Mirella, devo aprirmi a nuove cose. Prego, bravo. Werner.
0: E vediamo Werner che ha provato.
7: Mamma mia, sei amaro!
0: Mangia un pezzo del biscotto che è dolce. È finito?
7: Mi ricorda certi baci che scambiavo con fidanzate che fumavano forte.
6: È forte, veramente. Però
7: è vero, è ha un po' quell'odore e quel tabacco.
8: Sì, sì, sì, sì.
7: Allora, cosa dici del
8: mare? Baciare una donna che fuma molto.
7: Senti, c'è qualcosa che ti lega all'Argentina, Werner Kropik, tu che sei austriaco di nascita?
8: La ex moglie di Marco Solari, che è argentina, e ho fatto tanti giri in montagna con lei, e per quello è l'unico che mi lega con l'Argentina.
7: Mai stato in Argentina?
8: No. Okay, sono stato in Bolivia, Perù, ma Argentina è troppo civile.
7: In Austria sei andato?
6: Sono mai stato ancora. Dovrei andarci un giorno.
0: Ma sai che non mi dispiace questo
7: per me,
0: retro gusto del mate?
6: Vuoi ancora?
0: Beh, io ne assaggio ancora un pochino.
7: Per me, come dice Checco Zalone, è inconcepito il mate.
6: Però se lo mangi insieme all'alfajor probabilmente meglio.
7: Ma quanto ne bevete voi di questo mate?
6: Allora, io non sono un grandissimo bevitore dei mate, nel senso che lo bevo al mattino quando capita a casa. Ci sono alcuni che vanno in giro con il mate. Ah, tipo mio fratello va in giro con il mate da qualsiasi parte. Vai in Argentina a certi party o in Uruguay e c'è il tipo che va in bicicletta che ha il mate sotto il braccio. Non so come
8: vuol dire droga.
7: Zanetti dell'Inter è un grande bevitore. Messi. Belloni, tu che sei un viaggiatore, che hai visto il mondo più di me, perché ti piace il mate?
0: No, non lo so, è un gusto veramente diverso da tutto quello che si è provato. Dicono che è simile al tè, ma effettivamente secondo me non c'ha praticamente niente del tè, se non la consistenza. Il gusto è una cosa.
6: È molto amaro.
0: Però è molto amaro, confermo.
6: È molto amaro.
7: Ci fermiamo un momento e poi torniamo per l'ultimo giro di domande, ricordandovi, anche se c'è molta amicizia qui in studio, che stasera alle 19 a Dallas si gioca Argentina-Austria, uno contro l'altro.

0: fischia alla fine l'arbitro. 13° campionato del mondo, l'Argentina diventa campione del mondo. Vedete le scene di straordinario entusiasmo, una nazionale argentina che era stata molto criticata alla vigilia, soprattutto il suo tecnico, il dottor Bilardo, era stato letteralmente vituperato, spellato vivo dai commentatori argentini. Bilardo invece ha fatto un ottimo lavoro, ha costruito la squadra intorno allo straordinario Diego Armando Maradona e ha messo assieme un complesso valido anche indipendentemente dalle straordinarie capacità di Maradona.
1: Attenzione, allora con Nico Bachmann, metà svizzero e metà argentino, abbiamo rievocato la vittoria in Messico dell'Argentina di 40 anni fa. Oggi è una data speciale.
2: Oggi è una data speciale, sono 40 anni del gol con la mano.
1: E 40 anni anche del gol più bello del mondo, però, quello dove ha scartato 6 giocatori è andato in gol.
2: È incredibile, è incredibile.
1: Sento emozione nella tua voce.
2: Veramente ogni volta che lo vedo, uno pensa l'hai visto 40.000 volte, però ogni volta che lo vedi sinceramente ancora ti emoziona.
3: Si è fatto tanto dopo soprattutto che Messi ha vinto il mondiale, il paragone con Messi. Però quel gol lì di Maradona rimane quel gol lì.
2: E rimane quello lì. Messi e chi non sono paragonabili, secondo me. Sono entrambi.
1: Vai che stai andando bene. Vai.
2: Vado.
1: Vai col paragone.
2: Non c'è paragone.
1: Quindi Maradona qua.
2: Maradona e Messi sono lì. Alla fine non puoi dire che Messi non è diventato uno dei più forti di tutti.
1: Però.
2: Però nel cuore rimane sempre Maradona perché faceva delle cose, una personalità assurda.
1: Tu ci hai portato dei filmati molto interessanti. Per esempio, quando avete vinto in Qatar, è successa in Argentina una cosa che ti lascio descrivere, intanto alla televisione vediamo.
2: Una follia pazzesca. 5 milioni di persone nel centro della città a festeggiare questo campionato.
1: Buenos Aires.
2: Mondiale Buenos Aires, era incredibile, veramente.
1: Stiamo vedendo sulla 2.
2: Volevamo andare, però alla fine non siamo riusciti neanche a arrivarci vicino perché c'era così tanta gente. Doveva arrivare il bus con i giocatori in centro città e non ha fatto 2 chilometri perché si era già fermato con la quantità di gente che c'era.
1: Come mai avete queste strade così enormi?
2: Non lo so, magari per riempire il nostro ego.
3: Ecco, tu quella è una strada importante del
2: sì, la 9 di Julio è il centro città, 16 corsie, è enorme. Quindi, penso che sia la più larga al mondo.
1: Metà della Svizzera praticamente in strada per la vittoria dell'Argentina sul Qatar. Tu hai detto gli argentini tendenzialmente sono arroganti. In preparazione mi hai detto questo.
2: Siamo un po' arroganti, sì.
1: Perché?
2: Perché sempre pensiamo che siamo i più bravi a fare tutto.
1: Da dove viene questo? Da dei traumi infantili?
2: Un po', non so, il carattere argentino, un po' il mix con l'Italia, anche l'italiano del sud, no? È molto fiero delle sue cose, non so, del tifo. Quindi noi vogliamo sempre superare tutto e, non so, abbiamo questa mancanza, questa arroganza, però ci rende, secondo me, speciali, no?
3: Forse anche un mix culturale, il fatto che un po' bisognava sgomitare per trovarsi il proprio, tra virgolette, posto.
2: Probabilmente,
3: nel mondo,
2: no? Poi siamo lontani da tutto, lì nel sud del Sud America, quindi.
1: Gli austriaci invece che persone sono?
4: Se l'Austria è diventato grande sposando sempre la principessa giusta e dopo quei scemi hanno cominciato a fare guerre. No, sul serio, poi hanno cominciato a fare guerre, è diventato sempre più piccolo, no? Perché una volta l'Austria, insomma,
3: era un impero.
4: L'unico ovviamente. Forse era Guglielmo Tell che ha dato un po' di fastidio ai asburghiani, ma in generale di essere fiero non lo so. Comunque
1: che popolo è oggi l'austriaco? Tu mi hai detto almeno
4: c'è una differenza tra l'austriaco e il viennese, perché i viennesi, quando io incontro altri austriaci strada facendo e dico che sono di Vienna, mi guardano per dire beh non è colpa tua, insomma, perché Vienna è un crogiolo. I turchi hanno tentato 2 volte di conquistarlo, la seconda volta hanno dovuto fuggire perché sono arrivati un esercito polacco e hanno lasciato lì i sacchi pieni di caffè e i viennesi volevano già buttarlo nel Danubio finché uno ha detto no, è una cosa da bere, per quello hanno fatto i caffè viennesi.
1: Quindi Vienna è più cosmopolita, le altre zone dell'Austria sì. Più di campagna.
4: Sì, sì.
1: più anche chiuso.
4: Sì, ma anche il viennese ha un po' di questa arroganza per dire insomma di essere dei nobili decaduti, invece gli altri sono dei contadini evoluti, io non so come.
1: Vediamo anche qualche fotografia che ti riguarda, Werner Kropik, per capire un po'. Ecco, qui quanti anni avevi in questa foto?
4: Lì sono andato in bicicletta da Peshawar in Pakistan, tra l'altro una città più pericolosa del mondo, fino a Kashgar in 40 giorni e nel 99.
3: Tra l'altro, per chi ha letto il tuo libro, racconti una cosa interessante su come, tra virgolette, ti sceglievi i compagni di viaggio, perché tu eri convinto di partire in bicicletta e poi cercavi sempre qualcuno dal Ticino che viaggiasse con te.
4: Eh sì, perché in due certe situazioni sono più facili da sopportare o di dare la colpa a qualcuno se non funziona.
3: C'è questa storia della cartolina, se non sbaglio, no? Sulla rivista tu cercavi un compagno o una compagna di viaggio.
4: Sì, e dopo la mia amica di allora ha detto: ma sei scemo, andare in bici fino a Hong Kong? E poi si sono fatti anche davanti quattro ragazze carine, ma dopo ha detto: allora vengo anch'io. Poi le quattro ragazze hanno capito che c'è da pedalare e io ho pensato anche quella amica di allora, dopo un paio di mesi dice ciao, arrivederci, mi basta, invece ha tenuto duro fino a Hong Kong.
1: Ricordiamo che la tua bicicletta mitica, perché l'abbiamo vista tante volte nei documentari su Teleticino, a un certo punto era stata rubata da casa tua in centro a Lugano. Sì. E Tio ne ha fatto una notizia, è venuto fuori un Bataclan, hanno rubato la bicicletta Werner Kropik. No,
4: poi una bici talmente scassata che quello che l'ha rubato non capisce niente di bici, perché se volevo venderlo dovevo io pagare ancora.
1: Dove l'hai ritrovata?
4: Alla strada di Gandria, anzi uno mi ha telefonato che l'ha riconosciuto e dopo quando ho detto alla polizia che l'hanno ritrovato, però legato con un lucchetto molto robusto alla ringhiera della strada di Gandria, hanno detto non arriviamo con la macchina fino lì. Ho detto allora devo rirubare la mia bici. Hanno detto sì sì, faccia pure. Allora ho preso un martellone, spaccato il lucchetto.
1: È una bella storia, sì. A tutti quelli che hanno rubato la bici.
3: Si è fatto giustizia da solo,
1: sì, in qualche modo
3: sì. Noi alla Tribù del Calcio piace sempre anche sentire un po' le lingue parlate di questi dalle persone che rappresentano i paesi. Nico, vengo da te, Nicolas Bachmann. Una parola che secondo te ha un significato per te, una parola del cuore che immagino in spagnolo argentino.
2: In spagnolo argentino? Oh! Non so se posso dirla qua, una che ci rappresenta tanto. Noi usiamo tanto il boludo.
1: Prego?
2: Boludo.
3: Ok.
1: Cioè, boludo? Maniera,
2: si può usare in qualsiasi occasione. Un'amicizia, quando sei arrabbiato con qualcuno, quando vuoi fare una battuta.
1: No, capito, ma cosa vuol dire? Perché non siamo...
2: Ah, non si può dire.
3: Non si può dire. Però è vero che...
1: Boludo.
3: Non lo so, boludo. Dopo lo cerchiamo.
1: Mentre Werner?
4: Povidl tachkal. Che povidl sarebbe una marmellata di prugne... fatto anche come quell'affare lì e no quelle ecco
3: l'empanada.
4: Solo più piccoli,
3: sì.
4: E questo un tipico dolce e credo in Germania non usano altri termini.
3: Puoi ripeterlo
4: cosa.
3: Scusa Werner,
4: come
3: puoi ripeterla, scusa, così
4: Povidl tachkal.
3: Ok,
1: ma però non è in tedesco.
3: Esatto.
4: No, tachkal, insomma, se capisci un po' di viennese... Insomma.
1: Ah, è viennese, sembrava nepalese.
3: Sì.
4: Okay. Povidl viene anche usato nella ex Jugoslavia, ma ci sono tanti a Vienna, per quello noi abbiamo assorbito un po' delle culture che ci circondano, perché se, per esempio, il mio nome è dalla Boemia, ma ai tempi di Francesco Giuseppe faceva parte dell'impero austriaco.
3: Quindi c'è un dialetto viennese più che un dialetto austriaco.
4: Sì, è l'unica occasione di usarlo è quando telefono col mio fratello, perché altrimenti nessuno mi capisce.
1: Ma questo tachkal qui cos'è? Ripeti cos'è alla fine?
4: Teschen, in fondo
1: è una marmellata.
3: Borsetta, ok.
1: Prego?
4: Borsetta.
1: Ah, è una borsetta. Perché del
4: borsetta
1: cuore?
4: Perché è dentro nella farina, no?
1: Sì, è un cibo del cuore però.
4: Sì, fatto con la marmellata.
1: Ma una cosa che ti ricorda quando eri bambino?
4: Eh sì, tempi della mia nonna lo faceva.
1: Allora, io ho una domanda per l'argentino. Messi fa 39 anni questo giovedì. Anzi, questo giovedì fa 39 anni, nessuno gli dà del bollito però in Argentina.
2: Gli dà del bollito? No, ma penso che informissimo hanno fatto un lavoro.
1: Ma perché, cioè, io non riesco a capire, cioè, se uno gioca nella nazionale svizzera a 39 anni, già noi Ciaca che ce n'è 34, appena gioca una partita non ai suoi livelli lo critichiamo, perché voi avete questa venerazione?
2: Cioè, stai paragonando due giocatori.
1: Sì, ho capito, ma
3: comunque paragonando Ciaca a Messi, ma vai avanti.
1: Però sì. Messi gioca nei Miami, non gioca più nel Barcellona. Ha bisogno comunque un sistema di gioco che lo supporti, poi ha fatto 3 gol la prima partita, ma perché voi vedete ancora in Messi un dio quando palesemente sta declinando?
2: È perché l'hai mostrato l'altro giorno, no? Alla fine non bisogna dire niente, alla fine lo vedi giocare e gioca come giocava 10 anni fa. Alla fine abbiamo questa fortuna che è unico, non ci sarà mai più un giocatore come lui. Può non giocare per 5 anni, tornare in campo e essere il migliore in partita.
1: Ok, io ho letto che lì a casa tua a Buenos Aires ci sono una valanga di squadre tipo a Londra. Cioè a Londra sappiamo in Premier
3: ogni quartiere
1: ha la sua squadra. Voi avete Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo, Huracán, Argentinos Juniors, Velez. Sono tutte squadre di Buenos Aires.
2: Sono tutte squadre di Buenos Aires.
1: Ma scusa, gioca un campionato a parte Buenos Aires?
2: Sono un sacco di squadre, sì, sono tantissime. Penso che sia la città con più stadi propri al mondo, nel senso che ogni squadra ha il suo stadio.
1: Mi puoi spiegare perché voi argentini continuate anche qui a Lugano a bere il Fernet Cola?
2: Questa è una passione. Il Fernet, bueno, lo conoscete, no? Okay, Fernet Branca, sì, è praticamente questa bevanda.
1: Sì,
2: non
1: sì,
2: so
1: sì.
2: Dove viene, c'è questa provincia, si chiama Córdoba, che bevono tantissimo, pure hanno trasferito la fabbrica del Fernet in Argentina.
1: Ma non ho capito, è un mix tipo lo spritz.
2: 70-30, 70 Coca-Cola, 30 di Fernet e tanto ghiaccio, e noi lo portiamo anche in giro in questa bottiglia in plastica tagliata a metà e la portiamo in giro.
3: Ho avuto paura quando ho detto 70-30 nelle proporzioni. Alla fine di questa ora insieme, faccio la domanda prima a Werner e poi a Nico la stessa cosa. C'è una certa voglia di visitare l'altro paese? Nel senso, avete imparato qualche cosa rispettivamente sull'Austria e sull'Argentina e sul loro modo di vivere?
4: Ma io credo che questa umanità che sta su quella terra in fondo è una famiglia, le divisioni di identificarsi con una nazione, con un colore, con una bandiera, trovo un po' superata, perché creano anche tensioni, no? Perché se guardiamo le guerre che girano, dico, ma cos'è la differenza? Io proporrei di offrire una bottiglietta di vodka a un soldato russo e a un soldato ucraino, dico, fatevi una bella serata, raccontate dalla vostra famiglia, dal vostro lavoro. Io non credo che dopo uno è capace a sparare in faccia all'altro.
1: Per te,
2: molto
1: Nico? Sì, molto.
2: Io non sono mai stato in Austria, vorrei assolutamente andare, poi un posto che ha tantissima cultura.
1: Cioè,
2: no?
1: Tu vai nella patria di Strauss essendo un tanghero, è questo
2: tanghero.
1: Che
2: tanta è un roba. Finto tanghero, sì, alla fine il tango
1: un
2: non lo
1: finto
2: sento
1: tanghero.
2: Tanto, però piace conoscere diverse culture, quindi non vedo l'ora di poter andare anche in Austria.
3: Noi vi ringraziamo, Werner Kopprick e Nicolas Bachmann, grazie mille per essere
2: grazie
3: stati con noi, e soprattutto ricordiamo che questa sera alle 19 ci sarà la sfida vera, quindi da una parte l'Argentina e dall'altra parte l'Austria. La Tribù del Calcio torna domani mattina con l'improbabile sfida
1: tra Panama
3: e
1: ma ricordi più
3: Panama
1: adesso da tirarlo non mi ricordo niente.
3: Sì, Croazia, Panama-Croazia.
1: Beh,
3: ce l'abbiamo fatta, torniamo domani. Buona continuazione di ascolto, ciao.
5: La Tribù del Calcio con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
6: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. La Svizzera sottolinea con soddisfazione l'avanzare costruttivo dei colloqui tra Stati Uniti e Iran avviati ieri al Bürgenstock. Berna giudica molto positivamente la creazione di un comitato di alto livello per la prosecuzione dei negoziati sulla fine della guerra. Il portavoce del Dipartimento degli Esteri, Nicola Bidot, ha ribadito all'agenzia Keystone ATS che la diplomazia continuerà a sostenere il processo di stabilizzazione. Accolta con favore anche la tabella di marcia per i 60 giorni di trattative. La prima sessione di incontri ad alto livello si è conclusa poco prima delle 3 del mattino. La delegazione di Teheran si appresta a rientrare. I lavori proseguiranno per il resto della settimana, sempre nel canton Nidvaldo, con discussioni tecniche. Il Consiglio federale non prevede una votazione popolare sul finanziamento delle Olimpiadi invernali previste nel 2038 in Svizzera. Questa mattina è stato presentato al Parlamento la richiesta di un contributo massimo di 200 milioni di franchi. I costi previsti dagli organizzatori di 2,2 miliardi saranno coperti per la maggior parte da sponsor privati. L'attribuzione dei giochi è già stata confermata dal Comitato Olimpico, che aspetta entro la fine dell'anno prossimo la risposta della Confederazione. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. A Mosca sono stati riaperti gli aeroporti, chiusi dopo la distruzione di una sessantina di droni nemici. Nel Mar Nero il Cremlino ha colpito nella notte altre navi mercantili, causando un morto e ingenti danni. Nelle Filippine la sparatoria avvenuta questa mattina in un liceo del centro del paese ha provocato almeno 3 morti e 5 feriti. La polizia ha arrestato 2 allievi. Le informazioni sono ancora frammentarie e non è ancora stato chiarito il motivo dell'attacco. La Colombia svolta a destra, l'ultraconservatore Abelardo de la Espreia ha vinto le presidenziali imponendosi sul progressista Ivan Cepeda con uno scarto di 200.000 voti. Gli elettori chiamati alle urne erano oltre 41 milioni. La sinistra contesta il risultato. Infine il premier britannico Keir Starmer potrebbe annunciare in giornata le dimissioni. Oggi dovrebbe giurare in Parlamento il suo rivale interno ed ex sindaco della grande Manchester, Andy Burnham. La sua elezione ha acuito la pressione sul capo del governo. Anche oggi e domani in tutta la Svizzera sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli in montagna con possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nelle Alpi. Massime a sud 33 gradi, a nord fino a 36.

0: E la sigla è quella di Mille Voci, ma da oggi inizia Mille Voci Estate. È uno di quegli spazi in cui noi per due ore vivremo di tutto. Dico vivremo perché parlo al plurale, perché ci siete voi all'ascolto, ma ci sei anche tu, Lara Van Gameren. Buongiorno.
1: Buongiorno Alice Pedrazzini, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Come stai?
1: Bene, tu come stai? Che bell'inizio!
0: Un inizio molto bello, tra l'altro i colleghi ci hanno lasciato qua al centro anche una bandiera dell'Argentina, hanno lasciato spazio al calcio prima, alle storie. Noi invece, se penso un po' a quello che ci aspetta, ogni giorno avremo un po' di temi e dei paletti. Ma dei paletti che ci daranno degli slanci verso determinati temi. Stavo pensando un po' cosa ci aspetta. Le tendenze del momento racconteremo, ci sarà un giorno in cui racconteremo anche quello, uno spazio.
1: I mezzi di trasporto, vero, molto svizzeri, che ci portano in alta quota e non solo.
0: Quello sarà il martedì, avremo quello spazio lì.
1: Ricette, perché con questo caldo è sempre difficile immaginare cosa mangiare. L'idea di accendere fornelli, forni, passa la voglia. Quindi
0: vero,
1: tante ricette diverse.
0: Il giovedì arriveranno anche qua degli chef, delle chef, e ci racconteranno come, per esempio, le zucchine che abbiamo magari adesso nell'orto, che stanno esplodendo.
1: Sì, da 0 a 1000 arrivano.
0: Esatto, a meno che le abbiate gialle. C'è chi ha dei problemi con l'impollinazione quest'anno, ho sentito, ma ne parleremo anche di quello. Cosa ci sarà ancora? Avremo dei consigli di passeggiate, torneranno le gite di Lele il venerdì, questo succederà, quindi se sentite questo fine settimana dove vado, cosa faccio, arriva Lele a raccontarci, darci degli spunti il venerdì.
1: E sempre il venerdì ci sarà il nostro club del libro, un book club. Noi abbiamo iniziato a leggere un libro insieme, magari qualcuno di voi l'ha già letto, magari qualcuno ha voglia di iniziare a leggerlo proprio oggi per arrivare venerdì pronto alle nostre domande sul libro, senza anticiparvi troppo poi magari il finale.
0: Sì, però ve lo diciamo già allora qual è il libro, così almeno venerdì magari possiamo commentarlo anche insieme, perché per esempio oggi c'è Tania Ciriaco che si occupa delle telefonate, se volete farle, oppure appunto volete scriverci un messaggio, volete leggerlo con noi. Allora lo diciamo, il libro è Destinazione Errata, questo è il titolo,
1: di Domenico Starnone. Sono 150 pagine
0: che volano,
1: che volano, volano davvero. Quindi ecco, 5 giorni per, se avete voglia, leggere, ricordiamo, Destinazione Errata di Domenico Starnone, un libro pubblicato di recente, quindi ecco, ci farebbe piacere avervi nel nostro club del libro.
0: Ci piace, tra l'altro c'è sicuro già Isabella Visetti, che lei ci ha dato questo spunto, e quindi sappiate che se voi volete leggere un libro insieme a noi e commentarlo insieme venerdì, Destinazione Errata, Domenico Starnone, uno dei più grandi scrittori viventi italiani, ne ha già scritti diversi, Scherzetto mi viene in mente,
1: Lacci,
0: tu hai letto Lacci, ecco, è uno che scrive libri che fanno riflettere, ti fanno anche un po' arrabbiare,
1: un pochettino sì,
0: lasciano lì, insomma, non diciamo troppo, ne parleremo venerdì, quindi appuntamento sicuramente con il Club Libro venerdì. Un'altra cosa che fa questo programma è farvi viaggiare, quindi tra poco, come succederà ogni lunedì, viaggeremo insieme, andremo da qualche parte con qualcuno che sta vivendo qualcosa e ci farà vivere anche a noi quel paese o quei paesi, ne ha vissuti diversi. A tra poco, adesso c'è This is the Life, Amy McDonald, grande classico.

0: Sono le 10.10 su Rete 1, state ascoltando Mille Voci versione estate ed è, stavo pensando, Lara, uno di quei momenti in cui quando incontri le persone ti fanno spesso una domanda.
1: E quest'estate dove vai? È questa, è vero, iniziano perché sono finite le scuole, la gente parte o spera di poter partire presto e quindi sogna magari con i viaggi delle altre persone, le destinazioni, prende spunto, l'anno prossimo magari mi passi l'itinerario, mi fai sapere come andate, è veramente il tema di questi giorni.
0: O spunto o viaggiare attraverso la persona, perché poi dici ma poi mi racconti com'è andata, non per forza poi devi riviverlo, perché magari è una vacanza che è tutta altro rispetto a quello che tu faresti, magari chi ti racconta di com'è stare fermi in un posto, invece una persona più nomade che di solito fa le vacanze più in movimento, però è vero, c'è quella domanda lì. Noi partiamo da lì, lunedì faremo sempre questa cosa in cui andremo a trovare qualcuno che sta viaggiando per commentare un po' cosa succede lì, capire un po' come vive e poi appunto un po' per simbiosi vivere anche noi quello che vive. E oggi partiamo da qualcuno che, diciamo, dobbiamo solo scegliere quale paese chiederle, perché è in viaggio da tanto tempo, Lara.
1: È in viaggio davvero da tanto, da 6 mesi, poi ce lo racconterà lei, e c'è gente che abbiamo detto parte, che sta per partire, e c'è gente che sta per tornare. Questo è il caso di Gemma Panzera, che oggi è qui con noi, ma in realtà si trova ancora ben lontano dalla Svizzera italiana. Buongiorno Gemma.
2: Buongiorno Alice, buongiorno Lara.
1: Dove ti trovi adesso di bello?
2: Allora, in questo momento mi trovo a Bangkok, in Thailandia.
1: Bellissimo, per chi ci guarda sulla 2 vediamo Gemma in una stanza intinta con il vestito che indossa, l'arancione, bellissimo, solare, estivo. E ecco, abbiamo detto 6 mesi in viaggio, tantissime tappe, un itinerario davvero sorprendente, ce lo racconti un po' tu?
2: Certo.
0: Allora, è saltata la linea, saltata in questo momento la linea, io guardo Roby Rossinelli, cerchiamo di ripristinare il collegamento, intanto forse già siamo già a posto. Gemma, da dove sei partita? Mi sembra di poter dire Singapore, mi ricordo che una volta ci siamo sentite, poi era le Filippine, ma l'ordine qual è?
2: Mi sentite? Tutto bene?
0: Ti sentiamo, tu ci senti?
2: Perfetto. Vi sento forte e chiaro. Allora, prima di tutto finalmente vi posso parlare da una camera d'hotel, perché dopo 23 ostelli finalmente una camera d'hotel per concludere questo viaggio incredibile. Allora sì, sono partita
0: allora,
2: sono arrivata in Malesia.
0: Allora, Singapore e Malesia, hai detto sì?
2: Esatto. Dopodiché dalla Malesia sono entrata in Thailandia.
0: Sì. Allora, sta saltando il collegamento, quindi noi intanto vi diciamo che è partita Singapore, Malesia, Thailandia, le Filippine, tra l'altro l'avevamo raggiunta con casa svizzera perché era nel momento in cui si capiva che c'erano dei problemi, o comunque il prezzo, qua si parlava del prezzo del gasolio che era aumentato. Lì non si viaggiava più, lei diceva io sono su delle isole paradisiache, ma lo scooter lo posso noleggiare a un prezzo anche ridotto, però scarseggia la benzina, quindi devo veramente riflettere se vale la pena andare in quel posto,

0: Ti viene in mente, ma ultimamente il governo ha proprio capito il potenziale economico della ricchezza gastronomica e ha deciso di investire sul cibo come strumento anche per le Filippine di attrazione turistica per raggiungere un po' quelle località che noi associamo maggiormente a delle ricette culinarie, ad esempio la Thailandia, il Vietnam.
1: Anche vero, il vietnamita, l'involtino
0: esatto.
1: Vietnamita. E effettivamente per la prima volta nella sua storia la guida Michelin ha dedicato un'edizione intera alle Filippine. E l'effetto si è fatto sentire immediatamente, nel senso che per davvero a Manila e Cebu, le due città coperte dalla guida, quindi si è focalizzata su queste, i ristoranti hanno visto aumentare le prenotazioni finalmente e anche delle file all'ingresso di questi ristoranti, quindi sta funzionando. Noi con Gemma Panzera eravamo arrivati alle Filippine nel giro, lei diceva sono partita da Singapore, Malesia, Thailandia, Filippine. Gemma, sei tornata con noi, hai sentito questa cosa, che il cibo filippino vuole adesso avere anche un suo spazio e lasciare un'impronta alle persone, non solo quindi le immagini da cartolina? Come la vedi questa notizia?
2: Ma la vedo un po' strana, onestamente, perché io personalmente ho fatto molta fatica con il cibo filippino perché è tanto fritto. E quindi rispetto alla Thailandia, all'Indonesia o comunque Malesia, Filippine, mi suona strano il fatto che vogliano entrare nella guida Michelin. Tuttavia, il dessert mango float filippino, posso confermarvi che proprio vale lo stellato, proprio perché mi sono fatta di quelle cene soltanto con questo dessert, che è una sorta di tiramisù con il mango, una roba incredibile.
1: Promette bene. E invece l'altro piatto, il pan de sal, panino, sembra dolce anche quello, dicevano vorremmo che diventasse più conosciuto, ti dice qualcosa?
2: Allora, non l'ho mangiato io, l'aveva mangiato qualcuno in ostello, l'avevo assaggiato, ma anche qui ho fatto molta fatica alle Filippine con il cibo, devo dire la verità. Quindi non è una meta proprio che consiglierei a livello di cucina. Però, soprattutto per altre cose, assolutamente sì.
1: Se noi continuiamo il tuo viaggio, dopo le Filippine, dove sei andata?
2: Allora, dopo le Filippine sono andata in Australia, ma in realtà è stata una breve tappa, perché l'Australia è stata da ponte per arrivare poi della lontanissima Polinesia francese, che, come si immaginano tutti, effettivamente è proprio un paradiso.
0: Un paradiso per noi lontanissimo, perché quando si parla di Polinesia francese veramente uno si immagina ore e ore, forse 40 ore di volo. Per te, Gemma, l'hai detto, eri vicina, hai detto aggiungiamo queste quante ore? 18 ore di volo per raggiungerla, perché sei davvero proprio a metà del mondo.
2: Esatto, proprio in mezzo all'Oceano Pacifico, però effettivamente, essendo che ero nelle Filippine, mi era più facile poi raggiungere la Polinesia rispetto che magari partire dall'Europa. Però posso dire che tutte le ore di volo ne valgono la pena.
1: Infatti lo dicono spesso le persone, dicono il budget che metti, se te lo puoi permettere, e le ore alla fine ripagano. Nel tuo caso era un viaggio, dicevi, di ostelli, anche in Polinesia francese, dobbiamo immaginarti negli ostelli?
2: Ebbene sì, anche in Polinesia francese, ma ostelli non deluxe, ostelli magari con 12-14 persone, senza tendina, senza privacy, con costi comunque elevati, perché se magari in Thailandia un ostello ti costa 5 euro, 10 euro, ecco, voilà, che nella Polinesia francese possono anche arrivare a 40 franchi, voglio dire, per una notte, comunque in un ostello non proprio deluxe, mettiamola così. Però si possono trovare anche tantissimi guest house, che quello da una parte è anche meglio, perché conosci anche le persone locals, le persone proprio dell'isola in cui poi vai, e ecco, quindi sono bellissimi ovviamente i resort sull'acqua, però anche molto costosi.
1: Certo, certo. Beh, sicuramente hai vissuto, ci stai raccontando di qualcosa di cui non ho ancora mai sentito parlare. Di solito gli ostelli non è nel racconto della Polinesia francese, magari più l'occasione di andare appunto in questi resort. C'è chi ci scrive, chiedi dei fiori. Ci sono particolari fiori in Polinesia francese? E già ridi.
2: No, non so, gli ho fatto questa domanda, ma sì, no, i fiori polinesi francesi sono spettacolari e vengono usati anche proprio per, diciamo, flirtare, per cercare di conquistare una donna, si regalano corone di fiori.
1: Ah,

0: Ricevute?
1: Sì,
0: È vero.
1: però sì, però ecco, bel regalo, grazie.
0: Ok, quindi okay, no, è Chiara che ci scriveva, di questo, quindi noi abbiamo solo letto uno dei tanti messaggi che sono arrivati allo 076-321-1113. Tra poco torniamo da te perché abbiamo sorvolato l'Australia rapidamente, ma le notizie ci dicono che succedono cose legate agli animali, ci sono delle invasioni in particolare, vogliamo poi sapere da te, tu se le hai vissute, perché c'è sempre una discrepanza, no, Lara, tra quello che arriva qua in Svizzera e quello che si vive là. Tra pochissimo torniamo con Regina di Cuori adesso.

0: Litfiba Regina di Cuori alle 10.24 in onda su Rete 1. Noi siamo Alice Pedrazzini, Lara Van Gammeren e in questo momento siamo anche un po' a Bangkok con Gemma Pansera, che è stata in viaggio 6 mesi, è partita a fine dicembre dalla Svizzera italiana e poi è andata a Singapore, in Malesia, in Thailandia, nelle Filippine e andata poi ancora in Thailandia, solo passata, le piace tanto e poi ci torniamo, in Australia, in Polinesia francese e noi sappiamo che poi sei tornata ancora in Australia, Gemma, e quindi lì noi vogliamo capire se quello che noi stiamo leggendo in questi giorni, ma anche nelle scorse settimane, tu l'hai potuto vedere con i tuoi occhi, ovvero
1: un'invasione di topi con milioni di roditori che stanno creando degli enormi problemi nelle campagne, ma non solo, perché sono arrivati nelle case, nelle scuole, nelle automobili e quindi capite che così tanti topi e roditori, insomma, tra rosicchiare cavi e cavetti si generano una serie di complicazioni davvero grandi e quindi appunto noi vogliamo sapere proprio dall'Australia, dove Gemma è stata 2 volte negli ultimi 6 mesi, se questa emergenza si sente, se l'hai sentita, se l'hai vissuta o se invece non sei passata per queste zone invase da topi.
2: Ma allora, secondo me l'invasione è più verso, secondo me, oddio, non ho sentito bene la notizia, però probabilmente è più zone con campagne. Io sono stata più in città grosse, nelle città grosse devo dire che ho visto chiaramente qualche topolino, ma niente di esagerato come magari Bangkok, ecco. Però non mi sembrava proprio un'invasione, ecco, mi sembravano classici topolini da città.
0: A Bangkok invece tu ne hai visti tanti, di topi ne stai vedendo tanti?
2: Più che topolini, proprio ratti. però sì, qualcuno l'ho visto. Beh, però ecco, Bangkok è un'esperienza, mentre in Australia è più comunque ordinata, è più occidentalizzata, mettiamola così, un po' più ordinata. Però no, ho visto tantissimi bean chicken, che sono come i nostri piccioni, ma sono i loro, tra virgolette, piccioni, che sono in realtà degli uccelli molto grandi, proprio perché in Australia gli animali sono enormi, i pipistrelli sono enormi, i ragni sono enormi, tutto enorme, e anche i loro piccioni, appunto, si chiamano bean chicken, si chiamano così perché guardano, prendono cose dal cestino, dalla spazzatura, quindi bean, e sono, ma sembrano quasi dei tacchini che vanno in giro così, per la strada.
0: Ah, la faccia dei piccioni, mi immagino anche Piazza San Marco, quelle zone. Tra l'altro, quello che parlavi di animali, leggevamo che a beneficiare proprio dell'invasione invece dei topi sono soprattutto i serpenti, perché questi rettili stanno facendo una scorpacciata, vediamo già anche la tua faccia, di questi roditori e ce ne sono diverse foto che abbiamo anche trovato dove li vedi con questo ventre molto gonfio e hanno quasi difficoltà a strisciare, talmente si nutrono, e ti chiedi come siano arrivati anche a questa situazione e in realtà la risposta è proprio il mix perfetto. Spesso succede così, vuol dire che ci sono stati raccolti molto abbondanti, quindi come dici tu è piuttosto la zona agricola del paese, quindi una grande disponibilità di semi, meno pecore che consumavano il cibo presente nei campi, quindi non ci stavano quasi dietro, e le piogge estive che hanno garantito che l'acqua necessaria, ci fosse l'acqua necessaria per la proliferazione, e quindi la velocità anche riproduttiva di questo animale ha portato all'emergenza. Un paese che conosce comunque le emergenze legate anche ai conigli, in quel caso mi chiedo, si sa che è sempre stato un po' un problema nella storia l'invasione di conigli in Australia, lì tu hai vissuto anche questo, hai visto dei conigli selvatici, delle lepri, hai visto altri animali oppure che ti hanno dato più fastidio?
2: Per fortuna non ho visto serpenti, ma ecco, ho visto tanti ragni, quello sì. Conigli devo dire no, però appunto io sono stata a Brisbane e a Melbourne, quindi probabilmente nelle città grosse non c'è questo problema, e poi è sul lato est dell'Australia. Sì. Però sì, ragni tanti, stanno lì tranquilli, ma ragni grandi come una mano, ecco.
0: Questi qua, cioè hai reso l'idea, quindi tu ci stai dicendo non hai visto la storia dei conigli. Io in realtà appunto facevo riferimento anche al passato, quando nel 1859 in Australia, non so se l'avevamo già seguita, però l'aveva raccontata anche a Mille Storie, c'era questo colono inglese che ha liberato 24 conigli europei per cacciarli, e da lì è un paese che è confrontato con questi animali. Da noi, non so se lo sai Gemma, nel frattempo sono arrivati i procioni, gli orsetti lavatori al nord della Svizzera. Stanno generando molti problemi perché considerano le cantine delle case come l'interno dei tronchi, dove loro stanno molto bene nel Nord America, da dove arrivano, e qua è un grande problema. Quando tornerai potresti vedere degli orsetti lavatori nella zona di Basilea, per esempio.
2: Vado a controllare la cantina allora.
0: Esatto. Per ora non sono ancora arrivati a sud delle Alpi. Sei in Thailandia invece, sì. Adesso quindi noi abbiamo, vogliamo anche arrivare lì con un'altra notizia che magari hai sentito di più rispetto, adesso abbiamo parlato di altro, del cibo nelle Filippine, dei topi in Australia.
1: Un altro modo rispetto al cibo, alla gastronomia, per attirare i turisti, in questo caso in Thailandia, è imparare la Muay Thai. Quindi questa arte marziale, spero che sia corretto, che sia effettivamente un'arte marziale, e che concede un visto speciale proprio a chi vuole raggiungere la Thailandia e dedicarsi a quest'arte. Questo aspetto tu, Gemma, l'hai vissuto in Thailandia, dove sei tornata 3 volte in questi 6 mesi?
2: Tantissimo, ecco. La Muay Thai è proprio lo sport nazionale ufficiale della Thailandia, ovunque io sia stata, ma soprattutto sulle isole, quindi non proprio nelle città grosse ma più sulle isole piccoline. La Muay Thai è proprio il momento, cioè il sabato sera tutti si ritrovano lì per guardare queste sfide, che a volte sono anche molti giovani, ma giovani che combattono. Però non è semplicemente una battaglia, è proprio un rito. Ho partecipato diverse volte sia in stadi
0: sul ring,
2: appunto. No, ecco, come spettatrice, però ho fatto anche come coach, diciamola così. Coach
0: a chi?
2: Sul ring. Perché c'è questa isola che si chiama Phi-Phi Island, che tra l'altro è l'isola dove hanno girato The Beach con Leonardo DiCaprio. Questa isola ormai è diventata un parco giochi per turisti, purtroppo non è più l'essenza proprio vera della Thailandia, è diventato proprio un posto turistico. Infatti sono stata 3 giorni massimo e lì ho conosciuto una persona che mi ha detto: Gemma, io voglio partecipare a questi combattimenti, perché su questa isola c'è un bar dove i turisti possono combattere per una birra. Quindi loro combattono e chi vince la birra. E vi dico che c'è una fila assurda per entrare, quindi
0: per la birra.
2: Ecco, anche la Muay Thai è diventata un po' per la birra, vabbè. Anche la Muay Thai è diventata un po' una cosa turistica, però effettivamente in tantissimi posti è pieno di palestre che allenano per questo sport. A Bangkok c'è lo stadio più vecchio in cui ogni sera ci sono proprio combattimenti, il Raja Dharma, qualcosa del genere, ci sono spettacoli da 3-4 ore.
0: Ah, quindi diciamo che non è una, cioè parte dal combattere per la birra, ma c'è molto altro ed è quasi uno sport nazionale, cioè è considerato così?
2: Sì, posso dire che è considerato uno sport nazionale, ma è proprio un'arte, trovo, perché adesso vabbè abbiamo raccontato questa storia qui del ring, sì, per la birra, ma in realtà la Muay Thai ha qualcosa di molto più profondo, perché prima di combattere si fanno delle celebrazioni, si porta rispetto al compagno, si fa una sorta di mantra, c'è anche una musica molto particolare con degli strumenti tipici thailandesi, e non è soltanto combattimento, ma è proprio un'arte, trovo, proprio uno show, uno spettacolo visivo meraviglioso.
0: Ma infatti, oltre a questa, cioè mi stupisce appunto che tu abbia assistito così tanto, perché pensavamo, chiediamo, ma magari non sei passata di lì, invece ci stai facendo capire che un po' ovunque, quasi impossibile non incappare in un combattimento di questo tipo. Tra l'altro, appunto, noi ne abbiamo anche parlato perché il governo ha annunciato, lo dicevi anche tu Lara, l'introduzione di un visto per permettere alle persone di rimanere di più a studiare, proprio se tu ti dedichi all'arte marziale. fiscale, quindi se tu volessi rimanere lì 90 giorni, se sei legata al Muay Thai, potresti rimanere. Però noi ti rivogliamo qui, e qui nel momento di bilanci.
1: Sì, dopo 6 mesi di viaggio, Gemma, com'è stato viaggiare da sola? Perché forse questo non l'abbiamo detto, tu sei partita da sola, hai conosciuto tantissime persone, però eri sempre, insomma, con te stessa per questi 6 mesi in diversi posti. Come ti sei sentita? Com'è andata adesso che, insomma, stai per ritornare?
2: È stato molto interessante perché è stata una crescita, un'evoluzione interna importante, perché i primi mesi volevo fare un sacco di cose, volevo vedere tantissimo, non volevo fermarmi mai, ma poi chiaramente dopo un po' la stanchezza si è fatta sentire, quindi ho cominciato a rallentare e a godermi anche di più un posto, più che togliere, fare un ok sulla lista di posti da vedere, e iniziando a rallentare ho potuto anche passare chiaramente più tempo ad annoiarmi, una cosa che al giorno d'oggi è quasi difficile potersi permettere di Vero. Annoiarsi. E quindi, ecco, devo dire che questo viaggio è stato proprio un privilegio per me poterlo fare, perché ho proprio capito l'importanza del tempo, l'importanza di non fare nulla per forza, di non riempire ogni giorno, e soprattutto, per chi mi conosce sa che le mie agende erano sempre strapiene di impegni e che dovevo addirittura scrivere tempo per me sull'agenda, altrimenti avrei riempito anche quell'ora. E invece adesso sarà una sfida tornare alla vita di tutti i giorni, al tran tran di tutti i giorni, ma questa è una lezione che voglio assolutamente portarmi a casa, che il tempo è la cosa più preziosa che si ha.
0: Sai che hai detto una cosa molto vera, è l'unica cosa che non possiamo magari neanche comprare, dobbiamo prendercela noi. E forse una cosa che mi chiedo è se tu dovessi consigliarci un'esperienza, un qualcosa che secondo te dovremmo fare se abbiamo la possibilità in tutti questi paesi in cui sei stata, o un momento, io parlo di esperienza perché personalmente viaggio per le esperienze. C'è qualcosa che ti dici fatelo una volta nella vita se avete l'opportunità?
2: Ma in primis fare un viaggio da soli, questo è quello che io consiglio assolutamente a tutti. Poi cercare di non avere appunto una giornata piena di impegni, piena di cose da vedere, da fare. È chiaro che quando si va in vacanza vuoi vedere bene il posto, però magari tenersi una giornata proprio per vivere la città o l'isola o il paese in cui si sta in una maniera diversa, forse in una maniera meno turistica. Una cosa che vi consiglio assolutamente da fare è a Bangkok, no, non andate sul tuk-tuk che tutti i turisti lo fanno, sì, l'ho fatto anch'io, devo dire, divertente come esperienza, ma la vera esperienza è noleggiare o comunque chiamare questo scooter Grab, okay, che sostanzialmente è uno scooter taxi, e c'è l'autista che ti porta in giro e tu sei seduto dietro lo scooter, e devo dire che questa è proprio un'esperienza che
0: tantissimi locals
2: tra l'altro
0: usano.
2: Locali, esatto. E bisogna avere un po' di adrenalina, però vi fanno vedere anche delle parti della città che non si vedono tutti i giorni, ecco.
1: Gemma, noi abbiamo detto tra poco torni, ma per seguire i tuoi viaggi, per recuperare i tuoi racconti, tu hai un podcast che si trova sulle piattaforme di streaming, Caro Diario di Viaggio, e per trovarlo facilmente sui social gli ascoltatori ti possono trovare proprio come Gemma Panzera e pubblichi foto stupende, storie divertenti, racconti che uno non si aspetta e che tu hai vissuto in questi 6 mesi di vita. Quindi un consiglio, io ho seguito i podcast e le storie di Gemma, è davvero un viaggiare con la testa in luoghi e pensieri molto belli.
2: Sì, esatto. Mi piace raccontare il mio viaggio tramite social, tramite diverse piattaforme, non soltanto fotografie, video, raccontare proprio anche come si vive da osservatrice, perché alla fine sono una turista che osserva quello che mi succede attorno, cerco di captare un po' la vita di tutti i giorni di queste persone o di questi posti differenti, di culture differenti, e poi racconto anche in modo più approfondito sul podcast, ecco, che ecco, la cosa che mi ha molto reso molto felice è che tramite questo podcast tantissime ragazze mi hanno scritto dicendomi che grazie a questi audio sono pronte per fare un viaggio da sole e per me questa è la migliore soddisfazione che posso trarne da pubblicare, da rendere pubblico il mio viaggio, ecco.
0: Gemma Pansera, grazie per averci portato a Bangkok. Tu dicevi che ci sono delle situazioni che si sono create perfettamente. Io guardo la prossima canzone e sento che è quella giusta, perché sono i Take That e la canzone si intitola You're a Superstar. Lo sei. Gemma, torna da noi presto. Grazie, questa canzone te la dedichiamo. La dedichiamo a chiunque si lancia per delle avventure. Va, fa, vive. Un bacio anche a te.
2: Un bacio, ciao!

0: E alle 10.42 su Rete 1 è quel momento in cui ci raggiunge in studio, ci raggiungerà per tutta l'estate, Leonora Tela. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno a voi, ciao.
0: Allora, mi piace molto questa cosa che ho visto su RSI Barnum, che voi fate sempre, tu fai sempre il carosello con le notizie più curiose della Svizzera.
1: Esatto.
0: E hai scritto una frase che mi è piaciuta e vorrei mantenere. Ti chiedo, ma la Svizzera ha svizzerato?
1: Questa settimana ha decisamente svizzerato, sì. Sono successe tante cose.
0: Nazionale, eh?
1: No.
0: Della nazionale di calcio, ci allontaniamo da quel mondo.
1: Sono successe tante cose nella nostra piccola nazione e partirei da una notizia che mi ha fatto sorridere, perché le FFS stanno facendo un po' le pulizie, diciamo le pulizie di primavera in ritardo, e stanno vendendo diverse cose, tra cui i vecchi sedili di prima classe di alcune carrozze che verranno dismesse.
0: Ok, io avevo in mente piuttosto quei contenitori di legno che poi le persone usano per fare l'orto, non so se avete
1: in mente.
0: Quelli li avevo in mente, delle FFS. Sto pensando se avevo in mente altro legato a loro, però no. Allora, i sedili non mi risulta, quindi una poltrona tipo.
1: Eh sì, se qualcuno sta cercando un nuovo divano, i sedili sono in vendita.
0: A che prezzo anche quello?
1: Allora,
0: della seconda classe o prima classe?
1: Della prima classe. Il singolo sedile costa 300 franchi, mentre i blocchi di sedili da 2 o da 4 costano circa 400 franchi.
0: Ok, quindi tu lo ricevi anche se è comunque usato, cioè il vintage sappiamo che va molto, quindi dei sedili usati... Anche lo stato fa aumentare o diminuire il prezzo, tutti uguali?
1: Allora, i sedili vengono consegnati esattamente nello stato in cui si trovano, quindi appunto non sono puliti, anche perché mi immagino che sia difficile comunque pulire dei sedili che sono stati per anni utilizzati in un treno. E
0: sai che è quello il loro charme.
1: Eh sì.
0: Ma quindi se qualcuno all'ascolto vuole comprarli, perché comunque magari uno si ricorda, sappiamo che i treni portano con sé tanti ricordi, ti hanno accompagnato in momenti anche di vita particolari, penso chi vive così tanto sui treni, anche vive nella Svizzera italiana, lavora a Zurigo, tutti i giorni fa avanti e indietro, dove li compra?
1: Allora, faccio una premessa, sì. Quanto pare sono molto gettonati, tanto che sul sito quelli che erano disponibili sono già andati esauriti, però alla fine del mese, il 26 e il 27 giugno, a Trimbach, nel Canton Soletta, ci sarà una svendita presso il centro di riciclaggio, quindi si potrà andare sul posto e acquistarli.
0: Allora,
1: quelli che rimane.
0: 26 e 27 giugno, quindi stiamo parlando del fine settimana.
1: Settimana prossima, sì. Ma non sono l'unica cosa in vendita, in realtà, perché curiosando un po' ho scoperto che è in vendita anche un ponte. Un po' più difficile questo magari da portare a casa. Sì, un ponte, no, per la precisione, una passerella in acciaio che è presente nel canton Zurigo, che è lunga circa 17 metri e larga 3.
0: Ok, come lo definiscono?
1: Cioè? Lo definiscono un bel ponte storico sull'annuncio, okay. E soprattutto nello stato, nelle condizioni c'è scritto usato.
0: Calpestato,
1: sì. Ed è un ponte che è stato costruito nel 1876, che non serve più e quindi viene venduto. Non si sa il prezzo perché viene comunicato solo su richiesta, però anche questo è in vendita, è un ponte ferroviario appunto.
0: Ok, beh, ci fa sorridere, ma sì. Magari qualcuno è interessato.
1: Non so bene dove puoi mettere un ponte di 17 metri, però chissà, qualcuno magari lo spazio ce l'ha. Rimaniamo magari sulle ferrovie svizzere, perché c'è un'altra notizia che ha svizzerato questa settimana, perché anche questa è davvero particolare, a noi ha fatto sorridere, forse non ha fatto sorridere tutti.
0: Eh no, decisamente,
1: non ha fatto sorridere chi il treno lo stava aspettando, perché alla stazione di Kemptthal, nell'Oberland zurighese, a quanto pare appunto è la stazione in cui i treni non si sono fermati più spesso, quindi che è stata saltata più spesso dai treni. Si calcola che tra il 2024 e il 2025 ben 20 treni non si sono fermati e quindi appunto l'hanno completamente saltata. Non si sanno bene quali sono i motivi, diciamo, del disguido, perché non è così facile ricostruire queste situazioni. Le spiegazioni che le FFS danno sono in generale dicendo che appunto questa cosa può accadere quando ci sono delle stazioni in cui magari i treni non si fermano sempre, oppure ci sono dei cantieri, sì.
0: Cioè, come noi a volte dimentichiamo di spegnere il microfono e ci senti
1: esatto.
0: Sulla canzone, dimentichi di fermarti.
1: Esatto. So che capita comunque anche in Ticino, perché una mia collega una volta mi aveva raccontato che stava aspettando il treno e non si è fermato.
0: È che è vero che spesso pensi che è colpa tua, dici non può essere che
1: non si ferma.
0: Invece succede, li chiamano tra l'altro transiti erronei, ed è vero che ne tengono una statistica all'interno delle FFS, che statistica è stata fatta pervenire, diciamo, al Zürcher Oberländer, e lui l'ha prontamente pubblicata, ed è vero che è esploso. Tutti hanno detto, beh, questi poveri nel canton Zurigo, Kemptal, non si sono visti passare 20 volte. È vero, se pensi su tutti i treni che passano, non è tantissimo, però te ne basta uno che dovevi andare all'appuntamento di lavoro, dovevi andare a trovare, non lo so, quella persona, e solo in quella fascia oraria potevi andare, beh, questo sicuramente pone problemi.
2: Sì, certo, anche perché questa zona di Kemptal è una zona industriale tuttora, ci sono diversi dipendenti che aspettano magari il treno, finito il turno, per tornare a casa si vedono il treno passare davanti, sfrecciare e andare fino a Winterthur, e non si fermano alla fermata. Ma è una zona famosa, e questo noi l'abbiamo scoperto oggi e ci ha incuriosito molto, perché lì nel 1861 Julius Maggi, e magari già il nome fa accendere una campanella, si sente già il profumo, sviluppò la sua attività industriale, che ha reso poi celebre questo marchio di condimenti, zuppe istantanee. E Eleonora, dicevi, si sente già il profumo, perché effettivamente ai tempi chi prendeva il treno sapeva che zuppa, che condimento era in preparazione, proprio per l'odore. Quindi loro dicevano: martedì zuppa istantanea di asparagi, mercoledì dado per brodo vegetale. Quindi è rimasta questo ricordo nella zona, che è tuttora una grande zona, abbiamo detto, industriale.
0: Kemptal, siamo passati da lì con queste notizie, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo a svizzerare, perché è successo ben altro di curioso, questo sicuramente.

0: facendo reagire molto allo 076-321-1113 questa notizia che abbiamo dato Lara con Eleonora Tela. Ripetiamola brevemente: Kemptthal, siamo nel Canton Zurigo, c'è questa stazione svizzera in cui ci sono delle persone che vivono lì, sono davanti sulla pensilina, sul che ad aspettare il treno che passa, e lui va via dritto. Roby Rossinelli, che sei oltretutto alla regia di questo programma, ti risalutiamo. Ciao Roby, ci dicevi: ma guardate che ci sono dei posti dove bisogna veramente schiacciare per chiedere di fermarsi al treno. Dove? Non qui, perché qui sappiamo che per salire. Dove ti sei trovato in questa situazione?
1: A Lenk, mi sembra.
0: A Lenk, e lì se non schiacci non si ferma.
1: Il treno tira dritto e tu ti attacchi.
0: Ti attacchi, nel senso che non al treno, ma stai fermo lì.
1: Ti attacchi al treno.
0: E in questo caso no, in questo caso davvero ci sono effettivamente dei treni che si fermano, altri che no. A Rivera anche un tempo bisognava schiacciare per fermarsi su alcune tratte.
2: Per scendere però.
0: Per scendere lì in quel caso, però penso anche per salire a questo punto.
2: Forse sì, effettivamente se devi affrontarti per scendere.
0: Qui, no. Diciamo che è andata così, è luogo conosciuto per l'industria Maggi che è nata qui, adesso ci sono altre persone che ci lavorano, tante fabbriche, e vabbè, 20 in due anni, 20 volte non si è fermato il treno, è comunque in cima alla lista dei luoghi in cui non si è fermato il treno, ma direi su 170.000 passaggi 20 non è così tanto.
2: Sì, è un evento comunque abbastanza raro, diciamo.
0: Però ci fa...
2: Per fortuna.
0: Esatto.
3: Però succede. C'è qualcuno però, Eleonora, che non ha perso, invece possiamo dirlo, neanche una fermata, neanche un colpo, da 6 anni.
2: Esattamente, non ha perso neanche una partita, per essere specifici, perché stiamo parlando di calcio. Visto il periodo, direi che ha senso. E niente, parliamo di questo tifoso fedelissimo, che è un ragazzo di Martigny, sì, di Anelghe, che dal 2004, quando si sono tenuti gli europei in Portogallo, non si è perso neanche una partita ufficiale della nazionale. Quindi le ha viste tutte.
0: Allora, se le ha viste tutte, 2004, sto pensando se ci sono giocatori che c'erano già e che tuttora sono in campo, se lui li sta battendo, non lo so.
2: A quanto pare, appunto, dalle statistiche, lui ha visto 180 partite.
0: Ok.
2: Che sono più di quelle giocate da Granit Xhaka, per intenderci.
0: Okay. Non c'era già, però effettivamente ha giocato più partite.
2: A livello di presenze, okay. Tra gli spalti però, in questo caso, è stato, sì, è stato più presente di alcuni giocatori.
0: E quindi lui anche adesso è lì e se le sta vedendo tutte.
2: Anche adesso sì, è ai mondiali, appunto, sta seguendo i mondiali in America, le sta guardando tutte. Ha ammesso di aver perso giusto qualche amichevole, però tutte quelle, diciamo, ufficiali importanti le ha viste tutte.
0: È la sesta Coppa del Mondo, mi immagino anche al lavoro che dice: io devo andare perché ho la mia sesta Coppa del Mondo da fare. Ed effettivamente, anche se guardiamo il giornale vallesano, Le Nouvelliste, lui ha quasi una rubrica sua, sì, dove racconta la sua testimonianza. Non gli hanno fatto sconti, comunque.
3: Sembra di no, anche perché sappiamo che lui per tutte queste partite ha speso 7.000 franchi, quindi insomma continua a seguire, continua a pagare il biglietto come un tifoso normale, possiamo dirlo. Lui normale come tifoso non lo è, non avendo saltato neanche una partita, però ecco, per partecipare ha dovuto mettere 7.000 franchi.
0: Tra l'altro dice appunto sans faire de folie, quindi non fa grandi follie, però è vero che dall'11 giugno al 19 luglio lui è presente lì. E tra l'altro una delle cose che commentava deluso, diceva: rispetto agli altri alle altre occasioni di Coppa del Mondo, io a Santa Barbara è l'unico posto dove ho visto il bar con dei bicchieri con logo, altrimenti negli altri posti è stato anche invitato alla RTS a raccontare sempre la sua testimonianza. Lì diceva si sentiva molto di più, dice poco, l'abbiamo anche sentito noi, prima era l'NBA che ha preso spazio, adesso secondo me è un po' deluso lui, dice, per ora, da quello che racconta sulle Nouvelliste. Andate a seguire anche la sua rubrica. Siamo quasi in conclusione, ma c'è una cosa un po' pop per chiudere, Svizzera pop.
2: Parliamo appunto un po' di trend, in particolare parliamo di uno street food che sta un po' spopolando sui social ed è arrivato anche nei supermercati svizzeri. Stiamo parlando del sushi pop. Di cosa si tratta? Praticamente sono 8 roll di sushi che non si mangiano con le bacchette, come tradizionalmente bisognerebbe fare.
0: E nemmeno con le mani.
2: Nemmeno direi. Con le mani,
0: un
2: no.
0: Un calippo.
2: Esattamente, sono inseriti in un tubo di cartone e, come dicevi bene tu, esattamente come un calippo, vengono spinti verso l'alto e poi morsicati, fondamentalmente. È un po' un sushi da passeggio.
0: Che è arrivato anche in Svizzera, l'abbiamo visto.
3: È arrivato, abbiamo visto diversi anche video di persone che vanno a provarlo, entusiasti di questo trend che è arrivato. Io sono scettica, devo dire, a me sembra più scomodo del sushi con le bacchette, perché poi c'è questo tubo con la salsa di soia da inserire,
0: una cannuccia.
3: Esatto, una cannuccia che poi riesce a far fuori uscire questi 8 roll dal tubo. E poi però ci si ritrova lì con questo roll un po' in bilico che non sai bene come morsicare.
0: Cosa ne pensi, Ele?
2: Allora, io non sono un amante del sushi, devo dire la verità.
0: Premessa.
2: Sicuramente, allora, potrebbe essere comodo, ma è da provare. Devo capire un po' quanto potrebbe essere stabile effettivamente mangiarsi una sorta di gelato di sushi.
0: Questa è una di quelle notizie che potrebbe prendere spazio il mercoledì con Giorgia Blotti di Spam, che verrà qua a raccontarci ogni volta un po' le tendenze del momento. Effettivamente una delle tendenze è il sushi, lo sappiamo, quindi tu sei un po' controcorrente.
2: No, ma in realtà perché non mangio pesce, quindi faccio un po' fatica a trovare qualcosa che gradisco. Diciamo, tutto quello che è la cucina asiatica senza pesce l'apprezzo, il sushi è proprio un po' più difficile.
0: Vegetariano magari, beh c'è anche
2: sì,
0: quello.
2: Cioè.
0: Allora, grazie per queste notizie molto svizzere che ci hanno portato un po' a spasso. Prima siamo andati in giro per il mondo, adesso in Svizzera. Tra poco verrà a trovarci qualcuno e ci parlerà di qualcosa che è successo questa notte, in particolare la raccolta di un frutto. Questo tra pochissimo, adesso ci sono le notizie con Maria Armanda Trezzini e noi rimaniamo qua, torniamo tra poco. Grazie Ele.
2: Grazie a voi.
4: Rete 1. Ben ritrovati all'ascolto. È caduto il governo di Londra. Poco fa il premier britannico Keir Starmer ha dato le dimissioni.
5: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
4: Nelle dichiarazioni appena rilasciate davanti al numero 10 di Downing Street, ha detto di avere deciso per il bene del paese e di avere già informato il re. Le forti pressioni provenienti dal suo partito sono alla base della decisione. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche tra i laburisti, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Per altri dettagli e commenti vi rimandiamo alla radiogiornale delle 12.30. Riprenderanno immediatamente le discussioni tra Iran e Stati Uniti avviate ieri sul Bürgenstock. L'ha annunciato il Dipartimento federale degli esteri, che con il suo intenso lavoro diplomatico dietro le quinte ha portato le parti al tavolo delle trattative. Nella nota diffusa in mattinata, Berna precisa che è stato raggiunto un accordo sulla tabella di marcia per raggiungere un'intesa finale entro il termine fissato di 60 giorni. I colloqui ad alto livello si sono conclusi e ora scattano i negoziati tecnici. La Repubblica Islamica ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti anche sulla delicata questione del nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera. L'ha dichiarato poco fa il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri. Dopo Argentina, Cile e Ecuador, un altro paese latinoamericano vira a destra. Ieri alle presidenziali in Colombia si è imposto l'ultraconservatore Abelardo de la Espreia, sostenuto da Trump. La differenza per ora è di 200.000 voti su un totale di 41 milioni di elettori. La sinistra contesta il risultato e l'altro candidato progressista, Ivan Cepeda, aspetta i dettagli dello spoglio finale che potrebbe richiedere diversi giorni. Anche oggi e domani in tutta la Svizzera sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli in montagna con possibili rovesci o temporali isolati, soprattutto nelle Alpi. Massime a sud 33 gradi, a nord fino a 36 gradi.

0: Siamo questa seconda ora insieme. Al microfono ci sono io, che sono Alice Pedrazzini, e in faccia a me c'è Lara Van Gammeren. Rieccoci.
1: Buongiorno di nuovo, buongiorno.
0: Allora, ci piace questa cosa che ci sono degli oggetti che noi abbiamo nella nostra quotidianità e che spesso non è che riflettiamo tanto, esistono perché dici ci sono sempre stati, ma tutti hanno una loro storia. E ce ne sono alcuni che riemergono d'estate, hanno una loro vita particolarmente, poi li metti nel cassetto, poi sì, esistono di meno.
1: Sì, è vero.
0: E noi nella seconda ora vogliamo raccontarvi ogni volta un oggetto molto estivo e la sua storia, perché poi sono quelle cose che gli dai vita, diventano vivi. E oggi partiamo da qualcosa che mettiamo in testa.
1: Oggi partiamo dal cappello di paglia. Lui è davvero un oggetto estivo perché raramente, no, lo si mette in altre stagioni. Ce ne sono altri, la crema solare che la si utilizza tutto l'anno, gli occhiali da sole, il cavatappi. Però è vero che d'estate hanno forse un ruolo più quotidiano, no, rispetto agli altri. Però oggi sì, partiamo dalla testa. Oggi partiamo da lì con una storia davvero affascinante e curiosa da raccontare poi.
0: Anche perché prima degli occhiali da sole, delle creme solari, c'era lui, c'era solo lui, ancora prima anche degli ombrelloni, stavo pensando.
1: Sì.
0: C'era il cappello di paglia, che poi dici cappello, dovremmo dire i cappelli, perché ovunque vai nel mondo poi hanno preso una loro forma, una loro utilità, partono dal mondo agricolo. È quello che vi racconteremo tra poco. Facciamo un viaggio per capire il cappello di paglia, ma come è nato e perché quello più classico si chiama Panama se non viene da Panama. Abbiamo già dato qualche informazione. Arriviamo, torniamo tra poco. Adesso c'è Ossessione con Samurai J.

0: questa canzone me la immagino a ballare con un cappello di paglia in spiaggia. Arriva da Sanremo, ma è molto estiva.
1: Il ritmo è proprio quello. E torniamo allora sul cappello di paglia. Abbiamo detto oggetto indiscutibilmente legato all'estate per noi.
0: Fa respirare anche la testa.
1: Uno dei più antichi, ma nasce come strumento di lavoro e non come strumento o oggetto della moda, come può essere invece più nei tempi nostri. Questo perché, vabbè, cappello di paglia, quindi fibre vegetali che si intrecciano, ognuno le intrecciava un po' a modo loro per proteggersi dal sole, l'hai detto anche tu Alice, per far traspirare, per insomma non far sudare troppo il capo
0: quando lavori,
1: quindi contadini, pescatori, viaggiatori che intrecciavano queste foglie per poter lavorare con il volto coperto, un po' più fresco e con la testa protetta. E questo protegge dal sole, ma in realtà protegge anche dalla pioggia, perché in alcuni casi questi cappelli di paglia o fatti con fibre vegetali, soprattutto in Asia, poi lo vedremo, hanno una forma conica e che quindi permette proprio alla pioggia di non bagnare il volto, bagnare poco le spalle e quindi ha davvero molte funzioni, soprattutto quella però di proteggere dal caldo, dal calore, dall'afa quando si lavora tutta la giornata d'estate.
0: E mi chiedo chi lo creava, se avrebbe mai potuto pensare che potesse diventare veramente un simbolo di eleganza. Metto un bel cappello di paglia decorato con anche l'accetto, è quel cappello che oggi chiamiamo il cappello Panama.
1: Cappello Panama che non viene da Panama, è questa la cosa curiosa. Noi lo chiamiamo cappello di Panama, quel classico cappello di paglia. Quando uno dice cappello di paglia si immagina questo cappello con
0: la conca anche un
1: po' in testa. Con la conca, con magari un nastro, con un nastro nero.
0: E da dove arriva?
1: Arriva dall'Ecuador. E perché noi lo chiamiamo così? Beh, c'è tutta una storia che ci riporta davvero indietro, ci riporta al XVI secolo, quando gli esploratori spagnoli hanno notato che appunto in Ecuador venivano intrecciate le fibre di una pianta palmata che si chiama toquilla per realizzare questi cappelli leggeri e resistenti che negli anni, nei secoli, sono diventati sempre più resistenti.
0: Tra l'altro hai parlato di una tecnica che ancora oggi è stata tra l'altro riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO, quindi l'idea di tessere le fibre oggi è stato riconosciuto, ma lì lo facevano soltanto, hai parlato appunto dell'Ecuador, hai parlato dei paesi del Sud America più che altro, Centro America, Sud America.
1: Una tecnica così perfezionata negli anni e che è diventato anche patrimonio dell'UNESCO proprio perché queste fibre vegetali permettevano di arrotolare il cappello e poi, una volta rimosso magari da un sacco, ritornava alla sua forma e non si rovinava mai, nonostante le temperature, i raggi del sole che chiaramente nel lungo andare rovinano queste fibre, ma il cappello di paglia era particolarmente resistente.
0: Geniale, quindi.
1: Geniale. Un'invenzione veramente geniale, tanto che, e qui torna l'imprenditore spagnolo, nel 1835, un imprenditore spagnolo emigrato in Ecuador, Manuel Alfaro, ha detto: caspita, questo ha del potenziale, questo cappello deve arrivare anche in altre parti del mondo, non può rimanere qui in Ecuador.
0: E da dove passa dall'Ecuador per andare in giro per il mondo?
1: Da Panama, dallo stretto, quello che sarà poi lo stretto di Panama, un luogo in cui è un porto d'attracco, di ripartenze, migliaia, centinaia di persone che quotidianamente arrivano, ripartono, passano di passaggio.
0: Con quell'ascensore, lo sappiamo, un ascensore con le acque che è una cosa ingegneristica, una delle invenzioni ingegneristiche più speciali, che fa discutere di più persone che vanno, chi l'ha visto lo stretto di Panama rimane veramente entusiasta. Noi ce lo immaginiamo che attraversa con questo cappello.
1: Arriva questo cappello, qualcuno inizia a dire: beh, questo cappello lo prendo anch'io per proseguire il mio viaggio sotto il sole. E da qui il cappello di Panama, perché la gente parla: bello questo cappello, dove l'hai preso? Ah, l'ho preso a Panama. E così il cappello di paglia assume proprio il nome di Panama, nonostante sia nato in Ecuador. E qui poi, da essere un cappello per i viaggiatori, per sopportare le temperature, diventa un oggetto di moda, un oggetto che può fare status symbol, un oggetto di ispirazione anche per chi quel cappello se l'è messo sul capo nel 1906.
0: Qualcuno, un signore, diciamo, in quegli anni lì, un signore, Roosevelt, Theodore Roosevelt, presidente americano, ha fatto questa cosa, l'ha messo, ha visitato il cantiere di cui parlavamo prima, ha messo questo cappello e la fotografia di lui con questo Panama, questo cappello di Panama, ha veramente fatto il giro del mondo.
1: Un cappello presidenziale è diventato, e quindi da lì tutti desideravano avere questo Panama sul capo, ed è diventato un oggetto dell'estate, un oggetto che tutti desideravano, un accessorio in tutto il pianeta, quindi partito dall'Ecuador e poi Panama ha lanciato per il mondo l'oggetto. Un oggetto che, l'abbiamo detto, il cappello cambia forma, cambia materiale, cambia
0: nome anche. Cambia, io penso, nome. In Asia si chiama Duli, in Cina, a Taiwan Satgat, che in sé è conico, è simile, stavo guardando, Sugegasa in Giappone, non là in Vietnam, sto guardando i vari nomi, e poi lo molto simile, da qua è conico, dicevi tiene anche all'acqua,
1: sì.
0: Guardato in Africa invece Fulani, che prende poi il nome dalla popolazione dell'Africa occidentale, e qui ha un po' questa tesa, questa parte davanti più larga, più decorato, però sì, da lì parte.
1: Da lì parte, arriva anche a Venezia, dove c'è il Boter, quindi quel cappello simile al cappello di paglia di cui vi abbiamo parlato, ma un po' più rigido, con la cupola piatta, e che vediamo in testa ancora i gondolieri, viene adottato.

riscoperta e rivisitata anche nel presente, anche alle nostre latitudini. A piedi nudi questa notte è successo qualcosa e ce lo racconterà proprio qualcuno che era presente, ha vissuto questa notte particolare. A tra poco ci ascoltiamo una canzone.

0: Stavo pensando, Lara Van Gammeren, alle notti che stiamo vivendo.
1: Notti calde, calde, calde, tropicali direi. Questa appena passata particolare, secondo me, particolarmente calda, particolarmente tropicale, ormai sentiamo, no? Si parla spesso di queste notti tropicali, ma anche notte piene di stelle.
0: Vero?
1: Quindi se qualcuno è insonne per il caldo, può uscire e guardare questo cielo stellato meraviglioso con anche diversi pianeti che danno proprio spettacolo ultimamente.
0: Venere vicinissimo alla Luna, c'è stato negli scorsi giorni.
1: È stato bellissimo vederlo.
0: Se voi, quando avete caldo e non riuscite a dormire una di queste notti, potete fare due cose. Una, consolarvi pensando che c'è chi sta lavorando, perché ci sono diversi lavori notturni.
1: Certo.

0: in particolare in questo periodo sta succedendo perché c'è un frutto che in questo momento è perfetto per essere raccolto, verde, per fare qualcosa che poi noi beviamo o possiamo usare per cucinare anche: il nocino. Perché ci sono le noci verdi ed è il momento di raccoglierle. Per tradizione è questa il momento dell'anno in cui, nella notte di San Giovanni, per esempio tra il 23 e il 24 giugno, vanno raccolte, ma anche nella notte del solstizio d'estate. Sappiamo che ieri è stata la giornata più lunga e quindi noi vogliamo parlare con chi queste cose le fa e vuole mantenere anche le tradizioni. Qua in studio ci ha raggiunto Yves Branchi. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, cosa abbiamo sbagliato? Perché tu sei un esperto del nocino, qua nella Svizzera italiana lo produci, hai in mano una noce verde che ci hai portato, che sembra molto una mandorla, ma non
1: sì,
0: si mangia cruda,
1: più,
0: eh?
1: Sì, più grossa probabilmente.
0: E non si mangia crudo però?
1: No, ce la puoi mangiare, non è velenosa, ma diciamo... c'è di meglio.
0: No, perché Alice Tognacci di RSI Food ci ha portato le mandorle verdi dicendo: guardate che buonissima, effettivamente un po' asprina ma buona. Questa invece serve per fare... un liquore che hai lì accanto.
1: Esattamente, il nocino, che chiaramente alle nostre latitudini, soprattutto in Ticino, è il liquore ticinese.
0: Sì,
1: da dove vuoi che parto?
0: Vorrei capire
1: storia.
0: Se abbiamo detto tutto giusto, che è questo il momento in cui vanno raccolte prima di tutto.
1: Esatto, allora, ci sono due usanze. La usanza attuale, più recente in Ticino, è la notte di San Giovanni, okay. Che è il 23 sul 24 di giugno.
0: Quindi domani sera, sì, oggi siamo il 22.
1: Esatto. E però un'usanza più recente, cristiana, no? San Giovanni. Però se vai a vedere la nota storica più antica di un nocino, la prima volta che c'è scritto da qualche parte che qualcuno fa un intruglio con dei malli di noci verdi, sono i romani che hanno osservato come i pagani, che erano popolazioni celtiche, probabilmente i picti proprio al nord, sì, dell'impero, quasi in Scozia, andavano a raccoglierle nella notte del solstizio, quindi il 21, quindi
0: ecco,
1: ieri notte.
0: Ieri? E voi quando le raccogliete?
1: Io ho detto che voglio farlo ancora più ancestrale il mio nocino. Poi si va a raccoglierlo con donne a piedi nudi, quindi è simpatico anche questo.
0: Aspetta, solo donne quindi?
1: Allora, devo essere sincero, andiamo anche di solito io, mio fratello, c'è sempre anche qualcuno, però sono donne soprattutto, piedi nudi, lo facciamo veramente.
0: Ah. Perché piedi nudi, scusa?
1: Non si sa esattamente, c'è questa nota storica, probabilmente contatto con la madre terra, è molto, molto esoterico, molto, molto pagano come tradizione.
0: Quindi essere proprio a contatto con la natura.
1: Esatto.
0: Qui stiamo vedendo, tra l'altro, per chi ci guarda su RSI La 2, vi mostreremo anche le immagini della raccolta, vediamo delle persone. Voi perché dicevi più ancestrale, più...
1: Proprio per il fatto che oggi in Ticino si fa il 23-24, notte San Giovanni, ho detto no, lo voglio fare ancora più come lo facevano i pagani all'inizio.
0: Ok.
1: Lo facciamo così. Cioè l'idea era proprio farlo ancora più tradizionale della tradizione attuale. Però l'obiettivo mio anche è far conoscere, io sono ticinese, cresciuto, sì, a Caslano, però abito da 23 anni a Basilea, la produzione è qua in Ticino, e l'idea era soprattutto far conoscere il nocino anche in Svizzera interna, e usando un termine politico molto in voga adesso, make nocino great again.
0: Ma lasciamolo esatto, lì, che per la piega in generale, che non andiamo sulla politica. Però tu dicevi, volevi dargli una seconda vita.
1: Esatto.
0: Ma parti dalla raccolta notturna, e quindi mi chiedo, ma perché di notte? Cioè,
1: allora, diciamo che secondo me da un punto di vista organolettico non è che cambierebbe qualcosa, però diciamo il momento giusto per raccoglierle, perché... solstizio d'estate è la notte più corta, quindi la giornata più lunga, quindi al massimo di insolazione, le piante hanno al massimo di oli eterici. Ne ho parlato anche con un botanico, tra l'altro.
0: Ah, e cosa ha detto?
1: Diceva che sì, è praticamente così. Dopo chiaramente c'è da tener conto, global warming, cambiano magari un po' le cose. Però è il momento giusto per raccoglierle, non è solo...
0: Di solito anche un po' più fresco, dici beh vado di notte che è più fresco.
1: Uno quello, due il fatto che è proprio lo zenith della natura, cioè la giornata diventa più lunga, in quella notte iniziano a diventare più corte, che questo è triste perché stasera già inizia a diventare più corte le giornate.
0: Sei uno di quelli che subisce questo,
1: sì.
0: Legato alla natura.
2: Notte magica, l'abbiamo detto, però poi non finisce chiaramente. Questo è solo l'inizio del nocino, perché poi ci vuole pazienza, tanta attesa.
1: Esatto.
2: Come funziona? Una volta tu hai fatto vedere, abbiamo i frutti verdi, E poi da lì dove si passa? Come si procede?
1: La prima cosa chiaramente è raccoglierle, poi le tagliamo, poi vengono messe a macerare per 40 giorni, 40 notti nella grappa.
2: Ecco.
1: Anche lì ci sono tante discussioni, grappa,
0: ratafia, anche
1: nocino. Esatto, secondo me sono due termini interscambiabili,
0: cioè nocino e ratafia.
1: Sì, allora o meglio il nocino è un ratafia, perché ratafia deriva da ratafiat, che sia ratificato, che a quanto pare i monaci nei monasteri quando facevano i loro business sigillavano il contratto, diciamo, le decisioni bevendo nocino.
0: Ratificato,
1: esatto, e non c'entra a tarata al fia,
0: esatto. mi chiedevo. E quindi questo digestivo effettivamente veniva bevuto, ratificazione, quindi ratafia è anche il nocino,
1: esatto. Poi ci sono,
0: quindi non è la grappa solo, perché io l'avevo sempre considerato con la grappa.
1: Sì, cioè, c'è questa leggenda metropolitana che uno è fatto con la grappa, l'altro col nocino, ma secondo me non è così, secondo me. Non ho studiato etimologia, però secondo me ci sono anche i ratafia di ciliegie, anche se sì, diciamo, per me il nocino è un ratafia di noci.
0: Sì.
1: Il ratafia sì. C'è anche in Catalogna, c'è in Francia, c'è un po' ovunque. E niente, però ci sono tante discussioni quale anche la legge dice, se tu guardi nel codice degli alimentari non c'è scritto quale, c'è proprio la voce nocino e non c'è scritto cosa devi usare come base alcolica.
0: E tu cosa, esatto, tu metti la base alcolica e hai detto grappa
1: ticinese, chiaramente
0: grappa ticinese. Tra l'altro, se guardate anche sul sito RSI Food, il nocino e la raccolta durante la notte di San Giovanni è un articolo che ripercorre un po' e parla anche di questo ratafià, e parlano anche degli ingredienti, poi a partire dalla grappa. Tu hai detto la grappa, cosa ci aggiungi, come dice Lara, ma dopo cosa succede, com'è che si crea questo liquore marrone?
1: Tutto un segreto. Allora, il marrone viene dalle noci, infatti si sa che quando si tagliano devi mettere i guanti, se no c'hai due settimane le mani le marroni, nere.
0: È vero?
1: sì, sono tantissimi tannini, si usava nel Medioevo per pitturare i capelli o i tessuti.
0: E per quello che poi c'è quel sapore, anche la lingua ti
1: sì,
0: allappa un
1: sì,
0: po' la
1: molto
0: lingua
1: amaro.
0: Proprio perché sono i tannini, come nel vino.
1: Esatto.
0: Nell'uva.
1: E poi si aggiungono spesso spezie, ognuno ha la sua ricetta. Io lo posso dire, metto cannella, chiodi di garofano, vaniglia, caffè e poi chiaramente lo zucchero, perché sennò è amarissimo, e poi è pronto da bere. Chiaramente deve ancora stare questi 40 giorni a macerare, poi si dice deve ancora maturare in bottiglia un po'. E poi è pronto per bere.
0: E tutto parte da questa notte, la notte passata. Vi immaginiamo a piedi nudi a raccogliere queste noci, che in questo momento sono verdi, poi daranno vita al nocino. Stanno arrivando tantissimi messaggi, perché è vero che è una tradizione che si porta avanti anche dalla famiglia. Tra poco arriviamo anche alla ricetta della tua mamma, da cui è partito tutto. 076 321 1113 per scriverci, come Tania, Laura e altre persone che ci hanno scritto, ci stanno scrivendo la loro ricetta, i loro ricordi legati a questa bevanda. Adesso c'è Sabrina Carpenter con House Tour e poi noi torniamo qua. Sono le 11:28 su Rete 1.

0: Sabrina Carpenter parla di un house tour, noi stiamo facendo un giardino tour nel giardino di Yves Branchi, dove dobbiamo immaginare che raccogli, hai portato anche qua delle noci, dove sono i tuoi noci?
1: Allora io non ho delle piante di noce mia, a parte una, la casetta di vacanza, ma esiste la tedesca.
0: Ok, e dove vai a raccoglierle?
1: Quando ho iniziato nel lontano 2016, tra l'altro oggi è praticamente il giorno, 10 anni fa ho iniziato.
0: Auguri!
1: Wow. Grazie mille.
0: L'avresti pensato che eri ancora qua oggi a parlarci del nocino e di tutte queste bevande che stai creando?
1: No, però sono contento che sia così.
0: È andata così, e sì, dove sì. Sei? Dove ti dobbiamo localizzare?
1: Io sono di Caslano, però le noci sono sparse, che quando ho iniziato ho messo un annuncio su una rivista di agricoltori, cerco noci, le do a raccogliere però da solo, con le di notte, con le donne a piedi nudi. E si sono hanno contattato in tanti, e poi col tempo vai da uno e dici: ah, mia zia c'ha due piante di là, allora col tempo sai anche quali piante danno le noci migliori e vai a prendere quelle.
0: Mi fa pensare alla Valposchiavo, cioè i piccoli frutti a brusio fanno così, nei giardini di chiunque si mette a disposizione, essendo un terreno particolarmente fertile per mirtilli, lamponi, ribes, nei vari giardini ci sono gli appezzamenti, e quindi mi immagino anche voi un po' di alberi qua e là.
1: Esatto.
0: Fate un puzzle quasi,
1: sì, esatto,
0: visto dall'alto. Abbiamo detto 076 321 1113, ci state dicendo qual è la vostra ricetta del nocino, perché questo è il momento in cui si raccoglie, si dà vita poi tempo dopo. Quanto tempo arriva il nocino dalla raccolta?
1: Quanto lo lasci macerare? Sì. 40 giorni, però poi devi farlo ancora riposare parecchio.
0: Mesi,
1: cioè,
0: mesi.
1: Più matura meglio è.
0: Sono arrivati diversi messaggi di chi lo fa in maniera anche rispettando la tradizione.
2: E ci arrivano dei messaggi di ricordi proprio della tradizione. Ci scrive Tania: ricordo quando la mia bisnonna preparava il nocino, ne ero incantata. Ne faceva quantità industriali, per modo di dire, perché poi lo regalava a tutta la famiglia. Ero seduta di fronte a lei su una sedia piccola mentre la guardavo pulire le noci, le sue dita nere, perché il mallo non perdona. Un ricordo indelebile, il profumo dell'alcol puro che mi entrava nelle narici, e quella sensazione bellissima di osservare con quanta cura e passione preparava il suo nocino, impagabile. Quindi davvero questo è un tuffo nel passato, nei ricordi di Tania. E i tuoi ricordi, Yves, invece quali sono? Anche tu hai assistito prima alla preparazione del nocino, prima di produrlo tu?
1: Esatto, sì. Io, se vuoi tutta la storia, io lavoravo a San Gallo, derivo da un background di marketing, ero una multinazionale, marketing e vendita, e avevo un amico di famiglia che produceva vino, grappa, nocino, e mi ha detto: no, non vuoi vendere un po' i miei prodotti in Svizzera tedesca? Allora ho iniziato a vendere un po' di grappe e cose, finché mi sono detto: ma aspetta un attimo, mia mamma il nocino lo fa anche lei, è buonissimo. Dopo un paio di anni ne avevo un po' le tasche piene di questa vita da corporate.
0: Che per tradotto era tanto ufficio,
1: esatto,
0: computer.
1: E mi sono proprio licenziato, ho dato le dimissioni e mi sono tuffato nell'acqua fredda. Ho detto: mamma, dammi la ricetta del nocino, e ho iniziato a produrlo. E poi da cosa nasce cosa, infatti produco anche altri liquori, faccio limoncello, arancello, tutto a base di grappa.
0: E forse chi ci guarda anche su RSI La 2 vede che le immagini che tu ci hai mandato per capire un po' che forma sta prendendo il nocino che tu crei, vediamo anche dei piatti, per esempio della carne,
1: sì,
0: oppure vediamo degli altri piatti molto gourmet. E dov'è allora il nocino lì dentro?
1: Esatto, allora come dicevo prima, la mia idea è far vedere il nocino può fare molto di più che essere bevuto come digestivo il grot, che è la cosa più buona sicuramente. L'abbiamo portato nel mondo dei cocktail, ho dei clienti che fanno salse di carne per la carne. Mm-hmm. Ne ho uno che ha fatto un burger con una salsa barbecue con dentro il nocino. Facciamo i cioccolatini al nocino con i migliori produttori di praline della Svizzera, sono in Canton Berna. Era proprio questa l'idea, far vedere.
0: E come glielo spieghi? Come ti presenti? Loro sanno già il nocino. Raccontaci un po', magari un aneddoto, che tu arrivi e dicono: ma
1: dici quello dei cioccolatini?
0: Ma in generale, quando tu ti presenti, dici: ma usate anche questo.
1: Ma allora, tanti lo conoscono. Sì. In Svizzera tedesca, chiaramente, tanti vengono da noi nel nostro bel cantone a fare le vacanze, quindi al grotto bevono il nocino. Però tanti non lo conoscono, quindi c'è tanto lavoro anche da. E racconto che è un liquore di noci, racconto la storia che ho raccontato voi prima, come lo raccogliamo, come lo facciamo.
0: E... piedi nudi, questa è la cosa che mi stupisce di più. Cioè, glielo dici per far capire quanto rispetti la tradizione, il contatto con la natura.
1: Poi, se devo essere sincero, aperto come un libro,
0: vai.
1: Noi andiamo anche di giorno per avere i quantitativi che abbiamo bisogno, però quella notte lo facciamo. E per me è importante che quello che scrivo sulla bottiglia sia anche vero. Poi chiaramente ci divertiamo, sono tutte amiche. E niente, quindi questa è l'idea.
0: E noi ci stiamo immaginando appunto, te che dici, beh, ma diamogli una seconda vita. Secondo te, qual è ancora il margine che può avere questa bevanda?
1: Secondo me è grande, perché è un liquore fenomenale, secondo me. Non solo il mio nocino, ma il nocino in generale.
0: Perché
1: è molto, molto complesso. Spesso si pensa al liquore, a una pasta dolce molto facile. Invece il nocino è complesso, è mistico, è molto, molto aromatico, e puoi farci veramente un sacco di cose. Come detto, l'abbiamo portato nel mondo del cocktail. Siamo arrivati 3 volte in finale allo Swiss Cocktail Open a Zurigo, che è una championship di cocktails. A Basilea abbiamo vinto il miglior cocktail.
0: Con cosa? Che mix era?
1: Quello di Basilea adesso non ho la ricetta in mente, però ce l'avrei sul telefonino, se vuoi che guardi.
0: Sì, dai, nel frattempo noi guarda il volo, perché chi ascolta può dire, beh, ma dammi un'idea, no? Il giovedì noi abbiamo sempre uno chef o una chef che ci racconterà di ricette per noi comuni mortali, per poterle cucinare. Noi abbiamo qua con noi un giovane ticinese che si è reso conto, tu hai trasformato un po' una tradizione contadina in una nuova tendenza, ovvero far vivere questo nocino anche nei piatti, anche nei cocktail. Ce l'hai adesso la ricetta?
1: Sì, l'ho trovata, grazie. Vai. Per il giovane. Allora,
0: lo sei.
1: Grazie mille.
0: Rimaniamo giovani.
1: Il nocino tiene giovani. Allora,
0: creare, arrampicarsi sugli alberi, esatto. A piedi nudi, sicuramente.
1: Allora, il cocktail si chiamava Harmony. E l'ha fatto, se posso dire il nome, Adriano Volpe, che tra l'altro è anche un mio amico.
0: Sì.
1: Ed è, nota bene, uno dei migliori, era uno dei migliori
0: bartender
1: del mondo. Cioè,
0: wow.
1: È arrivato, se non sbaglio, quarto ai mondiali in
0: Cina.
1: Lui
0: dov'è?
1: Lui è di origine di Avellino, però abita a Basilea.
0: Ok.
1: Adesso fa qualcos'altro, ma lavorava al Grand Hotel Le Trois Rois, il Dry König, 5 stelle, e ha fatto questo cocktail Harmony allo Swiss Cocktail Open, che contiene... siamo arrivati in finale, non abbiamo mai vinto, ma siamo arrivati 3 volte in finale.
0: Vabbè, dai, vuol dire che non è così malaccio, bravo, non mollare.
1: Allora, c'erano 2 centilitri di tequila.
0: Ok, tequila
1: bianca, poi un centilitro di Ingwer, che è un liquore di zenzero. Di Berna. Poi 0,5 centilitri di nocino,
0: sì.
1: Che qui ci tengo a precisare che viene sempre usato in quantitativi piccoli nei cocktail, perché è molto, molto aromatico. 3 centilitri di un cordial allo yuzu, che è questa agrume
0: giapponese. Sì.
1: 1,5 centilitri di sciroppo di anguria, scusate perché sto traducendo.
0: Wow, sciroppo di anguria, che non è
1: facilissimo
0: da trovare.
1: E
0: questa è la nostra radio, noi improvvisiamo, siamo curiose.
1: E poi 3 centilitri di champagne brut.
0: Ok, quindi il superalcolico abbiamo visto è il nocino,
1: la tequila
0: e lo champagne.
1: E l'Ingwerer, no, lo champagne come filler, se vuoi.
0: Ok, per dargli un po' quella nota più... le bollicine arrivano da lì.
1: Esatto.
2: Arrivano allo 076-321-1113 anche tante ricette personali, familiari, tramandate, tradizioni, quindi continuate a mandarcele via WhatsApp con un audio, con la ricetta, se avete voglia di condividerla. Ma qualcuno chiede anche come possiamo contattarti, Yves, come possiamo trovare i tuoi prodotti.
1: Ma allora, la cosa migliore sulla pagina web, se la posso dire, www.nus-nocino.ch.
0: Voi mettete su Google NOS,
1: esatto, se si dovrebbe trovare.
0: Tra l'altro, Bigorio, vedo qua una ricetta scritta a mano, e questa cosa è meravigliosa perché mi parla del Bigorio, da dove è partito anche tutto, coi frati.
1: Sì, qui in Ticino, diciamo, ha una tradizione molto legata al nocino.
0: Renata, grazie per questo messaggio. Fabio che ci scrive invece: avrei piacere di indicarvi la mia ricetta, ma non mi risponde nessuno. Fabio, scrivila, noi ti leggiamo, ti stiamo leggendo. C'è anche chi ci dice: beh, la grappa è unicamente un distillato di vinacce, tutto il resto è acqua vite, di, ossia eau de vie, qualsiasi altro è distillato, quindi è acqua vite, dice, ci dice Alda.
1: Sì, c'è la grappa. Si usa nel linguaggio parlato la grappa di mele, la grappa di pere, però la grappa anche per legge è un distillato di vinacce, quindi dell'uva, prodotto, distillato in Italia o la Svizzera italiana, quindi il Ticino e le valli dove si parla italiano.
0: Nos con due O, vi ritroviamo, vi possiamo scoprire chi ha il piacere, appunto Monique, di trovarvi, vi troverà. Ci sono, nel frattempo vi siete allontanati anche dalla noce, avete, vedo altro sul
1: tavolo. Sì, il secondo bambino è il Shirley Moon,
0: che è guarda come sorridi, veramente sei fiero.
1: Sì, sono i miei bambini.
0: Ma hai mollato tutto per, sì, sì, per questa produzione.
1: E il Shirley Moon è il limoncello, però fatto a base di grappa ticinese, chiaramente. Poi abbiamo il Shura Ranz, che è l'arancello con le moro siciliane. E nuovo da 2 mesi magari, il Vitocello, che è in collaborazione con dei ragazzi di Basilea che hanno iniziato a fare la pizza per divertimento. Adesso hanno, mi sembra, 160 collaboratori, 7 pizzerie nei posti più belli di Basilea e Zurigo. E volevano fare un liquore della casa e mi ha fatto questo Vitocello, che è un limoncello col basilico.
0: Quindi più verso lo smash.
1: Sì, rimane un limoncello, però questo gusto del basilico, sì.
0: Ho una domanda: perché dovrebbero le persone anche a nord delle Alpi, perché dovrebbero questi prodotti viaggiare, arrivare, raccontare la Svizzera italiana? Ci sono anche nel resto della Svizzera, nel resto del mondo, altri,
1: certo,
0: liquori. Perché questo?
1: Perché sono i più buoni.
0: Perché noi
1: no,
0: qui,
1: certamente.
0: No. Non dico per forza i tuoi, ma perché questi liquori, secondo te, che poi vengono da noi, dal sud della Svizzera?
1: Cioè, tu dici perché, per dire, le svizzere tedesche dovrebbero bere questi?
0: Sì.
1: Ma allora, sicuramente, come ticinese noto, c'è sempre questo bonus del Ticino, perché siamo il cantone dove vanno a fare le ferie, quindi hanno sempre ricordi positivi legati al nostro cantone. E poi secondo me è chiaro, ogni regione ha le sue specialità. Baselland, dove abito io, c'è il Kirsch, però è bello cambiare, questo è il bello, no? Provare cose di altre regioni fa sempre piacere.
0: E sappiamo che mangiando viaggiamo, e quindi,
1: esatto,
0: se loro vogliono andare un salto nella Svizzera italiana possono farlo attraverso queste bevande che c'è chi fa a casa o chi molla tutto, come nel tuo caso, per tornare alle origini a piedi nudi, arrampicarsi sugli alberi nella notte appena passata e poi passare qui a Mille Voci a raccontarci questa storia molto viva. Grazie a te che sei venuto qui.
1: Grazie a voi per l'invito.
0: Grazie. Noi adesso ci stiamo avvicinando al momento del notiziario in lingua facile, e poi Lara vorrei che tu ti preparassi, perché come la gioventù dibatte nei licei, alla commercio di Bellinzona, noi abbiamo i conduttori e le conduttrici dibattono. Tra poco abbiamo un tema che è coppetta, il gelato mangiato nella coppetta o mangiato nel cono. Dateci qualche suggerimento.
2: Sì, esatto, aiutateci con gli argomenti che qua
0: io
2: sarà un
0: lo
2: bel
0: dico
2: dibattito.
0: Subito, venite da me col cono, nel cono.
2: Coppetta.
0: Tu cosa sei, colpetta o cono?
1: Ma il cono è buono, ma la coppetta è più facile da mangiare.
2: Ecco, un bellissimo argomento.
0: 076-321-1113, dateci i vostri, da che parte state, così almeno ci aiutate a dibattere. Tra poco saremo una contro. Di solito si finisce in bellezza, noi
2: invece no.
0: Chiudiamo, ci scontriamo. Sono quasi le 11:45, Lisa Manca ci ha raggiunto in studio col notiziario in lingua facile, quindi la linea va a lei, poi torniamo qua. Grazie mille di essere passato.
1: Voi.
3: Notizie in lingua facile. Il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, ha dato le dimissioni davanti a Downing Street a Londra. Starmer ha detto che si dimette per il bene del paese e che ha già informato il re. Molte persone criticavano Keir Starmer e anche nel suo partito molti non lo sostenevano più. Il suo partito si chiama Laburista, di area politica di centrosinistra. Il nuovo primo ministro forse sarà Andy Burnham, cioè il sindaco della città di Manchester. Il Dipartimento federale degli affari esteri dice che le discussioni tra Iran e Stati Uniti, iniziate ieri, sono ricominciate oggi. Gli incontri sono sul Burgenstock, sopra il lago dei quattro cantoni. Il Dipartimento dice che i due paesi sono d'accordo sul programma e i compiti per i prossimi due mesi. In questo modo l'accordo di pace finale dovrebbe essere pronto alla fine del mese di agosto. Ora le discussioni non saranno più tra i capi di Stato, ma sono nelle mani di altre persone che lavorano per Iran e Stati Uniti. Nel 2038 i giochi olimpici invernali potrebbero essere in Svizzera. I giochi olimpici, o anche olimpiadi, si svolgono ogni 4 anni in un paese diverso del mondo. Gli organizzatori hanno previsto che i giochi costeranno 2,2 miliardi di franchi e la maggior parte dei costi è coperta da aziende private. Al Parlamento è stata fatta la richiesta di un contributo di 200 milioni di franchi. Quindi il Consiglio federale ha deciso di non far votare la popolazione sui soldi da dare ai giochi olimpici. La Svizzera deve rispondere se vuole organizzare o no i giochi olimpici entro la fine del 2027. Questa mattina c'è stata una sparatoria in un liceo alle Filippine, in Asia. Qualcuno ha usato delle armi e ha ucciso almeno 3 persone. Altre 5 persone sono rimaste ferite. 2 allievi sono stati arrestati dalla polizia. Le informazioni non sono ancora complete e non si conosce il motivo della sparatoria. In Colombia, nell'America del Sud, ci sono state le elezioni per il nuovo presidente. Ha vinto Abelardo de la Espriella. È un ultraconservatore di estrema destra. Ha perso Ivan Cepeda, è progressista di sinistra. Abelardo de la Espriella ha vinto con 200.000 voti in più. Alle elezioni potevano votare più di 41 milioni di persone. La sinistra non è d'accordo con il risultato delle elezioni. Aspetta i dati definitivi e precisi.
0: E noi torniamo in diretta alle 11.48, Lara Van Gammeren e Alice Pedrazzini. È rimasto con noi Yves Branchi, perché forse farà anche da giudice. Tra poco ci sarà un momento di dibattito, state partecipando già tantissimo allo 0763211113, perché effettivamente ogni estate, abbiamo parlato prima degli oggetti dell'estate, ogni estate si crea quella domanda: mare o montagna? E noi abbiamo oggi il gelato, che mangiamo tantissimo d'estate.
2: Cono o coppetta, il grande tema.
0: Il grande tema, il grande dibattito per chiudere in leggerezza, ma comunque con personalità e argomenti. Io sto affilando i miei argomenti e le mie armi, no dai. Chiudiamo, no. Comunque
2: gli ascoltatori per adesso sono dalla mia, coppetta mi sembra.
0: Ma io Yves lo tiro dalla mia parte. The Real Thing, ci ascoltiamo questa canzone di Lisa Stansfield e poi torniamo qua. Una canzone del 1997.

0: Allora, Mille Voci estate sta per chiudersi per oggi, poi torniamo ogni giorno, Lara, non scappiamo, anzi abbiamo voglia di restare qui e dibattere. E succede anche questo, che Yves Branchi è venuto a raccontarci del nocino, di come lo produci, e si è rimasto qua,
1: sì,
0: perché
1: voglio,
0: ha detto
1: voglio rimanere qui.
0: Vuoi vedere come noi ci scontriamo? Perché chiudiamo, l'abbiamo detto un po' in leggerezza, però effettivamente è il momento del gelato e con Lara ci siamo guardate e in coro abbiamo detto una cosa diversa. Ho detto beh, il gelato, e lei ha detto beh, nella coppetta.
2: Coppetta,
0: e
2: sempre.
0: E ho detto no, nel cono. E allora ho detto ma facciamo così, noi ogni giorno chiudiamo con un dibattito, e il dibattito diciamo anche più estivo, più sulle note di quello che può essere il finale, non sarà felice, ma io voglio capire perché secondo te è meglio nella coppetta.
2: Perché è più comodo, non ti si appiccicano le mani, non ti macchi i vestiti, non ti ritrovi il gelato sulla punta del naso e non sei obbligato a utilizzare quei fazzoletti che un'ascoltatrice ha scritto, che non fanno altro che peggiorare la situazione, perché ti si appiccicano sul naso, ti si appiccicano sui polpastrelli, non riesci più a liberartene e intanto hai sempre quel cono in mano che non sai dove appoggiare. La coppetta la appoggi dove ti pare e ti pulisci, se ti sei sporcato, mani, volto, con tutta la comodità che vuoi, tanto non succede nulla di grave, la coppetta rimane lì, al massimo diventa un po' più sciolto, ma niente di grave.
0: Però forse tu stai tralasciando la multisensorialità per la comodità, mi stai andando in una direzione del comodo, ma anche la letteratura scientifica ci dice, ed è dalla nostra, ci dice che il contenitore modifica proprio l'esperienza, spesso anche il cartone legato al contenitore prende troppo il sopravvento su quello che è poi il gelato. Se invece tu hai anche una texture più croccante, qua guardo Yves, tu che ne sai di sapori, crei il nocino, cioè vuoi dirmi che il vivere, anche la percezione alimentare, le diverse consistenze fanno parte del gelato, dell'esperienza, sai, dalla mia?
1: Sicuramente.
2: Però scusa, Alice,
0: lo dice anche una rivista, lo dice una rivista, Gastrophysics, mostra come la forma di un contenitore ti stimola e ti fa vivere molto di più. Quindi io ti dico, la croccantezza, il contrasto di consistenze, tutto questo lo vivi solo se hai anche la cialda.
2: No, non sono d'accordo. Qui Barbara e Roby mi supportano,
0: e dicono: aiuto da casa!
2: Coppetta con biscotto sopra, e quindi è la tua croccantezza. Oppure adesso esistono anche le coppette più piccoline, quindi non hai tutto il cono che devi mangiare fino in fondo.
0: Ma non è una coppetta, sofferenza.
2: Ma perché poi tu hai scelto cioccolato e fragola, e dopo hai quel cono che dice: ma io non ho voglia.
0: Ma non lo spingi giù, io lo spingo giù.
1: Attenzione, c'è il lato ecologico, che a meno che non usi 10 fazzoletti.
0: Quelli lì che hanno tra l'altro un nome, esatto. Questi tovaglioli si chiamano, hanno un nome loro, allora, perché sono anche all'apparenza un po' inutili, però in realtà l'idea è che non lasciano i pelucchi, quindi è per questo che sono un po' plastificati, e loro hanno questo, sì, hanno un nome che mi sfugge, però quel tovagliolino lì ha un suo senso, che tu tanto hai criticato, Lara. Però quello che forse mi piace anche quando ti arrivano gli aiuti da casa, leggo un messaggio dove c'è chi mi dice: Anna, preferisco il cono, quindi sta con me in squadra, però dice: ho sempre avuto il sospetto che nella coppetta ci stia più gelato. Quindi tu vuoi andare sulla quantità, la comodità.
2: Esatto, ci metto anche, io l'ho definita la precisione chirurgica, perché puoi scegliere 1, 2, 3, 4 gusti nella coppetta, e grazie al cucchiaino tu selezioni la percentuale di gusto che vuoi prendere. Il cono poi diventa un tutt'uno, non si capisce più niente.
0: Attenzione, parlando di tutt'uno arriva una domanda da Roby, falla dalla regia a Lara, solo se è per me, che se gioca a mio favore, altrimenti lascia perdere.
3: Boh, fatevela fuori tra di voi, ma la coppetta da mangiare risolve i problemi, no? Tu hai il cono, la tua cialda da mangiare, tu hai la tua coppetta, basta.
0: Però non ha la forma da te, dopo...
3: te sapo mia vecchiute, cioè.
0: L'ultimo mi sbrodola via.
2: È vero, lì potrebbe creare qualche danno.
3: E niente, mangi tutto, basta, trangugi.
0: No, io penso che forse la soluzione è la cialda. Se è quello che sa di cartone, tante persone qua stanno scrivendo: attenzione, però diciamo che ci sono due tipi. Io in realtà no, io accetto anche quello, perché è più neutro il sapore. Avete in mente quello, il classico,
2: sì, il classico,
0: quello che costa un fenomeno, il solito di pagare. E poi io spingo giù il cucchiaino di cui tu parlavi, se me lo danno spingo giù, così almeno mi accompagna fino alla fine nel cono.
2: Questa è una bella tecnica, qualcuno forse ha trovato la soluzione, dicono lo stecco. È vero, lo stecco gelato, ci sono anche quelli artigianali, e lì hai hai risolto. Forse la soluzione al nostro dibattito è proprio lo stecco.
0: Massimo, hai ragione. Lui dice: ricordatevi calorie, zuccheri con moderazione, come tutto, il gelato con moderazione, non bisogna esagerare. Licia, sei con me, che bello, si mangia tutto, anche la cialda è sempre ottima. Cono gelato, altrimenti sempre, puoi sottolineare sempre, altrimenti non è un gelato. Lara,
2: qualcuno scrive, adesso sto andando a cercare, diceva che
0: gelato al nocino, scrivono anche
2: gelato al nocino. Forza. Qualcuno diceva, adesso non ritrovo, però un'ascoltatrice che preferisce il cono, ma dice che dopo gli anta si va per la coppetta perché è più comodo. Io agli anta non sono arrivata, ma effettivamente la coppetta per me è più pratica e rimango fedele alla coppetta.
0: Tantissimi messaggi, grazie per aver partecipato. È veramente la chiusura leggera di un programma che ci ha accompagnato dalle 10 fino a mezzogiorno. Abbiamo viaggiato, abbiamo scoperto che le Filippine vogliono entrare anche come patrimonio dell'UNESCO nel mondo, vogliono farsi conoscere anche attraverso il cibo. In Australia ci sono delle invasioni che vanno gestite, dei topi e dei conigli, l'abbiamo scoperto anche attraverso Gemma Panzera, che è in giro per il mondo. Abbiamo scoperto anche che la Thailandia vuole favorire il turismo attraverso la box thailandese. Abbiamo viaggiato anche in Svizzera sui treni, abbiamo capito che ci sono delle fermate che alcune volte non vanno fatte per errore, quindi ci sono persone che attendono. Abbiamo scoperto tanto, abbiamo scoperto anche la storia del cappello di paglia, da dove arriva, e poi abbiamo scoperto insieme ai branchi anche come si fa il nocino, anche rispettando il passato. Una chiusura leggera, cono, coppetta. Domani torniamo con altre storie. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie Lara.
2: Grazie a te Alice, grazie a voi.
0: È mezzogiorno e noi torniamo domani.
4: Rete 1.
5: Buongiorno da Amanda Pfendler, questi i titoli del radiogiornale in onda fra mezz'ora. Keir Starmer, primo ministro britannico, si è dimesso, lo ha annunciato lo stesso Starmer stamattina davanti al 10 di Downing Street. Alla base della decisione le forti pressioni provenienti dal suo partito. Berna è pronta a versare 200 milioni di franchi per sostenere il comitato di organizzazione dei giochi olimpici del 2038 in Svizzera e chiede a cantoni e comuni coinvolti di raccogliere una cifra simile. Per la scuola ticinese quello appena concluso non è stato un anno semplice, basti pensare all'arresto di un docente delle medie di Giubiasco. L'impegno, ha sottolineato poco fa la direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti, a imparare dal passato per migliorare il futuro. Guerra in Ucraina, il transito nel Mar Nero sempre più pericoloso a causa di attacchi alle navi di passaggio da parte di droni russi, ma anche ucraini. Intanto proprio oggi la Germania ha iniziato un'importante esercitazione militare in Lituania. Per i mondiali di calcio, Johan Manzambi titolare contro il Canada è il quesito per Murat Yakin. 40 anni fa l'episodio del secolo, la mano de Dios e la rete del secolo, il capolavoro di Maradona ai mondiali del Messico.
0: Vi segnaliamo che al San Gottardo sulla A2 tra Quinto e Rolo in direzione nord ci sono code di circa 2 km e attese di almeno 20 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. In direzione sud tra Vassen e Göschenen ci sono code di circa 1 km e attese di almeno 10 minuti. Nella Svizzera orientale ci sono code per un incidente sulla A1 tra Gossau e Winkeln in direzione di San Gallo. E mentre per i passi alpini vi segnaliamo che il Gran San Bernardo è stato riaperto e quindi la chiusura invernale è terminata.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
6: Meglio di così. Benvenuti a tutti gli ascoltatori, io sono Clarissa Tammi e questo è il vostro appuntamento quotidiano con il cambiamento pratico. Questa è Meglio di così. Non facciamo prediche, non siamo qui per fare una lezione scolastica, ma ogni giorno cerchiamo semplicemente tre spunti concreti, tre cose facili da fare o da smettere di fare per cavare il meglio da quello che abbiamo già. Abbiamo con noi Antonio Bolzani, che non ha bisogno evidentemente di presentazioni. Antonio.
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutte e a voi tutti. Buongiorno. Benvenuti in questo nuovo spazio che sostituisce controcorrente. E quindi auguri a questa nuova trasmissione e a te, Clarissa.
6: Speriamo che sia una degna sostituzione, Antonio.
1: Ma certamente.
6: Allora, Antonio, beh, tu appunto non hai bisogno di presentazioni. Tutti ti conoscono, soprattutto per il tuo aspetto professionale. Vorrei proprio partire da lì. Guardando alla tua esperienza professionale e la tua lunga carriera, tre spunti, tre suggerimenti concreti da dare a chi ci ascolta su quello che hai imparato. Tu sei abituato a parlare di qualsiasi tipo di tematica, ad esempio, e ad avere sempre la risposta pronta.
1: Quasi sempre. Capita ogni tanto di essere così sorpresi magari dai tuoi interlocutori, che non sempre sono così prevedibili. Allora, tre cose.
6: Partiamo con una.
1: Curiosità, tanta curiosità nel andare a scoprire le altre persone, nel mettersi nei panni delle altre persone, e soprattutto la curiosità implica fare tante domande. Spesso nei rapporti interpersonali ci si limita un po' alle banalità, ai discorsi che sono così abbastanza pieni di luoghi comuni. Andiamo oltre, andiamo dentro nelle cose, scaviamo, grattiamo. E quindi questo significa essere curiosi. Questo però vuole anche dire, cara Clarissa, ogni tanto essere un po' invasivi ed invadenti. Magari qualcuno si sorprende, però la curiosità credo che alla fine, perché curiosità significa anche trasparenza, onestà intellettuale, alla fine sia sempre appagante per tutti.
6: Però se uno non ha quella curiosità, come fare ad accendere quella curiosità dentro di noi? Un consiglio pratico, qualcosa da iniziare a fare o qualcosa da non fare più?
1: Mai fermarsi ai pregiudizi, mai fermarsi a quello che si pensa o che si crede che siano magari cose certe, cose granitiche, cose che non possono essere modificate. No, mai fermarsi. Quindi se non c'è questa curiosità, bisogna avere. Qui arrivo alla seconda cosa, Clarissa, perché tu mi hai chiesto tre cose. La seconda cosa è l'empatia. Devi comunque aver voglia di parlare con le persone, deve far parte un po' del tuo DNA, insomma, di giornalista, di intrattenitore, di animatore, chiama come vuoi quella figura. Però ecco, quella capacità empatica, quell'empatia ci deve sempre essere accanto alla curiosità. Quindi l'empatia, il parlare con le altre persone, poi ti porta a essere anche curioso. Quindi al primo posto metterei l'empatia, al secondo posto la curiosità. E poi?
6: Però noi siamo ancora al primo consiglio, al primo suggerimento in questo primo spazio, quindi tu hai detto la curiosità, benissimo, quindi come accendere però concretamente, che cos'è che posso fare nella mia vita di tutti i giorni se non sono mai stata una persona curiosa? C'è un tipo di allenamento o qualche cosa invece che devo smettere di fare? Ok, tu dici il pregiudizio, ma qualche cosa di più concreto? Mi alzo la mattina e per accendere la mia curiosità che cosa posso fare?
1: Bella domanda, e qui ti rispondo in modo, credo, molto molto onesto, molto sincero, ed è quello che mi hanno sempre insegnato i miei maestri, le mie maestre in ambito giornalistico. La seconda domanda, faccio un esempio molto banale. Una persona ti dice: ciao Clarissa, sai che vado in vacanza? Bene, buone vacanze. Ciao Clarissa, sai che vado in vacanza? Dove vai? Perché vai? Quanto costa la tua vacanza? Con quale mezzo vai? Seconda, terza, quarta, quinta domanda. Ecco, il fatto di andare oltre, cioè non limitarsi a va bene, vai in vacanza e quindi ti saluto e ti auguro buone vacanze. Andiamo oltre.
6: Però magari qualcuno dice: ma poi è come se mi facessi i fatti degli altri, allora
1: l'interrogatorio. Sì, effettivamente puoi essere anche preso per una persona un po' così, magari sgarbata, magari un po'... Ma cosa vuole questo? Un po' troppo curioso, una persona che vuol sapere tanto dei fatti altrui. Però è così, perché se tu non impari a conoscere le persone, a metterti nei panni degli altri, effettivamente diventa poi anche difficile fare la nostra professione, perché cosa chiedi alle persone? Alla fine, cioè anche di magari di temi che tu non conosci bene o che conosci in modo approssimativo, un po' superficiale, perché non si può sapere tutto di tutto e di tutti. Alla fine impari a conoscere il tema, impari a conoscere l'argomento proprio andando oltre, scavando e soprattutto facendo domande. Se è una persona che ti sta spiegando come vivono gli scoiattoli in Australia, fai 10 domande sugli scoiattoli in Australia o sui gatti in Cina e avrai delle risposte sulla situazione dei gatti in Cina sulla base di quello che tu chiedi.
6: Quindi possiamo concludere: primo suggerimento, la curiosità. Per accendere la curiosità,
7: empatia.
6: Empatia, quindi non fate domande. No,
7: prima cosa l'empatia, poi la curiosità. E
6: no,
7: poi...
6: questo era il primo suggerimento, essere curiosi. Adesso ci ascoltiamo invece Taylor Swift.

0: E quest'oggi ci aiuta a trasformare questo modo Antonio Bolzani, dando dei consigli pratici, concreti, leggeri, facili per essere, come abbiamo visto prima, come abbiamo sentito prima, essere più curiosi nella vita, quindi la curiosità, fare domande a costo di magari sembrare anche un po' invadenti.
1: Sì, un po' troppo curiosi, magari sì, un po' esagerati, però è vero che, lo dicevo prima, l'empatia è utile, la curiosità è fondamentale e poi anche lo spirito critico, cioè tu ricevi tante risposte alle tue domande e poi devi sempre avere quello spirito critico per analizzare le risposte che ricevi, per così dare un significato, dare anche una qualità alla risposta e poi in base anche alle risposte tu puoi rilanciare. Si parlava prima della curiosità, dell'empatia e appunto adesso aggiungo anche lo spirito critico. Sono tre qualità nostre, certo, utilissime nel nostro lavoro, direi imprescindibili, fondamentali. Non ne possiamo fare a meno, ma probabilmente se tutte le relazioni umane si basassero su una maggiore empatia e su una maggior vicinanza e su una maggior capacità di mettersi nei panni altrui, ma io penso che forse il mondo andrebbe meglio. Questo in generale, perché sennò sembra che parliamo soltanto di noi.
0: Però legato al tuo lavoro, ti è mai capitato un momento dove non avevi la risposta pronta? Ti sei sentito in difficoltà? Come cavarsela? Perché questo sì, succede nel tuo lavoro, ma magari succede anche in una serata, con degli amici a cena, con degli sconosciuti al bar, dove non si ha sempre la risposta pronta e spesso viene dopo.
1: Eh sì, è vero. Allora, la risposta pronta non sempre viene, soprattutto perché fa un programma in diretta col pubblico, perché tu non sai mai quello che le persone, gli ascoltatori, le ascoltatrici, i telespettatori, le telespettatrici, perché siamo anche in tele, ti dicono e ti diranno. Quindi, giustamente, non hai sempre la risposta pronta, o forse, Clarissa, è meglio dire non hai sempre la risposta migliore, quella più azzeccata. Ogni tanto ti capita di, è inevitabile. È il bello della diretta, è il bello anche del nostro lavoro. Ogni tanto magari non hai e non trovi le parole giuste per rispondere in modo adeguato, in modo anche così pertinente a quanto ti viene detto.
0: Ti ricordi?
1: Allora, sì, mi ricordo.
0: Un aneddoto, un momento dove era un tema proprio che ti ha, o una, appunto, una domanda, una risposta.
1: Ci sono molti temi divisivi che scaldano il pubblico. Quando il pubblico è molto caldo, è molto passionale, appassionato e coinvolto, c'è sempre qualcuno fra coloro che partecipano a controcorrente che può andare lungo. E in questi casi ho imparato con il tempo, visto che tantissimi anni che faccio trasmissioni con e per il pubblico, a prendere quell'attimo di pausa, a fare un passo indietro e poi a cercare di capire meglio quello che ti sta dicendo il tuo interlocutore o la tua interlocutrice. Non è facile, perché siamo umani e quindi ogni tanto ti puoi anche legittimamente, penso, un po' così arrabbiare o dire ma perché questo mi sta dicendo questa cosa. Può anche capitare che magari qualcuno ti scrive magari qualche offesa o te la dice anche in diretta.
0: E lì cosa si fa?
1: Sai benissimo che dobbiamo cercare di essere il più diplomatici possibile. Dobbiamo cercare di mantenere il sangue freddo, dobbiamo cercare di essere lucidi, freddi, analitici nel limite del possibile e cercare di non farsi travolgere dagli eventi. E questo credo che sia però anche un consiglio, un suggerimento che vale per la vita di tutte e tutti noi, insomma.
0: Quindi il secondo consiglio,
1: nel limite del possibile, un passo indietro.
0: Quindi il secondo consiglio è calma.
1: Calma.
0: Prendersi il tempo, sì. Se non si sa rispondere subito, piuttosto non rispondere,
1: piuttosto
0: giusto?
1: Non rispondere o dare una risposta molto evasiva e con parole molto così generiche, anche magari non soddisfacente o non totalmente completa, però è meglio.
0: Fammi un esempio.
1: Anche perché magari a te sembra che qualcuno si

0: modo non troppo urbano, non troppo rispettoso, però non è sempre così, questo l'ho imparato, quindi calma. Chiedere: ma scusi, cosa mi sta volendo, cosa mi sta dicendo? Perché mi dice questo? Crede che far domande, quindi cercare di difenderti facendo domande, sì, anche qui.
1: Quindi anche qui è fare domande, quindi per accendere. E il consiglio 2 che stai dando adesso è per avere sempre la risposta pronta, paradossalmente anche qui a fare
0: rilanciare,
1: la domanda.
0: Rilanciare, esatto, mi hai capito perfettamente. Sì, allora, empatia, curiosità, spirito critico, ma brava, mi hai capito e mi hai interpretato bene. Tu ti senti, tra virgolette, attaccato, devi metterti sulla difensiva, fai domande. Così prendi tempo. Giusto, bravo, mi piace. No, ma è così. Fai domande. Perché così riesci a stemperare. A stemperare quel clima che può essere un clima anche rovente. Fai domande piuttosto.
1: Piuttosto domande.
0: Tra virgolette, rompile, ma però almeno tanto l'altro comincia anche lui a arretrare.
1: Michele Bravi, io, tu, lei, lui. Io, tu.

0: Ultimo consiglio da Antonio Bolzani, grazie alla lunga esperienza professionale e lavorativa, quello di avere a che fare con persone che non si conoscono e con tematiche anche non sempre evidenti da affrontare. Quanto è importante capire chi hai davanti, Antonio, e come farlo?
1: Beh, è fondamentale cercare di capire, di mettersi nei panni degli altri, di capire chi si ha davanti. È vero che i temi sono tanti, sono temi che ovviamente si trattano tutti quanti, o quasi tutti, insomma, i temi d'attualità, ma anche alcuni temi di costume a controcorrente, e quindi devi essere inevitabilmente preparato, un po' preparato, devi sapere quello che stai dicendo, quello che vorrei dire. Vorrei dire, insomma. E questo implica una preparazione, soprattutto avere degli strumenti che ti permettono sempre di salvarti in ogni situazione.
0: Ecco, qual è uno strumento pratico che puoi regalare a tutti noi che possiamo tenere?
1: E tante volte bastano poche parole e capisci subito la reazione dell'altro. Ti faccio un esempio molto pratico. Discussione tra conoscenti, tra amici, e Trump. E poi si vede l'effetto che fa. E Trump, basta così. E uno ti dice bravo, non è bravo, mi piace, cioè vedi? E i premi di Cassavalati? Punto di domanda, senza aggiungere altro. E il governo ticinese? Così, la metti lì sul piatto. Sal Da Vinci? Si scatena, capisci? Il dibattito su Sal Da Vinci, su qualsiasi cosa. Però se tu non conosci e se tu hai una platea davanti a te che inevitabilmente non sai bene da che parte sta o dove andrà, limitati a una semplicissima domanda. Col punto interrogativo tu ti salvi, perché almeno capisci un po' il vento dove sta tirando.
0: Non rischio poi di avere un pregiudizio nei confronti dell'interlocutore che ho davanti?
1: No, perché comunque con una domanda, un semplice interrogativo, tu cominci a aprire delle finestre in un primo

0: tempo e poi anche delle porte. Perché se tu lanci un tema e non aggiungi molto del tuo, della tua opinione personale, del tuo vissuto e del tuo punto di vista, se lo lasci almeno all'inizio in disparte, tutto questo permette alle persone di, se vogliono, perché poi ci sono anche persone che non lo desiderano, che sono chiuse, di aprirsi e di comunque essere disponibili a un dibattito, a un confronto. Però con domande, direi, e questo l'ho imparato a fare proprio con Controcorrente, molto facili, molto chiare, perché se sono domande troppo complicate su temi magari già molto controversi, temi caldi, pensiamo ai premi di Cassamanatti, lì veramente vai a sbattere, vai fuori strada. Allora, poche domande, e soprattutto quelle poche domande molto chiare, molto essenziali, molto scarne, e poi dopo da lì, certo, dopo si apre il dibattito o dibattitone.
1: In tutti questi anni di Controcorrente c'è una puntata che non dimenticherai mai per il resto della tua vita?
0: La prima che ho fatto della storia della trasmissione, si giocava Svizzera-Italia ai campionati europei, mi sembra era la partita dei campionati europei. Ho chiesto al pubblico
1: che anno era?
0: Diversi anni fa, 7-8 anni fa, ho chiesto al pubblico di manifestare i propri sentimenti, le proprie passioni, le proprie emozioni. È arrivato di tutto di più, e visto che era anche la prima puntata, Svizzera-Italia, sappiamo quanto il tema susciti molto interesse e soprattutto divida, perché poi Svizzera-Italia sappiamo che al di là del contesto calcistico, del campo di calcio, c'è molto altro quando parli di Svizzera-Italia. Allora, la prima puntata di Controcorrente paradossalmente mi ha permesso di prendere le misure. In quell'occasione ero un po' impreparato, perché non mi aspettavo così tanto pubblico e soprattutto anche delle reazioni talvolta un po' scomposte, ecco. Diciamo reazioni che sono andate un po' oltre quello che è un dibattito che deve essere improntato sul rispetto delle opinioni altrui e soprattutto sul rispetto, in questo caso, dell'Italia come nazione e della Svizzera come nazione. Siamo andati con qualche ascoltatore un po' oltre. E lì ho capito che bisognava tirare il freno. Piuttosto, allora, ecco, frenare, dire: bene, abbiamo capito, grazie, questo è il suo punto di vista, non è il mio, non è quello della maggior parte del pubblico che ci sta seguendo, lei deve esprimersi o deve imparare a esprimersi in modo più rispettoso, più civile, verso la Svizzera, verso l'Italia, verso quella determinata situazione. Ecco, in questo caso qui devi essere più fermo, più capace a padroneggiare, a governare la situazione. E da lì credo di avere comunque imparato a dire alt. Come sempre dico a Controcorrente, sono aperto a tutti e a tutte, ma non a tutto.
1: Ma non a tutto.
0: Ma non a tutto, questo è il mio slogan.
1: Ma Antonio Bolzani, quindi terzo consiglio che possiamo dare... Volete capire quali sono i vostri interlocutori?
0: Buttate un tema un po' caldo, ma anche un tema che può essere banale. Attenzione, tante volte poi si ride magari o si tende un po' a schernire o a sottovalutare dei temi che possono sembrare, apparire leggeri. Io dico sempre al pubblico, tante volte mi accusa, ma parli di questa cosa qui che è leggera. Non esistono temi leggeri nel nostro lavoro, dipende sempre da come ne parli. Quindi anche se lancio il tema, è giusto che le persone possano farsi dei ritocchini in faccia, sul corpo, eccetera eccetera, siete d'accordo o meno sul fatto che si ricorra alla chirurgia estetica, argomento che può sembrare in un primo tempo banale, e no, non lo è, ti permette veramente di conoscere le persone. Tu lanci il tema della chirurgia estetica, vedrai che se il pubblico è ricettivo, se coloro che sono vicini a te, che coloro che insomma sono lì con te, davanti a te, e che sono, si pensa insomma, anche disponibili al dialogo, alla chiacchierata, al confronto, possono uscire sicuramente varie idee e diversi punti di vista, ovviamente opinioni molto personali, che però possono dare su un tema come quello della chirurgia estetica o del bio, dei prodotti biologici o dei prezzi dei supermercati, dei grandi magazzini, possono darti anche l'idea di come e di cosa pensa uno spaccato della società, e questo ti permette molto meglio anche di conoscere un po' il mondo, ecco, di sapere un po' l'aria dove sta tirando.
1: Ci ha permesso oggi di conoscere meglio Antonio Bolzani, grazie per essere
0: grazie
1: stato
0: a te, Clarissa,
1: con noi.
0: Consigli per gli acquisti, ma per i nostri
1: esatto,
0: acquisti,
1: per
0: e
1: i
0: poi
1: nostri.
0: Fatene quello che volete.
1: E anche oggi vi lasciamo
0: a
1: con
0: presto.
1: Una sfida davanti alla prossima decisione, fatica o pigrizia quotidiana, semplicemente chiedetevi: lo posso fare meglio di così? Meglio di così?

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come saranno le previsioni per oggi pomeriggio. Saranno ore caratterizzate dalla presenza del sole e da temperature molto calde. In montagna si svilupperanno dei cumuli che potranno dare luogo a qualche rovescio o temporale isolato. Le temperature al nord saranno comprese tra 30 e 36 gradi, al sud potranno salire in pianura fino a 34 gradi. Passiamo ora alle previsioni per domani, martedì 23 giugno. Sarà una giornata caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. Sui rilievi si svilupperanno dei cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi saranno possibili alcuni rovesci o temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 18 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord potranno salire fino a 36. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per tutte le pianure della Svizzera e di livello 4 per la regione di Basilea e dintorni. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Amanda Pfendler. Keir Starmer, primo ministro britannico, si è dimesso. L'annuncio a metà mattinata davanti al 10 di Downing Street. Alla base della decisione le forti pressioni provenienti dal suo partito. Berna è pronta a versare 200 milioni di franchi per i giochi olimpici invernali 2038 in Svizzera. La Confederazione chiede a cantoni e comuni coinvolti di raccogliere una cifra simile. Per la scuola ticinese quello appena concluso non è stato un anno semplice, basti pensare all'arresto di un docente delle medie di Giubiasco. Ma l'impegno, ha sottolineato questa mattina la direttrice del DEX Marina Carobbio Guscetti, è imparare dal passato per migliorare in futuro. Guerra in Ucraina, il transito nel Mar Nero sempre più pericoloso a causa di attacchi alle navi di passaggio da parte di droni russi, ma anche ucraini. Intanto la Germania ha iniziato oggi un'importante esercitazione militare in Lituania per rafforzare il confine nord-orientale della NATO. Per i mondiali di calcio, Johan Manzambi titolare contro il Canada è il quesito per Murat Yakin. 40 anni fa l'episodio del secolo, la mano de Dios e la rete del secolo, il capolavoro di Maradona ai mondiali del Messico. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato le proprie dimissioni questa mattina.
4: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
3: Ogni decisione che ho preso è stata dettata dalla volontà di mettere il mio paese al primo posto ed è per questo che do le dimissioni da leader del partito laburista, ho informato il re questa mattina. Così ha detto Starmer. La sua guida del paese del partito laburista era sempre più contestata. Bettina Müller, Starmer è stato spinto alla porta dal suo stesso partito, dai suoi stessi ministri e deputati in Parlamento. Cosa ha detto nell'annunciare le proprie dimissioni?
5: È stato un discorso breve e amaro e Keir Starmer, dopo aver incassato tante critiche negli ultimi mesi in cui i sondaggi e le urne segnavano un tracollo dei laburisti, ha voluto rivendicare alcuni risultati raggiunti dal suo governo. Ha citato l'aumento dei salari, il calo del numero dei gommoni di migranti nel Canale della Manica e il riavvicinamento all'Unione Europea. Ma non sono mancate le stoccate al suo stesso partito che lo ha di fatto abbandonato. Ho preso le redini di un partito moralmente, politicamente e finanziariamente in bancarotta, ha detto Starmer, e ho garantito un trionfo elettorale inaspettato 2 anni fa. Ma ora il partito chiede se sono io la persona migliore per affrontare le prossime elezioni e ho sentito qual è la risposta, ha concluso Starmer.
3: Starmer vuole un'uscita di scena ordinata e tutti gli occhi sono ora puntati sul sindaco di Manchester, Andy Burnham. Bettina, come mai il partito laburista punta su di lui?
5: Andy Burnham torna oggi in Parlamento a Londra dopo aver sconfitto alle elezioni di giovedì l'estrema destra di Reform UK nella regione di Manchester. La maggior parte dei deputati laburisti pensa che con la sua guida si possa replicare questa vittoria anche alle prossime elezioni. Si tratta insomma di cambiare il cavallo in mezzo alla corsa. E Burnham è stato molto apprezzato come sindaco di Manchester. La sua agenda politica punta sulla fine delle privatizzazioni sui servizi di base che lui definisce non negoziabili: affitti, elettricità, acqua potabile, costo dei trasporti, spese mediche. Oggi stesso Burnham ha pubblicato il suo programma politico intitolato Lo Stato Produttivo, che prevede un ritorno del controllo statale sui servizi di base. Con Starmer però lo accomuna una volontà di riavvicinamento all'Unione Europea. Stamattina, durante l'annuncio delle dimissioni di Starmer, un coro a Downing Street cantava l'inno dell'Unione Europea.
3: E continuiamo a parlare di Regno Unito, di Unione Europea, perché domani saranno 10 anni esatti dalla Brexit e il paese non ha ancora completamente digerito la sua uscita dall'UE. Una dinamica interessante anche per la Svizzera nel pieno del dibattito sui bilaterali 3. La domanda quindi è inevitabile: quali sono le lezioni che la Svizzera può trarre dall'esperienza britannica? La nostra corrispondente da Palazzo Federale, Anna Valenti, ha sentito alcuni esperti. Anna, da dove sei partita?
6: Da uno studio della Fondazione Perspective Swiss in Europe, nata lo scorso marzo per alimentare il dibattito sul futuro delle relazioni tra Svizzera e Unione Europea. Va fatta una premessa: i due casi sono distinti. La Brexit è stata brusca, da un giorno all'altro. In caso di cosiddetta Swiss exit, causa bucciatura dei bilaterali 3, invece sarebbe un'uscita graduale, con un'erosione progressiva degli accordi.
3: E alla luce dell'esperienza del Regno Unito, quali sono le lezioni da trarre? Quali i settori sensibili che verrebbero colpiti?
6: Lo studio individua 3 aree sensibili: economia, migrazione, legislazione. Quali le lezioni economiche da trarre ce lo racconta l'economista Jan Atteslander.
7: La Gran Bretagna è oggi più povera o cresciuta meno di quanto avrebbe fatto restando nell'Unione Europea. L'uscita dal mercato unico ha fatto riemergere barriere che hanno colpito l'agricoltura e le piccole e medie imprese, penalizzate nelle esportazioni. La burocrazia ha fatto perdere l'accesso al mercato a molte aziende non più competitive. L'incertezza ha un costo pagato soprattutto dal settore primario e dalle piccole imprese.
8: Die Unsicherheit hat sich sehr negativ ausgewirkt.
3: 2 settori importanti per la Svizzera. Riguardo alla migrazione, invece, è tasto sensibile.
6: Dopo la Brexit l'immigrazione è sì calata, ma soprattutto quella europea, come spiega uno dei coautori, Tobias Locke, che è professore di diritto europeo e implicazioni con la Brexit alla Maynooth University in Irlanda.
9: Es kamen sehr, sehr wenige Leute nur noch aus der EU, aber dafür kamen eben viel, viel mehr Leute aus Drittstaaten, also aus, von außerhalb der EU.
10: E invece esplosa quella da paesi terzi e con essa la carenza di manodopera qualificata anche nella sanità, aggravando problemi già esistenti. In un'economia come quella svizzera, che dipende fortemente da competenze esterne, è un aspetto da valutare con grande attenzione.
9: Man muss aufpassen.
3: Anna, tra le promesse della Brexit anche l'addio al mostro burocratico europeo e il recupero di una sovranità completa, argomenti sentiti anche in Svizzera, da quel lato com'è andata?
6: Non proprio come previsto, sempre secondo Tobias Locke.
10: La Brexit ha mostrato che la sovranità recuperata dal Regno Unito è stata molto più limitata del previsto. Londra ha dovuto accettare compromessi, come l'Irlanda del Nord nel mercato unico, e molte norme UE sono rimaste. Oggi il governo cerca persino una nuova armonizzazione. La lezione è che la sovranità assoluta non esiste.
9: Vielleicht verabschieden muss, ja? So diese Idee der absoluten Souveränität.
6: Ecco, questi dunque piani di lettura dati da questi 2 esperti, che lo si è intuito, sono favorevoli a rapporti più stretti con l'Unione Europea da parte svizzera. Al di là di tutto questo, è chiaro che le incertezze sono molte e la Brexit dà la possibilità di osservare alcuni sviluppi empirici di una realtà che comunque è molto diversa da quella svizzera. E tutto questo lo sottolineeranno i contrari.
3: 200 milioni di franchi, questo quanto la Confederazione è pronta a mettere a disposizione per sostenere il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali 2038 in Svizzera. Confederazione che non si assumerà però la responsabilità per i deficit e chiede a cantoni e comuni coinvolti di raccogliere una cifra simile. Per il Consiglio federale il progetto non è inoltre da sottoporre a referendum facoltativo, anche se un voto popolare è possibile a livello cantonale o comunale. Da Berna, Alessio Veronelli.
11: 90 anni dopo Sankt Moritz, 1948, il governo vede di buon occhio il ritorno dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali in Svizzera. La Confederazione giudica positivamente il progetto decentralizzato da sottoporre al Comitato Olimpico Internazionale entro fine 2027.
12: Mit Switzerland 2038.
11: Un concetto del tutto nuovo, ha spiegato il responsabile del Dipartimento della Difesa e dello Sport, Martin Pfister, che dimostra che anche la piccola Svizzera può organizzare uno dei principali eventi sportivi al mondo. 10 i cantoni coinvolti, 14 le sedi, da Ginevra a Zugo, da Lucerna a Lugano, passando per Engelberg, Lenzerheide e St. Moritz.
12: Wir möchten olympische Spiele, die keine Spuren in der Landschaft hinterlassen.
11: Un'edizione dei giochi che non lasci tracce nella natura, ma solo nei ricordi della gente e nella nostra società, con finanziamento prevalentemente da parte dei privati. Budget stimato dagli organizzatori a 2,2 miliardi di franchi. Il Consiglio federale prevede un contributo massimo della Confederazione di 200 milioni, a condizione che insieme cantoni e comuni ospiti partecipino ai costi di pianificazione ed esecuzione di questo grande evento, mettendo a disposizione almeno un importo pari. Contributo federale che sarà destinato al cofinanziamento dei giochi paralimpici, a incentivi all'utilizzo dei mezzi pubblici, al cofinanziamento di non ancora specificate altre spese di organizzazione e alla copertura di imprevisti, non compresa la sicurezza che la Confederazione si assumerà nel quadro delle sue competenze ordinarie. Confederazione che non si assume però responsabilità per eventuali deficit. Oltre che dai contributi pubblici, le entrate per gli organizzatori proverranno da sponsorizzazioni, merchandising, biglietti e dal contributo del Comitato Olimpico. Il Consiglio federale ritiene che una candidatura come questa non necessiti di un voto popolare federale, ha concluso Martin Pfister. L'impegno finanziario è notevolmente inferiore a quello delle candidature precedenti e i rischi sotto controllo. Chiaro però che il concetto organizzativo decentralizzato permette ai parlamenti e alla popolazione delle sedi di gara di eventualmente lanciare delle opposizioni. Il messaggio passa ora in Parlamento.
3: E andiamo in Ticino ora, dove la scuola ha terminato le lezioni il 17 giugno, ovvero mercoledì scorso. Attualmente si stanno svolgendo diverse sessioni di esami. Oggi il Dipartimento dell'Educazione, davanti alla stampa, ha ripercorso l'intero anno scolastico tra sfide, prospettive e difficoltà. Sentiamo Luca Berti.
13: Un anno intenso per 50.000 allieve e allievi, un anno difficile per chi dirige la scuola ticinese, l'ha definito così la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti. La vicenda più complicata è stata indubbiamente quella che ha visto l'arresto in marzo di una docente 34enne di una sede di scuola media del Bellinzonese, con l'accusa di aver violato la sfera intima di alcune minorenni. Le indagini sono ancora in corso, il caso ha però imposto un'analisi più ampia della situazione.
14: Quello che è chiaro per noi, a prescindere dall'esito delle inchieste, è che gli sforzi a livello di scuola e di società a favore del rispetto dell'integrità personale, a favore della prevenzione di violazioni di ogni genere, devono essere rafforzati.
13: Negli ultimi 3 anni l'attenzione sul tema è aumentata, si vuole però fare ancora di più.
14: Si tratta poi di incrementare gli strumenti di ascolto e le possibilità di segnalazione di situazioni di disagio o di possibili abusi. E ben inteso, vanno anche moltiplicate le attività di prevenzione in tutti gli ordini scolastici. Dal prossimo anno scolastico partiranno svariate nuove proposte che vanno a sommarsi alle offerte già esistenti.
13: Si pensa per esempio ad una formazione specifica per i docenti da affiancare a quella già prevista per i direttori, da affiancare a quella già prevista per i docenti.
14: Una sensibilizzazione a tappeto, quindi per tutti i docenti della scuola dell'obbligo, una sensibilizzazione online, cui è previsto facciano seguito formazioni in presenza.
13: Questo per la scuola, si guarda però anche all'apprendistato.
14: La divisione della formazione professionale ha creato un apposito sito internet destinato alle aziende formatrici e io stessa ho recentemente scritto a tutte le aziende che formano apprendiste e apprendisti nel cantone al fine di fare fronte comune a favore del rispetto dell'integrità personale.
13: Guardando avanti, a inizio anno entrerà in vigore l'anticipo del tedesco alla prima media, tra le sfide anche la riorganizzazione e i sostegni ad allievi ed allieve con bisogni educativi particolari.
3: In Colombia il candidato progressista Ivan Cepeda, uscito sconfitto dal secondo turno delle presidenziali, ha annunciato che non accetterà il risultato del voto prima dello spoglio finale, che potrebbe richiedere diversi giorni. Ha invece rivendicato la vittoria all'ultraconservatore antisistema appoggiato da Donald Trump, Abelardo de la Espreia. La differenza di voti fra de la Espreia e Cepeda, sostenuto soprattutto dalle classi popolari più svantaggiate, è risicatissima, 200.000 voti soltanto su un totale di 41 milioni di elettori. Guerra in Ucraina, un marinaio di nazionalità egiziana è morto e la nave cargo di proprietà turca su cui si trovava è stata abbandonata a causa dell'attacco di un drone russo a largo delle coste di Odessa. Si tratta dell'ennesimo episodio in cui droni russi o ucraini sconfinano mettendo a rischio cittadini di paesi vicini. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, fa il punto su quanto sta diventando rischiosa la situazione nel Mar Nero.
15: I russi hanno lanciato il loro bombardamento questa notte sulla rotta navale che conduce al porto di Odessa. Una pattuglia di droni a lungo raggio lanciata contro tre navi mercantili. Un attacco che per certi versi è speculare a quello lanciato dagli ucraini la scorsa settimana e che ha danneggiato un'imbarcazione con equipaggio a zero. Insomma, nel Mar Nero è in corso una vera e propria escalation di attacchi in cui russi e ucraini stanno provando a strangolare il reciproco traffico commerciale. È un'escalation simile a quella a cui si assiste nei bombardamenti aerei tra i due paesi, con incursioni sempre più massicce su Kiev, Mosca e San Pietroburgo, e che presenta gli stessi rischi di sconfinamento ed escalation. Due settimane fa, ad esempio, un drone marino ucraino è esploso all'imboccatura del porto di Costanza, in Romania. Al di là dei rischi di incidente, per Kiev il Mar Nero sta iniziando a trasformarsi in un punto debole. Dai porti nella regione di Odessa infatti parte la gran parte del grano esportato dall'Ucraina. Ora, con gli attacchi russi sempre più frequenti, un terzo di questo traffico è a rischio, proprio nella stagione chiave per le esportazioni agricole. Dal canto loro, invece, gli ucraini hanno rinnovato i bombardamenti a quella che considerano il principale punto debole russo nella regione, la penisola occupata di Crimea. A causa di questi bombardamenti, infatti, negli ultimi giorni il governo locale ha ordinato la sospensione della vendita di benzina ai privati.
3: E in Lituania è in corso da questa mattina una grande esercitazione militare della Bundeswehr. L'esercito federale tedesco sta stazionando nel paese baltico un contingente di ben 5.000 soldati per rafforzare il confine nord-orientale della NATO in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Per saperne di più siamo collegati con il nostro collaboratore dalla Germania, Walter Raue. Ci puoi spiegare gli obiettivi di questa grande esercitazione?
16: Sì, l'esercitazione alla quale partecipano oggi ben 2.900 soldati tedeschi si svolge a Pabrade, una piccola località lituana che dista appena 20 km dal confine con la Bielorussia. L'esercitazione, che porta il nome di Freedom Shield, scudo per la pace, verrà simulata la difesa della Lituania da un massiccio attacco di droni e missili. La cosiddetta Brigata Corazzata 45 della Bundeswehr sperimenterà nuovi sistemi di difesa antimissilistici e antidroni e a seguirla sarà presente anche il ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Due anni fa la Germania aveva annunciato lo stazionamento in Lituania di 5.000 suoi soldati per rafforzare il confine orientale della NATO contro eventuali attacchi da parte della Russia. Si tratta del più grande stazionamento di soldati tedeschi all'estero dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e sta procedendo entro i tempi previsti. Entro l'anno prossimo in Lituania saranno presenti in modo permanente 5.000 soldati tedeschi e i loro familiari.
3: Il governo tedesco ha stanziato 400 miliardi di euro per il rafforzamento della propria difesa e per il potenziamento dell'esercito. Quali sono le conseguenze di questa massiccia campagna di riarmo?
16: Sì, attualmente stiamo assistendo in Germania ad una sorta di militarizzazione non solo del dibattito politico ma anche della vita pubblica. Proprio ieri nel centro di Berlino è stata celebrata in pompa magna la giornata dei veterani, con dibattiti, esercitazioni all'aperto, presentazione di armi e mezzi militari. In seguito alla massiccia campagna di riarmo del paese, la Bundeswehr punta ad aumentare il numero dei suoi soldati dagli attuali 185.000 a circa 245.000 e lo vuole fare reclutando nuove leve volontarie. Per questo ha avviato una massiccia campagna di arruolamento con seminari e incontri informativi anche all'interno delle scuole e università, cosa che non piace ovviamente a tutti e che ha chiamato in campo il movimento pacifista, che critica la militarizzazione della vita pubblica nel paese. C'è da dire però che se l'esercito non dovesse riuscire a trovare un numero sufficiente di reclute, in futuro potrebbe essere ripristinato in Germania anche il servizio militare obbligatorio, abolito nel 2011.
3: Ci spostiamo ora a Zurigo, dove sono state selezionate le proposte che potrebbero diventare parte integrante del progetto pilota Netto Zero, un progetto che intende sviluppare potenziali misure per raggiungere il traguardo posto dalla città, un saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2040. Dalla mobilità all'alimentazione, dalla sensibilizzazione ad un coro, ai partecipanti non è mancata l'inventiva. Manuele Ferrari.
17: C'è felicità tra i promotori di Netto Null della città di Zurigo.
18: Freut uns sehr, dass wir mehr als 230.
17: Abbiamo ricevuto oltre 230 proposte da associazioni, cittadini e aziende, spiega la responsabile del progetto Andrea Altorfer, un numero elevato che ci ha sorpreso. Come a sorprendere è stata l'eterogeneità delle proposte, 26 quelle ad aver superato la prima scrematura.
18: Wir wollten auch eine gewisse Anzahl und Verschiedenheit von Ideen weiterbringen.
17: E anche queste sono molto diverse tra loro. Una, ad esempio, prevede la creazione di un ritrovo regolare, uno Stammtisch, dove discutere di vacanze sul come viaggiare inquinando meno, uno scambio di esperienze sulle alternative ai voli in aereo, per capirci. Un'altra proposta prevede la creazione di un luogo a Vidicon dove si possa coltivare in modo ecologico e sostenibile verdura da consumare direttamente nel quartiere, spiega ancora Altorfer.
18: Ökologische und nachhaltige Ernährung greifbarer und nahbarer zu machen.
17: Eterogeneità nelle proposte selezionate, tutte devono portare alla riduzione delle emissioni, ma quali sono stati i criteri che hanno spinto a puntare su queste e non su altre idee?
18: Welche Wirkung kann dieses Projekt haben im Sinne von einer Transformation?
17: Centrale, sottolinea Andrea Altorfer, per la giuria sono stati l'impatto che il progetto può avere in un processo di trasformazione, come pure la motivazione di chi lo propone, concretamente la disponibilità degli ideatori di impegnarsi per la realizzazione di quanto presentato. Alcuni gruppi si sono limitati ad inoltrare idee senza però voler partecipare alla loro concretizzazione e questi, ad esempio, sono stati scartati.
18: Die praktische Umsetzbarkeit, das wird ein Fokus sein dieser nächsten Phase.
17: Nella prossima fase ci si occuperà invece di capire se le idee selezionate siano veramente realizzabili. Sono già previsti 3 incontri con i promotori in modo da metterli in contatto sia con possibili persone interessate a collaborare, sia con specialisti che li possano aiutare a sviluppare meglio i progetti. Una fase che durerà fino al 18 ottobre. Poi il tutto verrà di nuovo sottoposto a voto popolare e una giuria di esperti stabilirà quali idee saranno selezionate per la parte finale del progetto, la realizzazione pratica a partire dal 2027.
18: Und die Umsetzung dieser Projekte startet dann im nächsten Jahr, so im 2027.
17: Quante delle attuali 26 proposte saranno selezionate al momento non è possibile dirlo, precisa la responsabile del progetto Netto Null Andrea Altorfer. Tutto dipenderà dal supporto finanziario di cui i singoli progetti necessiteranno.
3: Il radiogiornale termina qui, spazio ora all'attualità sportiva. Da parte mia e della redazione, l'augurio di un'ottima giornata.
19: Lo sport.
20: Manzambi è titolare contro il Canada, è uno dei dubbi di Murat Yakin, la mano de Dios e la rete del secolo Diego Armando Maradona, 40 anni or sono. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Contro il Canada, titolare e dunque dentro da subito o inserito come contro la Bosnia nel secondo tempo, partita in corso. Paolo Laurenti, è questo il quesito legato naturalmente alla nuova piccola star svizzera, Johan Manzambi.
0: Il dibattito sì, continua anche qui nel ritiro rosso-crociato e penso proseguirà anche sull'aereo che ci porterà a Vancouver nel pomeriggio. Ho raccolto intanto le opinioni di alcuni colleghi. Fossi stato Yakin, ci dice Christian Finkbeiner del Blick, l'avrei messo dall'inizio contro il Qatar, che pensava solo a difendersi, mentre contro la Bosnia ha dimostrato di essere un valido jolly. Contro il Canada non lo schiererei titolare. Murat Yakin ha fatto tutto giusto, secondo Sebastian Wendel di CH Media. È importante che squadra e allenatore sappiano di avere un'arma del genere a partita in corso. La maggior parte delle partite si decidono nell'ultima mezz'ora, quando potrebbe essere determinante. E come jolly lo utilizzerebbe anche il commentatore della RTS, David Lemos.
21: Manzambi sarà titolare indiscutibile in equipe de Suisse.
0: Prima o poi Manzambi sarà titolare indiscusso della nazionale, ma non sono sicuro sia la soluzione migliore al momento. Magari alcune volte succederà, altre no in questo torneo. Contro la Bosnia, inserirlo a metà ripresa è stata la mossa azzeccata e potrebbe esserlo anche per le altre partite.
21: Dans un autre match.
0: Funziona sia da titolare sia da riserva. Osserva invece il collega radiofonico di SRF Peter Schneider. Yakin non sbaglierebbe nei due casi. Personalmente, però, per lanciare anche un messaggio al Canada di voler vincere la partita propendo per Manzambi dall'inizio.
21: In Canada würde ich ihn in der Startaufstellung bringen.
0: Si allinea a questa opinione anche l'inviato del Corriere del Ticino, Massimo Solari.
22: Manzambi titolare sicuramente contro il Canada, perché è una partita che dobbiamo vincere per chiudere al primo posto nel girone e non abbia nulla da perdere. Un giocatore del genere costituirebbe la scelta più ovvia. Sono un pro Manzambi dal primo minuto in questo senso. Ai sedicesimi potrebbe essere diverso il discorso, anche a dipendenza dell'avversario.
0: Facile infine sapere l'opinione di Daniel Visentini della Tribune de Genève, che da giorni confeziona articoli sul talento cresciuto nel Servette.
23: Manzambi doit titulare. Est-ce que la Suisse...
0: Logicamente Manzambi è titolare. La Svizzera può permettersi di lasciare fuori la sua creatività e la sua capacità di finalizzazione? Sarebbe stupido.
23: C'est stupide. E ça c'est important pour l'équipe de Suisse.
0: La Svizzera deve vincere contro il Canada e con Manzambi si avrebbero più soluzioni offensive. Contro la Bosnia c'era infatti il solo Ndoye. Manzambi è indispensabile, ha concluso Daniel Visentini della Tribune de Genève.
23: Manzambi è indispensabile maintenant.
20: Indispensabile, c'è il collega Romando. E il nostro inviato ai mondiali Paolo Laurenti da che parte sta?
0: Anche io sono del partito Manzambi titolare per tre ragioni. Perché la Svizzera non ha nulla da perdere contro il Canada, dunque per essere più offensivi. Secondo, inserito magari al posto di Ndoye, quest'ultimo entrando dalla panchina e punto nell'orgoglio dopo due partite cose così, potrebbe trovare lo spunto decisivo che finora gli è mancato, imitando Vargas e Manzambi appunto contro la Bosnia. E poi perché bisogna sfruttare l'entusiasmo di un calciatore del genere, come fu il caso di Schillaci Italia 90, Klose nel 2002 o James Rodriguez nel 2014.
20: Intanto, grazie Paolo Laurenti, intanto Uruguay, lo ricordo, andiamo a rispolverare i risultati della notte scorsa. Dicevo, l'Uruguay e Capoverde hanno pareggiato 2-2, l'Egitto ha vinto invece 3-1 ieri contro la Nuova Zelanda, 4-0 sull'Arabia Saudita per una Spagna che si è rilanciata, mentre ha faticato anche contro l'Iran il Belgio, che è rimasto in 10 a partire dal 66esimo minuto. Non è andato oltre lo 0-0, restano comunque intatte le chance di qualificazione ai sedicesimi dei belgi, che con due punti alla pari dell'Iran sono secondi dietro all'Egitto, primo con 4, e nell'ultima partita il Belgio giocherà contro la Nuova Zelanda, ultimo fanalino di coda di questo girone. Nel gruppo H la Spagna è nei sedicesimi con 4 punti, non c'è la matematica ma è una certezza, 2 punti per Capoverde ed Uruguay, un punticino per l'Arabia Saudita. Nel giorno esatto in cui si celebra il 40esimo della mano de Dios, la mano di Diego Armando Maradona, che in Messico ai mondiali giustiziò nei quarti l'Inghilterra anche grazie a quella rete straordinaria, la rete del secolo, alle 19 la sua Argentina, o quella di Messi a Dallas, affronta l'Austria. A seguire a Filadelfia ci sarà alle 23 Francia contro Iraq, ma sull'Inghilterra incredibile quarto di finale andato in scena nei quarti appunto di Messico 86 all'Azteca tra Argentina ed Inghilterra. Sentiamo Omar Gargantini.
1: Il 22 giugno non è un giorno banale nella romanza della Coppa del Mondo. Sono 25 le partite finora giocate in questa data. Tutto comincia nel 1982 con un delizioso pallonetto di Boniek in Polonia-Perù. Poi arriveranno, tra gli altri e in ordine sparso e non per forza di importanza, il clamoroso furto che spinge la Corea del Sud in semifinale del suo mondiale a spese della Spagna, l'ammutinamento della Francia in Sudafrica e soprattutto per noi il famoso gesto dell'Aquila col ribaltone contro la Serbia firmato Giaca Shakiri nel 2018. Tutto però, ma proprio tutto, viene oscurato da quel che succede il 22 giugno di esattamente 40 anni fa allo stadio Azteca in Argentina e Inghilterra. Protagonista uno dei più grandi di sempre, per molti, anzi il più grande di sempre, Diego Armando Maradona. Prima quel gesto istintivo, scaltro quasi strafottente, la mano che si alza per prendersi beffa di Shilton, che poi lo stesso Maradona ribattezzò la mano di Dio, e poi anche o soprattutto il gol del secolo, raccontato dal commentatore argentino dell'epoca Victor Morales, con la voce rotta dall'incredulità e poi dalle lacrime, diventata un'istantanea immortale.
2: Ho visto la pelota Maradona, arranca per la brecha del genio del fondo mundial, y es el tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: Maradona partì dalla propria metà campo saltando come birilli tutti gli inglesi incontrati sulla sua strada. Prima la birichinata, poi il genio assoluto. In quella doppietta è riassunto e condensato quel che era Diego Armando Maradona. Ed è bello cullarsi con l'idea che il destino ci metta sempre o quasi lo zampino. Stasera a Dallas, il suo erede designato a Lionel Messi contro l'Austria potrebbe infatti aggiungere un altro capitolo storico all'infinita saga del 22 giugno, diventando il miglior marcatore di sempre nella storia dei mondiali.
20: In questa speciale classifica, ricordiamolo, 16 reti per Messi e Klose, 15 per Ronaldo il fenomeno, 14 per Gerd Müller, siamo negli anni 70, e Kylian Mbappé, dunque anche Mbappé potrebbe arrivare lì davanti a Messi, staremo a vedere. Iniziano invece nel tennis le fasi di qualificazione al terzo grande slam dell'anno, siamo sull'erbetta di Wimbledon, nel tabellone maschile, lo ricordo, in campo nel tardo pomeriggio il ticinese Remy Bertola che giocherà contro il canadese Draxel, così come Jerome Kim che giocherà invece sempre questo pomeriggio contro il peruviano Bueno. Tempi supplementari con Giordano De Lucia, immagino mondiale di calcio, il piatto forte e unico di questa edizione in onda questa sera su Rete 1 a partire dalle 19:10.
4: Sì, per la nostra ultima puntata stagionale andremo nel ritiro della nazionale di calcio per Svizzera-Canada, quella che a tutti gli effetti sarà la finale del gruppo B, con 4 punti ciascuna, ma i canadesi avanti nella differenza reti. Solo la vittoria elvetica garantisce per noi il primo posto nel raggruppamento, una posta in gioco molto alta, dunque in una sfida che avrà anche il dubbio che alimenta in questi giorni l'immaginario dei tifosi rossocrociati: Manzambi titolare sì o Manzambi titolare no? E tutto questo in un contesto che vede il Canada alla scoperta, forse davvero, della passione per il calcio. Ci collegheremo proprio con Vancouver, dove ritroveremo alcuni tifosi canadesi. E poi una data che non si dimentica, lo abbiamo appena sentito, il 22 giugno 1986, 40 anni fa esatti, al Mondiale del Messico, Diego Maradona disputò contro l'Inghilterra quella che molti considerano ancora oggi la partita più grande della storia del calcio, ma ne parleremo con chi quella sfida la conosce dall'interno e con chi ne ha fatto storia e letteratura. Appuntamento dunque a questa sera.
20: Grazie Giordano De Lucia, 19:10, rinnovo l'invito per Tempi Supplementari, il nostro magazine d'approfondimento sportivo incentrato sui mondiali di calcio. Per il momento con lo sport è tutto, buon pomeriggio.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
1: Ben ritrovati da Marco Trovesi. Nasce quasi per caso, ma dopo una lunga gestazione, uno dei grandi successi della fine degli anni 60. La prima stesura del brano ha il titolo di Kiss Him Goodbye e la bozza è immaginata per i Glenwoods, gruppo doo-wop del Connecticut. Resterà nel cassetto fino a quando due di loro, Paul Lica e Gary De Carlo, si trasferiscono a New York in cerca di fortuna. Lì incidono quattro singoli, ma serve una facciata B, un brano minore da utilizzare come riempitivo. Decidono allora di rispolverare quella vecchia canzone incompiuta rimasta senza ritornello. Nelle prime prove parte del testo è sostituita da dei semplici na na na e la registrazione avviene nel corso di una sola notte, utilizzando anche scarti di altre incisioni. La casa discografica apprezza così tanto il risultato da volerla pubblicare come singolo ufficiale, inventandosi il nome di Steam per un gruppo che in realtà non è mai esistito.

Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye è stata una delle ultime numero uno delle classifiche americane degli anni 60, vendendo nel tempo quasi 7 milioni di copie. Vi ho raccontato della nascita fortuita di un brano in cui non sono presenti né basso né chitarra e la cui batteria è in realtà presa da un'altra canzone, scritta peraltro da Neil Sedaka. Tecnicamente potremmo definirlo un campionamento ante litteram. Per la cronaca, tra i coristi c'era anche un certo Tommy Mottola che, dopo anni, diventerà un discografico di primo piano, presidente della Sony Music, nonché marito di Mariah Carey. Gli Steam hanno aperto oggi il Vintage Café di Rete 1, che ora si sposta nella Gran Bretagna della metà degli anni Ottanta. Neil Tennant e Chris Lowe sono i Pet Shop Boys, che alla fine del secolo scorso sono entrati nel Guinness dei primati come il duo di maggior successo nella storia della musica britannica. Tra i primi singoli, un brano che diventa numero uno al di qua e al di là dell'Atlantico, West End Girls.

su Rete 1 Vintage Caffè, anche in podcast su rsi.ch. Buon ascolto da Marco Trovesi. Impossibile non riconoscere il falsetto dei Bee Gees, che nel 79 sono reduci dal successo planetario dei loro contributi alla colonna sonora della febbre del sabato sera. Con quei brani entrati nella storia ottengono una serie ininterrotta di 6 primi posti nelle classifiche statunitensi in un solo anno, eguagliando così l'impresa condivisa da Bing Crosby, Elvis Presley e i Beatles. Il 15° album è Spirits Having Flown, titolo della canzone che abbiamo ascoltato, disco che segna la fine dell'era di maggior successo del gruppo prima della crisi degli anni 80, quando le radio, soprattutto americane, si dimenticheranno quasi totalmente di loro. Non si può dire altrettanto di Sting, che dopo i Police debutta come solista nell'85. Tra gli ospiti del 6° album, James Taylor, l'algerino Cher Mami e Stevie Wonder con la sua armonica in A Brand New Day.

Vintage Caffè su Rete 1, oggi anche con Patrick Simmons, cantante, chitarrista, autore e tra i fondatori dei Doobie Brothers. La band americana si scioglie dopo il suo abbandono per la carriera solista, che non sarà particolarmente fortunata e avrà come unico successo So Wrong, che abbiamo ascoltato. Restiamo oltreoceano con Alicia Keys, una delle regine del soul della generazione dei millennials. Alicia proviene da una famiglia molto vicina al jazz, frequenta la scuola d'arte a New York e a soli 16 anni firma il primo contratto discografico, molto interessante economicamente, ma troppo vincolante per il suo desiderio di autonomia. Forte anche di una solida formazione musicale, anche classica, e come autrice di molti suoi brani, cambierà etichetta con la quale debutta nel 2001. L'album Songs in A Minor le frutta i primi 5 degli attuali 17 Grammy Awards. Fallen è il primo singolo.

0: Vintage Café su Rete 1.
1: Gli Stranglers nascono nel 1974 come gruppo senza i fronzoli del rock progressivo e i lustrini del glam rock. Sono una delle band britanniche più longeve e inoltre mezzo secolo hanno attraversato diversi stili, fino quasi al pop dei successi degli anni Ottanta, come Always the Sun che abbiamo ascoltato. Singolo che conquista insieme ad altri i programmatori radiofonici europei e statunitensi, ma ottiene un po' poco in termini di vendite. Ora torniamo in Italia con un classico senza tempo. Occhi di ragazza è scritto per il Festival di Sanremo del 1970 dal duo di parolieri Gianfranco Baldazzi e Sergio Bardotti con la musica di Lucio Dalla. La canzone è pensata per Ron, però non supera la selezione e viene scartata. Pochi mesi dopo Gianni Morandi la canterà all'Eurovision Song Contest, classificandosi ottava. Sarà ripresa da Ron nell'83 nel suo album Tutti cuori viaggianti, chiamando come ospite l'ex ragazzo di Mondi d'Oro, Gianni Morandi.

Abbiamo ascoltato un ottimo esempio della fusione tra il funky e i suoni della musica house degli anni 90. I D-Light sono stati un trio newyorkese formato dalla vocalist Lady Miss Keir e i due DJ Super DJ Dimitri e Towa Tei, rispettivamente di origini russe e coreane. Il loro esordio del 1990 ospita le voci del rapper Q-Tip e della leggenda del funky Bootsy Collins. Groove is in the Art è considerato da molti critici e molte prestigiose riviste musicali tra i migliori brani dance e pop di sempre, e comunque almeno un classico del decennio. Chiudiamo questa puntata con Johnny Taylor. Insieme ad Isaac Hayes e gli Staple Singers è stato uno degli artisti di punta della storica etichetta Stax Records di Memphis. Era soprannominato il filosofo del soul, ma ha abbracciato diversi stili, dal blues fino alla disco degli anni 70. Lo ascoltiamo con Still Called the Blues dell'84. Vintage Café è ogni settimana su Rete 1 e quando volete in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: In studio Federico Talarico. Con un discorso breve e amaro questa mattina, il premier britannico Keir Starmer si è dimesso da leader del partito laburista e da primo ministro, spianando la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham per la sua sostituzione, Bettina Muller.
1: Andy Burnham torna oggi in Parlamento a Londra dopo aver sconfitto alle elezioni di giovedì l'estrema destra di Reform UK nella regione di Manchester. La maggior parte dei deputati laburisti pensa che con la sua guida si possa replicare questa vittoria anche alle prossime elezioni. Si tratta insomma di cambiare il cavallo in mezzo alla corsa e Burnham è stato molto apprezzato come sindaco di Manchester. La sua agenda politica punta sulla fine delle privatizzazioni sui servizi di base, affitti, elettricità, acqua potabile, costo dei trasporti, spese mediche. Con Starmer però lo accomuna una volontà di riavvicinamento all'Unione Europea. Stamattina, durante l'annuncio delle dimissioni di Starmer, un coro a Downing Street cantava l'inno dell'Unione Europea.
0: Alan Greenspan, influente economista e presidente dal 1987 al 2006 della Banca Centrale degli Stati Uniti, è deceduto all'età di 100 anni. Il suo mandato fu il secondo più lungo nella storia della Fed. La notizia è appena stata diffusa da NBC News. E i colloqui tra Iran e Stati Uniti proseguono in Svizzera a livello tecnico in gruppi di lavoro. L'ha annunciato il Dipartimento federale degli esteri che, con il suo intenso impegno diplomatico dietro le quinte, ha portato le parti al tavolo delle trattative. Al largo di Odessa un marinaio egiziano è morto e il mercantile turco su cui si trovava è stato abbandonato dopo l'attacco di un drone russo. Il nostro collaboratore dall'Ucraina, Davide Maria De Luca, ci illustra la situazione nel Mar Nero.
2: È un'escalation simile a quella a cui si assiste nei bombardamenti aerei tra i due paesi, con incursioni sempre più massicce su Kiev, Mosca e San Pietroburgo, e che presenta gli stessi rischi di sconfinamento. Due settimane fa, ad esempio, un drone marino ucraino è esploso all'imboccatura del porto di Costanza, in Romania. Al di là dei rischi di incidente, per Kiev il Mar Nero sta iniziando a trasformarsi in un punto debole. Dai porti nella regione di Odessa, infatti, parte la gran parte del grano esportato dall'Ucraina. Ora, con gli attacchi russi sempre più frequenti, un terzo di questo traffico è a rischio, proprio nella stagione chiave per le esportazioni agricole. Dal canto loro, invece, gli ucraini hanno rinnovato i bombardamenti a quella che considerano il principale punto debole russo nella regione, la penisola occupata di Crimea. A causa di questi bombardamenti, infatti, negli ultimi giorni il governo locale ha ordinato la sospensione della vendita di benzina ai privati.
0: Per concludere, ancora dall'interno, Swisscom amplia la protezione contro chiamate indesiderate e truffe. Un avviso acustico segnalerà le potenziali telefonate pubblicitarie o fraudolente ai clienti che potranno decidere se accettarle o rifiutarle. Dal 2016 è già attivo un apposito metodo di filtraggio. L'azienda svizzera di telecomunicazioni intende rafforzare il sistema che intercetta già ogni mese circa 8 milioni di chiamate spam. E siamo alle previsioni del tempo, che in tutta la Svizzera sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo anche nei prossimi giorni. Nel pomeriggio sviluppi di cumuli in montagna con possibili rovesci o temporali isolati. Massimi a sud 33 gradi, a nord fino a 36.
3: La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
4: Rete

buon pomeriggio a tutti. Sono le 14:07. Io sono Elisa Manca. Ci siamo sentiti un po' prima in questo pomeriggio qui su Rete 1. Sono felice di dirvi che sì, è iniziato il nuovo palinsesto che vi accompagna nelle settimane estive qui su Rete 1. Alcune cose sono cambiate, altre semplicemente ci accompagnano, no? Come il programma che segue i mondiali la mattina tra le 9 e le 10. Ecco, quello c'era prima e c'è adesso. Naturalmente finiti i mondiali, finito anche quel pezzo. C'è sempre mille voci, ma l'avete visto con una, sentito anzi, con una versione estiva sorridente guidata oggi da Alice Pedrazzini della Ravangameren. Poi comunque la squadra cambierà un pochino nelle settimane. Il pomeriggio, beh, subito prima delle notizie avete sentito, no? Clarissa Tami ci dà sempre insieme ad alcuni ospiti alcuni consigli. Ho visto già molti messaggi riferiti a quel programma, quindi alla possibilità di farvi compagnia con qualche consiglio che poi ci porta su altre strade prima delle notizie. Eccoci quindi al pomeriggio, siamo insieme da adesso e fino alle notizie di 6 di sera, delle 18. Non sarò da sola, più tardi ci raggiunge Davide Riva che a volte andrà sul territorio, altre volte invece ci racconta storie del territorio facendolo proprio dai nostri studi. Lui che, lo sapete se l'avete seguito in radio o in televisione, il territorio lo conosce veramente, non dico dal fondo del lago, ma facciamo dalla riva del lago fino alle altezze delle montagne. E cosa c'è nel nostro pomeriggio? Tanti racconti dal territorio, un po' di notizie dalle pagine degli spettacoli e qualche notizia per chi è in viaggio o magari ha la testa in viaggio. I piedi rimarranno qua, ma la testa proverà a viaggiare. Naturalmente tutto questo anche con la splendida musica di Rete 1, che adesso ci riporta indietro in una canzone di successo dei Tiro Mancino, che però ha già 10 anni, la loro Piccoli Miracoli.

tutti i portali, mi viene da dire, d'Europa stamattina e oggi in generale in questi giorni. Naturalmente, forse avete già capito, sto parlando della canicola. Se oggi non siete usciti di casa, forse non ne avete parlato. Se siete usciti anche solo nel lift, nell'ascensore di casa vostra, è probabile che le prime parole scambiate siano state: che caldo. Ecco, in effetti, le ultime notizie ci dicono questo, che non se ne vede la fine, cioè di solito si vede la coda e invece si va verso nuovi record. Adesso vi cito quello che appare sul sito rsi.ch, l'epicentro di questa cappa che stagna sulla Francia, però anche in Svizzera, e si prevedono nuovi picchi per il fine settimana che verrà. In Ticino si sta un pochino meglio, però non è che proprio si può dire è tutto finito. Infatti questa cappa di calore proseguirà, come vi dicevo, almeno fino al prossimo fine settimana, e questa è la parte interessante, o meglio, peggio per noi, però è così: potrebbe diventare il periodo di calura e di canicola più lungo mai registrato. In diverse regioni della Romandia si passa al grado di allerta 4 su 4 già da oggi. A Ginevra leggevo che sono previste massime di 35 gradi, quasi come a Basilea, la città più calda della Svizzera, oggi con 36 gradi previsti. Se ci ascoltate dal Ticino e Moesano hanno grado 3 di canicola, a Bellinzona comunque oggi previsti 34 gradi. Come vi dicevo, sono numeri impressionanti, si parla spesso dei numeri, poi magari ce li dimentichiamo, però appunto cosa succederà e quando finirà questo caldo è quello che vogliamo un po' sapere tutti. Le temperature dovrebbero ancora aumentare in Svizzera nei prossimi giorni, come vi dicevo, perché la notizia è articolata così, ci ripete che il picco potrebbe essere verso la fine della prossima settimana e quindi l'allerta è prolungata. A questo punto su molti dei social, e anche quando si cerca una lettura ma un po' più leggera, vengono fuori, sui social in particolare compaiono senza che nessuno gliel'abbia chiesto, come fare a dormire con questo caldo. Qualcuno riscopre i rimedi della nonna, qualcuno dice io tanto le ho provate tutte, come l'aria condizionata non c'è nulla. Se volete, se vi va, abbiamo lo 076 321 11 13 come sempre aperto, è il nostro numero di WhatsApp, è fatto anche per chiacchierare tra di noi. Se volete, ci raccontiamo alcune cose, perché poi escono anche articoli che cercano di essere un po' più scientifici di altri per guidarci attraverso queste notti non abbastanza fresche da raffrescare sufficientemente le nostre case. Sometimes.

I Selton, una band brasiliana di stanza in quel di Milano, da lì insomma anche la scelta di cantare in italiano. Vi stavo dicendo la parola del giorno di questi giorni, di questa settimana, speriamo non di tutto il mese, è canicola sicuramente. Vi stavo dicendo un po' di dati che arrivano da Meteo Svizzera, non siamo i soli perché complessivamente, strano a dirsi, ma stiamo ancora meglio della Francia, la situazione è veramente incredibile. Sapete che la Francia è divisa in dipartimenti, 35 milioni di francesi sono in allerta rossa, 49 dipartimenti in allerta rossa proprio da oggi lunedì. All'alba a Parigi c'erano già 25 gradi, valori così alti, delle minime, so che è un bisticcio di parole ma seguitemi, mai raggiunto. Le temperature saranno su tutto il paese tra i 36 e i 43 gradi. Anche lì, appunto, fino al prossimo fine di settimana non si cambia. Naturalmente tutto questo ha effetto soprattutto dove tutto il sistema paese deve andare avanti, così come sulle vacanze scolastiche. Le vacanze estive inizieranno sabato 4 di luglio, ma è facile fare 2+2, e in alcuni dipartimenti in allerta rossa hanno dovuto già chiudere. 845 scuole e collegi chiusi oggi. E altri 1800 adatteranno i loro orari, questo secondo il Ministero dell'Educazione. Passo velocemente anche al Regno Unito, non sta andando per niente bene neanche lì, aspettano un caldo estremo tra mercoledì e giovedì, naturalmente nella parte sud del Regno Unito. Se pensate, vabbè, sono numeri, basta stare a casa, un ventilatore e siamo a posto lo stesso, è vero che non siamo tutti uguali. Gli ultimi dati ci dicono che i casi registrati dall'ente ospedaliero cantonale rispetto al caldo nelle ultime 3 settimane, dal 26 di maggio a sabato scorso, sono altini. 199 persone prese in carico dal sistema sanitario, 132 uomini, 67 donne. L'ospedale più sollecitato, il pronto soccorso più sollecitato, è stato quello dell'ospedale civico di Lugano, che ha avuto 91 pazienti con problemi derivati dal caldo. Dopo la visita 115 sono stati dimessi direttamente dal pronto soccorso, per gli altri 84 un periodo di degenza. Qui si capisce, guardando le cifre, che soprattutto sono le persone più anziane ad essere vulnerabili, ma anche chi si sente più giovane, chi ha qualche decennio in meno, deve prestare attenzione. La stragrande maggioranza, 3 casi su 4, riguardano persone dai 51 anni in su. Va bene, ma vi avevo detto che avremmo anche chiacchierato della scientificità, se c'è, nei rimedi per cercare di combattere il caldo senza utilizzare l'aria condizionata. Prometto, dopo Bryan Adams ne parliamo un po'.

E qui si apre una grande pagina, un grande divisorio. Da un lato vanno le persone che amano l'aria condizionata, la ringraziano, non potrebbero vivere senza. Dall'altra parte quelli che per le più svariate ragioni non la usano o non la vogliono utilizzare. Allora ho trovato un articolo proposto da Il Post, il giornale online, che cerca di trovare un po' di scientificità in quei rimedi, diciamo così. Qualcuno è quello di una volta e qualcuno sono tecnologie più moderne. Perché il problema non è solo il caldo di giorno, il problema è il caldo notturno che appunto ci fa... qualcuno non riesce a prendere sonno, qualcuno dorme malissimo, il giorno dopo sei uno straccio, eccetera, eccetera. Le finestre, partiamo dalle basi, dormire con le finestre aperte, così esce l'aria calda della casa e entra l'aria fresca. Però se siete come me tra quelli che hanno davanti la mia casetta qui a Lugano è davanti a dove c'era la radio, sapete che adesso diventerà la città della musica e naturalmente si inizia molto presto a lavorare. Tra l'altro pensiamo a tutti quelli che lavorano nel caldo. Comunque c'è di notte, c'è il traffico, ci sono i rumori, c'è qualcuno che parla all'aperto proprio per cercare un po' di frescura. Ecco, magari la strategia delle finestre aperte non funziona per tutti, però magari è la più semplice a cui non si è ancora pensato. Si aprono le finestre soprattutto nelle prime ore del mattino, quando tutto l'asfalto, il cemento hanno rilasciato il loro calore, e quindi a metà mattina si chiude di nuovo tutto, tende, rolladen, tapparelle, persiane, scuri, tutto quello che abbiamo per far entrare meno sole possibile. Non forse molto pratico per tutte le persone che poi in casa ci devono stare. Il ventilatore. Qua ci sono anche qui scuole di pensiero tra chi dice ma muove solo l'aria calda e non fa niente e chi invece ne trova refrigerio. Ecco, il ventilatore funziona perché il nostro corpo sappiamo che suda per regolare la temperatura, quando il sudore evapora un pochino di quel calore se ne va e il ventilatore quindi facendo circolare più velocemente l'aria aumenta questo effetto favorevole dell'evaporazione. La pelle poi è circondata da un piccolo strato di aria calda, proprio perché noi il calore lo cediamo, il ventilatore riesce a ridurlo e quindi un pochino dovremo avere meno caldo. Se ci pensate è la stessa cosa che succede quando arriva un foro di vento in autunno o in inverno e brrr, abbiamo subito un po' più freddo, la stessa cosa ma al contrario. Ma se col ventilatore non riesco a dormire perché è puntato addosso mi disturba, ecco, funziona questo movimento dell'aria anche se questo ventilatore è puntato in altro punto della stanza. Sembra non funzionare tantissimo mettere un po' di ghiaccio davanti al ventilatore. Intanto io non metterei una cosa bagnata vicino a una cosa elettrica, ma se proprio voleste farlo dovrebbero servire davvero delle grandi quantità. C'è poi tutta la questione della tecnologia legata al come dormiamo e a volte semplicemente delle lenzuola giuste potrebbero fare la differenza. Vi racconto tra un attimo.

You and Me di Biagio Antonacci su Rete 1. Allora, questa qui è deformazione che mi viene dall'aver lavorato un po' di anni con Paolo Riva, che salutiamo e ringraziamo. Abbiamo detto che ha fatto la sua ultima emissione venerdì scorso e, come è stato ampiamente descritto, ma si capiva anche ascoltandolo per radio, Paolo Riva è un tipo che cerca un po' di soluzioni innovative, gadget e cose per vivere meglio, e spesso le consiglia anche agli altri. E appunto, come dicevano, ricordandolo alcuni colleghi, ti fa spendere dei soldi. Devo dire che prima di avere conosciuto Paolo, in effetti non avrei dato molto credito alla tecnologia delle lenzuola per dormire, eppure anche qui ci sono dei principi scientifici. Dunque, se non riuscite a prendere sonno, mantenere il sonno proprio perché fa troppo caldo, le nonne dicevano il lino, il cotone, anche il bambù. Il bambù inizia a essere un po' più diffuso di qualche tempo fa. Il cotone, se lo scegliete, dovrebbe essere di bassa grammatura, qui ci sono anche indicazioni, fili sottili non troppo fitti tra i 100 e i 150 grammi per metro quadro. Il lino è una fibra che traspira moltissimo, si asciuga molto in fretta, però qualcuno dice ma è ruvido sulla pelle, quindi viene preferito un po' di meno. Se invece siete tra quelli che utilizzano delle fibre sintetiche, è vero che asciugano velocemente, però traspirano poco e quindi non sono le più indicate, a meno che non siano lavorate, quindi tessute, intrecciate in modo da favorire il passaggio dell'aria. Se ci pensate, come fanno alcuni vestiti tecnici per andare in montagna, fare trekking. Ecco, non solo alcuni cuscini, alcuni guanciali sono fatti con una specie di buco all'interno che fa traspirare meglio, che fa passare meglio l'aria, ma proprio ci sono dei materiali con cui vengono fatte le federe dei cuscini che facilitano questa traspirazione. Sono magari fatti a cellette quadrate, per esempio, o rotonde. E poi c'è una parte scientifica che mi ha incuriosito, perché parlava su come dormire, qual è la posizione migliore per dormire se sia troppo caldo e non si riesce a dormire. Sconsigliatissimo a pancia in giù, perché c'è lo scambio minimo di calore e quindi minore traspirazione. Pollici in su per chi dorme a pancia in su, quindi supini, perché quella parte del corpo all'aria, la pancia, l'addome, il torace, sono di qualche grado, di qualche decimo, scusate, di grado più caldi della schiena. Se poi riuscite a stare a stella marina, quindi a braccia e gamba, braccia e gambe aperte, ecco, così siete nella modalità più traspirante possibile per scambiare il calore, per rinfrescarvi un pochino. A questo punto probabilmente però avrete optato per il dormire da soli, perché sarà un po' difficile dormire in due a stella marina, no?

Lei Adele, qui ai tempi di Someone Like You su Rete 1 appena ascoltata. Stavo leggendo qualcuna delle vostre posizioni, è arrivata allo 076 321 11 13. No, non le posizioni per dormire quando fa caldo, il classico è con rigorosamente i piedi fuori dal letto, questa è arrivata come segnalazione. Diversi li trovo molto filosofici, a un certo punto tutto ciò finirà, cerchiamo di attraversare il periodo. Più di uno che la prende in questa maniera: fine dell'argomento caldo, aria condizionata, presa in carico delle OC perché sia troppo caldo, eccetera eccetera. Come vi dicevo, mi vorrei anche e vi vorrei far viaggiare almeno un po' con la fantasia, con un paio di notizie che però a questo punto vi propongo nella prossima ora. La musica adesso che suona su Rete 1 è quella dei Dirotta su Cuba, torniamo con loro alla metà degli anni 90, e poi Any Other Way, un classico Jack Savoretti di una decina di anni fa. Poi sarà tempo di informazione.

0: Rete 1, le 15.
1: In studio Federico Talarico. Cade il governo britannico, il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer ha rinunciato alla sua carica annunciando le sue dimissioni in un atteso discorso davanti al numero 10 di Downing Street. Ha affermato di aver sempre agito per il bene del paese e di aver già informato il re delle sue dimissioni in mattinata. Starmer è stato travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del partito laburista, del quale ha smesso di essere leader. Spiana la strada per la sua sostituzione all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha già annunciato la sua candidatura. L'Iran ha accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Lo comunica il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, definendo la notizia una pietra miliare verso il raggiungimento di un accordo sul nucleare iraniano. Si potrebbe ricondurre al bullismo, secondo il portavoce delle forze dell'ordine filippine, la sparatoria in un liceo che questa mattina ha causato la morte di 3 studenti e il ferimento di altri 7. I sospettati sarebbero 2 allievi di 14 e 15 anni, ora in arresto. Stando al capo della polizia locale, la maggior parte delle vittime sarebbero compagne degli assassini, iscritte anche loro nello stesso liceo situato a sud-est della capitale Manila. 2 cittadine svizzere di giovane età hanno perso la vita sabato mattina in un incidente alla circolazione in autostrada nei pressi di Appenweier nel Baden-Württemberg in Germania. Lo ha dichiarato il Dipartimento federale degli affari esteri, confermando una notizia riportata oggi dal Blick. Secondo la polizia locale, attorno alle 11.30 una vettura avrebbe perso il controllo durante un cambio di corsia, causando successivamente un tamponamento a catena che ha coinvolto 5 automobili, tra cui quella su cui viaggiavano le 2 ragazze. L'ente ospedaliero cantonale ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Sarà Andrea Bersani a raccogliere il testimone di Paolo Sanvido. Yvonne Willems Cavalli è stata nominata vicepresidente. È iniziato quello che sarebbe il più lungo periodo di canicola mai registrato, riporta un meteorologo di Meteo Svizzera intervistato da RTS. L'ondata di caldo che sta colpendo tutta la Svizzera proseguirà infatti fino al prossimo fine settimana. Secondo gli esperti, tra cui l'intervistato, è troppo presto per vedere la fine della canicola. E siamo alle previsioni del tempo, che in tutta la Svizzera sarà in prevalenza soleggiato e molto caldo anche nei prossimi giorni. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli in montagna con possibili rovesci o temporali isolati. Massime a sud 33 gradi, a nord 36.
2: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo, segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: Rete 1.

Mariah Carey, questa è Fantasy. Allora, una notizia che riguarda in particolare chi viaggia per andare da qualche parte bella, anche se sappiamo che poi l'estate, così come le altre stagioni, sono belle da trascorrere proprio dove viviamo. Basta semplicemente scegliere una meta dove non si va da tanto tempo o dove si è sempre voluto andare e voilà, ci si sente perfettamente in vacanza senza spostarsi dalla Svizzera. Ma dicevo, torniamo in aeroporto, perché l'aeroporto di Zurigo ci fornisce sempre notizie interessanti, che si parli del volume dei viaggiatori, dei sistemi con il quale si migliora l'esperienza appunto dell'essere un passeggero. Adesso arriva una novità proprio in questo senso. Avete presente quando dovete fare il bagaglio e poi vi ritrovate nel momento in cui dovete mettere nella bustina trasparente i contenitori singoli, non più di 100 millilitri, eccetera, eccetera? E questo è il passato se viaggiate dall'aeroporto di Zurigo. Questo venerdì, infatti, si inaugurerà un'importante novità che può sembrare una piccola cosa se non si viaggia, ma in realtà sarà sintomo di una trasformazione significativa per chi magari per lavoro deve viaggiare parecchio. Infatti, i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Zurigo da venerdì potranno salire a bordo portando fino a 2 litri di liquidi in ogni singolo contenitore. E tra l'altro non sarà più necessario mostrarli in questi sacchetti separati. Altra novità che riguarda tutti, non solo chi viaggia per lavoro ma anche chi viaggia per diletto, solitamente si hanno dei dispositivi elettronici. Ecco, una delle cose classiche era: ecco, questo è il mio bagaglio a mano, aspetta, lo devo aprire, perché all'interno c'è il tablet, il caricatore, un telefono, eccetera eccetera, e quindi estrarlo per rifare il bagaglio dopo aver fatto i controlli. E invece no, da venerdì anche i dispositivi elettronici potranno restare nel loro bagaglio. Era una novità annunciata, ora c'è la conferma. È stato completato il sistema di sostituzione dei vecchi scanner con dei nuovi apparecchi e su tutte le 26 linee presenti nell'aeroporto di Zurigo dove si svolgono i controlli ci sarà lo stesso tipo di assistenza, di controllo. Naturalmente ci saranno delle eccezioni, i thermos per esempio sono un problema anche per i nuovi scanner, e i thermos possono essere trasportati solo vuoti. Avete presente anche la classica borraccia, ma quella che tiene refrigerato o caldo per parecchio tempo? Ecco, i nuovi strumenti, poi, questo è interessante da sapere, possono danneggiare le pellicole fotografiche analogiche. E queste vanno messe a parte perché altrimenti vengono danneggiate. E poi il problema per i viaggiatori sarà ricordarsi che al rientro non è detto che valgano le stesse regole. Infatti vi ripeto che questi nuovi controlli, quindi portare liquidi fino a 2 litri in un singolo contenitore, questo limite che scatta, questo nuovo limite maggiorativo che scatta da venerdì, vale solo per chi parte. Se fate scalo, ad esempio, non vale. Vabbè, piccoli progressi, si torna un po' nel mondo pre-2001.

pensavo si correlasse al cercare di gestire meglio i flussi del turismo, quello che ora viene chiamato l'over tourism, cioè troppo turismo, troppe persone tutte assieme. Sappiamo che è un problema per esempio a Venezia, a Firenze, a Barcellona, in alcuni luoghi splendidi e una volta silenziosi delle nostre montagne, e ci capita di raccontarlo anche nel nostro paese. Naturalmente poi i numeri sono diversi tra Lautenbrunnen e Venezia, però capite che il problema è il medesimo. Quindi pensavo che andasse in questa direzione anche questa notizia che oggi troverete su diversi portali che riguardano i viaggiatori. Da luglio il costo per il visto per entrare in Giappone aumenterà, è il primo aumento dopo quasi 50 anni. Però attenzione, i cittadini svizzeri non hanno bisogno di un visto per andare in Giappone per turismo o anche per affari, purché stiano nel paese meno di 90 giorni. Naturalmente bisogna avere gli altri documenti con una validità residua di 6 mesi da quando si entra nel paese. Però dunque questo tipo di visto non è quello di cui parla il Giappone. Dal prossimo luglio, quindi tra pochi giorni, i visti per entrare in Giappone stando appunto per più di questi 90 giorni costeranno al posto degli attuali 15 franchi circa 75, quindi un aumento considerevole, 5 volte tanto. Quelli per fare ingressi multipli nel paese passeranno da 6.000 yen, che sembrano tanto ma sono anche qui meno di 30 franchi, a 30.000, quindi anche qui 150 franchi. È il primo aumento, vi dicevo, dal 1978, e il governo l'ha fatto perché dice che l'inflazione, la fluttuazione del cambio della valuta in tutti questi decenni, insomma, non si poteva più aspettare. Come dicevo, hanno presentato questa misura venerdì, però non pensano che abbia un impatto sul turismo, quindi non è un sistema fatto per avere meno turisti che affollino tutti i medesimi luoghi, vogliano fare tutte le stesse fotografie nello stesso momento. Il visto per entrare in Giappone serve ai cittadini di alcuni paesi, per esempio la Cina e la Russia, o chi ci vuole stare per tanto tempo. Non è, appunto, come ve lo ribadisco, necessario per chi come noi, se ci voglia andare per turismo e starci un paio di settimane, oppure se debba andare a lavorarci per meno di 90 giorni. La discorso finanziario, perché dal 2021 a oggi lo yen ha progressivamente perso valore rispetto alle altre principali monete internazionali, e poi hanno fatto una legge che prevede altri aumenti analoghi, per esempio quello per prolungare questo visto, che passerà dagli attuali 50 franchi più o meno a 500 franchi, tutto più o meno in linea con quello che succede negli altri paesi occidentali. Quindi il governo ha proprio detto queste misure sono il segno che il Giappone si sta adeguando agli altri paesi occidentali. Leggevo che in Italia questo prolungare il visto va dai 70 ai 130 euro, negli Stati Uniti si parla di alcune centinaia di dollari, quindi tutto in linea. Molto rumore per nulla? No, beh, se dovete andare a fare affari prolungati in Giappone è un qualcosa che impatta la vostra vita, ma appunto non quelli che stanno per andare a fare vacanza. Si sa

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

Jungle the Wave, appena ascoltata su Rete 1, arriva un album il 14 di agosto. Sono sette, una jungle appunto, un insieme di elementi, arrivano da Londra con la loro The Wave. A proposito di estate e concerti, grandissimo classico non solo da noi, un po' dappertutto, lo sapete, c'è stato un concerto nelle ultime ore di Rod Stewart che ha fatto parlare, ma non per le ragioni insomma che si potevano sperare. Allora, Rod Stewart, londinese, classe 1945, 81 anni, quasi 81 e mezzo, perché li fa a luglio, il mezzo lo farebbe a luglio, tutto bene perché è sempre un grande professionista, ha concluso lo show, ma cosa è successo nel mezzo? Era in concerto nello Utah, Stati Uniti, e era in deficit di ossigeno, è arrivato a svenire, ha dovuto usare una bombola d'ossigeno sul palco, quindi ha mostrato grandi difficoltà respiratorie e si appoggiava agli strumenti per restare in piedi. Poi si è un po' ripreso, ha voluto comunque continuare e concludere l'esibizione, ha proprio detto "show must go on", lo spettacolo deve continuare, ha continuato da seduto, molti fan hanno pubblicato i video di tutto ciò sui social, ma già prima di questo episodio, appunto delle ultime ore, Rod Stewart non sembra stare attraversando un momento di grandissima salute. Prima dell'incidente infatti si muoveva poco sul palco, si appoggiava qua e là, non è ancora chiaro, questo lo sto leggendo da SRF, quale sia stato il motivo di questo incidente, però si sa che già dalla fine di maggio Rod Stewart aveva cancellato o anche posticipato, quindi trovato un'altra data per diversi concerti, e proprio i motivi erano motivi di salute. Tra le cause che sono state citate in questi annunci precedenti: affaticamento delle corde vocali, ci può stare, 80 anni con 36 gradi, abbiamo detto, sinusite, infezione respiratoria, insomma, secondo il suo staff, Stewart vuole proseguire il suo tour negli Stati Uniti come previsto, certo che adesso è un po' osservato speciale. Noi torniamo in un momento di grandissimo splendore con una canzone che è sexy, fin dal titolo. 1978, Do You Think I'm Sexy, Rod Stewart, su Rete 1. So già che siete lì al ritornello, ta na na na na na na na na na, con la testa.

Andiamo a vedere cosa succede sulle strade. La situazione alla galleria del San Gottardo, sulla A2 direzione nord, tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Vi ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.

Leoni che viene dalla Germania. Allora, una idea per domani che è un po' una riflessione per tutti, anche per chi non potrà partecipare di persona. Ogni tanto ci capita, non solo nei momenti dei notiziari, delle informazioni, di dovervi comunicare di truffe informatiche o dirvi come gli esperti ci dicono di poterci tutelare. Adesso arriva un'iniziativa domani pomeriggio all'USI di Lugano, è gratuita, l'ingresso è libero per tutti quelli che sono interessati. Organizzano AXI e ATTE, è un convegno che si chiama Truffe informatiche, come difendersi. Appuntamento domani, quindi martedì 23, tra le 16:30 e le 19:30 all'auditorio del USI a Lugano. Durante questo incontro vengono descritte alcune delle truffe più diffuse, ma soprattutto ci saranno suggerimenti su come proteggersi in maniera efficace. Poi si discute di come migliorare la vigilanza e anche quello che è l'inquadramento legale di queste truffe informatiche. E poi le proposte di aiuto e di prevenzione, insomma, come i prossimi passi, che cosa fare. Per esempio l'introduzione curata da Antonella Krützer, che è la segretaria generale AXI, quindi la vulnerabilità dei consumatori, che siamo tutti noi, la casistica più recente delle truffe informatiche con Andrea Giannini, procuratore pubblico, poi i rischi per i risparmiatori, qui a parlarne sarà il professor Andrea Terzi dell'Università Cattolica di Milano, e tanto altro, perché si parla appunto di prevenzione, repressione, casi concreti. C'è una tavola rotonda finale, un dibattito col pubblico. La domanda da cui partono gli amici della AXI, quindi l'associazione che difende i consumatori e le consumatrici della Svizzera italiana, è: fai spesso acquisti online? Utilizzi anche piattaforme estere, cinesi in particolare? Ecco, ci propongono di rispondere a un questionario online, se volete allo 076 321 1113 vi giro il link, perché una studentessa ticinese sta realizzando per l'Università di Losanna una ricerca sul commercio online, e quindi chiedono la nostra, probabilmente per capire quanto siamo corazzati, tutelati noi per primi, quanto ci sappiamo muovere all'interno del mondo degli acquisti online. Dicevo, il convegno invece di domani si parla di truffe informatiche, come difendersi, domani dalle 16:30 all'auditorio dell'USI di Lugano.

Non ho fatto in tempo a finire la notizia che sono arrivati alcuni messaggi riguardo alle truffe telematiche, le truffe informatiche, elettroniche, insomma quello che può arrivare tramite un'email, un messaggino. In effetti in diversi segnalate, con qualcuno con riferimenti anche proprio a articoli puntuali, che spesso siamo semplicemente di fretta e non stiamo guardando veramente la comunicazione che ci arriva, non controlliamo l'email, come si chiama correttamente l'email, chi ci ha scritto, insomma, o magari diciamo ci arriva un sollecito perché un pacco che aspettiamo non è stato consegnato, non siamo neanche ben sicuri se quel pacco ci doveva arrivare, ma ci viene un po' l'ansia di stare perdendo qualcosa o un'occasione, qualcosa insomma che non ricordiamo, e quindi diamo i nostri consensi, clicchiamo di là, non dobbiamo mettere i nostri dati se non siamo più che sicuri di chi ci sta scrivendo, insomma. A volte semplicemente siamo un po' troppo di fretta e queste comunicazioni sono fatte apposta per generare in noi un senso di urgenza. La prima cosa da fare, magari se non siamo sicuri, è sempre il rispondere dopo e nel caso far vedere il messaggio che ci sembra un po' sospetto a una persona vicino a noi chiedendogli: che te ne pare? Secondo te è autentico? Questa è la Bonito di Jarabe de Palo. Bonito.

I 77 Bombay Street, e siamo a pochi minuti dall'informazione delle 16. Il prossimo artista che sta per cantare per noi, lo vedremo, lo vedranno in moltissimi, a Moon and Star a Locarno, giovedì 16 di luglio, che è accoppiata Max Pezzali con Noemi. Sto vedendo che ci sono ancora alcuni biglietti, bravo, insomma, chi ci sarà? Max Pezzali, che ormai negli ultimi anni si è confermato davvero un lui, con tutta la sua musica, i decenni della sua musica, un ottimo formato per andare in concerto, perché è come fare un gigantesco karaoke. Qui lo riascoltiamo con Il mondo insieme a te, ci riporta nel 2004.

0: Max Pezzali ci ha portato alle 16.
1: Rete 1.
2: In studio Federico Talarico. Con un discorso breve e amaro, il premier britannico Keir Starmer si è dimesso questa mattina da leader del partito laburista e da primo ministro. La strada per la sua sostituzione da parte dell'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, è spianata. In Spagna, l'ex ministro dei trasporti socialista José Luis Ábalos è stato condannato a 24 anni e 3 mesi di prigione. In prima istanza è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e corruzione per le forniture di materiale sanitario durante il Covid. I colloqui tra Iran e Stati Uniti hanno gettato solide basi per giungere a un accordo finale. L'ha dichiarato il vicepresidente americano dopo la partenza questa mattina della delegazione di Teheran dal Bürgenstock, dove proseguono i negoziati tecnici. J.D. Vance ha definito una pietra miliare l'accettazione da parte della Repubblica Islamica di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington è un primo passo verso la fine del programma di riarmo nucleare. E poco fa il tesoro statunitense ha autorizzato la vendita di una parte del petrolio iraniano. La licenza è valida fino al 21 agosto, quando termineranno i 60 giorni previsti dalla tabella di marcia allestita per completare i negoziati. Due svizzere di 23 e 17 anni sono morte in un incidente sull'autostrada A5 nel Baden-Württemberg, in Germania. La loro Smart è rimasta coinvolta sabato mattina in un tamponamento a catena. Il Dipartimento degli Affari Esteri ha confermato la notizia riportata oggi dal Blick senza fornire dettagli per rispettare la privacy. Il Consolato Generale Svizzero a Stoccarda è in contatto con le autorità e presta assistenza ai familiari delle vittime. In Ticino l'ente ospedaliero cantonale sarà presieduto da Andrea Bersani. L'ex sindaco di Giubiasco succede a Paolo Sanvido. Lo rende noto il consiglio di amministrazione, aggiungendo che Yvonne Willems-Cavalli è stata nominata vicepresidente. La canicola che interessa l'intera confederazione potrebbe diventare la più lunga mai registrata. Lo sostiene l'esperto di meteo svizzera Lionel Perrault, interpellato dalla RTS. In diverse regioni romande l'allerta è stata innalzata al grado di pericolo forte. Le zone più esposte al caldo torrido sono situate nel bacino dell'Emano, nel Vallese centrale e nei dintorni del lago di Neuchâtel. Le allerte di livello 3 e 4 sono state prolungate fino a sabato a nord delle Alpi e fino a domenica a sud. E le previsioni confermano anche per i prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Massime sud a sud a 33 gradi, a nord fino a 36.
0: La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: Rete 1.

0: con una splendida canzone che ci ha riportato negli anni 60, vi diamo il bentornati nel nostro pomeriggio di Rete 1 dell'estate. Sono le 16:06. Io sono sempre Elisa Manca, non sono cambiata. Lui ci terrà compagnia alternandosi anche quando servirà con Fabrizio Casati. Davide Riva, ciao, buon pomeriggio, benvenuto, che bello averti qui.
1: Grazie, ma che bello poter tornare in radio davanti a un microfono, poter raccontare l'estate di chi la sta vivendo, di chi magari sta lavorando, di chi sta cercando anche di pianificare o trovare delle curiosità, perché è un po' quello che faremo in questa estate. Noi cercheremo di portarvi a volte anche fisicamente sul posto per poter sentire quello che è il posto.
0: Sai che così sembra che prendi un ascoltatore da casa sulla sua poltrona e lo sposti.
1: Sarebbe bello portarlo, magari ti porto con me, perché uno degli hashtag che io metto spessissimo quando vado magari in montagna, lo metto anche sui social, perché è quello che mi piace fare, portare le persone, a volte magari solo con la fantasia, a volte accompagnandoli, a volte invece raccontando un aneddoto che ti fa tornare a quel viaggio che hai fatto, quel posto che hai visto, quell'occasione che magari avevi dimenticato e che la radio ti permette di poter rivivere. Quindi andremo in città, racconteremo degli aneddoti che sono del passato, ovviamente ci collegheremo anche all'attualità, e ogni tanto usciremo sui laghi e sui monti per conoscere quello che il territorio offre, perché c'è sempre qualcosa da scoprire. E poi, soprattutto, dicendo della montagna, ognuno ha il proprio Everest, perché magari per qualcuno è alzarsi dal divano, fare due passi e cominciare a camminare, per altri andare ancora un po' più in alto, però più in alto sali, più in alto vedi, diceva quel tizio, no?
0: Quante cose che già dissemina, lanciato là come dei semini che costelleranno la nostra estate insieme. Nel pomeriggio di Rete 1 ci alterniamo un po', ci saremo io e Francesca Margiotta e ci sarete appunto tu, Davide Riva e Fabrizio Casati. Qualcuno può pensare, ma io l'ho visto ancora fino a poco fa, no? E c'era una replica sulla 2 che eri in giro con il nostro programma televisivo. Prima, quando stavamo parlando con altri colleghi qua fuori, mi hai detto un numero impressionante della quantità di persone con cui hai parlato, dei nostri ascoltatori, telespettatori che hai conosciuto in questi anni. Io, se mi avessero detto prova a dare una cifra, avrei detto la metà, una cifra per me sconvolgente.
1: E solo negli ultimi 5 anni, con Siamo Fuori, 951 puntate, ospiti che variano a volte 6, 7, 8, a volte sono state anche 10, 12, più o meno il totale delle persone che hanno raccontato qualcosa sono circa 9.000, tra le 8 e 9.000 persone che hanno raccontato un pezzetto della loro vita. E il bello è che quando io li incontro tutti mi dicono ma io non ho niente da dire, e invece non è vero, perché tutti hanno una storia interessante. Basti pensare anche a ognuno di voi che siete all'ascolto, provate a pensare quelle che sono state le situazioni che hanno cambiato le sorti di ciò che avete fatto.
0: Può essere
1: il lavoro.
0: Adesso si dice in luganese moderno si dice sliding doors, per tutti gli altri sì, quel momento in cui hai capito che la tua vita sarebbe potuta cambiare, oppure col senno di poi dici quella volta lì se avessi chiesto alla Marisa di ballare invece che alla Laura la storia era diversa.
1: Così. Poi io ho una mia teoria, sono convinto che nella vita non puoi mai sbagliare, nel senso che le variabili in gioco in quel momento, se ci sono due scelte, ti danno sempre l'opportunità di prenderne una, ma evidentemente tutto quello che sta componendo la tua risposta ti porterà sempre in quella condizione. È ovvio che a posteriori dici ma avrei potuto far quello, se avessi fatto quest'altro la mia vita sarebbe cambiata, ma sono di quell'idea che non è possibile modificarlo, perché è così, questa è la realtà. Poi certo c'è una parte nostra che ci permette di elaborare ciò che accade, quindi magari cambiare le scelte future, ma in quel momento la scelta era quella.
0: Wow, sto metabolizzando anch'io, penso, insieme a chi ascolta quello che hai detto, perché è vero, ognuno di noi ha, anche quelli che pensano di non avere niente da dire, ha quel momento lì nella vita e quindi ha il proprio racconto, che sia di 20 anni o di 85, dico delle cifre a caso. Senti, prima però di raccontarci le storie che hai preparato per noi oggi, perché stiamo insieme fino alle 18, quindi ne abbiamo diverse, io dopo volevo iniziare a chiederti anche, proprio visto che tu dici 9.000, tra le 8 e le 9.000 persone solo in questi ultimi anni con Siamo Fuori, la nostra trasmissione del pomeriggio della 1, io volevo chiederti qualcosa proprio sull'intervistare le persone, starci in mezzo, se ti va, ti fai un po' intervistare anche tu?
1: Con grande piacere.

0: ogni tanto lo manderemo fuori dagli studi, però, e stavamo raccontandovi un po' quale sarà l'estate in questa parte del pomeriggio qui su Rete 1, e dicevo, ma Davide Riva dice delle storie degli altri, che ognuno ha la sua piccola grande storia eccetera. Io stavo pensando, uno, ma quante persone ha incontrato negli anni? E abbiamo detto, solo negli ultimi anni con l'ultimo programma in televisione superiamo gli 8.000. Però volevo chiederti, Davide, c'è un po' un mondo, no? Perché tutte le persone che fanno come me, come te, i conduttori, stanno tra la gente, c'è qualcuno che ama di più, come nel mio caso, no? Io adesso ti sto parlando, se tu fossi in esterna io continuo a utilizzare la console e ti do la linea. Ci sono persone come te che sono proprio specializzate, probabilmente perché lo amano, il contatto con il pubblico. Cioè ci sono persone che le metti lo stesso a fare l'esterna con il pubblico eccetera, lo fanno, e ci sono persone che lo amano fare. Secondo me sono,
1: hai ragione, sono due cose
0: categorie diverse. Tu secondo me sei decisamente della categoria che ama o ha imparato ad amare ogni racconto, ogni, mi viene da dire, ogni pietra calpestata della Svizzera italiana.
1: Perché sono un curioso della vita, e quindi credo che ascoltare le storie degli altri in alcuni momenti ti immedesimi, perché ti accorgi che anche tu magari sei così. In altri ti danno uno spunto magari diverso per poter avere un'opinione che prima non avevi. Quindi è uno scambio, no? Quando tu parli con qualcuno alla fine si arricchiscono entrambi, perché tutte e due vanno via con qualcosa di nuovo, anche solo se non sei d'accordo magari con quello che uno ha detto, perché comunque ti scatta qualcosa che ti fa riflettere. E credo che mi dia tantissima energia stare in mezzo alla gente, perché poi lo faccio anche quando sono in giro normalmente. Ti faccio un esempio: ieri sono andato al Pizzubin, che è una montagna a 2777 metri, si va al passo del San Gottardo, poi si va verso il lago della Sella, si sale, si va su questa montagna, e scendendo ho incontrato delle persone che avevano visto Siamo Fuori e mi sono seduto con loro a mangiare un po' di formaggio.
0: Ti hanno seguito fino in cima alla montagna.
1: No, questa è una storia che poi racconteremo un giorno, perché li ho invitati, sì, a venire a raccontare la loro storia, perché hanno acquistato praticamente una vecchia caserma militare e ne hanno fatto un loro rifugio al fresco. Infatti ieri era straordinario.
0: Scusa, delle persone normali che hanno acquistato per abitarci una caserma.
1: Sì. Okay. Un'ex caserma militare. Bene. Della prima guerra mondiale. Lì c'è una storia che ci racconteranno anche il perché sono arrivati a far questo. E proprio mentre ero lì c'erano degli stambecchi che si stagliavano proprio sul profilo della montagna, e questa cosa era bellissima, perché con persone che fino a un attimo prima non avevo mai incontrato, in quel momento ci raccontiamo entrambi le nostre vite, degli aneddoti, dei dettagli, e poi man mano ti arricchisce questo, perché alla fine vai a casa e hai incontrato qualcuno di nuovo. Ti porto un esempio che mi ha colpito tantissimo in questi anni, di un signore che lui faceva il cadregat, cioè costruiva le sedie, quelle fatte con la paglia, fin da bambino,
0: sì,
1: praticamente. E quindi questo suo lavoro fin da bambino l'ha portato in giro per l'Europa per poter costruire queste sedie e racimolare qualche guadagno da poter poi riportare a casa. E lo arriva a San Vitale. Questa persona è una persona molto anziana, che raccontava di questi suoi viaggi, di questo suo lavoro e dell'aver perso purtroppo sua moglie negli anni del Covid. E lui era solito regalare a sua moglie, e questa cosa mi ha riempito il cuore, delle piccole sedie, delle piccole cadreghe fatte come dono proprio d'amore, perché questo era quello che lui sapeva fare, quindi le costruiva per lui. E quel giorno che io l'ho intervistato, lui si è commosso tantissimo e mi ha regalato una di queste sedie.
0: Stai parlando di quelle grandi,
1: guarda,
0: metà di un dito?
1: No, più grandi, magari 15-20 centimetri. No? E ce l'ho proprio nella mia scrivania in redazione, e la guardo tutti i giorni, perché dico, cavoli, pensa il gesto d'amore, cioè cosa può essere? Perché tante volte pensiamo ai fiori, a volte pensiamo a un invito a cena, e quello di costruire una sedia, quindi un supporto per la propria moglie, che era il suo dono, che nella vita le aveva permesso di poter guadagnare e di vivere anche come famiglia, lui continuava a farlo ricordando sua moglie. E io ho uno di quegli esemplari, e tutte le volte dico, mamma mia, come può essere meravigliosa una storia raccontata e magari distribuita anche agli altri, perché ne colgono un pezzetto e da oggi anche gli altri lo sanno.
0: Grazie intanto di aver condiviso con noi tutti questi aneddoti. Io adesso faccio suonare Merck & Cremont, però dopo ti chiedo come fai a tirare fuori le parole anche da quelli che sembra... Hai presente, una volta si diceva devi tirargli fuori le parole con le tenaglie? Ecco, tu sei quello giusto che fa parlare anche le pietre.

0: Naturalmente, io utilizzo questa chiacchierata con Davide Riva anche per raccontarvi un pochino come lavoriamo. Intanto questo è Partenope, la proposta estiva di Merck & Cremont insieme con Serena Brancale, i Colors che gli prestano la voce. Per quanto riguarda invece il nostro Davide Riva, espertissimo del Canton Ticino e non solo, nel parlare con le persone, io volevo approfittarne perché ogni tanto mi piace, Davide, raccontare un po' il nostro dietro le quinte, perché c'è sempre qualcuno che può pensare: ma che cosa ci vuole, loro lì sono lì con Siamo Fuori, fanno due telefonate, si mettono d'accordo, saremo lì, gli ospiti gli cascano addosso. Io prima ti dicevo, no, tu sai far parlare anche le pietre, ci racconti un pochino il lavoro redazionale della ricerca degli ospiti, del posto dove andrete? Non è così automatico, vero, come fare due telefonate?
1: No, perché c'è tutto un lavoro di gruppo in quello che è il risultato finale, un po' come una squadra di calcio, magari c'è quello che fa gol, però la costruzione dell'azione parte dal portiere, dagli allenamenti, l'allenatore, la dirigenza, quindi c'è tutto un insieme di persone che si trovano prima per poter decidere dove andare. Facciamo degli esempi pratici. In alcuni anni abbiamo scelto, per esempio, di fare tutta una regione quella settimana. Da quest'anno invece abbiamo scelto di cambiare, non per forza di partire dalla regione e poi scegliere i personaggi, ma partire dai personaggi per scegliere poi i luoghi. Quindi scegli il personaggio che deve essere protagonista in studio, da lì costruisci intorno invece anche gli ospiti all'esterno, con la redazione che chi si occupa della puntata va a cercare quelle che possono essere le storie, alcune un po' più tradizionali, magari legate all'amministrazione, al patriziato, al consiglio parrocchiale, e altre magari che sono storie di vita, di gastronomia, che riescono a creare uno spaccato. Da lì parte la ricerca degli ospiti, poi il giorno di ogni puntata, che sono circa 200 all'anno, noi ci troviamo al mattino, si trova al mattino insieme a chi ha preparato la puntata, con il gruppo che poi andrà in onda, i videomaker che devono poter poi filmare, e capiamo di cosa stiamo parlando, perché ogni giorno conosciamo gli ospiti nuovi. Fatto questo, ci si prepara, ci si documenta anche sul paese, sugli ospiti stessi. Noi partiamo con io e Cristian con il furgone, quindi possiamo andare a Campo Valle Maggia, come può essere Comano, quindi ogni volta è un posto diverso. Abbiamo fatto 75.000 chilometri in questi 5 anni e arriviamo sul posto, lì allestiamo il set, scarichiamo tutto quello che c'è da scaricare, la cucina, proprio come se fossimo anche delle persone che ti portano a casa l'arredamento. Conosciamo le persone, gestiamo quelli che sono gli imprevisti, perché per andare in onda hai bisogno che la linea prenda bene, che il sole non dia fastidio, che ci siano determinate luci, quindi c'è tutto un allestimento anche del set.
0: Pensa, io che appunto del mondo radio penso sempre l'importante è che prenda la linea, non ho pensato alla luce, per esempio, chiaro, certo.
1: Perché magari tu sei in un posto in cui sta calando il sole e tanti momenti sei in quella fase in cui passi dalla parte della giornata chiara all'oscurità, e quindi cambia durante quell'ora anche le luci stesse, quindi devi pensare a quello, con l'app devi guardare dove andrà a finire il sole a quell'ora lì, poi fai le prove per verificare che tecnicamente funzioni tutto, quindi simulando parte della trasmissione stessa. Arrivano gli ospiti.
0: Cioè quando la trasmissione va in onda, pezzo della trasmissione l'avete già fatto.
1: È già fatto, perché in realtà la parte più che altro
0: l'hai
1: preparato. Poi arriva l'incontro con le persone, mm-hmm. E lì ti scontri tra virgolette con la realtà, perché poi ognuno ha il proprio pensiero, c'è chi è magari in quel momento è tranquillo, chi invece ha un po' più paura, bisogna di avere rassicurazioni.
0: Qui ti volevo, perché spesso succedono alcune cose, magari capita anche a noi che facciamo la radio, no? Magari ci mettiamo d'accordo per fare una telefonata perché c'è per esempio un evento da promuovere, da raccontare, facciamo finta che sia una corsa podistica per beneficenza, no? L'ospite al telefono con te è completamente a suo agio, poi gli dici che stiamo per andare in diretta, che la telefonata la sentiranno tutti,
1: e lì arriva il panico.
0: Gli mancano le parole, ecco.
1: E lì a quel punto devi aiutarlo a potersi esprimere, quindi a volte capendo quando è il momento in cui non arrivano le parole, che è una cosa che io dico a tutti: non preoccupatevi, volete solo divertirvi, perché poi il problema verrà risolto. Se non ti vengono le parole, intervengo io, quindi ti aiuto, ti accompagno. Se c'è da dire magari più parole io, perché so di cosa andremo a parlare, ti aiuterò e ti porterò fino alla risposta per farti fare bella figura, perché il dubbio è sempre quello, non fare bella figura. E lì hai due tipologie di persone: chi magari ha timore in ciò che dice e chi ha paura magari di dimenticarsi qualcosa perché deve dire qualcosa legato a quel personaggio, legato al paese o a una data.
0: O ha paura, appunto, ha paura di dimenticarsi qualcosa, poi la gente ci rimane male.
1: Esatto, però io dico non preoccupatevi perché la gente non sa che cosa volete dire, quindi se voi ve lo dimenticate gli altri non lo sapranno. Ma la cosa più importante è che vale anche per la radio, ogni intervento che noi facciamo, ogni trasmissione, io credo che se alla gente che ci sta ascoltando possa rimanere anche oggi solo un semino, quello di cui parlavi prima, un messaggio che ti fa elaborare qualcosa di nuovo, abbiamo fatto bingo. Cioè il nostro scopo è questo, fare da tramite tra chi ha qualcosa da raccontare e chi vuole sentirselo dire, vuole ascoltarlo in quel momento e cercare di utilizzare le parole adatte per far sentire a proprio agio chi sta parlando e soprattutto che possa essere comprensibile per chi sta ascoltando. Noi siamo in mezzo, siamo quelle persone che sono in mezzo e devono aver cura di ciò che ci viene consegnato, che a nostra volta noi consegniamo poi all'ascoltatore. Questo è il nostro lavoro e la cosa bella è che non finisci mai di imparare, perché più fai questo lavoro più cresci, che non è un percorso lineare, però è un percorso con una tendenza verso un miglioramento, perché migliori la sensibilità. E per esempio ti ho sentito dire una cosa fuori onda prima, quando c'era quel ragazzo che ha letto le informazioni alle 4 che stanno facendo formazione. Avere quelle farfalle un po' nella pancia prima di andare in diretta deve sempre rimanere, perché vuol dire che tu hai cura di ciò che stai per dire, hai senso di responsabilità e rispetti le persone che ti stanno ascoltando. Credo che questi siano i segreti. Poi la curiosità, leggere tanti libri, avere il piacere. Ognuno è portato per essere in studio, per essere all'esterno. Però ognuno ha uno scopo che può essere funzionale a quello che, come oggi, è il motivo per cui siamo qui.
0: Mamma mia, che miniera che sei oggi pomeriggio, Davide Riva, a pensare che stiamo assieme un'estate. Loro sono i Coldplay.

0: stai per dirmi quanti ricordi?
1: Mamma mia, ecco, la forza della radio è proprio questa rispetto alla televisione, che è un altro mondo, perché la televisione ti racconta anche attraverso le immagini. Spesso porto questo esempio: se sei in televisione e tu stai raccontando e dici guarda queste immagini, che bello, e poi puoi stare in silenzio per anche per 10 secondi, mentre in radio se stai parlando e ti fermi due secondi già sembra una pausa che cambia un po' la prospettiva, però ti porta proprio a ricordare in maniera comune, perché chi ha vissuto gli anni 80, io li ho vissuti, ero un ragazzino, me li ricordo come anni felici. Questa canzone di Terra Promessa di Eros Ramazzotti era un po' un inno a poter osare, a poter uscire anche dal quartierino per poter essere qualcuno, avere dei sogni. Quando sei un ragazzino sei suggestionabile, no? E quindi le canzoni ti rimangono impresse. Io mi ricordo Karma Camino dei Culture Club, mi ricordo tante canzoni, ma soprattutto mi ricordo quella decade degli anni 80 come 10 anni felici. Una musica allegra, la musica di Sandy Martin, la musica che portava anche un po' il reggae, sunshine reggae, delle canzoni.
0: Tu dici spensierata.
1: Mi è sembrata, rispetto a quella che è arrivata dopo degli anni 90 o quella che c'era prima, che mi sembrava più impegnata anche come testi, una decade in cui la musica non voleva insegnarti nulla, voleva solo darti uno spazio per essere sereno e avere quel famoso Hakuna Matata, essere fuori dai problemi della quotidianità. Li ho vissuti così, poi magari non è la realtà, sarebbe bello chiederlo alla gente che ci sta ascoltando se quegli anni lì anche per loro sono stati anni musicalmente felici.
0: Hai ragione. Intanto, a proposito di anni felici, anzi giorni felici, mi è arrivata una bella fotografia. Non ci sei tu nello scatto, ma lo scatto descrive quello di cui ci parlavi prima, questa cos'era, una caserma?
1: Sì, ma credo di forse essere dentro in quella fotografia, perché forse devo essere uno con la maglia azzurrina, verdina.
0: Sei in tenuta sportiva, confermo.
1: E sto mangiando sicuramente del formaggio d'Alpe, perché poi è proprio bello, perché in montagna condividi quello che hai. Loro sono stati generosissimi. Io arrivavo da questa salita stanco, che avevo bevuto tutta l'acqua che avevo a disposizione, avevo proprio bisogno di bere dell'acqua, e poi siamo stati lì a raccontarcela seduti. Il tempo poi in montagna si dilata. Quando vado a camminare, magari sto in giro 8-9 ore, la prima ora è un'ora, le altre invece sono tutt'altro, cioè non ti rendi conto che sta passando un'altra ora, che arrivano altri metri, arrivano altri chilometri. Osservi, ieri c'erano per esempio l'esplosione dei rododendri di montagna, cioè una cosa incredibile. Poi i colori, che in questo periodo sono comunque il rosa fucsia, il giallo, il viola, i fiori di campo, ti danno, non lo so, ti danno energia, ti danno senso di libertà. E poi c'erano questi accumuli di neve, ho visto gli stambecchi, appunto quello che mi... che lo stambecco ti osserva, si ferma lì, ti guarda, ed è così, è proprio un'istantanea della vita.
0: Che bello. Allora, Davide Riva, praticamente ci stai accompagnando in montagna anche chi, come me, è meno abituato della montagna, e anche chi non ci può andare per le più svariate ragioni. Tra i nostri ascoltatori c'è anche chi non si può spostare da casa, da dove vive. Tu in un minuto e mezzo ci hai regalato colori, animali, sensazioni, quell'idea del sapore di vieni qua che tagliamo un pezzo di formaggio e ce n'è un pochino anche per te, bello. Ascolta, a proposito di comunque montagne e temperature, perché nelle fotografie vicino alla caserma di cui parlavamo già prima vedo un po' di neve, la nominavi anche tu, ecco, sono giornate impegnative per le nostre montagne, per i nostri animali, per l'agricoltura. Tempo un paio di brani e ci colleghiamo con Meteo Svizzera e ci facciamo dire qualcosa di più su queste temperature che ci mettono un po' alla prova.

0: Diamo il buon pomeriggio a Guido Della Bruna da Meteo Svizzera Locarno Monti. Ciao Guido.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, abbiamo tanto parlato, tutti penso nella propria vita privata e un po' anche in radio, della canicola. Fa caldo e continuerà. Io ho capito così, dici tutto.
1: Sì, infatti, possiamo riassumere così tutta la settimana. Possiamo però anche guardare qualche dettaglio in più, ecco. Magari partendo dalle temperature registrate oggi, che a sud delle Alpi hanno toccato massime di 34 gradi, e questo soprattutto nelle vallate del Sopraceneri. Ad esempio Cevio e Biasca hanno misurato 34 gradi, qualcosina in meno sulle pianure, comunque siamo dappertutto attorno ai 32-33 gradi. A nord delle Alpi temperature ancora più elevate, abbiamo raggiunto i 35-36 gradi, soprattutto sulla Svizzera occidentale e nel Vallese centrale, un grado o due in meno comunque anche sulla Svizzera tedesca, ma fa sempre caldo anche lì. Ecco, per tornare al tempo sensibile, questa sera abbiamo della nuvolosità variabile nelle Alpi, c'è anche qualche rovescio, qualche temporale che si è sviluppato, che sta tuttora interessando parte delle valli superiori del Sopraceneri. Anche sul resto della Svizzera qualcosina c'è in montagna, ma sono dei fenomeni che comunque saranno di breve durata. Nel corso della serata la nuvolosità si dissolverà e la notte sarà ovunque serena. E per domani ritorniamo ad avere lo stesso tipo di tempo, dunque mattinata pressoché serena in tutta la Svizzera. E poi nel pomeriggio avremo di nuovo lo sviluppo di qualche cumulo in montagna e anche di nuovo la possibilità di un rovescio, di un temporale locale che essenzialmente riguarderà la regione alpina. E le temperature saranno simili, avremo delle minime che saranno attorno o addirittura superiori ai 20 gradi in gran parte della Svizzera. Avremo ad esempio nel sud delle Alpi, nelle zone urbane e collinari, potremo essere attorno ai 22-23 gradi di temperatura minima, e domani al sud torneremo a massime attorno ai 33 gradi circa. A nord delle Alpi ancora una volta sui 35, con punte di 36 gradi soprattutto nella regione dell'Emano e nel Vallese centrale.
0: Grazie Guido Della Bruna per queste informazioni. Intanto ci sappiamo regolare e ci risentiamo domani. A voi di Meteo Svizzera Locarno Monti, buon lavoro,
1: buona serata, domani.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: È tornato Manu Chao facendo Manu Chao. Davide Riva, mi dicevi, io su questa canzone ho un aneddoto, una cosa da dire, tienila lì perché abbiamo i pinguini tattici nucleari e poi siamo alle notizie. Te lo ricordi ancora tra poco la cosa che devi
1: assolutamente
0: dire?
1: Assolutamente.
0: Marcatelo da qualche parte.

0: Rete 1, le 17. In studio Maria Armanda Trezzini. Il premier britannico Keir Starmer si è dimesso questa mattina da leader del partito laburista e da primo ministro. In un discorso breve e amaro ha ripercorso i 2 anni di mandato e illustrato il piano per garantire la successione in seno al partito e alla guida del Regno Unito. Starmer resterà fino ad allora primo ministro. Sentiamo le sue parole.
1: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party.
2: Chiederò al Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista di definire un calendario che preveda l'apertura delle candidature il 9 luglio e la loro chiusura entro la pausa estiva. In caso di dispute, ciò garantirà che un nuovo leader sia insediato prima della ripresa dei lavori parlamentari a settembre. Intanto rimarrò in carica come primo ministro fino alla scelta del nuovo successore e farò tutto il possibile per garantire un passaggio di potere ordinato. Darò inoltre al mio successore il mio pieno e inequivocabile sostegno, sapendo che erediterà una Gran Bretagna molto più forte e più equa di quella che ho ereditato io 2 anni fa.
0: I colloqui tra Iran e Stati Uniti hanno gettato solide basi per giungere a un accordo finale, l'ha dichiarato il vicepresidente americano dopo la partenza questa mattina della delegazione di Teheran dal Bürgenstock, dove proseguono i negoziati tecnici. J.D. Vance ha definito una pietra miliare l'accettazione da parte della Repubblica Islamica di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington è un primo passo verso la fine del programma di riarmo nucleare. E nel tardo pomeriggio il Tesoro statunitense ha autorizzato la vendita di una parte del petrolio iraniano. La licenza è valida fino al 21 agosto, quando termineranno i 60 giorni previsti dalla tabella di marcia allestita per completare i negoziati. Alan Greenspan, il governatore della Federal Reserve dal 1987 al 2006, è deceduto oggi all'età di 100 anni. Fu nominato a capo della Banca Centrale statunitense da 4 diversi presidenti, sia repubblicani che democratici. A questo personaggio carismatico e controverso viene rimproverato di non essere intervenuto nel limitare il commercio dei titoli garantiti da ipoteche di scarso valore. Secondo alcuni analisti, la sua scelta innescò la crisi finanziaria del 2008. Passiamo all'attualità regionale. In Ticino sono importanti i numeri della scuola pubblica, che conta 55.000 allievi e 5.000 docenti. Oggi il Dipartimento dell'Educazione ha stilato il bilancio dell'anno particolarmente intenso e complesso che si è appena concluso. Marcello Ieraci ha colto l'occasione per chiedere alla consigliera di Stato Marina Carobbio come ha vissuto la costante pressione esercitata da parte della politica, soprattutto sul piano finanziario.
3: Sento certamente una pressione anche dal lato finanziario, ma continuerò a ripetere che investire sull'educazione, investire sulla scuola vuol dire investire sui giovani, sul loro futuro e anche sul futuro del nostro cantone. Tra l'altro quello che vediamo è che proprio una scuola inclusiva come lo è quella ticinese, non solo presa ad esempio anche da altri cantoni, ma permette alle allieve e agli allievi di raggiungere dei buoni risultati, sia a quelli che hanno bisogno di misure di sostegno, ma anche agli allievi che non ne hanno bisogno perché interagiscono con gli altri e apprendono dalle loro difficoltà.
0: Andrea Bersani è stato nominato presidente dell'ente ospedaliero cantonale. L'ex sindaco di Giubiasco succede a Paolo Sanvido. L'ha reso noto il consiglio di amministrazione, aggiungendo che Yvonne Willems Cavalli è stata nominata vicepresidente. La canicola che interessa l'intera Confederazione potrebbe diventare la più lunga mai registrata. Lo sostiene l'esperto di meteo svizzera Lionel Peyrot, interpellato dalla RTS. In diverse regioni romande l'allerta è stata innalzata al grado di pericolo forte. Le zone più esposte al caldo torrido sono situate nel bacino del Lemano, nel Vallese centrale e nei dintorni del lago di Neuchâtel. Le allerte di livello 3 e 4 sono state prolungate fino a sabato a nord delle Alpi e fino a domenica a sud. E le previsioni confermano anche per i prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Massime a sud 33 gradi, a nord fino a 36.
4: In Ticino il traffico si sta intensificando, al momento sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, sulla A24 Stabio Mendrisio verso Stabio, nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla 2 direzione nord tra Quinto e Airolo, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. A Basilea, infine, a causa di un veicolo in avaria, code sulla A2 tra Pratteln e Basilea Breite in direzione della Germania.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: La nostra nuova ora insieme all'interno dei pomeriggi di Rete 1 versione estiva si è aperta con Randy Crawford e Crusaders, questa Street Life. Io sono Elisa Manca, con me c'è Davide Riva, saremo insieme. O ci siamo noi, o ci sarà Francesca Margiotta con Davide Riva, oppure ci sarà Fabrizio Casati. Noi quattro più o meno vi gestiamo i pomeriggi da qui alla fine dell'estate. Ci ha scritto, tra l'altro, anzi ci ha messaggiato con un audio una nostra fidata ascoltatrice che diceva, come dicevi tu, della musica degli anni Ottanta. Lei faceva qualche riferimento puntuale anche alla fine degli anni Settanta, una musica che si faceva ascoltare, ma nel senso che non ci dovevi mettere tutte le meningi per capire cosa ti stavano dicendo, no?
1: È proprio quello, secondo me è proprio il concetto, è quello lì. Era una musica di accompagnamento, nel senso che non pretendeva di mandarti messaggi, pretendeva solo di essere lì con te, di vivere questo cambiamento, perché poi arrivavi dagli anni 70 molto difficili a livello mondiale, anche con le varie crisi energetiche, e poi la musica spesso riesce ad anticipare quelli che sono i cambiamenti, perché forse l'artista ha un occhio di riguardo, anche per una sensibilità magari diversa, e porta qualcosa che ancora non esiste. Quindi il cambiamento arriva a livello musicale ed è sempre difficile. Anche qua sarebbe bello interpellare gli ascoltatori, cioè la musica è una fotografia della società oppure sta anticipando e quindi trasforma anche la società stessa, un po' come l'arte, no? Perché anche l'arte, come è cambiata l'arte nel corso del tempo? Una volta doveva rappresentare al meglio quella che è realtà, poi è diventata l'impressione, no? Con gli impressionisti, quindi era un po' più sulle sfumature, sulle emozioni. Oggi l'arte che cos'è? Riesce ad anticipare quello che è il cambiamento o sta solo raccontando ciò che è già accaduto?
0: Ascolta, però io mi ricordo bene, scusa se esco da questo argomento, che tu avevi detto: Carol G, Manu, ciao, Viajando por el mundo, è la nuova canzone di Manu Chao, e dicevo sì, è con Karol G, ma è Manu Chao che fa Manu Chao, e tu mi hai detto questa funziona con una cosa che vi voglio raccontare,
1: perché volevo raccontarvi, mi sono immaginato quest'estate cosa possiamo raccontare. Possiamo raccontare sicuramente dei mondiali, fra poco racconteremo un aneddoto curioso su una partita del 1978.
0: Ah, pensavo di quest'anno.
1: No, proprio protagonista la Francia e un errore clamoroso, ma non dal punto di vista sportivo. Ma prima pensavo al fatto che tanti andranno magari in Francia e quindi ammireranno anche la Tour Eiffel, questo simbolo ormai di Parigi che era stata costruita in vista di questa esposizione universale, quindi c'erano state tante polemiche, però poi è risultato anche simbolo dei parigini. Ma a un certo punto accade, dopo questa esposizione, quello che viene definito forse l'inganno della storia, perché un certo Victor Lustig pensa di poter vendere la Tour Eiffel. Cioè uno dice, ma come vendere la Tour Eiffel? Eppure sì, perché siccome doveva essere temporanea, per alcuni parigini era un simbolo, per altri era un problema perché la manutenzione, il costo, creava comunque dei dissapori, delle discussioni, allora lui è un genio. Viene l'idea e dice, provo ad organizzare una vendita. Quindi chiama i più grandi venditori di acciaio di quel periodo in un hotel di lusso, vestito in maniera elegante, si spaccia come un funzionario che era incaricato di dover vendere la Tour Eiffel. Però questa cosa doveva rimanere segreta, perché ovviamente avrebbe creato dei dissapori a quelli che erano la cittadinanza di Parigi. Quindi chiede a tutti di poter fare un'offerta, ma non di non dire nulla in pubblico fino a quando non verrà assegnato questo appalto. Le persone propongono un'offerta e questo truffatore incassa i soldi di questa vendita.
0: In che anni siamo?
1: Siamo negli anni 20, 1920 più o meno, in questo periodo qua.
0: In effetti non c'era internet o ChatGPT a cui potevi chiedere.
1: Esatto, quindi perché la Tour Eiffel è del 1889, quindi una trentina d'anni dopo puoi immaginare qualche bullone arrugginito, qualche trave, qualcuno che magari non si è lasciato affascinare anche da questo simbolo. Quindi viene venduta questa Tour Eiffel a un prezzo esorbitante, ma la cosa ancora più clamorosa è che ovviamente colui che ha pagato questi soldi per poter aggiudicarsi in maniera falsa tutto il ferro e l'acciaio della Tour Eiffel non può neanche andare a denunciarlo, perché rischia di fare una figura ancora maggiore, quindi di perdere anche credibilità nel mondo della finanza stessa. E si narra che questo Victor Lustig riuscì a vendere una seconda volta ad altri personaggi proprio l'acciaio della Tour Eiffel. Ed è curioso pensare che man mano questo simbolo che ormai tutti conosciamo, che viene illuminato, che viene fotografato, filmato, hashtaggato, forse? Il verbo
0: taggato.
1: Taggato. Sì? E ha avuto una storia così curiosa, perché questo sarà un viaggio che faremo durante questa estate con alcuni oggetti, con alcuni simboli che rappresentano le città che sono vicini o lontani a noi, ma che hanno alle spalle degli aneddoti curiosi che magari non tutti sanno, e quindi guardandoli conosceremo qualcosa di diverso.

e Fulminacci. Maledetto me. Ti hanno mandato Davide Riva anche fotografie di fiori, di giardini fioriti, di camosci, visti un po' da lontano ma molto vicini rispetto a quello che dovrebbero stare normalmente, che di solito fanno.

0: viene localizzato e quindi evidenziato un fulmine entro un raggio di 13 km dallo stadio in cui si sta svolgendo la partita, la partita per i successivi 30 minuti non può essere disputata o deve addirittura fermarsi. Quindi che cosa può capitare? Che, come è già successo,
1: ci
0: per esempio,
1: troveremo a guardare partite di calcio che durano come quelle di tennis?
0: Fondamentalmente è vero, perché è già successo in passato che una competizione, una partita è durata più di 4 ore e mezza proprio per questo motivo, perché questa regola per la salvaguardia dei giocatori prevede questo. Quindi durante la partita è arrivato un temporale in prossimità, si è fermata la partita, ha aspettato 30 minuti, ne è arrivato un altro sempre nello stesso raggio d'azione e quindi è stata posticipata ancora, e quindi oggi potrebbe essere un problema di questo tipo, perché è una nuova regola che la FIFA mette in atto per fare in modo che non succedano degli incidenti, perché purtroppo, e chi gioca a calcio lo sa, può essere molto pericoloso. Lo dico anche agli allenatori che magari fanno allenare i bambini sotto anche un temporale estivo. È vero che è bello, è piacevole, ci si diverte, però le porte sono in metallo, il rischio può essere davvero eccessivo, e quindi fate attenzione, perché se lo fanno a grandi livelli ancor più deve essere fatto nei campetti di periferia. Proprio però torniamo proprio per parlare di questo aneddoto del 1978 che ha a che fare con il cambiamento della televisione. C'era la televisione, alcuni in bianco e nero, altri avevano già il colore, e per esigenze televisive è accaduto un fatto che ha stravolto un po' delle regole per quanto riguarda la divisa dei giocatori.

0: facendo chaperone con questo che sembra il nastro che si quasi si inceppa e si slabbra. Vabbè, prima parlavamo
1: forse di prendere la vita con più calma.
0: Caspita, non c'ero arrivata. Va bene, ma stavamo parlando del fatto che mondiale di calcio, adesso ci sono tutti questi regolamenti per interrompere una partita se ci sono troppi fulmini. Sappiamo che col riscaldamento terrestre è un fenomeno che si intensifica in numero di eventi e in potenza. Abbiamo letto anche dei numeri l'anno scorso sui fulmini caduti in Svizzera, che erano
1: tantissimi,
0: veramente, e comunque in progressione. La storia del 78 dove ci porta?
1: 10 giugno 1978. C'è una partita in programma, siamo nella fase a gironi, come in questo momento con i mondiali, e di fronte ci sono da una parte l'Ungheria e dall'altra la Francia. Siccome alcune avevano televisori a colori, altre in bianco e nero, l'indicazione che arriva dalla FIFA è a entrambe le squadre di indossare una maglia chiara. Però non riesce a specificare perché entrambe si trovano e si presentano con una maglia bianca. Perché solitamente.
0: Ma nel televisore in bianco e nero erano tutti uguali.
1: Esattamente, e non solo, anche sugli spalti. Quindi era impossibile per l'arbitro, per gli spettatori, per ovviamente anche i commissari tecnici, poter individuare il proprio giocatore. Nasce un problema enorme perché la partita sta per cominciare e tutte e due hanno la maglia dello stesso colore. La Francia ha il proprio abbigliamento, la seconda maglia, a 400 km di distanza. L'Ungheria non vuole cedere perché doveva essere la Francia quella a portare un colore diverso.
0: Rido perché non ci pensavo, c'è anche la logistica. Se siamo nel 78 non è che posso dire scaricateci una quintalata di seconde maglie qua nel magazzino domani mattina.
1: Esattamente, perché poi manca mezz'ora, quindi ovviamente certo. Pensa che le televisioni sono collegate in tutto il mondo, c'è certo. Tutta l'attesa per quanto riguarda il pubblico sugli spalti, ma l'arbitro è removibile, dice io non posso far iniziare la partita se non riesco a riconoscere la differenza tra una squadra e l'altra, e ha un senso perché ovviamente
0: non mi sembra di poco conto, sì.
1: Allora ovviamente c'è il panico generale su tutto questo. Che cosa succede? Non sanno come affrontare tutto quello che sta per avvenire e quindi la partita viene spostata prima di 10 minuti, un quarto d'ora e poi di 45 minuti, fino a che qualcuno pensa, qua vicino c'è una squadra che si chiama Club Atletico Kimberley, che era una squadra locale di Mar della Plata dove si stava svolgendo questa partita.
0: Ma era una squadra di soccer, di calcio?
1: Di calcio,
0: o di qualsiasi altra cosa?
1: No, era una squadra di calcio, okay. Però una squadra proprio di provincia praticamente, sì. Che presta le proprie maglie ai giocatori della Francia. C'era però un secondo problema, perché i giocatori quando vanno ai mondiali hanno un numero fisso, quindi il loro numero rimane fisso per tutte le partite. In questo caso non poteva essere così, perché i numeri andavano solo dall'1 al 16. In più la maglia
0: c'erano ancora i nomi scritti sulle maglie, almeno quello.
1: Almeno quello. E cosa succede? Che questa maglia è fatta a strisce verticali bianche e verdi. E infatti, se voi andate a vedere le immagini, basta cercare sui motori di ricerca della partita Ungheria-Francia 10 giugno 1978, ci si accorgerà che per la prima volta la Francia scende in campo con i pantaloncini, quelli ufficiali, con su un numero. Le maglie invece bianco-verdi di questa squadra locale.
0: Con un numero a caso.
1: Con un numero a caso, perché ovviamente dovevano utilizzare quelle che avevano, tanto che il grande Platini, Leroy, che poi diventerà famoso per la sua maglia numero 10, in quella partita indosserà la numero 15. Perché entrerà nel secondo tempo e quindi sarà anche un numero completamente diverso. Ma è curioso andare a vedere la Francia, che solitamente proprio ha la propria maglia blu, quella istituzionale, in quell'unica partita della storia indossa una maglia bianco-verde, pantaloncini diversi, tra l'altro vince 3-1, quindi porta anche fortuna, ma da lì c'è proprio questo cambiamento in cui il regolamento cambia, la gente deve portare sempre due maglie prima di ogni partita, in modo tale che questo non potesse più rimandare partite così importanti.
0: Scusami, però mi è rimasta una domanda qui, come avevano fatto a decidere che era la Francia a dover indossare questa maglia?
1: Allora,
0: si sa?
1: Perché c'è un regolamento che dice praticamente una delle due squadre è obbligata ad avere una seconda maglia, succede anche nei campetti di periferia, solitamente è la squadra che è strano, ma c'è cioè una logica, che è la squadra che è ospitata, cioè se io allenavo il Preonzo fino a poco tempo fa, cioè c'è Preonzo contro il Claro, per esempio, e noi giochiamo in casa, è il Claro che deve portare una seconda maglia, okay. Per rispetto dei colori della maglia che sta ospitando. Quindi in questo caso l'Ungheria non ha voluto cedere, perché in realtà aveva una seconda maglia, e alla fine è successo questo, e quindi andate a cercarlo, perché vedrete veramente i giocatori francesi con questa maglia bianco-verde a strisce verticale mai vista nella storia.

L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine.

0: Fabi Silvestri Gazzè, siete all'interno del pomeriggio di Rete 1. Ci sono però delle abitudini che non abbiamo cambiato dal nostro palinsesto tradizionale. Naturalmente mi riferisco al collegamento con lo sport. Ciao Patrick Locatelli, bentornato.
1: Ciao, grazie.
0: Allora Patrick, credo di capire che siamo all'interno di un torneo che si chiamano Mondiale di Calcio.
1: Sì, qualcosa di simile.
0: No, lo dico perché naturalmente Axel Belloni, che è il padrone di casa a quest'ora, è uno che sa tutto, però i fondamentali di quello che succede nel mondo mi sembra di ricordare che
1: ti fai rispettare.
0: Dici tutto.
1: Allora, ci sono le solite quattro partite, perché ormai abbiamo imparato che sono tendenzialmente quattro le partite tra la sera e la notte, però evidentemente negli Stati Uniti è sempre giorno barra sera. Gioca l'Argentina questa sera alle 19 contro l'Austria. Argentina che all'esordio non ha bucato contro l'Algeria di Petkovic e di Davide Morandi, ha vinto 3-0 con la tripletta di Lionel Messi. Alle 23 c'è un'altra pretendente al titolo, che è la Francia, affronta l'Iraq. E poi, come dicevo, nella notte ci sono altre due partite. È interessante anche la terza, perché si affrontano la Norvegia con i tifosi norvegesi. Qualcuno li avrà visti che hanno preso possesso praticamente di Times Square di New York con canti e la famosa vogata che li ha resi celebri in questo mondiale. Poi alle 5 c'è Giordania contro appunto l'Algeria di Vladimir Petkovic. Questo per quanto riguarda i mondiali.
0: Però c'è anche da dire qualcosa sul calcio locale.
1: Da dire qualcos'altro, sì, perché ci sono dei rumors. Siamo comunque nel periodo mercato e i tifosi del Lugano si attendono altri acquisti o eventuali partenze. Ce ne sono già stati quattro di arrivi. Ci sono dei rumors che riguardano Amir Saipi e Mattia Zanotti, che sono due giocatori in uscita, più il primo del secondo della verità. Saipi, a quanto pare, si sarebbe accordato, o comunque sarebbe vicino al passaggio all'Ahmetspor, che è la squadra neopromossa del campionato turco, della Superliga turca. Invece dovrebbe andare in un campionato un po' più vicino, un po' più noto alle nostre latitudini, che è la Serie A. Matte Zanotti, e dovrebbe trasferirsi all'Udinese. Questo per quanto riguarda i rumors. Evidentemente non ci sono ancora le ufficialità. C'è qualcosina anche extra calcistica, non solamente calcio, dunque in questo mio intervento. C'è del tennis, perché sono iniziate le qualifiche, le qualificazioni al tabellone principale di Wimbledon.
0: Ci sono... Sì, tanto fa fresco, giusto.
1: Sì, giusto giocare a tennis con questa calura. Ci sono due svizzeri impegnati oggi, tra l'altro uno è ticinese, perché Remy Bertola non è ancora sceso in campo, lo farà a brevissimo contro il canadese Draxler nel primo turno appunto di qualificazione allo Slam londinese. Invece Jerome Kim ha vinto la sua partita, ha sconfitto in 3-7 il peruviano Bueno, e dunque accede al secondo turno. C'è una nota un po' meno positiva che non riguarda la Svizzera, però, perché Markéta Vondrousova, che tra l'altro ha vinto Wimbledon qualche anno fa, è stata sospesa per 4 anni, perché nel 2019 aveva rifiutato un controllo antidoping, e dunque la federazione di tennis ha deciso di sospendere la tennista. Voilà.
0: Questo e anche il resto ce lo dice Patrick Locatelli dopo 6 di sera, quindi appuntamento verso le 18:40, 18:45.
1: Esatto.
0: Grazie, a dopo.
1: A te.
0: Ci colleghiamo con Bien, dove troviamo Daniele De Mattè.
2: Buonasera e buon viaggio da Bien. Giornata caldi in tutti i sensi in Ticino. Oltre alla temperatura, infatti, sono segnalati rallentamenti su diversi tratti, e quelli principali sono sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo, e nel Malcantone da Agno a Ponte Trese in direzione dell'Italia. La situazione invece è alla galleria del San Gottardo, sempre sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Erolo sono segnalate code di 2 km con ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo però che la corsia preferenziale Cupra è ancora aperta. Nella Svizzera centrale informiamo che a causa di un incidente sulla A2 tra Altdorf e Beckenried, la galleria del Selisberg è stata chiusa in direzione di Lucerna. In Romandia, forti rallentamenti sulla 1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonè, e infine a Basilea, a causa di un veicolo in avaria, sono tuttora segnalate code sulla 2 tra Augst e Basilea Bright in direzione della Germania.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: nuovo buon pomeriggio. Mancano 20 minuti alle 18, siete con Davide Riva ed Elisa Manca. Davide Riva, ma sai che arrivano i messaggi tipo Davide molto bravo con temi interessanti, poi ti sono arrivate le foto dalla montagna e degli animali.
1: Sai che ogni tanto
0: gente
1: siamo
0: che ti
1: fuori,
0: sente in tele.
1: Mi arrivano delle fotografie, quelle stampate, quelle che non quelle digitali. E quella è una cosa che mi emoziona tantissimo, pensare che ci sono persone che mi mandano loro ricordi perché sanno che sono appassionato di montagna, e questa cosa tutte le volte mi apre il cuore perché ti fa capire che legame riesci a creare con i telespettatori o con gli ascoltatori, spero in queste settimane anche con la radio. E infatti stavo ascoltando adesso che avete parlato anche dei mondiali, e siccome una delle altre abitudini secondo me meravigliose dell'estate è quella di avere il tempo di poter leggere dei libri, mi piacerebbe ogni tanto consigliare o raccontare qualche libro che può essere una compagnia estiva.
0: Adesso io non ti interrompo, ma do il tempo tecnico a chi è all'ascolto per dire: aspetta che Davide Riva sta per consigliare un libro, quindi do il tempo tecnico all'ascoltatore per prendersi il pezzo di carta e la matitina. Fatto, andiamo avanti.
1: 1992, La compagnia dei Celestini, è un libro di Stefano Benni e tutto parte da una storia semplice che vede tre orfani, ci sono Lucifero, Alì e Memorino, che sono i protagonisti di questa storia, perché loro devono scappare dall'orfanotrofio per andare al campionato mondiale di pallastrada, dove partecipano delle squadre improbabili che arrivano da tutte le parti del mondo, ma deve rimanere segreto, proprio l'opposto del mondiale che stiamo vivendo adesso. Infatti l'obiettivo è che i media non ne vengano a conoscenza, ma poi c'è il giornalista che li insegue, che vuole conoscere i dettagli, c'è tutta una storia che si dipana e che fa capire quanto è bello il calcio semplice, cioè la pallastrada, e quanto deve rimanere tale rispetto invece ai grandi eventi come i mondiali, di cui ovviamente tutti stiamo parlando. Ma la cosa che mi ha colpito moltissimo di questo libro, il cui finale lascio poi ritrovare a voi perché avrà il piacere di riscoprire questo libro, sono le regole della pallastrada, perché per giocare a pallastrada, cioè tutto quello che noi fondamentalmente abbiamo un po' fatto quando eravamo bambini, bisogna rispettare queste 14 regole. Io ve ne leggo
0: 14.
1: Alcune. Sono 14 regole. Beh, secondo te nel calcio quante regole ci sono?
0: Non lo so, non ne ho idea, sinceramente. Non...
1: Sono 17.
0: Non ci ho mai pensato.
1: Uno pensa che ce ne siano tantissime. In realtà le regole sono 17 più il buon senso, che viene chiamata la regola in più. Poi gli altri sono invece delle postille, dei piccoli cambiamenti, ma le regole di base sono quelle. Mentre nella pallastrada ci sono queste 14 regole. Te leggo alcune perché sono simpatiche. Per esempio, la regola 2 dice: il campo da gioco può essere di qualsiasi fondo e materiale, a eccezione dell'erba morbida. Deve avere almeno una parte in ghiaia, almeno un ostacolo quale un albero o un macigno, una pendenza fino al 20%, almeno una pozzanghera fangosa, e non deve essere recintato, ma possibilmente situato in zone dove il pallone, uscendo, abbia a rotolare per diversi chilometri.
0: Certo.
1: Questa è una delle regole. La palla deve essere rattoppata almeno 3 volte, deve essere o molto più gonfia o molto meno gonfia del normale e possedere un adeguato numero di protuberanze che rendano il rimbalzo infido. Ai giocatori è vietato indossare parastinchi o altre protezioni per le gambe. Poi ce ne sono altre, ma il caso, questa è la 8, è spettacolare. Nel caso la palla finisca giù per una scarpata in mare o in altra provincia, la partita deve riprendere entro 2 ore o sarà ritenuto valido il risultato conseguito prima dell'interruzione. La 3 invece dice: le porte sono delimitate da 2 sassi, o barattoli o indumenti, e devono misurare 6 passi del portiere. È però ammesso che il portiere restringa la porta se non si fa scoprire e che parimenti l'attaccante avversario l'allarghi di nascosto fino a un massimo di 20 metri. La traversa è immaginaria e corrisponde all'altezza a cui il portiere riesce a sputare. Poi la regola 12 dice che la regola segreta 12, se applicata, abolisce tutte le precedenti, ovviamente nessuno sa. La 10 dice che il passaggio di biciclette, auto, moto o camion non interrompe il gioco, fatta eccezione per ambulanze, vigili del fuoco e carri funebri. Si possono sostituire tutti i giocatori indicati nella lista di convocazione tranne il capitano. I nuovi giocatori dovranno però essere elementi notoriamente degni dello spirito della pallastrada. Queste sono alcune delle regole che troverete in questo libro, che vi fa capire quali sono i valori dello sport, come è importante non rendere tutto mediatico, social o comunque condiviso con gli altri, perché l'essenziale invisibile agli occhi, diceva, no, nel Piccolo Principe, in questo caso è che le cose belle non sono mai cose, ma sono emozioni che con gli amici, quando sono nascoste, valgono sempre di più.
0: Allora, io devo prendermi le risate, i sorrisi e le immagini che mi sono arrivate con queste regole della palla strada.
1: Palla strada, la traversa immaginaria con il portiere che arriva fin dove può sputare, è una cosa che ti fa.
0: Ecco. Mi devo ricomporre perché sto per dirvi che è arrivata la notizia oggi pomeriggio che la cantante, ma anche ballerina artista, quindi tutto tondo, Gesh Patil, interprete di un successone degli anni Ottanta, abbiamo prima parlato delle emozioni, delle canzoni disimpegnate degli anni Ottanta. Gesh Patil è morta all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. La notizia è proprio di queste ore. Abbiamo pensato di ricordare quegli anni, ricordare lei come artista, ricordarvi che questa canzone è stata al terzo posto tra i singoli più venduti in Svizzera, prima in Francia e Italia, quindi sicuramente un'artista molto amata in tutto il mondo.

0: parlavamo degli spensierati anni 80, abbiamo ascoltato Gesh Patil con la sua Etienne, la sua canzone probabilmente più famosa, 1987, in particolare l'abbiamo ascoltata e ora la salutiamo perché lei ha 80 anni, una delle regine degli anni 80, è arrivata proprio in queste ore la notizia della sua scomparsa. Canzone allusiva però.
1: Molto, era paragonabile un po' alla canzone di Donatella Rettore, quella del Cobra. In quegli anni c'era l'abitudine di poter utilizzare un po' anche questi doppi sensi e tra l'altro lei è diventata famosa proprio per questa canzone, perché in realtà ammetto che personalmente non ne conosco altre e non sono neanche tantissime quelle francesi che hanno avuto un successo poi europeo, però alcune me le ricordo. Mi ricordo anche, non so, Vanessa Paradis invece è una di quelle che con diverse canzoni è arrivata a farsi conoscere, Je le taxi mi ricordo per esempio.
0: Però è anche vero che in certi casi basta quella canzone per farsi riconoscere e ricordare, e nel caso di Gesh Patil è andata proprio
1: quello che diciamo oggi, basta magari un messaggio. Se oggi in queste due ore insieme abbiamo lasciato un messaggio, abbiamo fatto bingo.
0: Allora c'è Roger che mi dice che ti interrompo troppo, Davide, quindi adesso ti faccio parlare tranquillo.
1: No, non è vero, è un dialogo, perché alla fine io mi accorgo che arrivando dalla televisione poi sono abituato a parlare troppo veloce. Io devo imparare la quietudine, che è questa parola meravigliosa che mi aveva insegnato un viaggiatore che aveva visitato quasi tutti i paesi del mondo e mi ha detto: Davide, ricordati, quello che conta nella vita è la quietudine. Gli ho detto: che cos'è la quietudine? È l'essere qui, tranquilli, inquiete. La quietudine è un neologismo che aveva creato lui e mi è rimasto impresso, perché è effettivamente l'essere sereni nel momento in cui stai facendo qualcosa è merce rara e preziosa.

0: È la nuova canzone dei Love Bugs, uscita proprio venerdì, si chiama Miracle, ma adesso ci trasferiamo sulle strade. In Ticino la circolazione è tuttora intensa, al momento i principali rallentamenti sono sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio, direzione sud, sempre sulla 2 da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, da Stabio verso la dogana del Gaggiolo, nel Malcantone, da Agno a Ponte Tresa in direzione Italia. Alla galleria del San Gottardo, sempre sulla 2, direzione nord, tra Quinto e Airolo, code di 2 km con seguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord, la corsia preferenziale Cupra è aperta. A Zurigo code ritardi fino a un'ora sulla A15 tra l'Oberland Toban da Hegnau a Huster nella Svizzera centrale a causa di un incidente sulla 2 tra Altdorf e Beckenried, la galleria del Selisberg è stata chiusa in direzione Lucerna. Di conseguenza tra Hersfeld e Altdorf il traffico è incolonnato verso la galleria. In Romandia rallentamenti sulla A1 dall'aeroporto di Ginevra alla dogana di Bardonnay. A Basilea infine a causa di un veicolo in avaria su la 2 tra Augst e Basilea Breite in direzione della Germania. Ci siamo ai saluti praticamente, Davide Riva, per me è stato un piacere passare questo pezzo di pomeriggio
1: anche
0: insieme, ma soprattutto voglio chiederti, abbiamo detto che il viaggio del pomeriggio di Rete 1 ci porterà in giro, quali sono i temi o le persone, i posti che vediamo questa settimana?
1: Ti dico alcune anticipazioni di domani, perché domani torneremo indietro nel tempo di 2000 anni, parleremo di un filosofo che ci farà riflettere ancora oggi, e poi della Gioconda, che pochi sanno essere stata per 2 anni nascosta a pochi chilometri da qua. Una storia vera, leggendaria in alcuni tratti, ma sicuramente curiosa e bella da condividere.
0: Ci risentiamo domani, il meteo e poi le notizie.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come saranno le previsioni per domani, martedì 23 giugno. Sarà una giornata caratterizzata da tempo soleggiato e molto caldo. Sui rilievi si svilupperanno dei cumuli pomeridiani e soprattutto nelle Alpi saranno possibili alcuni rovesci o temporali isolati. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 22 gradi, le massime al sud raggiungeranno i 33 gradi, al nord invece potranno salire fino a 36. Rimane attiva l'allerta canicola di livello 3 per tutte le pianure della Svizzera e di livello 4 per la regione di Basilea e dintorni. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
4: C'è già il nome del probabile nuovo primo ministro britannico dopo le dimissioni di Keir Starmer. Andy Burnham, sindaco fino all'altro giorno della Grande Manchester, ha giurato come nuovo deputato alla Camera dei Comuni, passo indispensabile per poter accedere alla testa del governo. E allora, quali sono i suoi punti di forza e quali i suoi punti deboli in una Gran Bretagna in crisi politica da 10 anni? Lo vedremo. Intanto, benvenute e benvenuti a 6 di sera da Luca Berti. Dalla Gran Bretagna andremo poi all'Italia, dove troviamo un'altra premier impegnata tra l'altro in uno scontro a distanza con Donald Trump. Un tempo Giorgia Meloni sembrava il leader europeo più allineato al presidente statunitense, fino allo strappo a margine del G7 della scorsa settimana. In Ticino invece fa discutere la vicenda di un 14enne che è stato detenuto per quasi un mese al carcere della Farera in assenza di strutture alternative per minori, ma soprattutto a far discutere è l'apparente intervento a suo favore del consigliere di Stato Claudio Zali, un intervento che ha sollevato dubbi da parte della politica e non solo. Parleremo anche di giochi olimpici e paralimpici. Il Consiglio federale crede nella candidatura svizzera per il 2038 e mette a disposizione 200 milioni di franchi. Non intende però coprire eventuali debiti e non prevede che sul tema si vada a votare. Sentire il popolo è rischioso quando si parla di grandi eventi. Ma perché? Cercheremo di dare questa risposta. E poi la scuola ticinese che ha chiuso l'anno e che fa il bilancio.
5: abbiamo una scuola che complessivamente funziona bene, dà dei buoni risultati, ma anche che ci sono delle sfide che vanno affrontate, che possono emergere anche da situazioni particolari. Però vorrei ricordare che è molto ampio il settore educativo ticinese e fortunatamente funziona e funziona bene.
4: Questa è la voce della consigliere di Stato Marina Carobbio Guscetti, che ritroveremo nella seconda parte del programma. Questo invece era il sommario di oggi, possiamo iniziare. E noi iniziamo dunque dal Regno Unito.
6: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
7: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
4: Questa era la voce dello speaker della Camera dei Comuni che poco fa a Londra ha accolto un nuovo deputato laborista, Andy Burnham. Lo abbiamo sentito nell'ultima parte, un momento attesissimo. Burnham potrebbe diventare il nuovo primo ministro britannico. Quello attuale, Keir Starmer, si è dimesso questa mattina dopo settimane di forti tensioni all'interno del suo partito, in forte calo nei sondaggi e dopo una serie di dimissioni nel suo governo. Ora il paese affronta una nuova fase di incertezza politica e allora partiamo da qui. I dettagli ce li spiega Loretta Dal Pozzo.
8: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
9: Solo pochi giorni fa aveva promesso di continuare a lottare, ma questa mattina, visibilmente emozionato, a tratti vicino alle lacrime, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro e leader laburista. Nel suo discorso davanti a Downing Street ha definito l'incarico il momento più orgoglioso della sua vita, ammettendo però di non avere più il sostegno del partito.
8: Is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace.
9: Secondo fonti interne, Starmer avrebbe perso gran parte dei suoi alleati che nel fine settimana lo avrebbero incoraggiato ad annunciare la sua partenza. Troppo forte la pressione politica, troppo pesanti i segnali arrivati dal paese. Determinante la sconfitta politica delle ultime settimane, i risultati catastrofici alle elezioni locali di maggio e la vittoria di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, nel collegio di Makerfield, un voto interpretato da molti come un referendum contro la leadership di Starmer. Il rischio era una fuga in massa dei ministri e così Starmer ha scelto di farsi da parte, parlando di una decisione presa con grazia e senso di responsabilità. Salari in aumento, nuovi investimenti, la riduzione della lista di attesa della sanità. Starmer ha elencato i progressi fatti negli ultimi due anni, cosciente che sono stati gli errori, l'indecisione, la mancanza di carisma ad essere sempre soltanto sulle prime pagine dei giornali. Resterà in carica ancora per alcune settimane, fino alla nomina del successore, in quello che Downing Street definisce un passaggio ordinato.
8: I will also give my successor my full and unequivocal support.
9: Le candidature si apriranno il 9 luglio, si chiuderanno il 16 luglio, prima della pausa estiva del Parlamento. Ma prende sempre più piede un'altra ipotesi, quella di una vera e propria incoronazione. Se Andy Burnham dovesse presentarsi come unico candidato, il passaggio di consegne potrebbe avvenire già a metà luglio. Con questa uscita il Regno Unito si prepara ad avere il settimo primo ministro in 10 anni, un dato che pesa sulla credibilità e la stabilità del paese. A 10 anni dalla Brexit, le divisioni e le difficoltà economiche che l'uscita dall'Unione Europea continuano a portare gravano su qualsiasi governo. Resta un clima di incertezza per Starmer, che dovrà continuare a governare, e per il suo successore, che eredita un paese in difficoltà.
4: Un successore che conosceremo dunque tra qualche settimana. Lo si diceva, però c'è anche l'ipotesi che si vada verso la designazione di Andy Burnham quale unico candidato. Ex sindaco della grande Manchester, laburista, negli ultimi anni si è distinto per posizioni più vicine agli elettori del nord dell'Inghilterra e per l'attenzione ai temi sociali. Giovedì scorso Burnham ha ottenuto una netta vittoria contro il partito di destra, Reform UK, una vittoria che ha rafforzato la sua immagine all'interno del suo partito. A cosa si deve questa sua popolarità? Cerchiamo di capirlo con la politologa Arianna Giovannini, professoressa all'Università di Urbino. L'ha intervistata per noi Giorgia Lorenzini.
10: A cosa si deve la popolarità di Andy Burnham? Vincendo le elezioni supplettive di Makerfield, che si sono tenute giovedì scorso, Burnham ha fatto un'impresa incredibile. Ha fatto due cose allo stesso tempo. Da un lato ha dimostrato che il Labour Party può ancora riuscire a sconfiggere Reform. Sappiamo che questo è un grandissimo problema per il Labour Party al momento, l'ascesa di Farage e del suo partito. Questo è un punto fondamentale di forza per Andy Burnham.
11: E qual è l'altro punto di forza?
10: Il secondo punto fondamentale di forza è che Andy Burnham fa appello nella sua campagna ad un nuovo modo di fare politica. Ci vuole un vero cambio di direzione all'interno del Partito Laburista e del modo in cui il Partito Laburista conduce il paese. Lui appunto propone questo nuovo modo di fare politica che parte dal basso, quindi contro la centralizzazione e riconoscendo che la crisi che ancora attanaglia il paese, che si riflette nella questione del costo della vita, questo tipo di problematiche necessitano di essere indirizzate a mezzo di un nuovo approccio. E qui lui può fare leva sulla sua esperienza di sindaco di Greater Manchester.
11: In che modo lo aiuta questa esperienza?
10: Se guardiamo le statistiche, al giorno d'oggi del Manchester è la zona del Regno Unito con più alti livelli di crescita. Quindi sicuramente Burnham fa presa su questo messaggio, cioè Greater Manchester è cresciuta perché noi a Greater Manchester abbiamo utilizzato un approccio diverso. Approccio che parte appunto da un'economia che deve portare benefici alle comunità locali. Questo è quello che lui ha fatto, per esempio, riprendendo in mano il network degli autobus di Greater Manchester. Che cosa significa riprendere in mano la rete degli autobus? In un contesto in cui i servizi sono completamente privatizzati, ecco, a Greater Manchester c'era un grande problema, i prezzi erano altissimi, quindi la gente non utilizzava più i servizi pubblici. Ma non utilizzare i servizi pubblici significa non riuscire ad avere accesso al lavoro, proprio ad andare fisicamente al lavoro.
11: Cosa può cambiare con Burnham? È solo un cambio di faccia o significa anche un cambio di rotta anche per il Partito Laburista, spostandosi più a sinistra?
10: Beh, sicuramente Andy Burnham fa parte di quella che viene definita la soft left, la sinistra moderata, diciamo, del Partito Laburista, quindi sicuramente un cambio di rotta rispetto a Starmer. La questione sarà, diciamo, mettere in pratica l'idea di una politica che riparte dal basso, in cui i servizi potrebbero essere nazionalizzati. Sono tutte idee che fanno presa sull'elettorato, metterle in pratica non solo sulla scala di Greater Manchester, ma a livello nazionale, questa sarà la vera grande sfida.
4: E noi adesso voltiamo pagina. Da "è una leader incredibile" a "mi ha fatto pena". La relazione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni è passata in pochi mesi dagli abbracci alle freddure. Il rapporto è degenerato negli ultimi giorni, nei giorni a margine del G7 di Evian, quando Trump, in una conversazione con una giornalista di La 7, ha detto che la premier italiana lo ha implorato di fare una foto con lui e che appunto questo le ha fatto pena. È nato un batti e ribatti, con in mezzo i rapporti economico-commerciali tra i due paesi. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
12: Per mesi, addirittura anni dal suo insediamento a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni è stata in equilibrio tra l'amicizia con Donald Trump, suo il famoso meriterebbe il Nobel per la pace, e l'Unione Europea, che più di un attrito con Trump aveva già avuto. Ha cercato di essere ponte tra le due sponde dell'Occidente ed è durato finché ha potuto. Poi, quando il presidente degli Stati Uniti ha attaccato Papa Leone, che distanza è a Roma, nemmeno Meloni ha più potuto tacere. Il tramonto del loro rapporto al G7 di Evian pochi giorni fa, per una foto che Trump dice di aver accettato per pietà e che ha fatto replicare a Meloni: non è vero, pensa alla tua, di popolarità. Fine dei giochi, siamo al non ci parliamo più. Aperti restano però gli altri rapporti, a partire da quello commerciale, con una bilancia che vede le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sfiorare i 70 miliardi di euro, mentre il viaggio inverso, le importazioni, valgono circa 35 miliardi di euro. Professor Federico Romero, professore emerito all'Istituto Universitario Europeo, le relazioni tra Italia e Stati Uniti stanno cambiando davvero e eventualmente verso quale direzione?
13: Io credo che stiano effettivamente subendo non uno ma molti diversi cambiamenti, in parte intrecciati tra di loro. Naturalmente c'è al fondo di tutto la questione di sicurezza, che è un binario divergente ormai imboccato, che continuerà tra Europa e Stati Uniti, però io credo che questo divorzio sia ormai in corso e non si tornerà indietro. La questione è che tipo di assetto prenderà una difesa europea e come costruirà un nuovo tipo di relazioni con gli Stati Uniti.
12: E peraltro lo strappo Meloni-Trump non è certo l'unico tra quelli operati dal Presidente degli Stati Uniti, però il fatto che Meloni fosse stata così amica di Trump porterà l'Italia a pagare uno scotto maggiore, secondo lei?
13: Se dovessi fare una previsione direi probabilmente di no. Tra i due paesi ci sono scambi, relazioni talmente diversificate, talmente ampie che non credo verranno toccate più di tanto da questo litigio, da questa diciamo tempesta un po' in un bicchiere d'acqua, anche se pesanti per i due protagonisti, soprattutto per Meloni. Da quel che leggo, l'export italiano continua ad andare bene, per certi aspetti sembra addirittura cresciuto. Certo ci sono dei punti di difficoltà, la questione delle armi, di quali armi si comprano, a quale scopo, c'è il problema di energia che compriamo in abbondanza dagli Stati Uniti, che costruisce una nuova forma in qualche modo di dipendenza. Però tutto sommato siamo ancora dentro un arco di questioni governabili, gestibili, senza nessun trend negativo particolarmente forte, salvo quello che però è precedente a Meloni e Trump del diciamo, allontanamento dell'Italia in generale e dell'Europa dai livelli di avanzamento tecnologico che invece gli Stati Uniti dominano e su cui necessariamente europei e italiani dovrebbero recuperare terreno se vogliono avere una futura economia dinamica e di crescita.
4: In Ticino adesso, dove sta facendo discutere il caso che vede coinvolto il consigliere di Stato Claudio Zali, la vicenda non riguarda le sue competenze politiche, ma un caso giudiziario di un 14enne detenuto per un mese al carcere della Farera. Non per niente c'è chi già parla di mancato rispetto della separazione dei poteri. La politica vuole chiarire se le regole siano state rispettate o meno e per questo sul caso si è chinata oggi la Commissione Giustizia e diritti del Gran Consiglio, mentre domani toccherà la Commissione Gestione e Finanze. Alemel Chionda, qui con me in studio, cominciamo ricordando la vicenda nei suoi punti essenziali.
14: Certo, tutto nasce dal coinvolgimento di un 14enne in una spedizione punitiva di gruppo nei confronti di un altro minorenne sequestrato lo scorso mese di maggio, una questione sulla quale è formalmente aperta un'inchiesta. Nel frattempo il ragazzo, in mancanza di strutture adeguate e dedicate, è stato portato alla Farera, come accade a una ventina di minorenni ogni anno. Il problema è il protrarsi del suo soggiorno. Da pochi giorni si arriva a un mese. Va detto, per inciso, che anche i soggiorni più prolungati non sono una rarità, restano l'eccezione certo, ma se ne contano in media 3 o 4 all'anno. Nel caso specifico a portare a questo allungamento dei tempi è la decisione di disporre una perizia nei suoi confronti. Da nostre informazioni l'intenzione delle autorità in questa fase sarebbe prima di tutto quella di tutelare il ragazzo da se stesso. Nel frattempo, da informazioni da noi raccolte, probabilmente da venerdì, il 14enne è stato spostato nell'unità di cura pedopsichiatrica di Stabio.
4: Questa dunque è la vicenda del ragazzo. Alain, come entra in questa storia il presidente del governo Claudio Zali?
14: Zali conosce la madre e il ragazzo stesso e a un certo punto si è interessato direttamente alla vicenda. Come scrive la Regione, ha anche promosso un incontro con i vari attori coinvolti nel caso ed è proprio qui il potenziale problema. Quei servizi e quei dossier fanno capo al collega Norman Gobbi e non a lui. Un'invasione di campo a cui si aggiunge il mettere le mani nell'esercizio della giustizia. Da qui chi chiama in causa, e in questi giorni sono stati in parecchi, la separazione dei poteri. Mentre la magistratura, per quanto riguarda un eventuale abuso d'autorità, al momento da noi contattata non si esprime.
4: Allora, abbiamo cominciato dicendo che di questo caso si stanno occupando anche due commissioni parlamentari. Andiamo con ordine. Cosa è emerso oggi dalla Commissione Giustizia e Diritti?
14: In sostanza la commissione presieduta da Cristina Maderni ha deciso di aspettare la seduta di domani di gestione e finanze per poi coordinare i passi eventualmente da intraprendere. Questo perché la loro competenza si ferma al buon funzionamento dell'amministrazione, quindi al buon agire dei funzionari, ma non dei consiglieri di Stato. Oltre a questo, premesso che a monte di tutta questa storia c'è che in Ticino non ci sono strutture idonee, la commissione scriverà al governo per capire a che punto è il progetto approvato ancora nella scorsa legislatura e dopo 12 anni di lavori per la realizzazione di un centro chiuso per minorenni.
4: Allora, domani invece cosa possiamo attenderci dall'incontro della Commissione parlamentare Gestione e Finanze?
14: Loro hanno l'alta vigilanza sull'operato del governo e quindi a loro toccherà ragionare e decidere se ci siano gli elementi e la necessità di esercitarla per capire se il presidente del governo Claudio Zali sia o meno andato oltre le proprie competenze e prerogative. Domani dunque, comunque vada, sarà un primo spartiacque su tutta questa storia.
4: Vedremo domani cosa succede. Intanto, Alain, ci sono altri elementi.
14: Ne aggiungo due. Al centro di questa vicenda, insieme ad altri attori istituzionali, si trova a suo malgrado la magistrata dei minorenni Fabiola Agnesa. Da mercoledì scorso, quando è emerso il caso, e ancora oggi, abbiamo cercato di parlare con lei, ma finora invano. Il secondo, sulla questione c'è anche il Consiglio della Magistratura. Il suo presidente Damiano Stefani è però attualmente in vacanza, cercheremo dunque di capire anche qui i tempi e gli sviluppi.
4: Alain Melchionda in diretta. Noi adesso andiamo a Lugano, dove l'ente autonomo comunale che si occupa di pianificazione, di pianificare il comparto di Cornaredo, oggi ha convocato la stampa per dire che in sostanza chiede il rinnovo del mandato. Lo ha fatto perché diversi progetti sono ancora bloccati dopo che il Tribunale federale ha bocciato il piano viario della zona e il Cantone ha ritirato il progetto. Ci dice di più Francesca Calcagno.
15: Degli obiettivi che l'agenzia NQC Nuovo Quartiere Cornaredo si era fissata per il 2025 è stato realizzato poco. Dopo la bocciatura della rotonda sul Cassarate da parte del Tribunale federale, il Cantone non ha ancora presentato un'alternativa. Vuol dire che non c'è ancora un piano viario in un comparto strategico e quindi che diverse opere pubbliche già progettate e in parte finanziate non possono partire. Ad esempio il nodo intermodale che prevede un autosilo e l'arrivo del tram treno, o il pratone di Trevano dove c'è ancora lo stand di tiro. Stefano Wagner, che è il direttore generale del progetto Nuovo Quartiere Cornaredo, non nasconde il suo rammarico e chiede al Cantone di prendere una posizione chiara.
16: A parte la soluzione tecnica, evidentemente il ruolo che vorrà dare ai comuni, all'agenzia, cioè se vuole ribadire rapporto di partenariato che avevamo messo in piedi nel 2005 o se sostanzialmente intende procedere autonomamente senza i comuni, ma il partenariato diventa il tema cruciale.
15: Un partenariato che secondo i rappresentanti dei comuni coinvolti nel consiglio dell'agenzia va rinnovato. Michele Armati è vice sindaco di Porza.
17: Penso che sia un momento di stasi e di insicurezza tra i vari partner. Sul lungo periodo si ricomporrà. Per confermare i risultati avuti fino ad oggi, l'obiettivo è quello di completare il quartiere. L'obiettivo finale sarà avere il pratone, riuscire a spostare lo stand di tiro per acquisire nuove zone che diventeranno sì costruite ma anche verdi.
15: Fiorenzo Ghielmini è vice sindaco di Canobbio.
18: Finora sinceramente abbiamo avuto il pieno appoggio da parte

0: risparmio, un po' per la riorganizzazione dei due dipartimenti con l'arrocco Zali Gobbi, un po' perché abbiamo l'impressione che c'è il bisogno da parte del cantone di coinvolgere sì i comuni e le commissioni regionali e quant'altro, specie per il finanziamento delle opere, ma poi non proprio la volontà di rimettersi in discussione, di sedersi intorno a un tavolo.
1: Il Dipartimento del Territorio ci ha detto che rimanda eventuali comunicazioni a dopo un incontro che era già in agenda domani.
2: Noi voltiamo pagina perché il Consiglio federale ci crede e mette a disposizione 200 milioni per i giochi olimpici e paralimpici del 2038 in Svizzera. Chiede inoltre ai 10 cantoni e alle 14 sedi di gare di fare altrettanto. Governo che però non intende coprire eventuali debiti che saranno a carico degli organizzatori, e per il Consiglio federale non è inoltre necessario coinvolgere la popolazione per approvare questo credito, basta il Parlamento. Insomma, niente votazione. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Per ora nessuna reazione politica o extrapolitica all'annuncio del Consiglio federale di voler investire questi 200 milioni nel progetto Switzerland 2038, giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 appunto, e di volerlo fare senza votazione popolare. C'è la possibilità di andare al voto a livello cantonale e comunale, e anche per questo si è deciso di non farlo a livello nazionale, dove peraltro non esiste lo strumento del referendum finanziario, ha spiegato la direttrice dell'Ufficio federale dello sport Sandra Felix. Votazioni cantonali e comunali che hanno più volte bloccato progetti olimpici in Svizzera, già dai primi anni 60, poi sembrava che il vento fosse cambiato in Vallese. Ma prima nel 2002 e poi nel 2006 fu il Comitato Olimpico Internazionale a dire no a Sion, preferendo prima Salt Lake City, poi Torino. I cittadini hanno poi per tre volte bocciato altrettanti tentativi di riportare i giochi invernali in Svizzera dopo quelli ospitati negli ormai lontanissimi 1928 e 1948 a St. Moritz. Nel 2013 i grigionesi bocciano per la prima volta una candidatura, quella per il 2022, mentre nel 2017 arriva il secondo no ai giochi, questa volta per quelli del 2026. Forse ancora fresche le ferite inferte dal CIO, in Vallese Sion 2026 resta solo un progetto dopo il rifiuto popolare del 2018.
4: Das ist eine gewisse Schwierigkeit der Argumentation.
3: So che non è facile chiedere soldi per un evento, ha dichiarato il consigliere federale Martin Pfister, responsabile dello sport nazionale. Ma la gente ha anche bisogno di manifestazioni che abbiano un impatto positivo sulla società, che lascino un'eredità e che coinvolgano l'intero paese, come gli europei femminili la scorsa estate. Credo che il progetto risponda a questi requisiti. Un progetto con concetto organizzativo decentralizzato, non più una o due sedi, ma 14 in 10 cantoni. Progetto che per il finanziamento federale sarà in Parlamento già a settembre.
2: E sulla candidatura svizzera per i giochi olimpici invernali del 2038, Luca Fasani ha sentito Martin Müller, che è professore associato all'Istituto di Geografia e Sostenibilità dell'Università di Losanna, che ha tra gli interessi di ricerca proprio la sostenibilità dei grandi eventi sportivi e che si dice scettico sul voler evitare il giudizio popolare. Sentiamo.
5: Quello che volevo dire è che non mi sembra una strategia giusta di fare in modo adesso che abbiamo una candidatura nazionale che non faremo una votazione popolare. Ah, questo mi sembra un modo di evitare la responsabilità e anche di convincere la popolazione del valore di questo evento. Siamo in Svizzera e la Svizzera è conosciuta per la legittimazione popolare dei grandi progetti.
6: Col Vallese e i Grigioni la popolazione ha detto tre volte no all'organizzazione di giochi olimpici invernali. Perché questo no?
5: Essenzialmente ci vogliono tanti soldi e non riescono oggi a convincere una buona parte della popolazione che questi soldi saranno investiti bene, saranno investiti dove saranno anche necessarie per un territorio e per la popolazione. Nel Comitato Olimpico Internazionale hanno cambiato questi ultimi anni qualche politica anche rispetto a cosa è chiesto dei territori e delle città, e forse questo potrebbe dare una nuova opportunità anche nelle votazioni.
6: Nei suoi studi si vede che c'è meno sostegno popolare per giochi invernali che per quelli estivi.
5: La differenza si spiega soprattutto dal fatto

0: fatto che gli sport invernali sono essenzialmente sport elitisti. Intendo per questo che c'è una fascia abbastanza limitata della popolazione che è interessata in questi sport, e per questo il sostegno è tipicamente un po' meno forte. E anche in Svizzera spesso abbiamo un'immagine della Svizzera come paese invernale dove tutti praticano lo sci, eccetera, ma in realtà la popolazione che va regolarmente a fare lo sport invernale è abbastanza limitata.
1: Questa, diciamo, corsa al ribasso che c'era stata nella sostenibilità nei giochi olimpici potrebbe cambiare in una Svizzera che offre degli impianti che già esistono o che sono solo provvisori.
0: È chiaro che la candidatura svizzera potrebbe essere una candidatura molto interessante dal punto di vista della sostenibilità e anche dei ricavi economici ma anche sociali. Poi bisogna dire che dal punto di vista dell'organizzazione dell'evento potrebbe essere difficile di avere tanti luoghi diversi in tutta la Svizzera, perché c'è una sfida logistica e bisogna anche fare in modo che il CEO accetti questa proposta della Svizzera. Noi facciamo quello che abbiamo già sul posto senza fare grandi investizioni. E l'ultima volta, quando la Svizzera ha proposto questa candidatura, questo elemento è stato un elemento molto criticato dal CEO. Bisogna guardare se hanno cambiato idea al CEO, ma in ogni caso io credo che la candidatura della Svizzera ha delle buone basi e non dovrebbe tanto cambiare, perché sennò tradirebbe anche quel principio della sostenibilità.
1: È un vantaggio che gli ultimi giochi si sono svolti in Francia e in Italia e non in paesi, diciamo, governati in modo poco democratico.
0: L'immagine dei giochi olimpici è certamente cambiata rispetto a quella di 10-15 anni fa, ma allo stesso tempo si vede anche che nei paesi democratici ci sono grandi sfide ad organizzare questo evento per ottenere anche un sostegno popolare e per anche fare in modo che sia sostenibile. E quindi anche in Svizzera non è scontato che in una votazione popolare che passi questo evento.
2: Martin Müller, professore associato all'Istituto di Geografia e Sostenibilità dell'Università di Losanna. In Cina ora, dove si è conclusa nel fine settimana la Fiera Internazionale del Libro di Pechino, con espositori che sono arrivati un po' da tutto il mondo, all'edizione di quest'anno debutta anche la Svizzera, che ha scelto di raccontarsi attraverso libri, illustrazioni e icone della cultura visiva. Per noi c'era la nostra collaboratrice dalla Cina, Elisa Tirabassi.
3: Senza parole, senza scrittura e senza libri non esisterebbe la storia e nemmeno il concetto stesso di umanità. Questo scriveva Hermann Hesse quasi un secolo fa. Il libro ha attraversato il tempo e oggi resiste ad ogni rivoluzione tecnologica. Anche in una Cina sempre più digitale, milioni di persone continuano ad affollare la fiera del libro più grande dell'Asia. La Svizzera ha partecipato per la prima volta e lo ha fatto letteralmente sulla carta. Il grafico e designer Martin Stöcklin per l'occasione ha presentato un nuovo progetto che riflette la tradizione svizzera del design applicato al libro.
4: È una pubblicazione molto rappresentativa che il celebre tipografo Jan Chichold ha realizzato per conto di una tipografia di Basilea. Chichold si è occupato molto della stampa xilografica cinese. Ho scelto questa pubblicazione e ne ho realizzato una nuova composizione. L'idea era prendere queste stampe in origine stampate a Basilea e farle ristampare qui, in Cina, realizzando così una sorta di ritorno al punto di partenza, un cerchio che si chiude.
5: In China und so eigentlich wie so eine Art full circle moment vollführen.
6: Sono una direttrice artistica nel design editoriale. In un libro presto molta attenzione all'immagine complessiva e al modo in cui il testo è impaginato e organizzato. Ho imparato alcune soluzioni interessanti nel modo in cui immagini e testo sono disposti sulla pagina. È proprio questo che mi piace dei libri svizzeri.
3: Per raccontare la Svizzera ai cinesi, l'ente del turismo elvetico ha scelto l'illustrazione con la penna di Ma Yuqing, una giovanissima illustratrice cinese che si è formata in Italia all'Accademia di Belle Arti di Bologna.
7: Prima di cominciare a disegnare ho fatto un viaggio di 14 giorni in Svizzera e mentre viaggiavo ho fatto appunti e le foto per ricordarmi gli dettagli e poi faccio a casa tranquillamente i disegni.
3: Presente alla fiera anche l'illustratore ticinese Tito Moccia.
8: Mi piacciono molto i vecchi libri di storia naturale, le vecchie litografie, sono cose che mi hanno sempre ispirato. Non sono un grande conoscitore di illustrazione cinese, però forse qualcosa, una certa accuratezza, una certa precisione che mi tocca particolarmente.
2: Questo era l'illustratore ticinese Tito Moccia della fiera cinese del libro chiusasi nel fine settimana. Tra poco parleremo invece di scuola nel Canton Ticino. Oggi si è fatto il punto a fine anno. Sentiremo anche Paolo Colombo che dopo un ventennio alla guida della divisione della formazione professionale va in pensione. Prima però altre notizie di giornata con Gino Ceschina.
9: I negoziati tecnici tra Stati Uniti ed Iran proseguiranno nei prossimi giorni e settimane, così il vicepresidente americano J.D. Vance, dopo la partenza questa mattina dei negoziatori iraniani dal Bürgenstock. A suo parere sono state gettate ottime basi per un accordo finale, soprattutto perché gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica per verifiche in merito all'utilizzazione del nucleare, sospese le sanzioni al petrolio iraniano. L'ex ministro dei trasporti ed ex numero 3 del Partito Socialista Spagnolo, José Luis Ábalos, è stato condannato a 24 anni e 3 mesi di reclusione. È stato riconosciuto colpevole in prima istanza di associazione a delinquere, corruzione, malversazione e traffico di influenze nell'ambito dello scandalo sulle forniture di materiale sanitario a organismi pubblici durante la pandemia di Covid-19. La canicola che interessa l'intera confederazione potrebbe diventare la più lunga mai registrata secondo Meteo Svizzera. In diverse regioni romande l'allerta è stata innalzata al grado di pericolo forte. Quelle più esposte al caldo torrido sono situate nel bacino del Lemano, nella Vallese centrale e nei dintorni del lago di Neuchâtel. Le allerte di livello 3 e 4 sono state prolungate fino a sabato a nord delle Alpi e fino a domenica a sud. L'ente ospedaliero cantonale, l'EOC, ha un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. È Andrea Bersani a raccogliere il testimone di Paolo Sanvido. Yvonne Willems Cavalli è stata nominata vicepresidente.
2: Nell'ultima parte di questa edizione ci concentreremo sulla scuola ticinese partendo dal bilancio fatto questa mattina a Bellinzona dai vertici del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. Un bilancio di un anno scolastico certamente intenso e sicuramente non facile. La scuola ticinese e con essa anche la direttrice del Dipartimento Marina Carobbio in diversi momenti è infatti finita nel mirino della politica.
10: Sento certamente una pressione anche dal lato finanziario, ma continuerò a ripetere che investire sull'educazione, investire sulla scuola vuol dire investire sui giovani, sul loro futuro e anche sul futuro del nostro cantone.
2: Abbiamo sentito proprio Marina Carobbio. Allora Marcello Ierace, tu hai seguito oggi la conferenza stampa e allora qual è il bilancio della consigliera di Stato di quest'anno che, lo abbiamo detto e l'ha detto anche lei stessa, si è dimostrato particolarmente difficile?
11: La direttrice del DEX ha usato il termine di normalità straordinaria. La scuola pubblica ha numeri importanti, 55.000 allievi, 5.000 docenti e le cose in linea generale funzionano bene. Ciò non toglie che qualche problema c'è. C'è stato il caso del docente accusato di molestie, la lunga questione delle nomine dei due responsabili dell'insegnamento medio superiore e poi il tutto sullo sfondo di una costante pressione di una parte della politica che vorrebbe una scuola più vicina al mondo dell'economia e che non appare ad esempio molto convinta del superamento dei livelli. Ho chiesto quindi a Marina Carobbio se in questi 3 anni abbondanti di direzione si sente di aver dato la sua impronta alla scuola ticinese.
10: La scuola che vorrei è quella che dà pari opportunità a tutti e tutti, ed è su questo che stiamo lavorando e stiamo investendo molto, con degli ottimi risultati. Poi ci sono delle tematiche più difficili, come quella che ha citato lei, che vanno affrontate, vanno approfondite, vanno fatti anche correttivi necessari. Ecco, qui io non direi che non riesco a dare la mia impronta. Nonostante la difficile situazione finanziaria, cerco di investire comunque nella scuola, nei bisogni della scuola e soprattutto nel futuro dei giovani.
11: In effetti il DEX spesso finisce nelle voci di risparmio dei bilanci del cantone. Forse, buttiamo lì una provocazione, un eventuale rimpasto di dipartimenti ad aprile con il ritorno del DEX in casa liberale potrebbe salvaguardare in qualche modo la scuola da altri tagli.
10: Io spero che non si metta sotto attacco la scuola, perché alla direzione del dipartimento c'è una rappresentante del Partito Socialista, ma spero invece che si riconosca, come l'hanno dimostrato anche studi, l'ultimo recentemente quello del Back Economics, che nella scuola ticinese si deve investire di più perché si spendono meno risorse rispetto ad altri cantoni, nonostante sia una delle priorità. Quindi ecco, spero che non ci siano attacchi che siano legati all'appartenenza politica.
2: Ecco, Marina Carobbio ha accennato allo studio del BAC, ovvero l'istituto che realizza studi economici con sede a Basilea, ma c'è un altro studio a cui si è accennato oggi, giusto?
11: Sì, ed è quello del CIRS, il Centro Competenze, Innovazione e Ricerca sui Sistemi Educativi, è il centro della SUPSI, sui risultati scolastici degli allievi inseriti nelle classi inclusive. Classi inclusive che in 13 anni sono passate da 2 a 97 sezioni in Ticino e che di tanto in tanto però finiscono anche nel dibattito politico. I risultati di questo studio ce li riassume il direttore della divisione scolastica, Emanuele Berger.
12: Hanno fatto dei test in italiano e matematica e i risultati sono equiparabili sia nelle classi inclusive sia nelle altre classi, diciamo, regolari, in cui non ci sono allievi con bisogni educativi speciali, e gli allievi delle classi inclusive hanno gli stessi risultati o addirittura in qualche caso in un gruppo migliori in matematica. Quindi diciamo il sistema nel suo complesso possiamo dire che funziona, e soprattutto si può rispondere alla domanda: no, non è vero che gli allievi regolari vengono penalizzati dalla presenza di allievi con bisogni educativi speciali, anzi in qualche caso addirittura ci sono degli arricchimenti, e umanamente c'è sicuramente un arricchimento.
11: Il sistema funziona, conferma Berger, e è proprio per questo motivo, e nonostante le misure di risparmio a cui faceva accenno anche la consigliera di Stato Marina Carobbio, il Dipartimento continuerà a investire nell'inclusione scolastica. Anche perché, ed è stato ribadito questa mattina, l'aumento delle spese va sempre ricondotto all'aumento della complessità delle situazioni, che vanno però inserite nel contesto della società odierna.
2: Noi continuiamo a parlare della scuola ticinese, e questa volta però ci concentriamo e spostiamo lo sguardo sulla formazione professionale. Lo facciamo perché nelle prossime settimane andrà in pensione Paolo Colombo, da quasi 20 anni alla direzione di questa divisione del DEX. Sempre Marcello Ierace lo ha intervistato.
11: Paolo Colombo, la formazione professionale ha numeri in costante crescita, parliamo oggi di 20 centri professionali dove sono attive quasi 12.000 persone, ma è anche confrontata con un'economia privata che fa i conti con crescenti difficoltà. Come è cambiata in questi anni la relazione tra scuola e mondo del lavoro?
13: La formazione professionale si fonda su un solido partenariato fra l'ente pubblico e il mondo privato, l'economia privata e le organizzazioni del mondo del lavoro padronale e sindacale. Credo che questo valore della formazione professionale, che dialoga al suo interno per cercare di rispondere al meglio alle esigenze presenti e future, sia un valore che mi ha accompagnato lungo tutta la mia carriera professionale, tanto in Ticino quanto sul piano federale. È chiaro che negli ultimi 20 anni il mondo è cambiato e anche la formazione professionale ha dovuto e ha voluto mettersi in gioco, si è interrogata su come rispondere al meglio a queste nuove esigenze e soprattutto traducendo queste esigenze in modifiche, in rivisitazione dei programmi di formazione e degli obiettivi di formazione. Pensiamo uno per tutti all'arrivo dirompente negli ultimi anni dell'intelligenza artificiale, che ci pone di fronte a sfide e opportunità che vogliamo cogliere con interesse da un lato e anche magari con una qualche preoccupazione dall'altro.
11: Ma come risponde il mondo del lavoro alle vostre sollecitazioni?
13: L'economia assume un ruolo centrale nella messa a disposizione di posti di apprendistato, posti di apprendistato che si traducono anche in un accompagnamento importante delle formatrici e dei formatori in azienda, a cui va riservato un'attenzione particolare e anche un ringraziamento, perché spesso sono loro che fanno la differenza nella formazione dei nostri giovani nel luogo di formazione azienda. Oserei dire che il mondo del lavoro risponde generalmente bene, fino anche molto molto bene. È chiaro che le sfide legate ad esempio agli sviluppi tecnologici, dicevamo poc'anzi, all'intelligenza artificiale, o anche alla pressione di un'economia sempre più globalizzata ma altrettanto sotto pressione, ecco, questo ci pone di fronte a delle sfide che tutti assieme dovremo e sono certo sapremo affrontare.
11: Che eredità lascia a chi prenderà il suo posto e agli studenti delle scuole professionali ticinesi?
13: Senz'altro abbiamo una formazione professionale che vogliamo continui a essere un punto di riferimento solido e riconosciuto del sistema educativo del nostro paese. L'abbiamo costruito negli anni, l'abbiamo accompagnato e vogliamo che anche nel futuro questo processo di continua rivisitazione abbia luogo e si traduca in offerte formative di qualità. Dunque io quello che mi auguro è che il nostro sistema, che ci è invidiato anche sul piano internazionale, continui ad esistere, proprio perché i risultati ci dicono che è il sistema che maggiormente riesce ad avvicinare i nostri giovani, a prepararli all'entrata nel mondo del lavoro con solide competenze disciplinari e culturali, ma anche a proseguire gli studi. Dunque sono mille strade che sono aperte ai nostri giovani e auguro loro veramente di interessarsi, di intraprendere una professione che dia loro tante soddisfazioni.
2: Paolo Colombo, direttore uscente della divisione della formazione professionale del Canton Ticino. E per stasera è tutto, dopo la sigla c'è lo sport. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Gino Ceschina in preparazione e da tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
14: Lo sport.
15: Buonasera, ben ritrovati da Patrick Locatelli. I mondiali di calcio si prosegue con la seconda giornata della fase gironi. Tra poco alle 19 tocca all'Argentina tornare in campo dopo il 3-0 rifilato all'esordio all'Algeria di Petkovic. Avversaria di Messi e compagni sarà l'Austria. A seguire poi alle 23 Francia contro Iraq. E tra i protagonisti di questo mondiale anche la pausa dedicata alla riassunzione dei liquidi, meglio nota come hydration break, che non sta facendo l'unanimità né tra i tifosi né soprattutto tra allenatori e giocatori. L'inviato Paolo Laurenti.
16: Arriva il fischio del direttore di gara, 3 minuti di tempo per la hydration break.
17: Al mai banale Marcelo Bielsa la pausa per bere non piace.
18: Altera la concezione.
17: Giocare che... 4 tempi invece di 2 altera la concezione che culturalmente si era costruita per interpretare il calcio, non aggiunge nulla e toglie molto.
18: Le agrega nada y le quita mucho.
17: Afferma l'allenatore dell'Uruguay, una sorta di time out di 3 minuti è sfruttato anche, forse soprattutto a fini commerciali, che influisce però sull'andamento delle gare. Non sono solo impressioni, ma dati lo confermano e anche la Svizzera ne ha approfittato contro la Bosnia.
19: Den zweiten cooling break genutzt haben, die Wechsel vorzunehmen, weil dann kann der Gegner auch nicht mehr reagieren.
17: Iachin ha proprio teso quei 3 minuti di pausa per compiere le sostituzioni. Le avesse fatte prima dello stop, il tecnico della Bosnia avrebbe potuto rispondere utilizzando quel tempo per spiegare ai suoi le contromisure alle mosse di Iachin. Dati, dicevamo, un articolo de El País riporta quelli raccolti dall'azienda specializzata Driblab che riguardano il pericolo atteso, ovvero quanto una squadra si stia avvicinando al gol. Il momentum, tanto per utilizzare un'espressione più conosciuta, nelle prime 28 partite del mondiale, dopo 44 pause su 56, si è verificata o una netta inversione di tendenza del flusso, chi difendeva si è messo ad attaccare e viceversa, o una rilevante flessione della squadra che stava controllando il gioco. Nella 78% dei casi, dunque, gli hydration break hanno influito sull'andamento della gara, una novità che si è subito mutata in vero strumento tattico.
15: Usciamo dall'ottica mondiale ma rimaniamo alla calcio, perché ci sono sirene di mercato a Lugano. In Turchia danno per certo l'approdo all'Ahmetspor, neopromosso in Super League, di Amir Saipi. Sulla piede di partenza ci sarebbe anche Mattia Zanotti, sul quale, secondo l'esperto di calciomercato Nicolo Schira, ci sarebbe un forte interesse da parte dell'Udinese. Il tennis, ora sono iniziate le qualificazioni al terzo slam dell'anno, ossia Wimbledon. Nel tabellone maschile sono 2 gli svizzeri impegnati, il ticinese Rémi Bertola in campo in questo momento contro il canadese Draxler, che ha vinto il primo set 6-2, 5-5 invece il parziale nel secondo. Ha già raggiunto il prossimo turno il secondo Jerome Kim, che in 3-7 ha eliminato il peruviano Bueno. Da segnalare anche la squalifica per 4 anni della tennista ceca Markéta Vondrusova, già vincitrice tra l'altro del torneo londinese nel 2019, che si rifiutò nel dicembre scorso di sottoporsi a una test antidoping. In conclusione ricordiamo il nostro magazine di approfondimento del lunedì, l'ultimo tra l'altro di questa stagione, Tempi Supplementari, che questa sera dà spazio evidentemente alla Mondiale di Calcio, alla Nazionale Svizzera e una prestigiosa ricorrenza, ossia la rete di Maradona Messico 86. Appuntamento alle 19:10.
20: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e Mendrisio in direzione sud, e sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. La situazione invece è alla galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord, tra Quinto e Rolo, sono ora segnalate code di circa un chilometro con ritardi di una decina di minuti. L'entrata autostradale di Airolo è ancora chiusa in direzione di Lucerna. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella Svizzera centrale infine informiamo che a causa di un incidente avvenuto in precedenza sulla A2 tra Altdorf e Beckenried, la galleria del Selisberg è tuttora chiusa in direzione di Lucerna. Di conseguenza, tra Hersfeld e Altdorf, il traffico è incolonnato in direzione della galleria. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
21: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Emergenza inerti in Valposchiavo. L'ufficio tecnico cantonale apre allo stoccaggio provvisorio. Buonasera da Patrick Colombo. Costruire una discarica temporanea in Valposchiavo oppure riempire centinaia di camion di inerti da trasportare in Alta Engadina sono due le opzioni prospettate dall'ufficio tecnico cantonale dopo lo stop al conferimento di rifiuti edili del Cantone e della Ferrovia Retica nella deponia di Pozzolascio decretato nelle scorse settimane dal comune di Poschiavo. Stefano Barbusca.
2: Sulle strade della Valposchiavo il Cantone ha avviato 4 cantieri, ma per gli inerti a sud del passo del Bernina non c'è più posto. E così, spiega l'ingegnere cantonale Reto Knuchel, ci sono 4.000 metri cubi di materiale che non si sa dove mettere.
3: Wir rechnen mit einem Volumen von etwa 4.000 Kubikmeter.
2: Allo studio ci sono diverse opzioni. La prima variante prevede una soluzione provvisoria per lo stoccaggio di questi inerti fino al 2028, quando sarà aperta la nuova deponia alla Mota di Miralago.
3: Eine Variante ist das Material zwischenzulagern bis die neue Deponie eröffnet ist.
2: L'altra ipotesi è quella di trasportare il materiale nella discarica di Schanf in Alta Engadina. Comporterebbe, oltre all'aumento dei costi, un sovraccarico della rete stradale e conseguenze negative per l'ambiente. Questa, precisa Knuchel, non è sicuramente l'opzione preferita dall'ufficio tecnico.
3: Dies ist natürlich auch mit einer gewissen Belastung der Straße, aber auch der Umwelt verbunden und sicherlich nicht unsere favorisierte Lösung.
2: L'aumento del traffico deve essere assolutamente evitato anche secondo il comune di Poschiavo, per il quale una discarica temporanea per gli inerti prodotti nei cantieri del cantone, del comune e dei privati sarebbe il compromesso migliore in vista dell'apertura a Miralago. Una soluzione suggerita già in passato dal comune ai rappresentanti di diversi uffici del cantone, ma senza successo. Considerato che il problema dell'assenza di spazio per gli inerti si riproporrà anche l'anno prossimo e nel 2028, l'ufficio tecnico sta elaborando una stima dei volumi di materiale che si prevede di dover smaltire. Questo, precisa Reto Knuchel, per poter assumere una decisione su come procedere.
3: Und werden danach entscheiden, wie wir diesbezüglich weiter vorgehen werden.
2: Intanto l'ufficio tecnico e il comune di Poschiavo hanno già deciso di incontrarsi per cercare una soluzione condivisa.
3: Dass es ein Treffen geben wird zwischen Kanton und der Gemeinde.
2: Dopo vari tentativi andati a vuoto, potrebbe essere finalmente la volta buona.
1: Terminata la scorsa settimana l'ultima sessione del Gran Consiglio della legislatura e chiuso il capitolo delle elezioni di Parlamento e Governo, la politica cantonale si appresta a concedersi un periodo di vacanza. Poi dovrà ritornare a lavorare intensamente in vista dei prossimi appuntamenti con le urne, in particolare per scegliere chi candidare al Consiglio nazionale e agli stati l'anno prossimo. A questo punto, Roberto Scolla, c'è già qualcosa di definito?
4: Cominciando dalle elezioni nazionali di ottobre dell'anno prossimo, ci sono due punti fissi. Il primo, i grigioni perderanno un seggio al Consiglio nazionale, scendendo da 5 a 4. Il secondo, il centrista Stefan Engler non si ricandida al Consiglio degli Stati. Ed è questa seconda casella a condizionare il tutto. Infatti, a dipendenza di chi si candiderà per sostituire Engler, si fisseranno i paletti per l'elezione al Consiglio nazionale. Naturalmente i centristi vorranno mantenere il seggio alla Camera dei Cantoni. Due i possibili candidati di cui al momento si sussurra. Il consigliere nazionale Martin Candinas, che potrebbe anche considerare una doppia candidatura in entrambi i rami del Parlamento. E poi c'è il rieletto consigliere di Stato Marcus Kaduf. Kaduf che potrebbe anche andare a sostituire Candinas al nazionale. Oltre ai centristi, per il Consiglio degli Stati, potrebbe farsi avanti anche l'UDC, forte del balzo in avanti fatto alle cantonali. Tanto più che ciò permetterebbe ai democentristi di mantenere la loro doppia rappresentanza a Berna. In questo caso il candidato naturale sembra essere il presidente del partito Roman Hug, attualmente al Consiglio nazionale, e proprio per questo ramo del Parlamento sarebbe sicura solo la ricandidatura del socialista Jon Pult. Non ci sono invece indicazioni certe, al momento, su cosa faranno la liberale Anna Giacometti e la democentrista Magdalena Martullo Blocher.
1: Questo per le elezioni federali del 2027. Poi, Roberto, comincerà il cammino che porterà al rinnovo dei poteri cantonali del 2030.
4: In questo caso sappiamo che due consiglieri di Stato non potranno più ripresentarsi per raggiunti limiti di carica, 12 anni. Si tratta del socialista Peter Payer e del centrista Markus Kaduf, sempre che sia ancora nell'esecutivo cantonale. Nomi che si impongono al momento non ce ne sono, se non che tra i socialisti c'è chi vedrebbe bene Jon Pult, già gran consigliere e ora consigliere nazionale, quale candidato per entrare in governo. In casa centrista invece si sta ancora alla finestra a guardare se c'è qualche deputato che potrebbe fare il salto nell'esecutivo. E poi non si può escludere che anche i verdi liberali possano riprovare la scalata all'esecutivo cantonale.
1: Con questo per oggi abbiamo finito. Grazie dell'ascolto e buona serata.
0: Tempi supplementari.
5: Ahí tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero, tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio.

toccato? Sì, sì, ha toccato nettamente Maradona con la mano, quindi gol irregolare degli argentini, che però l'arbitro Tunisino Benazer convalida.

0: Vargas, buon inserimento di Vargas, ancora da sinistra, mette indietro, gol, doppietta di Manzambi.
1: Saliba carica al destro, David si ritrova lì il pallone, fa 6-0 il Canada, tripletta per Jonathan David.

0: Dopodomani a Vancouver la Svizzera affronta il Canada in quello che è a tutti gli effetti la finale del gruppo B, con 4 punti ciascuna, ma i canadesi avanti per la differenza reti. Solo la vittoria della nazionale ci garantisce il primo posto nel raggruppamento e una sfida che la Svizzera approccia sul fronte tattico con il grande dubbio Manzambi, titolare sì o no? Dall'altra parte c'è il contesto, quello di un Canada che sta scoprendo forse davvero la passione per il calcio.
1: E poi una data che non si dimentica, 22 giugno 1986, 40 anni fa esatti, al Mondiale del Messico Diego Maradona disputò contro l'Inghilterra quella che molti considerano ancora oggi la partita più grande della storia del calcio, la mano di Dio, il gol dell'immaginario collettivo in cui il gol del secolo, due momenti eterni nati in 4 minuti di calcio immortale che alimentano ancora oggi l'immaginario degli appassionati di tutto il mondo. Ne parleremo tra poco con chi quella partita la conosce bene per averla vissuta sul posto e chi ne ha fatto storia e letteratura.
0: Buonasera da Omar Meschal e Giordano De Lucia, in regia suono Enea Ponzio, e allora diamo il via a questa edizione collegandoci con San Diego, dove la nazionale svizzera si prepara alla trasferta di Vancouver. Buonasera al nostro inviato Paolo Laurenti.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera Paolo, ti chiedo magari solo un attimo perché nel giorno a 40 anni di distanza dal gol del secolo di Maradona, guarda un po' a tempi supplementari, c'è un rigore proprio a favore dell'Argentina di fronte all'Austria con sul dischetto Lionel Messi che va a sbagliare questo calcio di rigore. Voilà, questo è un aggancio direi perfetto per questa trasmissione. Dunque 0-0 tra Argentina e Austria e al nono minuto del primo tempo Messi che va a sbagliare il calcio di rigore. Paolo, però il tema in casa svizzera è quello di Manzambi. Dopo la doppietta contro la Bosnia, Iachin può davvero permettersi di tenerlo ancora in panchina?
2: È una bella domanda, c'è un dibattito accesissimo anche qui all'interno di noi colleghi ticinesi, svizzero-francesi e svizzero-tedeschi. A mio modo di vedere, questa è la mia opinione, a mio modo di vedere no. Murat Yakin deve trovare il modo di inserirlo, se magari viene indicato, era stato indicato dal grande Giaca come indisciplinato quando era entrato in campo contro il Qatar, deve trovare un modo di compensare questa sua presunta indisciplina, perché non dobbiamo dimenticare che Manzambi al Freiburg gioca anche da numero 6, da centrocampista, quindi ha in chiaro anche i compiti difensivi. Poi certo, a spiccare sono le sue strappate, le sue cavalcate, la sua imprevedibilità nel tentare la giocata, quello che forse manca a questa nazionale molto scolastica, organizzata per carità, ma manca quel guizzo. A mio modo di vedere Yakin deve cercare il modo di inserirlo in campo dal primo minuto.
1: E forse tra voi giornalisti si parlerà, Paolo, anche dei mugugni di Giacca. Il nostro capitano in questi giorni si è detto così poco apprezzato, lo ha ripetuto apertamente. Quanto pesa questa tensione nel gruppo, secondo te?
2: Ma direi che innanzitutto la vittoria con la Bosnia ha davvero sciolto l'ambiente, ha rasserenato l'ambiente. Poi Granit Xhaka nella fattispecie non aveva tanto gradito soprattutto un articolo del Blick che ipotizzava appunto una leadership un po' tossica di Granit Xhaka, frutto di qualche dichiarazione appunto quelle post Australia e post Qatar. Però ecco, tutti i compagni si sono schierati con il proprio capitano. A ogni giocatore che viene ospite alla conferenza stampa ribadiscono il carisma e l'unità del gruppo che vuole continuare a promuovere appunto il capitano. Quindi direi che in seno alla squadra non è un tema, ecco, per il momento.
0: E Paolo, Yakin già in passato è riuscito a far svoltare, fra virgolette, un po' la squadra, andando a ritoccare anche dal punto di vista tattico lo schieramento della nazionale. Cosa dobbiamo aspettarci allora dalla Svizzera contro un Canada molto fisico e aggressivo?
2: Ma è una buona domanda, però appunto Yakin noi alla fine riusciamo a parlarci solamente per qualche minuto prima durante la conferenza stampa della vigilia, quindi lo faremo nel pomeriggio di domani. Io credo che l'esperimento della formazione contro il Qatar abbia anche insegnato qualcosa, ovvero va bene sorprendere con qualche scelta tattica inattesa, poi però la Svizzera non può prescindere da una certa organizzazione difensiva, insomma i titolari sono quelli e che quando giocano ad altissimo livello garantiscono insomma una buona copertura. Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez, tra l'altro caso vuole che Rodriguez ha giocato da titolare tutte e 14 le partite dei suoi 4 mondiali, è stato tolto a un minuto dal 90esimo contro il Qatar e la Svizzera ha subito la rete del pareggio appunto qatariota, quindi credo non può prescindere da questo schieramento difensivo. E poi appunto si tratta soprattutto di trovare chi in fase offensiva può garantire quell'imprevedibilità, quella cattiveria sottoporta dimostrata contro la Bosnia. Manzambi ci è riuscito, Vargas ci è riuscito partendo dalla panchina, chissà magari che tocchi a stare seduto in panchina Ndoye proprio per pungolarlo un po' nel suo orgoglio, una volta entrato possa anche lui trovare lo spunto decisivo.
1: Però forse quando si pensa anche alla tattica scelta da Yakin si pensa contro la Bosnia, si pensa a dei Bischer e Rieder che garantiscono ordine ma forse non troppa creatività. Yakin oggi può davvero rinunciare ai giocatori più offensivi come Manzambi o Vargas dal primo minuto?
2: No, infatti, a mio modo di vedere, se tu vuoi giocare una partita all'attacco e oltretutto contro il Canada non hai niente da perdere, nel senso sei obbligato a vincere, quindi anche se ti sbilanci e subisci un gol rimani secondo in classifica del girone, quindi credo che contro il Canada è la partita in cui la squadra possa usare maggiormente, poi magari si può rientrare nei binari della prudenza una volta passato il girone, una volta entrati nella fase a eliminazione diretta, visto che poi ogni episodio può essere importante, quindi sì, azzarderei che si potrebbe addirittura partire contro il Canada anche per lanciare un messaggio ai canadesi che pressano alto, certo, ma che comunque non sono alla stessa qualità, allo stesso valore della Svizzera, quindi si potrebbe anche ipotizzare un embolo davanti supportato addirittura da Manzambi, Ndoye e Vargas.
0: Ecco Paolo, la qualificazione è praticamente certa, resta da capire se convenga arrivare primi oppure secondi, anche se i calcoli in questo mondiale, diciamolo, cervellotico verso i sedicesimi di finale sono parecchio complicati.
2: Sì, non farei e non lo fanno nemmeno i giocatori o l'allenatore calcoli in base alla squadra che poi si affronterà al turno successivo. È un vantaggio perché permetterebbe alla Svizzera di godere arrivando primi e quindi giocare ancora a Vancouver i sedicesimi, ma permetterebbe alla squadra di avere 8 giorni di riposo / preparazione alla partita successiva. Svizzera che gioca appunto mercoledì a Vancouver e poi rigiocherebbe il 3 luglio in caso di primo posto. Mentre arrivando secondi la Svizzera sarebbe impegnata già il 28 di luglio a Los Angeles, quindi davvero con meno possibilità di recupero e anche di preparazione. Questo credo che possa essere anche un aspetto decisivo.
1: Tra l'altro da prima di gruppo ci potrebbe essere il suggestivo scontro con l'Algeria di Petkovic, se ne parla.
2: Per il momento non ancora appunto, perché se arrivi primo non è chiarissimo a tutta la combinazione con quale terza si andrebbe a affrontare, però sì, però certamente sarebbe una sfida suggestiva il presente Yakin contro il passato Vladimir Petkovic in un turno e anche Davide Morandi al turno successivo, quindi sicuramente sarebbe ricca di spunti la sfida.
1: Diamo il buonasera anche a Gianluca Di Domenico, esperto di mercato e agente di giocatori. Buonasera Gianluca.
3: Buonasera, buonasera a voi tutti.
1: Abbiamo parlato di Manzambi e con te volevamo approfondire un po' questo tema. Due gol, un assist e anche un rigore procurato, quello per il fallo su Embolo, tutti in 20 minuti, tutti questi queste giocate di Manzambi contro la Bosnia. Thomas Müller lo vuole al Bayern, ci sono rumori che arrivano anche dalla Spagna, si parla di Real Madrid. Manzambi è già diventato un caso mondiale, eppure dopo il primo tempo contro Qatar c'era chi lo aveva bocciato.
3: No, questo è il bello del calcio. Se guardiamo la prima partita, su tutto, sul pareggio fatto dal Qatar, sono stati coinvolti tutti i giocatori, come Vargas, come Manzambi e purtroppo dopo per finire anche Muheim, no? E quindi dopo la partita col Qatar nessuno parlava di Manzambi, quindi è stato bravo Yakin a credere in questo ragazzo. E la problematica ce l'ha anche la Germania, con Undaf ha fatto anche lui una quota veramente spettacolare alla Gerd Müller, però Undaf è un giocatore che continua a non giocare dall'inizio, perché a volte le partite le vinci coi cambi, specialmente con queste temperature qui in America. Bisogna anche calcolare una partita 90 minuti e la Svizzera con un Manzambi dalla panchina, adesso io non voglio metterlo in panchina, però dico soltanto che coi cambi la Svizzera ha un'arma in più, e questo bisogna anche come allenatore pensarci su. Quindi se non gioca Manzambi non è una decisione contro di lui, ma soprattutto anche sul sistema di gioco e soprattutto sulla fase difensiva, dove Yakin ci tiene costantemente a farla bene con continuità e con alto volume di corsa.
0: Ecco, Gianluca Manzambi, grazie anche ad aver raggiunto la finale di Europa League col Friburgo, diciamo a fine stagione era valutato attorno ai 50 milioni, adesso vale già davvero questi 70-100 milioni di cui si vocifera, o siamo semplicemente in una fase di hype, chiamiamolo così, momentaneo?
3: Allora, col massimo rispetto, siamo contenti, Giordano, di avere giocatori così, perché la Svizzera se li merita, fa un grandissimo lavoro nel settore giovanile, anche se il Servette su Manzambi non ci ha creduto, però abbiamo adesso, non è che voglio togliere l'euforia o voglio togliere le prestazioni, però abbiamo battuto la Bosnia, che è sicuramente una grande squadra, però non è l'elite del calcio mondiale, quindi è importante adesso per Manzambi, se si vuole arrivare a certe cifre. Già 50 milioni nel mercato sono veramente soldi veri, sono veramente soldi da big player. Non so quando il Freiburg abbia mai venduto un giocatore a 50 milioni, sono cifre da Bayern, ecco, e non da neanche, ecco, un po' da Dortmund. Quindi queste prestazioni bisogna farle ai sedicesimi, agli ottavi, dove incontrerai le grandi squadre europee, e se anche lì riuscirà a imporre il suo gioco, la sua fisicità, a mettere in pericolo gli avversari, sicuramente il calcio è incalcolabile.

0: di calciatori che sono costati tantissimo e hanno reso poco. Comunque Manzambi è reduce da una buonissima stagione, la prima da titolare in Bundesliga, è stato eletto quale miglior giovane rivelazione dell'Europa League. Quindi non è solo l'exploit con la Bosnia che ha fatto andare sotto i riflettori il ventenne di Ginevra. Certo, la Coppa del Mondo è una vetrina clamorosa, appunto mondiale, come dice è lo stesso nome del torneo, però è reduce già da una stagione da protagonista e molti grandi club potrebbero, che se lo possono permettere, potrebbero investire su di lui. Poi, appunto, a certe realtà di Bundesliga e Premier League, 50 milioni in più, 50 milioni in meno, onestamente abbiamo visto non cambiano le finanze di quel club.
1: Gianluca Di Domenico, la forza di Manzambi è un po' questa imprevedibilità, il dribbling, quel coraggio di andare uno contro uno, ma Iachin dice che difensivamente ha ancora molto da imparare. Ecco, quanto interessa questo ai grandi club?
2: Se si guardano le partite di Champions League, a partire subito già dagli ottavi di finale si vede questa intensità, lo stesso Bayern, il Paris Saint-Germain, ma tutte le big europee lavorano molto sul pressing, lavorano tantissimo sul volume di corsa, l'intensità, la fase difensiva, le ripartenze. E questo che stavo dicendo prima, alle volte ci sono delle scelte, come lo stesso Nagelsmann con UNDAF, alle volte in certe partite è importante la fase difensiva, perché sui primi minuti, primi 45 minuti, 60 minuti, devi cercare di essere veramente disciplinato in quella fase, perché nel gioco di Iachin questo è importantissimo. E io trovo che Manzambi è giovanissimo, Manzambi crescerà in questo, forse fare un trasferimento in una big europea lo aiuterebbe ancora di più, giocando la Champions League, giocando ogni 3 giorni e avendo una squadra, un allenatore che ti può formare, ecco.
3: Però proprio questa sua versatilità, può giocare ovunque davanti, lo rende più appetibile sul mercato, senza dubbio, Gianluca.
2: Ma certo, tutti cercano giocatori che sanno gestire le situazioni uno contro uno, che prendono questo rischio. Il calcio è diventato un po' a certe volte anche tutto robotico, tanta corsa, tanta fisicità. Mancano quei giocatori che veramente ti danno quel tocco di genio, che cercano di sorpassare l'uomo come lo fa adesso Vinicius. Questo lui ha una caratteristica che non tutti hanno e questo lo rende in questo momento interessante. Però non dimentichiamo che la fase difensiva è importantissima in questo calcio moderno, dove veramente ogni contrasto e ogni duello è importante.
1: Paolo Laurenti, un ultimo appunto, poi ti liberiamo. La Svizzera ha bisogno di Manzambi da titolare per fare un salto di qualità, per crescere proprio in questo mondiale, oppure il sistema di Iachin funziona meglio con lui come jolly dalla panchina?
0: Appunto, questo è il quesito iniziale. A mio modo di vedere, ripeto, col Canada ci può stare un po' più di coraggio, quindi un po' più di spinta offensiva, quindi proprio per questo vedo Manzambi titolare. Poi nelle partite a eliminazione diretta, ecco che, come diceva Gianluca, c'è anche un ragionamento strategico da parte dell'allenatore, potrebbe tenersi l'arma Manzambi, il jolly Manzambi in panchina. Io sono d'accordo, è un giocatore, non dico dalle giocate di Shaqiri, ma quel tipo di giocatore che da un momento all'altro ti può tirar fuori, insomma, il guizzo decisivo. Quindi è fondamentale averlo in campo per una Svizzera che non abbonda di questo tipo, di giocatori. Tornando al discorso mercato, molti allenatori, da Fabregas a Guardiola, passando per Luis Enrique, hanno detto nell'ultimo anno che il giocatore del futuro è il giocatore capace di occupare quasi tutte le posizioni, tutti i ruoli in campo, e Manzambi, nella sua ancora giovanissima carriera, ne ha già occupati diversi, da 6, da 9, da 7, da mezzala, da mediano. Quindi è un giocatore interessante da questo punto di vista. E poi, visto che nella patria dello sport business, ovvero gli Stati Uniti, lui è un giocatore che potrebbe anche far vendere molte magliette a livello

0: Di marketing, già in Svizzera molti bambini, tantissimi bambini hanno già Manzambi come idolo.
1: Grazie Paolo, tra l'altro so che devi andare a intervistare Rodriguez, giusto?
0: Esattamente, Rodriguez, 14 partite ai mondiali, esattamente come il suo fratello, quasi amico fraterno, Granit Xhaka. Quest'oggi sarà lui il protagonista della conferenza stampa. Domani mattina a Rete Uno Sport vi riferiremo della sua intervista.
1: Grazie Paolo. Gianluca, ancora con te, andiamo verso la conclusione. Rodriguez lo conosci molto bene, lo hai assistito per tanti anni. Questa, assieme anche a Kanji, Froiler, Xhaka, è una generazione d'oro, no, per il nostro calcio. Eppure Mazzambi sembra il vero lascito di questo mondiale, è lui l'uomo sotto il riflettore. Siamo già a una dimensione futura della nostra nazionale, secondo te?
2: Ma a livello di settore giovanile veramente bisogna fare un grandissimo complimenti non solo alla nazionale, ma soprattutto alle società di Superliga, ai settori giovanili. Stanno crescendo veramente tanti talenti. Manzambi non sarà l'unico, ne stanno arrivando altri che hanno la mentalità giusta, la mentalità di pensare in grande, la mentalità di dire voglio andare ai mondiali, voglio arrivare in semifinale, voglio vincere il mondiale, cose che ai tempi, col massimo rispetto per me, erano grandi idoli di Claudio Sulzer, di Egli, di Herman. Naturalmente purtroppo non ci qualificavamo perché non eravamo ancora quella nazionale, quel paese calcistico. Oggi con questa cultura di integrazione che il nostro paese ha, e questi ragazzi a noi ci servono, sono svizzeri, sono cresciuti, nati qui, fanno parte del nostro paese, quindi abbiamo un'arma in più perché noi sappiamo integrare i giovani e li sappiamo far crescere a livello calcistico. Quindi spero e sono sicuro che verranno altri Mazzambi.
3: Gianluca Di Domenico, un ultimo appunto, sei un attentissimo osservatore del mercato, dove secondo te potrebbe andare Manzambi? Non so, restare in Bundesliga, fare il salto in un Bayern Monaco o dove lo vedi, insomma?
2: Ma se io penso che se il Bayern Monaco veramente abbia interesse a Mazzambi, perché il mercato del Bayern Monaco non lo fa Thomas Müller e non lo fanno gli ex giocatori, su questo Uli Hoeneß è molto sensibile. Il mercato del Bayern sono veramente i dirigenti che non si fanno consigliare da nessuno, devono avere questa filosofia. Se Mazzambi è il prescelto del Bayern, il Bayern lo prende e se lo compra, perché è un club che acquista giocatori e non vende giocatori, e quindi riusciranno con le loro caratteristiche, con tutti questi personaggi attorno a questa società a prenderlo. Però se si parlano di cifre alte, alla fine il Freiburg è interessato a venderlo il più alto possibile. Per me, cifre così alte è l'Inghilterra, come diceva anche prima Paolo. Quindi l'Inghilterra con i diritti televisivi, le società partono già a inizio campionato con 150, 180, 200 milioni solo di diritti televisivi. Per una società inglese, lo stesso Aston Villa non ha nessun problema a comprarsi Manzambi. Quindi vedo su tutto l'Inghilterra.
1: Grazie Gianluca Di Domenico per la tua partecipazione a tempi supplementari.
2: Grazie a te Giordano e buona serata, arrivederci.
1: Grazie. Ora da Manzambi e le prospettive della Svizzera, noi andiamo a Vancouver, dove poco fa abbiamo sentito Luca Antonietti, un imprenditore canadese di origini italiane, grande appassionato di calcio e tifoso della nazionale canadese. Lo abbiamo chiamato per descriverci proprio questa vigilia e soprattutto che ambiente si vive a Vancouver durante questi giorni di mondiale. Sentiamo.
4: Ma è grande, è grande. Qui c'è una febbre, una fame di calcio che è esplosa, exploded dopo quella grande vittoria. So, direi è bello vedere la città come alive, come adesso, come l'Olimpiadi prima.
1: E com'è percepita la nazionale di calcio? Che squadra è?
4: È una squadra che io direi rappresenta tutto il Canada, perché qui è un paese multiculturale, right? I giocatori vengono da tutte le altre nazioni. È la nuova Canada, right? Come la stessa Canada che vedevi tu quando eri qui in 2010, Giordano. People from all over, mixed. Però giocano uniti, giocano insieme e vogliono vincere.
1: Senti, il Canada sta vivendo una vera esplosione di passione per il calcio, ma è un fenomeno davvero nuovo o il calcio è davvero entrato così nei gusti, nel divertimento dei canadesi?
4: Io direi che è una cosa che è sempre stato lì, Giordano. L'unica cosa che non c'era, there was no pathway per i giovani per entrare e giocare calcio a livello alto. Per questo motivo i bambini qui giocavano calcio sempre quando erano giovani. Però the bridge, the point, you know, to make it a career, era più facile giocare calcio americano, right? Hockey, basket. Ma adesso con MLS, specialmente che Vancouver c'è una squadra in MLS, e la crescita che MLS sta facendo, tanti giocatori adesso non possono andare in Europa. There's a pathway.
1: Sì, una strada che è stata costruita, battuta per andare nel calcio professionistico, è così?
4: Yeah, questa strada è stata, like, the seeds were planted, you know, 10 anni fa, e adesso stiamo vedendo the benefits of that, you know?
1: Sì, è stato seminato molto e si sta raccogliendo in questo momento. Tu sei di origini italiane, ma c'è una grande comunità italiana in Canada. Eravate già pronti per il derby con il Canada?
4: Molto, molto. C'avevo amici che avevano biglietti per le partite. Io c'avevo un amico che aveva biglietti per la partita, la seconda partita in Seattle. I mean, siamo distrutti, right? Non fammi fare piangere, Giordano, please.
1: Senti, il calciatore svizzero in vetrina è Manzambi. In Canada chi c'è? È molto criticato in Italia. David, forse con la sua tripletta si è un po' così riabilitato.
4: Sì, sì, direi David, ma forse quello più conosciuto che tutti sanno è Davies, Alfonso Davies, che gioca in Bayern Monaco, no? Non lo dicono che giocherà la prossima partita.
1: In dubbio.
4: Vediamo, right? Vediamo.
1: Senti, Canada mercoledì contro la Svizzera a Vancouver, sarà in tribuna. Quali sono le tue aspettative?
4: Ma io penso un pareggio, forse 1-1, perché il Canada per vincere il gruppo ha bisogno solo un pareggio. La Svizzera deve vincere per forza se vuole vincere il gruppo, ma io penso un pareggio è un buon risultato per tutti e due, perché, you know, the objective is to get to the next round.
1: Il prossimo turno.
4: Yeah. Ma, I don't know, vediamo, è calcio, right?
1: Una bella atmosfera, hai detto. La città sta vivendo questa vigilia contro la Svizzera. C'è una festa che possiamo paragonare, dicevi, a quella di Vancouver nel 2010.
4: Sì, molto. Tutti stanno parlando di calcio. Tutti. Cominciando un fan. E poi la città, devo dire che la città di Vancouver ha fatto molto buone cose. Like, hanno viewing parties. Non c'è solo uno posto nella città. Hanno messo tante posti nelle parti differenti. Hanno fatto un buon lavoro per people to get into it. You know what I mean?
1: Certo, Luca, grazie per il tuo intervento a Tempi Supplementari e appuntamento allora mercoledì a Vancouver. Sarà davvero una festa allo stadio, ma anche fuori.
4: Sì, go Canada and hop Swiss. Hey.
1: Grazie Luca, buona serata.
4: Buona serata, ciao Giorgiano.

Bahut.

0: 40 anni fa, il 22 giugno 1986, al Mondiale del Messico si giocò quello che molti considerano il quarto di finale più famoso della storia del calcio. Argentina contro Inghilterra, stadio Azteca, Città del Messico. In 4 minuti si concentrò la storia di due nazioni che l'anno prima si erano combattute in guerra. La mano di Dio, il gol del secolo, e Maradona, già mito, diventò immortale.
1: In 40 anni quella partita non ha smesso di generare dibattiti, narrazioni, libri, documentari. Oggi, con il Mondiale in corso e l'Argentina di Messi in campo, ancora una volta il 22 giugno, quella data risuona come non mai. Ne parliamo allora con due ospiti. Buonasera a Remo Gandolfi, giornalista e scrittore e grande conoscitore del calcio sudamericano.
2: Buonasera a voi, è un piacere essere qua a parlare di calcio con voi.
1: E buonasera anche a Riccardo Cucchi, storica voce di Radio Rai, che quel 22 giugno 1986 era in Messico come inviato. Buonasera Riccardo.
3: Buonasera, grazie dell'invito, un piacere essere con voi.
0: Riccardo, iniziamo da te. In 4 minuti Maradona ha mostrato allora il lato più controverso e quello più, sì, possiamo dire, sublime del calcio. Forse è per questo che quel pomeriggio dell'Azteca continua ancora a farci parlare di quella partita.
3: Ma credo che Maradona abbia incarnato il calcio da questo punto di vista e da molti altri punti di vista, mettendo insieme, come tu hai spiegato in maniera perfetta, il bene e il male, tra virgolette, del calcio. Il calcio come gioco, il calcio come illusione, il calcio come sogno, il calcio come inganno, la furbizia del calciatore. Si è parlato spesso di questo elemento fondamentale anche per i fuori classe, ma soprattutto in qualunque caso, qualunque cosa facesse Maradona, ciò che è straordinario ancora oggi capire e soprattutto ricordare è come scatenasse entusiasmo, anche polemiche, ma soprattutto entusiasmo, in qualche modo lanciando il calcio nelle sfere più alte, anche dal punto di vista culturale. Ed è qualcosa che da questo punto di vista e da questo momento, soprattutto in questo momento che stiamo vivendo storico, manca parecchio.
1: Ecco, Riccardo, ma c'era già la percezione che fosse accaduto qualcosa di particolare? Allora nessuno sapeva che sarebbe diventata una leggenda quell'Argentina-Inghilterra. Perché a distanza di 40 anni continuiamo ancora a parlarne?
3: Perché innanzitutto Maradona mise un'impronta su quella gara indelebile, in qualche modo contraddicendo probabilmente anche tutto quello che noi critici del calcio, raccontatori, narratori del calcio andiamo dicendo, cioè che il calcio è uno sport collettivo, uno sport di squadra nel quale ogni giocatore vale l'altro. In realtà Maradona in quella partita ha dato un'impronta, ha fatto vincere l'Argentina, l'ha fatta vincere lui, l'ha fatta vincere lui con quella serpentina che rimarrà per sempre nella storia e nella memoria di tutti noi, ma credo soprattutto perché ha dimostrato di essere un uomo con le sue fragilità anche, perché no.
0: Remo Gandolfi, quella partita ha un posto unico nella storia del calcio, è davvero la partita più grande di sempre, secondo te?
4: Ma guardi, io ho un ricordo nitidissimo di quella partita lì perché avevo il cuore diviso a metà, nel senso che io ero da ragazzino tifoso dell'Argentina nel 1978, il mio idolo era Daniel Passarella e quindi festeggiai la vittoria dell'Argentina, però in quel periodo mi stavo affezionando al calcio inglese, seguivo l'Arsenal, anche se in squadra c'era solo Kenny Sansom che era il terzino sinistro, quindi avevo un po' il cuore diviso a metà. Poi quello che ha fatto vedere Maradona in quella partita lì, cioè come non entusiasmarsi e quasi commuoversi per quella serpentina lì a Peter Reed, a Fenwick, Butcher, salta Shilton, cioè qualcosa che rimane veramente nella memoria collettiva. E soprattutto tocca l'apice di una rivalità con l'Inghilterra che era maturata in maniera clamorosa 20 anni prima a Wembley, nei quarti di finale del 1966, con l'espulsione famosa, storica, del capitano dell'Argentina, Antonio Rattén, che si rifiutò di uscire dal campo. Alla fine della partita Alf Ramsey chiamò gli argentini animali, per poco non viene fuori un incidente diplomatico. Quindi quella partita lì, con l'importanza che aveva, con questa rivalità, risolta, come ha detto perfettamente Riccardo, dai due opposti del calcio, dall'inganno, che dice sempre Jorge Valdano che è la differenza nel calcio, l'inganno e la qualità assoluta di una giocata francamente quasi irripetibile.
1: Ecco, ancora un appunto con Remo Gandolfi. Solo 4 anni prima era finita la guerra delle Falkland, 900 morti tra inglesi e argentini, è un episodio storico che aleggiava ancora su quella partita in modo concreto o era più una narrazione dei media?
4: No, no, no, assolutamente c'era. Le Malvinas per gli argentini era una ferita aperta, io ricordo bene perché insomma avevo già qualche annetto, la dittatura di Videla e Company che stava perdendo consensi si giocò quell'arma lì dell'invasione delle Falkland come ultima spiaggia verso il popolo argentino e quella ferita lì era sicuramente ancora aperta, insomma, per cui oltre allo storico calcistico che c'era sicuramente anche quella ha influito non poco a infervorare gli animi dei 22 in campo, insomma.
0: Riccardo, c'è chi raccontando il calcio dice che non è uno sport ma semplicemente un gioco con dimensioni e caratteristiche che vanno oltre proprio la prestazione atletica e per questo è così amato e popolare. Abbiamo parlato di fatti storici, di fatti politici che erano attorno, alimentavano insomma il mito di questa partita. Quei fatti dell'86 sono allora una sintesi perfetta di quella partita, appunto una sintesi perfetta che dà ragione a chi la pensa così, che di fatto il calcio non è uno sport, è un gioco.
3: Ma sai, io non sono molto d'accordo, ti spiego anche perché. Io sono convinto che sia riduttivo parlare del calcio come gioco. Anzi, io sono convinto personalmente che in questo momento ci sia una tendenza, e cito esplicitamente la gestione della FIFA di Infantino, che a me non piace, di trasferire il calcio dallo sport in qualche altro luogo più simile a quello dello spettacolo, dell'intrattenimento. Il calcio è sport, deve mantenere fortemente le sue radici sportive proprio per quelle cose che tu hai detto, perché il calcio è soprattutto una grande esperienza umana. In quei 90 minuti non ci sono soltanto 22 giocatori o giocatrici che inseguono un pallone, inseguono il sogno del successo, succedono tutte le cose che avvengono a ciascun individuo nella propria esistenza: si cade, ci si rialza, si è convinti di aver perso, si vince all'ultimo secondo, si cerca collaborazione nei compagni, si dà il meglio anche per gli altri, è tutto un insieme che si crea, un corpo unico che dà vita ad un evento straordinario ed irripetibile e che rappresenta il vero elemento di grande popolarità del calcio. Se il calcio è ancora così popolare, è così radicato nella società contemporanea e non più soltanto in Europa ed in Sud America come è stato agli esordi, ma addirittura in tutto il pianeta, proprio perché rappresenta perfettamente la commedia umana. Ogni volta che la palla comincia a rotolare nasce la nostra esistenza.
1: E allora come raccontare Diego Armando Maradona? Se doveste scegliere una sola immagine, scegliete la mano de Dios o il gol del secolo, Riccardo?
3: Sicuramente il gol del secolo, perché quella della mano è sicuramente, come dire, l'aspetto di Maradona che lo rende forse più vicino all'anima popolare che rappresenta, al gioco dei bambini nel cortile o nei prati sconfinati, dove naturalmente l'inganno è parte stesso della commedia, ma di fronte ad una platea come quella straordinaria che si era quel giorno davanti alla televisione in ogni angolo del mondo, io credo che il Maradona, che deve in qualche modo ricordarci che la bellezza del calcio è tutta nel gesto tecnico di un individuo, è proprio quella serpentina, secondo me irripetibile. Io credo che non ne vedremo più dei gol come quelli, però ciò che mi piace ricordare soprattutto di Maradona è che lui non ha mai dimenticato, in tutta la sua carriera straordinaria connotata da discese verso l'inferno e risalite verso il paradiso, ma comunque carriera di grande calciatore, del più grande di tutti, del sublime calciatore che abbiamo conosciuto, e soprattutto il fatto che non abbia mai dimenticato le sue origini popolari. Lui è sempre stato quel bambino che nella periferia povera della sua città argentina giocava a calcio nel fango ed è tornato a giocare nel calcio del fango persino da adulto.
1: Remo Gandolfi, spesso a Maradona viene accostato Messi e in questo dibattito si mette a confronto appunto il gol del secolo all'Inghilterra con quello di Messi nel 2007 con la maglia del Barcellona nella Coppa del Re, una somiglianza che ha dell'incredibile. Perché allora non ne parliamo allo stesso modo?
4: Ma guarda, io ti dico, Maradona, io sono amico con calciatori che hanno giocato in quell'epoca, che l'hanno affrontato, e ti dicono che era qualcosa di veramente inimmaginabile trovarselo di fronte in campo per il genio e la fantasia. Chiaro, la longevità di Messi perché è 20 anni che ai vertici ha già fatto giocate incredibili, sono sicuramente importanti, ma non dimentichiamoci che è un calcio estremamente diverso da quello di 30-40 anni fa. Il calcio allora era molto più permissivo, molto più violento. Maradona, non so quante partite ho visto che dopo il primo dribbling il secondo veniva steso in maniera brutale e i cartellini uscivano raramente. Io per quello sono d'accordissimo con Riccardo e mi piace ricordare l'aneddoto sul gol di mano che è venuto fuori anni dopo, che mi fece veramente sorridere. Quando Maradona segna il gol di mano, corre verso la tribuna, nessuno dei suoi compagni subito va a abbracciarlo, perché tutti si sono accorti che l'ha fatto con mano. E lui li chiama a gran voce e gli dice: venite a abbracciarmi, se no ci pensa anche l'arbitro e gli vengono dei dubbi. E anche quella è bellissima, perché proprio dall'idea io ho fatto la furbata, ma adesso sostenetemi, che è molto bello.
0: Riccardo, più in generale il paragone Messi-Maradona risulta sempre un po' indigesto, diciamo così, soprattutto per gli stessi tifosi. Perché, secondo te?
3: Ma vorrei dirti che personalmente non amo molto i paragoni tra i calciatori, soprattutto quando appartengono ad epoche diverse. Per cui non ho mai amato, per esempio, pensare di rapportare Pelé a Maradona e decidere quale dei due fosse il più grande. Tantomeno credo sia facile paragonare Maradona a Messi, come diceva giustamente poco fa, ma sono due epoche diverse, un modo diverso di giocare a calcio. Certamente sono diverse anche le personalità. La personalità, diciamo, da contestatore puro di Maradona, che lo sapete, non ha mai naturalmente lesinato critiche persino alla FIFA, persino a Blatter, ma è sempre stato molto polemico, sempre dall'altra parte, oltre la barricata, di fronte invece ad un Messi che si piega tranquillamente nel caso della finale in Qatar, in Argentina, si piega ad alzare la Coppa del Mondo con un velo arabo sulle spalle. Io vi domando, forse ve lo siete chiesti, Maradona avrebbe mai accettato una cosa del genere, di coprire cioè la maglia della propria nazionale argentina con un velo del paese ospitante? No, francamente io credo di no. Per questa ragione non sono paragonabili caratterialmente, proprio perché caratterialmente e direi culturalmente, ma se volete anche politicamente, erano così diversi e il loro calcio inevitabilmente era diverso. E quello di Maradona secondo me rimane insuperabile, con tutto il rispetto e l'affetto per un grande campione quale Messi.
1: Ecco appunto Remo Gandolfi, senza questo carattere eccessivo e ribelle di Maradona, Messi allora potrà mai essere percepito come il vero simbolo dell'Argentina, diciamo un paese, un popolo che si nutre di passione?
4: Ma guarda, io come ha detto Riccardo, Maradona è stato... Allora, io sai che amo raccontare di maledetti perdenti, lui è stato il più forte giocatore del mondo e non ha mai avuto paura di prendere posizioni anche estreme difendendo nazioni in difficoltà. Penso alle sue prese di posizione su Cuba, contro gli Stati Uniti, contro la FIFA. Cioè è un uomo che si è sempre esposto e in quella posizione lì per farlo ci vuole molto coraggio. Messi non sarà mai, non entrerà mai nel cuore degli argentini in questo modo, perché proprio non si espone, rimane nel suo, come si dice. Poi calcisticamente, se gli scapperà anche di vincere questo mondiale, diventa davvero un paragone importante, perché ripeto, la longevità di Messi è qualcosa di raro davvero nella storia del calcio. Però Maradona, a livello di umanità, di persone, è qualcosa che ha lasciato una traccia che secondo me non sarà mai neanche lontanamente avvicinata, ma da nessun altro, Messi come tanti altri. Insomma, io amo quelli che sanno prendere posizione, che hanno coraggio. In questo momento c'è solo Eric Cantona praticamente e Guardiola che si esprimono, Jürgen Klopp, gli altri sono tutti assimilati a un sistema che sta trasformando il calcio in business e, come dice il mio adorato Marcelo Bielsa, lo sta togliendo ai poveri, che sono sempre stati quelli che nel calcio hanno trovato quelle felicità, quella gioia che la vita non aveva dato loro.
0: Riccardo, tornando un po' a quel gol, lo hai detto in precedenza, ha cambiato qualcosa anche nel modo in cui si pensa al talento individuale rispetto al collettivo, proprio nel calcio come disciplina, cosa ne pensi?
3: Non soltanto, ha cambiato persino la nostra capacità di raccontare il calcio. E mi spiego, ricorderete naturalmente I grandi retrocronisti che hanno preceduto la mia generazione, penso per esempio ad Enrico Ameri, che considero uno dei più grandi maestri. Mi capitò a cena con lui dopo aver accompagnato il suo racconto in una gara a Torino tra Juventus e Napoli, e mi colpì la sua riflessione. Mi disse: Riccardo, noi non abbiamo forse ancora il linguaggio giusto, non abbiamo ancora il modo giusto per raccontare Maradona. Siamo abituati a raccontare il calcio in un altro modo. Maradona irrompe nella scena del calcio e ci fa capire che è difficile e dobbiamo cambiare il modo di raccontarlo. La sua velocità, la sua capacità di eludere l'avversario, di inventare gesti tecnici sul campo, ci impone un vocabolario nuovo. Io credo che Ameri avesse perfettamente ragione, e ricorderete naturalmente tutti il ta ta ta ta ta ta che ha risolto in maniera morale, naturalmente, ha risolto il dubbio amletico di Ameri, come raccontare Maradona. Pensate un po' quale difficoltà incontravamo e incontravano soprattutto i grandi maestri del passato, e immaginate cosa significa oggi, per esempio, confrontare il calcio di Maradona con quello che vediamo ogni giorno. Credo anche voi vediate le partite del Mondiale. Bene, io sono profondamente deluso da quello che questo Mondiale sta proponendo sul piano del gioco, sul piano della qualità, sul piano della tecnica. Non c'è più un dribbling. Anzi, io sento i commentatori parlare non più di dribbling, parola che viene cancellata dal lessico del commentatore sportivo e trasferita e sostituita dal saltare l'uomo. Bene, il saltare l'uomo, per quanto riguarda il calcio contemporaneo, è sostanzialmente la triangolazione tra più giocatori che non puntano mai direttamente l'avversario, ma lo eludono appunto scambiandosi la palla. È un altro calcio. Maradona non sarebbe stato mai capace di giocare così.
1: Remo Gandolfi, mi aggancio a quello che diceva Riccardo Cucchi riguardo la radiocronaca proprio di quella rete. Ecco, le parole dell'argentino Victor Hugo Morales su quel gol sono diventate una sorta di patrimonio dell'umanità.
4: Sì, sì, assolutamente indimenticabili. C'è un calore, un fervore. I commentatori argentini, io amo l'Argentina, seguo ancora il calcio argentino, sono fantastici ancora adesso, hanno quest'enfasi che però quel pezzo di telecronaca lì è veramente rimasto nella storia. È quasi commovente per il trasporto, per la passione che ci mettono, ma l'Argentina è ancora questa, vive di passione, il calcio ha un sapore, un valore. Io sono innamorato, quindi forse non faccio testo per obiettività, però veramente in Argentina il calcio è ancora qualcosa di veramente speciale, insomma.
0: È interessante che quanto diceva Riccardo circa il modo di raccontare un evento del genere non deve essere stato banale e nemmeno facile, anche per uno scrittore scrivere di calcio. Con Maradona si è toccato un apice.
4: Assolutamente, assolutamente, proprio perché oltre alle qualità del calciatore c'era questo uomo coraggioso, un hombre vertical, come dicono noi in Sud America, che non si è mai piegato ai voleri delle potenze economiche che c'erano già nel calcio, che ha dimostrato un'umiltà in carriera incredibile. Cioè, io ricordo quando Maradona negli ultimi anni di carriera andò a giocare a Rosario al Newell's e raccontò quando gli chiesero ma che onore per noi di Rosario, una città che vive per il calcio, per Rosario Centrale e Newell's c'è una rivalità che se la gioca con River e Boca, gli dissero ma che bello avere da noi a Rosario il più forte calciatore argentino di sempre, e lui disse no, ma qua voi ce l'avete già avuto il più forte di sempre, che è il Trince Karlovic, che era una leggenda locale ma che non era conosciuto praticamente nel resto dell'Argentina. Disse le stesse parole col Magico Gonzalez, giocatore salvadoregno. Lui disse: io sono il più forte in terra, lui è il più forte in assoluto nei vari pianeti. Cioè, oltre a questo, c'era anche questa umiltà di riconoscere negli altri delle capacità che non erano neanche lontanamente paragonabili alle sue. Io Maradona l'uomo, io lo adoro per tutte queste cose. Poi, come ha detto Riccardo, fragilità incredibili che gli hanno fatto fare errori, gli hanno fatto toccare il fondo anche a livello proprio fisico, e lo ha pagato in un'età ancora giovane. Però ripeto, quello che rimane lui come esempio, come uomo e come calciatore, non è paragonabile secondo me a nient'altro.
0: Riccardo, una testimonianza da parte tua, che hai vissuto quel Mondiale 1986, che Mondiale è stato, e nell'immaginario collettivo è proprio quel fatto di Maradona a determinarlo.
3: Ma sai, mi induci a riflettere su quanto si è cambiato, no? Quell'entusiasmo, quella gioia, quella bellezza che quel mondiale ha rappresentato, ma direi quei mondiali di molti anni fa, troppi anni fa ormai, rispetto ai mondiali di plastica degli ultimi anni. Come sono cambiati i protagonisti, come era bello seguire quel calcio pieno di personalità, perché in quella partita noi giustamente ci ricordiamo soprattutto di Diego Armando Maradona, ma non possiamo dimenticare il valore di quella squadra, di quell'Argentina che faceva da contorno al grande campione, ma non possiamo nemmeno dimenticare quanto fosse forte quell'Inghilterra. E quanto avesse quell'Inghilterra un giocatore particolare al quale io sono stato sempre fortemente legato, che era Gary Lineker, che si è dimostrato quando era sul campo, ma soprattutto dopo, non soltanto un grande campione, ma un grande uomo, capace di spendersi per i diritti umani e per soprattutto capace di avere coraggio quanto ne aveva Diego Armando Maradona. Mi è recentemente capitato un paio di anni fa di incontrarlo di nuovo e di parlare di quella partita e di leggere nel suo valore, nei suoi occhi, la grande ammirazione nei confronti di Diego Armando Maradona e la gioia, malgrado la sconfitta, di essere stato uno dei protagonisti di quella partita memorabile. Ecco, penso a quel calcio, penso a quello di oggi, penso ai giocatori che oggi noi vediamo esprimersi sul terreno di gioco. Manca l'abilità tecnica, manca l'abilità, la bellezza, il coraggio. È tutto, quasi tutto prevedibile sul piano tattico, sul piano del movimento, sul piano della gestualità, sul piano dell'emotività. E mi sembra sinceramente che con pochissimi esempi, rarissimi esempi, rarissime possibilità, si possa vivere quello stesso calcio con l'identica passione, e questo stesso calcio con l'identica passione con la quale si viveva quello del passato. Dobbiamo dire che alla fine questo mondiale, per ora, per il momento, siamo soltanto all'inizio, ci ha regalato, per esempio, grandi gioie da un punto di vista emotivo, non tanto per la brillantezza tecnica o per i grandi campioni che si esprimono, ma per le sorprese che, per esempio, una realtà come Capo Verde riesce ad inserire nel calcio contemporaneo, fatto, ripeto, di miliardi di business, sì, come ha detto e ricordato molto bene Remo, un calcio che è diventato per i ricchi, un calcio a favore delle elite. $9,000 un biglietto per una partita. $9,000. Ma di chi è oggi il calcio? Dove sono i poveri, come dice Bielsa, che lo hanno alimentato? Dov'è quel calcio nato in Inghilterra nel 1857 che ha preso l'anima in Argentina? Che cosa rimane di tutto quel calcio? Ecco, quel mondiale è soprattutto il mondiale di Maradona, ma è soprattutto un mondiale, forse uno degli ultimi mondiali, no, forse l'ultimo, lo sapete qual è stato? Italia 90, 4 anni dopo si giocò un mondiale altrettanto bello, altrettanto umanamente, tecnicamente piacevole e da ricordare, ma probabilmente sono stati gli ultimi due mondiali nei quali il calcio ha dato il senso della sua storia e delle sue origini.
1: Grazie mille allora a Riccardo Cucchi per averci portato proprio nel cuore di quel mondiale indimenticabile del 1986.
3: Grazie a voi per la piacevolissima chiacchierata.
4: Riccardo, grazie, un piacere aver condiviso con te questo momento.
3: Grazie davvero. Mi fa piacere sentirvi, è un piacere sentire anche voi, ascoltarvi. È un bel modo di fare radio che a me piace molto. Complimenti.
1: Grazie mille Riccardo. Magari ancora un ultimo appunto con Remo Gandolfi. Insomma, abbiamo parlato di un iconico Maradona. Le chiedo allora se c'è ancora un personaggio che in questa epoca, in questo mondiale, la appassiona e della quale vorrebbe scrivere magari.
4: Ma io ho un amore viscerale per il numero 10, no? Il trequartista, l'engance, come dicono in Sud America, il rifinitore, il giocatore creativo. Vedo che purtroppo è una figura che, soprattutto da noi in Italia, perché con gli atteggiamenti tattici che abbiamo, il 5-3-2 l'abbiamo visto con la nostra nazionale, tre centrocampisti forti, Locatelli, Tonali e Barella, e non c'è un numero 10 creativo. Vedo che qualche squadra sta cominciando a riproporre il giocatore di qualità che gioca tra le linee, che inventa, che ha il coraggio di fare la giocata, perché Riccardo ha detto una cosa importantissima: sembra veramente che sia così fondamentale tenere la palla, non perderla, che valgono più 9 passaggi laterali che 3 in verticale, che magari 2 ti intercettano e uno lo mandi in porta. Pensando dei numeri 10 così, mi viene in mente Riquelme, un altro argentino sontuoso con delle qualità incredibili. qualcosina si comincia a vedere, però è anche vero che ci sono tante, troppe squadre che giocano ancora sulla fisicità, sull'organizzazione tattica, più che regalare invece la gioia di avere calciatori che si prendono delle responsabilità. Io ad esempio mi sono innamorato, l'avevo già visto un paio di volte in Ligue 1, di Bouaddi del Marocco, giocatore di un'intelligenza tattica impressionante, a 18 anni gioca come Rodri, cioè con la stessa personalità, lo stesso carattere. Ecco, io sono curioso di vedere questi giocatori e soprattutto poi di scoprire le storie di quelli che, come amo raccontare, arrivano da situazioni difficili familiari o di paesi o di situazioni particolari. E quindi, insomma, questo mondiale spero che ci regalerà qualcosa, pur togliendoci questi quattro tempi di partita che io trovo sinceramente aberranti, insomma, come dice spesso Bielsa.
0: Grazie Remo Gandolfi.
4: Grazie a voi, davvero è stato un piacere, buon lavoro.
0: Con questo è tutto per oggi e per questa stagione di Tempi Supplementari che tornerà a settembre. Ricordo che questa, come tutte le puntate della nostra trasmissione, le potrete riascoltare grazie al nostro podcast sui maggiori portali di streaming audio. Il ringraziamento a tutti voi giunge dall'intera redazione. Grazie dell'ascolto. Buona estate e buona serata.
5: Tempi Supplementari. Rete 1.
6: Sono le 8 e un minuto. In studio Raffaele Pedrazzini. Proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Dopo gli incontri al Bürgenstock, il vicepresidente americano J.D. Vance ha parlato di progressi significativi verso un accordo definitivo. Un segnale importante, secondo Washington, è l'apertura di Teheran a nuove ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sui propri impianti nucleari. Restano per ora sospese le sanzioni americane sulle esportazioni petrolifere iraniane. Sì del Consiglio federale alla candidatura svizzera per le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali del 2038. Berna è pronta a stanziare fino a 200 milioni di franchi per sostenere l'evento e ritiene i rischi finanziari gestibili. Il governo non intende sottoporre il contributo al referendum facoltativo nonostante le richieste di PS, Verdi e UDC. Il Comitato Olimpico Internazionale ha inoltre avviato un dialogo privilegiato con la Confederazione, che al momento non ha concorrenti nella corsa all'edizione del 2038. Per la cronaca regionale, cambio ai vertici del EOC, l'ente ospedaliero cantonale. Andrea Bersani è stato nominato nuovo presidente del consiglio d'amministrazione e raccoglie il testimone di Paolo Sanvido. La vicepresidenza va invece a Yvonne Cavalli. La canicola che sta investendo la Svizzera continua a intensificarsi. Oggi si sono superati i 36 gradi a Basilea, in Vallese e sulle rive del lago Lemano, con diversi nuovi record per il mese di giugno. Meteo Svizzera ha esteso fino a sabato l'allerta di grado 4 in vaste regioni della Svizzera occidentale. In Romandia sono attesi fino a 38 gradi nei prossimi giorni. Preoccupano anche la siccità e il calo delle riserve idriche in alcune zone della Svizzera tedesca, dove sono già state introdotte limitazioni al prelievo d'acqua da fiumi e torrenti. È in corso per i mondiali di calcio Argentina-Austria per il gruppo J. Dopo i 45 minuti il risultato è di 1-0 per l'Argentina grazie al gol segnato da Leo Messi al 38esimo. Messi, che lo ricordiamo, al 9° minuto ha sbagliato un rigore tirandolo fuori. Gli incontri dei mondiali sono tutti trasmessi in chiaro in diretta televisiva su RSI La 2 e anche in streaming sul nostro sito web rsi.ch e sulla nostra app RSI. E le previsioni confermano anche per i prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Le massime a sud si attestano sui 34 gradi. In Ticino, a causa di un incidente sulla A2 in direzione nord, l'uscita autostradale di Lugano Nord è stata chiusa. Informiamo inoltre che sulla A2 la galleria del Selisberg è stata riaperta in direzione di Lucerna.
7: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già. per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
5: Rete 1.
8: Legami.
9: Legami.
8: Legami.
5: Legami.
8: Intrecci di note.

Don't Give You Anything But Love con Tony Bennett, con questo grande classico della canzone americana, vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Legami Intrecci di Note, insieme a me Patrizia Cavallin, e oggi giochiamo con una parola semplice ma importante: give, dare, dare amore, dare tempo, dare una possibilità, dare una mano anche, un verbo che la musica ha raccontato in tanti modi, attraverso anche epoche diverse. E da Tony Bennett in avanti seguiremo il filo di questo piccolo grande verbo tra pop, soul e canzoni d'autore, e dalla promessa di dare tutto l'amore possibile passiamo ad un altro significato della parola di oggi, perché questa parola give può anche comparire in un'esortazione, in un incoraggiamento a resistere, tenere duro, ed è il caso della prossima canzone. Ci sono Peter Gabriel e Kate Bush, questa è Don't Give Up.

Don't Give Up con Kate Bush e Peter Gabriel, ed è uno dei brani più intensi della carriera di Peter Gabriel. Pubblicato nel 1986 nell'album So, nacque dopo che Peter Gabriel aveva visto alcune fotografie che raccontavano gli effetti della crisi economica e della disoccupazione in Gran Bretagna negli anni Ottanta. Il testo dà voce ad un uomo scoraggiato e senza speranza, mentre la voce di Kate Bush rappresenta il sostegno, l'affetto e l'incoraggiamento a non lasciarsi andare, un dialogo emozionante che ha trasformato questa canzone in un inno alla resilienza e alla solidarietà. E adesso continuiamo a seguire il filo di questa parola, give, dare, con un'atmosfera decisamente diversa. È il momento di George Benson con Give Me the Night.

Midnight è uno dei brani simbolo di George Benson e dell'inizio degli anni Ottanta. La canzone fu scritta da Rod Temperton, già autore di successi per il gruppo degli Heatwave e in seguito di grandi hit per Michael Jackson come Thriller. La produzione porta invece la firma del grande Quincy Jones, una garanzia di qualità e raffinatezza sonora. Grazie al suo mix di jazz, pop e rhythm blues, il brano conquistò subito le classifiche di tutto il mondo e contribuì a far conoscere George Benson a un pubblico molto più vasto. E dalla notte elegante di George Benson ad una richiesta molto diversa, quasi una preghiera. Nel 1973 George Harrison tornava in vetta alle classifiche con Give Me Love, una canzone che invoca amore e pace, temi da sempre cari all'ex Beatles. George Harrison, questa è Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

Me Love, Give Me Peace on Earth è una delle canzoni più personali e spirituali di George Harrison. Pubblicata nel 1973, arrivò fino al numero uno negli Stati Uniti, superando curiosamente anche My Love dell'ex compagno ai tempi dei Beatles, Paul McCartney. Nel testo George Harrison chiede amore, pace e luce interiore, trasformando una semplice canzone pop in una sorta di preghiera universale. Lo stesso George Harrison la definì una delle sue composizioni preferite.

con De André il pescatore nella celebre versione dal vivo con la PFM è uno dei momenti più alti dell'incontro tra il cantautorato di Fabrizio De André e il rock progressivo italiano. La canzone racconta la storia di un vecchio pescatore che offre give, pane e vino ad un assassino in fuga, senza giudicarlo e senza chiedere nulla in cambio. È proprio qui che troviamo il legame con la parola di questa puntata: dare aiuto, accoglienza e umanità a chi ne ha bisogno, al di là delle sue colpe. Un gesto semplice che richiama persino i simboli del pane e del vino nella tradizione cristiana. La versione riarrangiata dalla PFM nel 1979 trasformò questo racconto in un potente inno dal vivo, tanto che Fabrizio De André continuò a proporla in questa veste fino agli ultimi concerti della sua carriera. Dopo il gesto generoso raccontato da Fabrizio De André, restiamo in tema con questa parola, con una richiesta semplice ma universale: concedimi ancora un po' di tempo. È il significato di Give Me Just a Little More Time, un classico dei Chairman of Board, qui nella versione di Angela Clemons. Give Me Just a Little More Time.

Just a Little More Time, un brano nato nel 1970 con i Chairman of the Board, che lo portarono ai vertici delle classifiche soul e pop americane. Nel 1982 fu ripreso poi da Angela Clemons nella versione che abbiamo ascoltato, cantante e corista molto apprezzata, che aveva collaborato con artisti come gli Chic e Carly Simon. La sua versione elegante e molto dance ebbe un grande successo soprattutto in Europa. Il significato del brano è semplice: una richiesta d'amore, un ultimo tentativo di salvare una relazione chiedendo soltanto un po' più di tempo. E se Angela Clemons chiedeva ancora un po' di tempo, Just a Little More Time, da quel little il passo è breve verso un altro celebre little beat. Nel 1977 i Supertramp ci invitavano a dare un po' di noi stessi, un po' di amore, un po' di comprensione. Give a little bit. Questi sono i Supertramp.

Beat è uno dei brani più amati dei Supertramp. Roger Hodgson lo scrisse quando aveva appena 19 anni, ma lo tenne nel cassetto per diversi anni prima di proporlo alla band. Il significato è racchiuso nel titolo: dare un po' di sé agli altri, mostrare attenzione, affetto e comprensione. Un messaggio semplice che ha contribuito a rendere questa canzone uno dei maggiori successi dei Supertramp e un classico senza tempo. Dare un po' di sé agli altri, cantavano i Supertramp, e ora la parola give ci porta ad un'altra riflessione. Nella vita spesso si raccoglie ciò che si dà, e allora ecco New Radicals, You Get What You Give.

Get What You Give è stato il grande successo dei New Radicals nel 1998, ma la storia del gruppo è davvero singolare. Dietro il progetto c'era il grande Greg Alexander, che subito dopo il successo mondiale decise di sciogliere la band perché non amava la vita da pop star. La canzone però è rimasta un classico grazie al suo messaggio positivo: ciò che dai agli altri prima o poi ti ritorna, un invito a credere in se stessi e a non smettere di impegnarsi per ciò in cui si crede. E a proposito di dare, adesso arriva una domanda che ci accompagna da quasi 40 anni. Davvero si può dare di più? Lo scopriamo subito con Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi in questa puntata di Legami, Intrecci di Note, con Si può dare di più.

Chris Rushen con Never Gonna Give You Up. La parola che ci accompagna oggi è give, dare, e in questo caso diventa una promessa. Never Gonna Give You Up, non ti lascerò mai, non rinuncerò mai a te. La versione che abbiamo ascoltato è quella di Patrice Rushen, artista straordinaria che ha saputo muoversi con eleganza tra jazz, soul e funk. Pubblicata nel 1980, questa canzone mette in luce il suo talento di cantante, compositrice e pianista, qualità che negli anni l'hanno resa una delle musiciste più rispettate della scena americana. E dopo la promessa di Patrice Rushen di non rinunciare mai a qualcuno, restiamo nel territorio del dare, give. Questa volta la richiesta è ancora più diretta. Give me some loving, datemi un po' d'amore, un classico del 1966. E ci sono Spencer Davis Group.

Loving è uno dei grandi classici del rock e del rhythm and blues degli anni 60. La canzone fu scritta in gran parte dai fratelli Steve Winwood e Muff Winwood, insieme a Spencer Davis. La curiosità su questa canzone è che Steve Winwood aveva appena 18 anni quando registrò quella voce potente e quell'inconfondibile organo Hammond che ancora oggi caratterizzano questa canzone. Il titolo, che in inglese colloquiale significa "dammi un po' d'amore", si lega perfettamente alla parola di questa puntata, Give, e siamo così arrivati al termine di questa puntata di Legami Intrecci di Note, dedicata alla parola give, dare. Abbiamo dato e ricevuto amore, tempo, speranza, incoraggiamento e perfino qualche consiglio musicale. E per salutarci scegliamo Anita Baker con Giving You the Best That I Got, un titolo che è quasi una dichiarazione di intenti: ti sto dando il meglio che ho, ed è quello che spero di aver fatto anche oggi, condividendo con voi musica, storie e curiosità legate ad una semplice parola, capace di raccontare così tanto. Grazie da me, Patrizia Cavallini. Vi ricordo che tutte le parole delle puntate di Legami Intrecci di Note sono disponibili sull'app Play RSI. Grazie e appuntamento alla prossima parola. C'è Anita Baker con Giving You the Best That I Got.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Raffaele Pedrazzini. J.D. Vance parla di una solida base per arrivare a un accordo definitivo tra Stati Uniti e Iran. Dopo due giorni di colloqui al Bürgenstock, il vicepresidente americano ha indicato progressi sul nucleare, sulla sicurezza dello stretto di Hormuz e sulla tregua tra Israele ed Hezbollah in Libano. Teheran avrebbe inoltre accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Nel frattempo Washington ha sospeso per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano, mentre il cessate il fuoco in Libano sembra reggere e il traffico marittimo attraverso Hormuz è tornato ad aumentare. A Montreal, in Canada, almeno 3 persone sono morte in una sparatoria. Tra le vittime, un agente di polizia, un civile e l'assalitore, poi neutralizzato dalle forze dell'ordine. Un secondo poliziotto è rimasto gravemente ferito. L'attacco è avvenuto in una zona a forte presenza ebraica e il movente resta per ora sconosciuto. Le autorità mantengono un imponente dispositivo di sicurezza nell'area. La canicola continua a intensificarsi in Svizzera e potrebbe diventare la più lunga mai registrata. Oggi il termometro ha superato i 36 gradi in diverse località della Svizzera nord-occidentale, del Vallese e della regione Lemanica, con nuovi record per il mese di giugno a Payerne, Nyon, Visp e altre stazioni meteorologiche. Meteo Svizzera ha esteso fino a sabato l'allerta di grado 4, il secondo livello più elevato, in ampie zone della Romandia, dove nei prossimi giorni si potrebbero raggiungere i 37-38 gradi. L'ondata di caldo non riguarda però solo la Confederazione. In Francia sono stati raggiunti 43 gradi, mentre più della metà dei dipartimenti è in allerta rossa. Temperature eccezionali sono attese anche in Germania, Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito. Preoccupano inoltre la siccità e il calo delle riserve idriche in alcune regioni della Svizzera tedesca. In Turgovia sono già in vigore limitazioni al prelievo d'acqua da fiumi e torrenti, mentre Meteo Svizzera avverte che il picco del caldo potrebbe arrivare solo nella seconda parte della settimana. E le previsioni confermano anche per i prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Le massime a sud si attestano sui 34 gradi.
2: Lo sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. È terminata la prima partita di serata ai mondiali di calcio, con l'Argentina che ha sconfitto per 2-0 l'Austria con doppietta, nemmeno a dirlo, di Lionel Messi, con 5 gol in 2 partite, ma soprattutto l'argentino ha sfondato il record di 16 reti salendo a 18 e dunque lui il migliore marcatore nella storia dei mondiali di calcio. Alle 23 Francia contro Iraq, dove ci sarà Kylian Mbappé che con 14 reti potrà provare a insediare l'argentino avversario favorevole, come detto, alle 23 Francia contro Iraq.
1: In Ticino, a causa di un incidente sulla A2 in direzione nord, l'uscita autostradale di Lugano Nord è stata chiusa. Inoltre, a causa di un veicolo in fiamme, la A22 è stata momentaneamente chiusa tra Fühlingsdorf e Liestal Nord in entrambe le direzioni. Ricordiamo infine che la Galleria del San Gottardo resterà chiusa in entrambe le direzioni durante la notte dalle 20 alle 5 del mattino fino a venerdì mattina. La polizia cantonale ticinese segnala la scomparsa dalle 6 di lunedì 22 giugno 2026 di Christian Verdu, cittadino svizzero nato il 2 ottobre 1954. È domiciliato ad Ascona. I suoi connotati: corporatura robusta, statura di 173 cm, età apparente 70-80 anni, peso 85 kg. Occhi castani scuri, viso ovale rotondo, capelli brizzolati lisci con calvizia frontale. Si esprime in lingua italiana, francese e spagnola. Al momento della scomparsa indossava una t-shirt di colore bianco, pantaloncini di colore verde, sandali di colore marroncino, occhiali da sole di colore nero, cappellino da sole verde e nero. Si sposta con un velocipede elettrico, colore grigio con dettagli argento e rossi. Sul telaio vi è la dicitura Tour de Suisse. Chiunque possa fornire informazioni contatti la polizia cantonale ticinese al numero 0848 25 55 55.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

You got to watch me, you got to watch me. Okay.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. In studio Raffaele Pedrazzini. J.D. Vance parla di una solida base per arrivare a un accordo definitivo tra Stati Uniti e Iran. Dopo due giorni di colloqui al Bürgenstock, il vicepresidente americano ha indicato progressi sul nucleare, sulla sicurezza dello stretto di Hormuz e sulla tregua tra Israele ed Hezbollah in Libano. Teheran avrebbe inoltre accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Nel frattempo, Washington ha sospeso per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano, mentre il cessate il fuoco in Libano sembra reggere e il traffico marittimo attraverso Hormuz è tornato ad aumentare. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha partecipato oggi alla riunione ministeriale dell'ALE a Reykjavik. I quattro paesi dell'Associazione di Libero Scambio hanno salutato i progressi verso un accordo commerciale con il Vietnam. Sul tavolo anche l'aggiornamento degli accordi con Canada e Messico. Intanto in Islanda a fine agosto si voterà sulla ripresa dei negoziati per un'eventuale adesione all'Unione Europea. Sparatoria nel quartiere ebraico a Montreal, in Canada. Il bilancio è di 3 morti, un agente di polizia, un residente della zona e l'assalitore, ucciso però poi durante uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Il movente resta per ora sconosciuto. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare ogni speculazione mentre proseguono le indagini. Il primo ministro laburista Starmer ha annunciato le dimissioni dopo meno di 2 anni a Downing Street, travolto dal calo dei consensi, dalle tensioni interne al partito e dall'avanzata nei sondaggi del partito Reform UK di Farage. Starmer resterà in carica però fino alla scelta del successore. Dall'interno, la Conferenza delle Chiese Riformate della Svizzera francese ha chiesto a parrocchie e istituzioni di sospendere ogni collaborazione pubblica con il teologo e biblista Daniel Margerat, 82 anni, accusato da diverse persone di presunti abusi sessuali risalenti agli anni 90, quando insegnava all'Università di Losanna. Le misure sono state definite cautelative e saranno riesaminate entro un anno. Nel frattempo è stata però aperta un'inchiesta dalla magistratura vodese. Margherà intanto respinge tutte le accuse e si dichiara innocente. Le previsioni confermano anche per i prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Le massime a sud domani si attestano sui 34 gradi.
0: Rete 1.

Si fa così. Quando sei alla guida, evita di telefonare, scrivere o leggere messaggi, regolare il navigatore o l'autoradio, mangiare e bere. Mantieni lo sguardo sulla strada. La distrazione al volante è una delle principali cause di incidente. Informati su www.stradesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Sono le 23. In studio Raffaele Pedrazzini. Sparatoria in un quartiere a forza presenza ebraica a Montreal, in Canada. Tre persone sono morte, un agente di polizia, un residente della zona e l'assalitore ucciso durante uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Ferita anche una poliziotta che però non sarebbe in pericolo di vita. Le autorità non hanno ancora chiarito il movente dell'attacco. J.D. Vance parla di una solida base per arrivare a un accordo definitivo tra Stati Uniti e Iran. Dopo due giorni di colloqui al Bürgenstock, il vicepresidente americano ha indicato progressi sul nucleare, sulla sicurezza dello stretto di Hormuz e sulla tregua tra Israele ed Hezbollah in Libano. Teheran avrebbe inoltre accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Nel frattempo Washington ha sospeso per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano, mentre il cessate il fuoco in Libano sembra reggere e il traffico marittimo attraverso Hormuz è tornato ad aumentare. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha partecipato oggi alla riunione ministeriale dell'AELS a Reykjavik. I quattro paesi dell'Associazione di Libero Scambio hanno salutato i progressi verso un accordo commerciale con il Vietnam. Sul tavolo anche l'aggiornamento degli accordi con Canada e Messico. Intanto in Islanda, a fine agosto, si voterà sulla ripresa dei negoziati per un'eventuale adesione all'Unione Europea. La Conferenza delle Chiese Riformate della Svizzera francese ha chiesto a parrocchie e istituzioni di sospendere ogni collaborazione pubblica con il teologo e biblista Daniel Margherat, 82 anni, accusato da diverse persone di presunti abusi sessuali risalenti agli anni 90, quando Margherat insegnava all'Università di Losanna. Le misure sono state definite cautelative e saranno riesaminate entro un anno. Nel frattempo è stata aperta un'inchiesta dalla magistratura vodese. Margherat tuttavia respinge le accuse e si dichiara innocente. Infine, per la cronaca regionale, a Lugano il Consiglio Comunale ha approvato il consuntivo 2025 con 32 voti favorevoli, 9 contrari e 4 astensioni. I conti chiudono con un disavanzo di 23,6 milioni. Resta elevato l'indebitamento, che supera però il miliardo di franchi. Al centro del dibattito anche il piano finanziario 2026-2033, che prevede l'aumento del moltiplicatore d'imposta dal 77 all'80% per le persone fisiche e all'85% per quelle giuridiche già a partire dal prossimo anno. Le previsioni confermano anche per i prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Le massime a sud si attestano a 34 gradi, al nord fino a 37 gradi.
1: Rete

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13. Rete 1.

0: Le 23:55 minuti primi di oggi, lunedì 22 giugno 2026. Un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. In Ticino, la strada cantonale Agno-Breno è chiusa in entrambe le direzioni di marcia tra Iseo e Aranno a causa di un incidente. Ripetiamo, in Ticino la strada cantonale Agno-Breno è chiusa in entrambe le direzioni di marcia tra Iseo e Aranno a causa di un incidente.
1: Si fa così. Quando sei alla guida, evita di telefonare, scrivere o leggere messaggi, regolare il navigatore o l'autoradio, mangiare e bere. Mantieni lo sguardo sulla strada. La distrazione al volante è una delle principali cause di incidente. Informati su www.stradesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: È mezzanotte e questi titoli del radiogiornale. In un anno in cui non sono mancate le sfide e le polemiche, il DEX fa il bilancio di fine anno per la scuola ticinese, guardando anche alle sfide future. Olimpiadi invernali del 2038, la Confederazione mette sul tavolo 200 milioni di franchi, ma esclude di coprire eventuali deficit dell'evento. Scossone politico nel Regno Unito, Starmer si dimette e apre la strada a Burnham, favorito per la guida del governo britannico. Canicola senza tregua in Svizzera e in Europa, superati 36 gradi in diverse regioni della Confederazione, mentre in Francia scattano le allerte massime. Sport, mondiali di calcio, l'Argentina batte l'Austria 2-0, trascinata da un'altra doppietta di Messi, che diventa il miglior marcatore di sempre. Finito poco fa il primo tempo Francia-Iraq, con i francesi avanti 1-0. Martedì 23 giugno, ben ritrovate e ben ritrovati al radiogiornale di mezzanotte e una buona notte da Raffaele Pedrazzini. La scuola ticinese ha chiuso i battenti mercoledì scorso, ma l'anno scolastico non è ancora del tutto terminato. Proseguono infatti gli esami di fine ciclo. Oggi il Dipartimento dell'Educazione ha però fatto il punto sui mesi appena trascorsi e sulle sfide che attendono il settore. Sentiamo Luca Berti.
1: La scuola pubblica ha numeri importanti, 55.000 allievi, 5.000 docenti, e le cose in linea generale funzionano bene. Ciò non toglie che qualche problema c'è. C'è stato il caso del docente accusato di molestie, la lunga questione delle nomine dei due responsabili dell'insegnamento medio superiore, e poi il tutto sullo sfondo di una costante pressione di una parte della politica che vorrebbe una scuola più vicina al mondo dell'economia e che non appare ad esempio molto convinta del superamento dei livelli. Ho chiesto quindi a Marina Carobbio se in questi 3 anni abbondanti di direzione si sente di aver dato la sua impronta alla scuola cinese.
2: La scuola che vorrei è quella che dà pari opportunità a tutti e tutti, ed è su questo che stiamo lavorando e stiamo investendo molto, con degli ottimi risultati. Poi ci sono delle tematiche più difficili, come quella che ha citato lei, che vanno affrontate, vanno approfondite, vanno fatti anche correttivi necessari. Ecco, qui io non direi che non riesco a dare la mia impronta. Nonostante la difficile situazione finanziaria, cerco di investire comunque nella scuola, nei bisogni della scuola e soprattutto nel futuro dei giovani.
1: In effetti il DEX spesso finisce nelle voci di risparmio dei bilanci del cantone. Forse, buttiamo lì una provocazione, un eventuale rimpasto di dipartimenti ad aprile con il ritorno del DEX in casa liberale potrebbe salvaguardare in qualche modo la scuola da altri tagli.
2: Io spero che non si metta sotto attacco la scuola, perché alla direzione del dipartimento c'è una rappresentante del Partito Socialista, ma spero invece che si riconosca, come l'hanno dimostrato anche studi, l'ultimo recentemente quello del Back Economics, che nella scuola ticinese si deve investire di più perché si spendono meno risorse rispetto ad altri cantoni, nonostante sia una delle priorità. Quindi ecco, spero che non ci siano attacchi che siano legati all'appartenenza politica.
0: La Confederazione scommette sulle Olimpiadi invernali del 2038 e promette un sostegno fino a 200 milioni di franchi. Niente garanzie però in caso di deficit e nessun referendum federale previsto sul progetto. Da Berna, Alessio Veronelli.
3: Per ora nessuna reazione politica o extrapolitica all'annuncio del Consiglio federale di voler investire questi 200 milioni nel progetto Switzerland 2038, Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2038, appunto, e di volerlo fare senza votazione popolare. C'è la possibilità di andare al voto a livello cantonale e comunale, e anche per questo si è deciso di non farlo a livello nazionale, dove peraltro non esiste lo strumento del referendum finanziario, ha spiegato la direttrice dell'Ufficio federale dello sport, Sandra Felix. Votazioni cantonali e comunali che hanno più volte bloccato progetti olimpici in Svizzera, già dai primi anni 60. Poi sembrava che il vento fosse cambiato in Vallese, ma prima nel 2002 e poi nel 2006 fu il Comitato Olimpico Internazionale a dire no a Sion, preferendo prima Salt Lake City, poi Torino. I cittadini hanno poi per 3 volte bocciato altrettanti tentativi di riportare i giochi invernali in Svizzera, dopo quelli ospitati negli ormai lontanissimi 1928 e 1948 a St. Moritz. Nel 2013 i grigionesi bocciano per la prima volta una candidatura, quella per il 2022, mentre nel 2017 arriva il secondo no ai giochi, questa volta per quelli del 2026. Forse ancora fresche le ferite inferte dal CIO In Valese Sion 2026 resta solo un progetto dopo il rifiuto popolare del 2018.
4: Das ist eine gewisse Schwierigkeit der Argumentation.
3: So che non è facile chiedere soldi per un evento, ha dichiarato il consigliere federale Martin Pfister, responsabile dello sport nazionale. Ma la gente ha anche bisogno di manifestazioni che abbiano un impatto positivo sulla società, che lascino un'eredità e che coinvolgano l'intero paese, come gli europei femminili la scorsa estate. Credo che il progetto risponda a questi requisiti. Un progetto con concetto organizzativo decentralizzato, non più una o due sedi, ma 14 in 10 cantoni. Progetto che per il finanziamento federale sarà in Parlamento già a settembre.
0: Andy Burnham è il favorito per succedere a Starmer alla guida del governo britannico. Il primo ministro ha infatti annunciato questa mattina le proprie dimissioni dopo settimane di forti tensioni interne al partito laborista, un crollo nei sondaggi e una serie di addii all'interno dell'esecutivo. Si apre così una nuova fase di incertezza politica per il Regno Unito. Sentiamo da Londra Loretta Dal Pozzo.
5: Solo pochi giorni fa aveva promesso di continuare a lottare, ma questa mattina, visibilmente emozionato, a tratti vicino alle lacrime, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro e leader laburista. Secondo fonti interne, Starmer avrebbe perso gran parte dei suoi alleati che nel fine settimana lo avrebbero incoraggiato ad annunciare la sua partenza. Troppo forte la pressione politica, troppo pesanti i segnali arrivati dal paese. Determinante la sconfitta politica delle ultime settimane, i risultati catastrofici alle elezioni locali di maggio e la vittoria di Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, nel collegio di Makerfield, un voto interpretato da molti come un referendum contro la leadership di Starmer. Salari in aumento, nuovi investimenti, la riduzione della lista di attesa della sanità. Starmer ha elencato i progressi fatti negli ultimi due anni, cosciente che sono stati gli errori, l'indecisione, la mancanza di carisma ad essere sempre soltanto sulle prime pagine dei giornali. Resterà in carica ancora per alcune settimane, fino alla nomina del successore, in quello che Downing Street definisce un passaggio ordinato. Le candidature si apriranno il 9 luglio, si chiuderanno il 16 luglio, prima della pausa estiva del Parlamento. Ma prende sempre più piede un'altra ipotesi, quella di una vera e propria incoronazione. Se Andy Burnham dovesse presentarsi come unico candidato, il passaggio di consegne potrebbe avvenire già a metà luglio.
0: L'estate è iniziata da appena due giorni, ma l'Europa è già stretta nella morsa di una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Svizzera oggi si sono superati i 36 gradi tra Basilea, il Vallese e Le Mano, con diversi nuovi record per il mese di giugno e allerta di grado 4 in ampie regioni della Romandia. La situazione è ancora più estrema oltre confine. In Francia sono stati registrati oltre 43 gradi, un record assoluto per il mese di giugno, mentre più della metà dei dipartimenti è in allerta massima. Le autorità parlano già di almeno 18 vittime legate al caldo, tra cui due bambini trovati senza vita in un'auto. E non va meglio nel resto dell'Europa, dalla Spagna al Regno Unito, passando per Germania e Italia, si susseguono record, chiusure di scuole e allerte sanitarie. Secondo gli esperti, queste ondate di calore sempre più precoci e intense si verificano in un continente che si sta riscaldando a causa dei cambiamenti climatici a una velocità superiore alla media globale. Nuovo episodio di violenza in Canada. A Montreal una sparatoria ha provocato la morte di tre persone, un agente di polizia, un residente del quartiere e l'assalitore ucciso durante l'intervento delle forze dell'ordine. I fatti sono avvenuti nel quartiere di Côte-des-Neiges, dove si concentra una numerosa comunità ebraica. Il movente resta sconosciuto e le autorità non escludono alcuna pista. Ferita anche una poliziotta che non sarebbe però in pericolo di vita. RG24, ora lo sport con Patrick Locatelli.
6: Sì, ben ritrovati. Iniziamo dalla partita che è in corso, la seconda di questa serata di mondiali di calcio, ossia Francia contro Iraq. Si gioca a Filadelfia e la partita però è stata sospesa a causa maltempo. C'è una tempesta che si sta abbattendo sulla città di Filadelfia, appunto, e dunque non si sa al momento quando si riprenderà a giocare Francia-Iraq con i transalpini, che però dopo 45 minuti sono avanti 1-0 grazie alla 15ª rete ad un mondiale di Kylian Mbappé, che dunque rincorre Lionel Messi. Infatti l'Argentina non ha sbagliato nemmeno il secondo incontro, e ciò grazie alla doppietta proprio della Pulce contro l'Austria. Due le reti che hanno permesso al numero 10 di diventare il miglior marcatore di sempre ai mondiali, a quota 18 nel giorno in cui ricorrevano i 40 anni dal gol del secolo di Maradona contro l'Inghilterra. Dopo Francia-Iraq, appunto da capire quando continuerà la partita, si giocheranno anche Norvegia contro Senegal e Giordania Algeria. A Wimbledon invece passiamo alla tennis, con cui concludiamo anche: sia Rémy Bertola sia Jérôme Kim hanno superato il primo turno di qualificazione in vista del tabellone principale, e oggi è spazio a Susan Bandecchi contro Cava, a Céline Neff contro Garland e al derby rosso crociato tra Rebecca Masarova e Gillette Eichmann.
0: Grazie e buonanotte a Patrick Locatelli. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche nei prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Rimane in vigore l'allerta canicola di grado 3 e 4. Al nord le massime saranno di 37 gradi e al sud di 35. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1, però è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e anche sulla nostra app RSI. Il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, a tutti voi il più cordiale augurio di una serena notte. A causa di un incidente, la strada cantonale Agno-Breno tra Iseo e Aranno è chiusa in entrambe le direzioni.

0: Mezzanotte e 30 minuti primi di oggi, martedì 23 giugno, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. In Ticino, la strada cantonale Annio Breno tra Iseo e Aranno è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente.
1: Take it easy.

0: Mezzanotte e 37 minuti primi, un aggiornamento per quanto concerne la viabilità. La strada cantonale Agnobreno tra Iseo e Aranno, siamo in Ticino, è chiusa in entrambe le direzioni di marcia a causa di un incidente.
1: Take it easy.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Gazara alla Isla dell'Amor. Noi andiamo nell'isla dell'informazione, già perché si è fatta luna di notte.
1: Rete 1.
0: E questo è il primo appuntamento informativo della notte in redazione fino a mattina. Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. J.D. Vance parla di una solida base per arrivare a un accordo definitivo tra Stati Uniti e Iran. Dopo due giorni di colloqui al Bürgenstock nel canton Nidvaldo, il vicepresidente americano ha indicato progressi sul nucleare, sulla sicurezza dello stretto di Hormuz e sulla tregua tra Israele e il gruppo filo iraniano Hezbollah in Libano. Teheran avrebbe inoltre accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Nel frattempo Washington ha sospeso per 60 giorni le sanzioni sul petrolio iraniano, mentre cessate il fuoco in Libano sembra reggere e il traffico marittimo attraverso Hormuz è tornato a aumentare. La Germania potrebbe ricorrere a misure obbligatorie per completare il dispiegamento delle proprie truppe in Lituania, lo ha dichiarato il ministro della difesa Boris Pistorius, spiegando che se non si raggiungerà il numero necessario di volontari, una parte di soldati verrà assegnata d'ufficio alla nuova brigata NATO nel paese baltico. Berlino punta a schierare entro 2027 circa 4.800 militari in Lituania per rafforzare il fianco orientale dell'Alleanza Atlantica. Secondo Pistorius, il 90-95% degli effettivi dovrebbe essere reclutato su base volontaria, mentre il restante contingente potrebbe essere coperto con personale e di leva. Crisi politica in Romania. A 7 settimane dalla caduta del governo riformista e filo europeo, il Parlamento ha bocciato la candidatura di Adrian Vestea alla carica di primo ministro. Il politico liberale non ha ottenuto la maggioranza necessaria e ora aspetterà il presidente Nikos Ordan proporre un nuovo nome. Il voto evidenzia le profonde divisioni tra i partiti pro-europei, mentre resta difficile formare una maggioranza senza il sostegno dei socialdemocratici. Nel frattempo continua a guidare il paese. Ad interim, l'ex premier Ilie Bolojan, sfiduciato a maggio. Per la cronaca regionale, a Lugano il Consiglio Comunale ha approvato i conti consuntivi del 2025 con 32 voti favorevoli, 9 contrari, la sinistra e più donne, e 4 astensioni. Chiudono con un miglioramento di quasi 48 milioni di franchi rispetto a preventivo e il disavanzo di 23,7 milioni, grazie soprattutto alle maggiori entrate fiscali e ai contributi delle società di trading. Resta però elevato l'indebitamento a lungo termine che supera il miliardo di franchi. Parecchio dibattuto il piano finanziario poi 2026-2033, una carta con le linee di sviluppo. E ricordiamo che il moltiplicatore d'imposta del 2026 passerà dal 77% all'80% per le persone fisiche e all'85% per quelle giuridiche. Infine, la polizia cantonale ticinese ha annunciato la revoca dell'avviso di scomparsa del cittadino elvetico Christian Verdu, 72 anni, domiciliato ad Ascona, del quale si erano perse le tracce nella giornata appena trascorsa. Veniamo allo sport mondiale di calcio. I risultati: Argentina, Austria 2-0. Leo Messi ha raggiunto 18 gol totale ai mondiali, superando il precedente primato del tedesco Miroslav Klose. Sospesa fino a nuovo avviso Francia-Iraq per maltempo, con la squadra europea in vantaggio per 1-0 gol di Mbappé. Adesso il tempo di oggi: ormai martedì 23 giugno in tutta la Svizzera, dopo la notte serena o abbastanza, sarà un'altra giornata soleggiata e ancora calda, estiva. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli seguito da possibili temporali a est e lungo le Alpi. Le temperature minime tra 16 e 22 gradi, massima 33-36, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Informazione sulla viabilità quando è l'una e quattro. Vi ricordo che per chi vuole viaggiare sulla strada cantonale Agno-Brino, un incidente sta causando la chiusura della strada sulla tratta Iseo Aranno. Buon proseguimento d'ascolto con la musica di Rete 1. Noi ci sentiamo per le notizie, quelle delle due. A voi una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: versione molto particolare e ben riuscita, quella dei Tiro Mancino, Imparare dal Vento, con Luca Carboni, che ci porta alle notizie delle due.
1: Rete 1.
0: E in studio c'è Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Il presidente della Confederazione degli Iparman ieri ha partecipato alla conferenza ministeriale dei quattro stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio, la ELS, a Reykjavik. Hanno espresso soddisfazione per gli importanti progressi compiuti in vista dell'accordo di libero scambio con il Vietnam, indica il Dipartimento Federale dell'Economia. I gruppi di negoziazione poi sono incaricati di proseguire i lavori per finalizzare questo processo. Inoltre la Svizzera, l'Islanda e la Norvegia hanno firmato un accordo agricolo bilaterale aggiornato col ministro palestinese dell'economia Mohammed Al-Amour. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione per 2 mesi delle sanzioni sul petrolio iraniano, affermando che l'Iran accoglierà nuovamente gli ispettori nucleari dopo l'intesa nei colloqui che Washington ha definito una base molto solida per una fine definitiva della guerra in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato invece i paesi della NATO, affermando che non li aiuterebbe qualora glielo si chiedesse, giustificando la sua posizione con il loro mancato sostegno all'operazione militare contro l'Iran. Trump parteciperà al prossimo vertice dei 32 paesi NATO in Turchia, previsto a luglio. Nuovo terremoto politico a Londra, l'ennesimo dopo la Brexit, travolto dall'impopolarità dopo appena 2 anni di governo. Keir Starmer si è dimesso da premier e leader del partito laburista con un discorso davanti al numero 10 di Downing Street bagnato dalle lacrime. L'uscita di scena di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, 56 anni, camaleontico esponente della cosiddetta soft left del partito Labour. Il passaggio di consegne è possibile già a luglio se Burnham finirà per emergere come pretendente unico, malgrado Farage invochi elezioni anticipate. Canada, la sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal, nella quale sono state uccise 2 persone, oltre al killer, sembra essere stata un'imboscata. Lo ha dichiarato una fonte delle forze dell'ordine alla CNN. La polizia sta esaminando un cosiddetto manifesto di oltre 100 pagine che, secondo gli inquirenti, potrebbe essere stato scritto dall'autore della sparatoria. Il documento sosterrebbe l'ideologia incel, una sottocultura del web incentrata sull'estrema misoginia e determinismo ideologico. I suoi sostenitori, solo uomini, ritengono che la società sia una gerarchia basata sull'aspetto fisico, in cui le persone attraenti monopolizzano le relazioni sentimentali. Sport, mondiale di calcio e risultati: Argentina-Austria 2-0. Leo Messi ha raggiunto 18 gol totali ai mondiali, superando il precedente primato del tedesco Miroslav Klose. Sospesa fino a poco fa Francia-Iraq, con la squadra europea in vantaggio 1-0. Inizialmente lo stadio di Filadelfia è stato evacuato per pericolo di fulmini. Adesso si gioca il secondo tempo, quindi il 47esimo. Veniamo adesso all'informazione che ci fa sapere che dopo questo ritardo alla partita, la partita invece Norvegia-Senegal verrà trasmessa solo in streaming sui canali RSI di internet, mentre quella tra Francia e Iraq è visibile anche su RSI la 2. Adesso il tempo di oggi, martedì 23 giugno. In tutta la Svizzera, dopo la notte sereno abbastanza, sarà un'altra giornata soleggiata e calda estiva.